Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì, il primo giorno del mese di settembre, sulla Campania con ancora l'anticiclone dominante. Di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, salvo addensamenti e locali foschie sul tratto costiero al primo mattino, poi in diradamento col passare delle ore. Il tutto è causato dal ristagno di umidità. Le temperature restano elevate nelle aree interne, prossime ai 34-35 gradi, un pochino più contenute lungo la costa, attorno ai 30-31 gradi, ma il caldo continua a farsi sentire anche nella notte e al mattino. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app Trebi Meteo.

appello agli sposi, quelli di stanotte, quelli che giustamente con questo caldo si sposano di sera e poi organizzano un bellissimo matrimonio e chiamano la wedding planner che decide un po' il palinsesto artistico, e ha deciso che Antonio Manganiello in qualche modo sì è il top, pensano poco gli altri ospiti, e si deve esibire intorno alla mezza, l'una meno un quarto più o meno, prima della torta. Significa che sono tornato a casa tipo alle 2:30, significa che mentre ti fai la doccia e mentre ti prepari e mentre pigli suon dall'adrenalina dormi a partire dalle ore 3:30, e significa che ho 2 ore di sonno. Voi direte, allora il pipistrello è ferito stamattina? No, perché il pipistrello meno dorme e più è attivo. Chi dorme non piglia pesci e non è un pipistrello. Buongiorno da Antonio Manganiello in questo martedì 1° settembre, lo dico, sono arrivati i buoni propositi, ne parliamo tra poco. È arrivato il giorno, quello in cui in qualche modo ti nascondi da mesi, da anni, quando dici, se ne parla a settembre, ma tanto che lo prima a settembre, oggi è arrivato il giorno. Saluto anche al di là del vetro, che non c'è più, ma mi piace sempre dirlo per un modo malinconico, il vetro c'è sempre, che peccato, Fabio Esposito, a tra poco con i vostri WhatsApp.

0: Saluto tutti quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Sì, tu che sei in auto e magari qualche giorno sei a casa, non dimenticare di sintonizzare il 76. Ma anche tu che sei sull'autogrill e in questo momento stai guardando una TV, una radio TV che non è Kiss Kiss Napoli TV, molto semplicemente, pacificamente, prendi il telecomando, metti il canale 76, togli le batterie e poi puoi riposare il telecomando. Se vuoi una soluzione ancora più violenta, tra virgolette, video telecomanda e butta la misalia. Anzi, no, nella spazzatura, mi raccomando, sennò qua cominciamo, evitiamo. 342 00 00 100, è arrivato, come detto poc'anzi, settembre e noi vi spoileriamo già l'argomento classico del primo di settembre, cioè qual è il vostro obiettivo per questo mese. Quante volte abbiamo detto: a settembre mi metto a dieta, a settembre lascio mia moglie, finalmente dopo anni che rompe le palle è arrivato il momento di cacciare gli attributi perché non ce la facci più, lo sanno tutti ed è il momento giusto per farlo e poi non lo facciamo per tanti motivi, anche quelli economici, per quello che riguarda l'uomo, lo chiamo proprio mezza via, oppure è arrivato il momento che mi faccio un amante, ecco qua, mi sono fatto l'amante, poi c'è anche un'altra canzone, mi fa l'amante, ve la ricordate? Del grande, aspetta, di chi era? Tommy Riccio, grande cantautore, secondo solo a Battiato, oppure che ne so, risparmiare qualcosa, ne parliamo tra poco al 342 00 00 100. Questi siete voi, mamma mia che ritmo, alle 7:06, ma girate ad altre radio e sentite se c'è il ritmo di Kiss Kiss Napoli. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno, attacca, buongiorno a tutti gli stelli in ascolto e non in ascolto. Peppe da Capolini, sempre in reazione.
0: Sì.
1: Gesert. Un buon martedì lavorativo a tutti quanti. Un bacio.
0: Anche a te, il martedì, il giorno più brutto.
2: Buongiorno, Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria.
0: Sì.
2: Mangani, sì. Primo giorno di lavoro, dopo un mese e fede.
0: E come
2: si fa?
0: Come si
2: fa? Dimmi tu.
0: Non ci pensare, pensa che senza lavoro poi non si cantano messa, hanno che senza soldi. Però se non lavori e non ci sono i soldi per cantare la messa, pronto?
3: Andò, buongiorno Papi. Andò, ne auguro
0: numero
3: buona giornata, buon primo settembre a te e a tutti gli amici in ascolto.
0: Ma com'è brutto primo settembre.
3: Cantieri di Castellammare di Stabia, un bacione da tutti gli amici che ti ascoltano.
0: Andò,
3: mi raccomando, vatti a vedere il video del bagno d'inverno con la neve sul
0: vestito. Sì, me lo hai mandato ieri, tranquillo, dopo lo vado a vedere. Ecco, un altro proposito per questo settembre, farmi il bagno a mare, ma a settembre ci va poco, no? Sono i bagni settembrini, pronto?
4: Antonio Bello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi localizzo direzione Cis di Nola.
0: Ah, sei nella mia zona.
4: Paolo da Nola.
0: Sì.
4: Un abbraccio a tutti i pipistrelli. Mm-hmm. E un saluto a Felice il Nanone.
0: E vai, giochi in
4: ciao,
0: casa.
4: Manganese, un numero uno.
0: Grazie, lo so. Tra l'altro, giochi in casa, no? Sei di Nola, lavori a Nola. Pensa un po', Ida Cicciano tutti i giorni fino ai Camaldoli e poi esce alla tangenza e fatta tutta la salita per arrivare poi qui in radio attraverso Imperatrice. Insomma, sono 70-80 chilometri, ma vi rendete conto, no? Di quanti soldi buttiamo di benzina, e poco parcheggio, il garage. Stamattina devo fare anche, come si chiama, là, il collaudo alla macchina. Mannaggia miseria, pronto?
5: Dario Mangani, buongiorno. Mi ci localizzo da Bosco Tre Case con furore. Stiamo facendo la fama, Mangani. Okay.
0: In che senso? Ah, fai la dieta? Stai a fare la dieta già? Da ieri? Perché parecchi hanno cominciato ieri, lunedì 31. Molti oggi, primo settembre, altri pensano, ma non la faranno mai. Pronto?
6: Buongiorno, Mangani.
0: Chi è?
6: Finalmente a settembre la cosa principale che arriva lo stipendio.
0: Ah, ecco.
6: È la cosa più importante.
0: Lo stipendio, non è arrivato il 27 in genere, eh? No, anche il primo, il 2, il 3. Pronto?
7: Atto, buongiorno, Enzo da Secondigliano. Andò, stiamo a pensare una cosa,
0: vai.
7: Secondo giorno di fatica. Stiamo a pensare, ma quando andiamo?
0: A Natale. Eventualmente a Natale qualche giorno ce lo darà, ve lo daranno, noi lavoreremo anche a Natale. Poi c'è Pasquale, dice: Mangani, buongiorno, si dice o telecomandi yettal, no buttalo. Pasquale, è vero Pasquale, però poi dopo mi bullizza, yettal, ho detto buttalo, siamo un po' un napoletano italiano. Pronto?
8: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti i ministeri.
0: Anche a te, buongiorno.
8: Questa ora a numero uno, come tutta la giornata.
0: Sì.
8: Però quando sei tu sei più forte tutto quando è Radio Kiss Kiss con Manganiello.
0: Che tu dica fa.
8: Tony, ogni settembre dico ci mette una poca dieta e questa comincia pure la palestra.
0: Ecco, oh, le cose.
8: Ciao Tony, buona giornata.
0: Le cose che dico io. Buona giornata a te. Io a dieta riesco, diciamo, a perdere quei 3-4 kg che prendo durante l'estate. La palestra proprio no, ragazzi, non ci riesco, che già fa. Pronto?
9: Buongiorno. Stamattina ho pulito dieta.
0: Oblido yet, yettala!
10: Allora, buongiorno.
0: Giorno.
10: Allora, ma effettivamente, ma siamo unici. Ma chi tiene in dalla radio? Uno che si chiama Papesce, uno che si chiama Ciccio Scretta.
0: È vero. Alla fine il programma lo fate voi, l'ho sempre detto, non è una roba che dico per essere un paraculo, ma abbiamo dei personaggi straordinari, degli ascoltatori poi, semplici, che sono diventati veramente dei personaggi. Pronto?
11: Ciao Antonio Ciccio da Pianura, ragazzi. Ciao. Mi raccomando, i buoni propositi di settembre, sì. Adite, non fumare più,
0: bravo,
11: via discorrendo, mi raccomando, ragazzi.
0: Però magari,
11: ciao,
0: magari qualcuno lo portiamo a termine, chissà. Ciao Manga, anch'io ti guardo in TV, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli. Potresti mandarmi il video di Papesce? Credo di conoscerlo. Antonio Mosca da Zurigo, vedi? Da Zurigo vuole il video di Papesce, tra poco te lo mando. Pronto?
12: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
12: E andò a dieta, agio iniziato.
0: Sì.
12: Gobba la carta però. Sono stato da nutrizionista.
0: Già?
12: Il 4 aprile 2025.
0: Addirittura.
12: Tengo la mano ancora a cominciare.
0: Ancora. Che dieta è? Chetogenica, quella zona, poi ci sono mille diete diverse, quella del dietologo, quella del nutrizionista, quella che ti ha dato l'amico. Lui ha dimagrito 10 kg, tu invece aumenti di 2 kg. La dieta, quella che hai letto da qualche parte, deve essere personalizzata, mi raccomando, da un esperto, altrimenti veramente è anche pericolosa, mi raccomando. Io inizio, credo, la settimana prossima, ci teniamo aggiornati e vediamo che succede. Devo dimagrire soprattutto il seno, ma porca miseria, ci fate una terza, ma che cacchio succede? Mi sono affrosciato, non lo so, ragazzi. Vabbè, mettiamo un disco, torniamo tra poco.

0: Stai a fare anche te, dai, fallo anche te, dai. Ecco anche lì, ma sui 7:15 anche già ci fa malaga. Ed è quello, quello il problema tuo, che a quest'ora ti svegli negativo, devi essere positivo. Pensa a tutte le persone che magari stamattina non si sono alzate, nel senso che stanno ancora dormendo, Poi pensa anche quello, così vedrai come sei ancora più contento. Qualcuno mi scrive: Antonio, per togliere il petto, il seno, non devi dimagrire, ma devi mettere massa, devi fare palestra, pettorale, facci pettorale, la roba faccio usare in Samantha Fox. No, vediamo un attimo. Oh, caccia fa questo seno, ma non è che ragazzi è perché mangio troppo petto di pollo, può essere, caccia fa. Ma a parte che magari il petto di pollo c'ha tanti ormoni, ma non è che è la zucca. Ma secondo me è la zucca, perché io mangio la zucca 4-5 volte a settimana. Oh, quello è il petto di pollo, mannaggia. Poi c'è Matteo, pipistrelli. Chi di noi non ha comperato una cicletta per dire adesso mi impegno e dimagrisco? Poi la cicletta ha fatto la fine del raccogli polvere e appendi abiti, camicie, giacche. Quanto hai ragione, ce l'ho anch'io a casa e già ieri l'ho pulita un po', ho detto mo vediamo, oggi vediamo, poi vi aggiorno. 342 00 00 100, sentiamo le vostre voci. Pronto?
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli,
0: anche a te.
1: Sono Giovanni da Parigi. Cacchio, sembra arretrato di ferie.
0: Sì.
1: E mi trovata la vacca che è stata la di zizza.
0: Meno male, sta vacca se l'ha ritirata, a me sono uscite. Pronto?
2: Buongiorno Mangani, allora, i buoni
0: sì,
2: propositi.
0: Buongiorno. Vai.
2: Io siccome sono un bevitore incallito di Coca-Cola.
0: Sì? Quella zero?
2: Ho detto no, mo da settembre devo mangiare di meno.
0: E togli la
2: senza
0: Coca-Cola.
2: Ma tu fai sapere? Ho incominciato ieri, ne manco oggi. E ci sto quasi riuscendo. No, già era una
0: giornata.
2: Ciao ragazzi, un bacione.
0: Poi è facile dire a quest'ora non voglio la Coca-Cola. Scusa, ma alle 7:16 più o meno, più o meno. Ma vedi, verso le 10, bel panino con la mortadella, una bella Coca-Cola là, ci sta a pennello, pronto?
3: Guarda, mo pipistre. Buongiorno,
0: bro. Hai dotto.
3: Mi sono tornato a ieri a fare i caroppo lo messo.
0: Mamma mia, che tana.
3: Meglio che si è afflosciata, zizza, che si è afflosciata una cosa.
0: Ma non si è afflosciata. Non si è afflosciata, ragazzi, è cresciuta. Io a mare mi imbarazzavo, mettevo le camicie. Pensa un po' a che punto sono arrivata. Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Lorenzo il camionista.
0: Ciao.
4: Vabbè, io te l'ho iniziata. L'ho iniziata a gennaio.
0: A gennaio, ok. Quanto sei?
4: Penso fino a prima che andavamo in ferie.
0: Sì?
4: 16 kg.
0: E adesso?
4: Ho a nutrizionista, già mi ha mandato un messaggio. Ci vediamo venerdì.
0: Hai fatto il bravo? Oh, 16 kg sono tanti, complimenti. Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Oggi, 1° settembre, iniziamo con i nuovi propositi.
0: Sì?
5: Che bene o male finiranno verso il 7 e l'8 settembre.
0: è vero, un po' come il mese di gennaio, no? Dal 2 di gennaio anche lì ci sono i buoni propositi.
6: Buongiorno Tony, managgi la vita, che sta gente che va a fuviette e tutto l'uomo.
0: E vabbè, ma io sono un uomo, ragazzi. Veramente esagerato, credetemi. Cioè, io mi tocco, guarda, ma guarda che petto che ho fatto. Ma è esagerato, non lo so. Cioè, ho fatto più petto che pancia. Ancora qualcuno, magari lo buongiorno a domanda: perché in auto ascolto voi, ma mi esce. Esce un'altra radio, addirittura. Questa radio qui? Mariano, adesso passo il tutto all'ufficio tecnico. Possiamo farci meglio a sta radio, non ti preoccupare. Pronto?
7: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Fabio
0: buongiorno.
7: Da Caserta. Buoni propositi e non parla più. Soprattutto
0: non parla
7: a casa
0: più.
7: Con mia moglie e non parla più. Non rispondere.
0: Bravo.
7: Pescare. È cresciuta. Rivedo vivere. Da oggi poi sarà così.
0: Penso. Ok. Non è male. Non è male. Dormire di più, per esempio, come buono proposito, no? Oppure fare pace con una persona, o ancora pensare un po' di più a voi stessi, smettere di rimandare. Ma tra poco lanciamo l'argomento ufficiale, che è questo qui, i buoni propositi per settembre. If you don't like something,

0: L'energia, il ritmo alle 7:21 di un primo settembre. Mamma mia, ancora afoso. Non lo so quando ci ne libereremo. Pensa, tra qualche giorno hanno detto giovedì, poi arrivi giovedì, venerdì. Giuliacci sta scena pazzo perché tutti i giorni dice domani finisce, dopodomani finisce, e stiamo sempre qui sudatissimi. Meno male che in radio abbiamo 8 condizionatori e stiamo, grazie di, sembra Roccaraso. Dobbiamo lavorare bene noi freschi. Argomento, lo lanciamo ufficialmente, quante volte ce lo siamo detti, ne parliamo a settembre e adesso eccolo qui, puntuale come un treno svizzero. Il primo settembre è il mese dei rientri, delle agende nuove, dei quaderni, delle promesse che facciamo un po' a noi stessi e un po' agli altri, no? C'è chi si iscrive in palestra, come abbiamo detto poc'anzi, chi decide di rimettersi a dieta, chi sogna di cambiare lavoro o magari solo di leggere quel libro che aspetta da mesi sul comodino, perché no? La domanda di oggi è semplice, potente: qual è il tuo obiettivo per questo settembre? Qual è il tuo buon proposito? Vuoi finalmente iscriverti a quel corso di cucina, rimettere le scarpe da ginnastica dopo anni? Perché diciamolo, i buoni propositi non devono per forza essere maratone o traguardi impossibili, possono essere piccoli gesti quotidiani, tipo risparmiare qualcosina ogni giorno, la metto lì, oppure prendere la patente, magari hai 30 anni e ormai ti sei arreso, ma finalmente vuoi diventare indipendente, smettere di fumare. Quanti di voi, quando arriva il mese di settembre, vorrebbero tanto, ma non è così semplice? Oppure fare movimento, guadagnare di più, avere più tempo per i vostri figli, chiamare più spesso un amico. Ecco, vi ho dato un po' di esempi, qual è il buon proposito per questo settembre, ma possiamo anche allargare il discorso. C'è un buon proposito che avete portato a termine, magari l'anno scorso a settembre, o sono sempre quelli che poi alla fine vanno via dopo qualche giorno perché dice se ne parla a Natale, poi arriva a Natale, se ne parla a Roppa Pasqua e siamo sempre lì, un gatto che si morde la coda. Tra poco i vostri messaggi, buoni propositi per settembre al 342 00 00 100.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.mon.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 100
4: più che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma mia, non ci posso credere. Mi è arrivata una foto via WhatsApp direttamente da Santa Monica, California, USA. C'è scritto "Hello, watching you from Santa Monica". Sono andato a vedere poi nel profilo e vedo una bellissima donna con, credo, due figli meravigliosi. E vediamo un po' cosa c'è scritto nello stato. Trojan. Aspetta. Giuro, ragazzi, c'è scritto "Trojan Mommy, Attorney in Death Order". Re Trojan. No, no, credo che sia Trojan genera il virus, no? I virus che io prendevo quando utilizzavo il computer senza l'antivirus. Non so se capisci l'italiano. Se vuoi puoi chiamare, perché stiamo provando a chiamarti, ma non prendiamo la linea. Vorremmo parlare con te. My friend non parla bene italiano, o meglio, non parla bene italiano, ma neanche inglese. Ok, c'è? Pronto? Hello?
1: Hi,
0: Sara.
1: Hey, hi, how are you?
0: Sara, I am Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Nice to meet you.
0: But you speak Italian?
1: No, I don't speak Italian, I'm sorry.
0: Come ci facciamo? Aspetta, one moment.
1: Okay.
0: Ok, allora, ragazzi, c'è qualcuno che parla inglese? Cioè, se può chiamare, perché magari mi fa la traduzione simultanea. 081-546-6873. C'è questa amica, Sara Paoletti, che ci ascolta dalla California, dagli Stati Uniti. Però siccome io sono un ciuccio e non so parlare inglese, mi serve un traduttore simultaneo. Ce l'abbiamo, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, parli inglese tu, sì?
2: Sì.
0: Ok, allora traduci un po', io sono contento, lei ci ascolta dalla California, non parla italiano, quindi vorreste capire che cacchio sta sentendo, cioè se non parla italiano e non capisce l'italiano, prego.
2: Hi, good morning.
1: Good morning. Well, for us it's night time.
2: Sorry, again?
1: For us it's night time, but good morning in Italy.
2: Oh, yes, of course. Allora, lei dice che sì, praticamente da loro è notte.
0: Sì, e come mi ha beccato? Cioè mi sta guardando in TV, hai capito? Sul sito.
2: Manganiello wants to know if you are looking the TV or you are listening by radio.
1: No, we're watching him on TV.
2: Ah, ti sta guardando
1: dalla
2: TV.
1: We stream him on the internet.
0: Oh, bellissimo.
2: Ok, perfetto.
0: Ma è la prima volta? Prima volta che mi vede oppure è un'ascoltatrice fedelissima?
2: This is the first time you watching him or you follow him?
1: No, we follow him every night at 10 o'clock at night before we go to sleep. We watch him.
0: Voce cadente.
2: I can't believe this.
0: Che dite?
2: Manganiello sì, ti segue tutte le sere. Alle
0: no,
2: 10.
0: Non ci credo. Senti, l'ultima domanda, però non voglio essere offensivo. Siccome ho visto sullo stato WhatsApp, lei ci ha scritto Trojan. Poi, yes, vabbè, Mommy Attorney in Death Order. Cioè, vuoi dire un attimo che significa? Senza offese, per l'amor di Dio.
2: He wants to know in your profile on WhatsApp what the
0: Trojan
2: means, Trojan.
1: Why? Say that again. Why is it what?
2: On your profile on WhatsApp is written Trojan. He wants to know what that means.
1: My college is University of Southern California, and
0: sì,
1: we are the
0: Trojan. Università.
2: Ah, ok, è no, la città universitaria dove sta.
0: Veramente, si chiama Trojan. Ma che sei?
2: ma quindi
0: è una cavalla di Trojan.
2: Non lo so.
0: Vabbè, facciamo così.
2: He's so happy you follow him. We are happy to hear you.
1: We're very happy to watch him. Tell him we enjoy him very much. Thank you so much.
2: It's a pleasure. Manganiello,
0: sì,
2: gli piace tanto.
1: Mille grazie, thank
0: io gli piaccio, ma come persona? Cioè, fisicamente?
2: No, il programma, Manganiello.
0: Ah, programma. Vabbè, mi sto atteggiando. Guarda che è una cosa meravigliosa. Allora, fa una cosa, facciamo le cose per bene. Da Napoli, tu la saluti in modo cordiale, così chiudiamo, capito, in bellezza. Vai.
2: Va bene.
0: Vai.
2: We thank you so much for follow the program and a big kiss from Naples.
1: A big kiss from Los Angeles.
0: Los Angeles, mamma mia.
2: You're always welcome. If you want to come to Italy, you are a guest of Manganiello. He will pay for you everything.
1: Oh, we would love to. Thank you so much. We went to Napoli a couple years ago. It's beautiful.
0: Beautiful, Napoli, okay, ho detto, giusto? Okay. Bella, Napoli. Vieni qua, pizza, mandolino, insomma, spogliatello, Forza Napoli, Maradona. Questo penso che lo conosce, no? Fagli gridare un Forza Napoli. Ha riattaccato, mannaggia. Sara?
1: Sì.
0: Ah, ci sta. Ah, attaccato il traduttore. Vabbè. You tell me Forza Napoli.
1: Forza Napoli.
0: E vai. Kiss kiss Napoli for you.
1: Thank you.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, mettiamo un disco. Sto a posto, ragazzi. Potrei anche andare via. Questo è un momento storico, secondo me, di Radio Kiss Kiss Napoli. Lo sentirete, lo guarderete tante volte sui social, lo segnaleremo subito. Mamma mia, ragazzi, tengo finito in culo, però Sara, io, non male, non male. Dopo Sara arriva il pezzone del pedagnone, cioè stamattina veramente, ragazzi, alla grande. La conoscete? Banale, man.

0: Jump for Sara. I'm saying goodbye to you once again. Trojan, number one in the world. Many greetings from Naples. We love you so much. Hello, Sara. Mamma mia, fra, ormai internazionale. Cioè, Sara, luna di notte, adesso non mi voglio atteggiare, no? Poteva guardare tante TV in America. Quante ce ne sono? Sta guardando Channel 76, giusto? 76. Abbiamo tanti messaggi. L'argomento principe è il buon proposito per il mese di settembre. Ma credo, come succede spesso, che molti poi vireranno adesso su un argomento nato al momento. È quello della telefonata a Sara. Cioè, Matteo dice: dopo la zucca e le tette di Manganiello in diretta internazionale con l'America, Tonino, adesso puoi andare a casa a rilassarti. Lo so, ragazzi, lo so, però sono ancora le 7:38. Pronto?
1: Good morning.
0: Good morning, my friend.
1: Buona Mangani, che livello che ha raggiunto
0: mamma mia. Woohoo! Ragazzi, ma
2: fate Mangani, sì. Che Radio City a New York da fare un baffo a te.
0: Bravo, bravo. Devono chiudere tutte le radio a New York perché Kiss Kiss Naples in California. Vai, hello.
1: Manganiello,
0: ma fa questo
1: Manganiello
0: tuo
1: è
0: Cristo. No, no, vai, dai,
3: cominciamo. Ciao Antonio, buongiorno.
0: Good morning.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sì. Volevo solo dirti che il traduttore gli ha detto, gli ha praticamente detto che sei benvenuto a Napoli e che tu paghi per tutto.
0: Ma veramente? No! No, no, non ci credo! Ma con me, GPT che mi fa sti scherzi, prende per il culo, ma... Ah, lui! Ok, vai, pronto.
4: Tony Rincilla, l'avvocato di Ghio.
0: Bravo,
4: che ha ammaizzato livello stamattina.
0: Ma lo abbiamo alzato, ragazzi, a livello internazionale. Ma non è che questo sta sentendo da New York, dalla California, ma non parla neanche italiano. Sara, you number one. Che sta ci sveglio, pronto?
1: Ma magari ti hai fatto la cumara a California.
0: Ma per arrivare in California, magari mi fu un biglietto, ragazzi.
5: Di nuovo, ragazzi, mi complimento con l'amico che ha tradotto l'inglese.
0: Tradotto bene.
5: A volte questo programma mi sembra basso basso, invece dai, come ti permetti? Un sacco di persone, un sacco.
0: Ma se, allora non è che è basso il programma, attenzione, è leggero, che è diverso, ragazzi. Poi se volete il programma di economia, di politica, di guerre, e ce ne sono tanti a quest'ora, noi siamo qui per distrarvi tra le 7 e le 9. Mamma chiappata, anche un traduttore straordinario, pronto?
6: Buenos dias, pipistrelli.
0: Buenos dias, che sta Mashpa?
6: Manganiello International.
4: Good morning, Manganiello.
0: Good morning, my friend.
4: È spaccato con l'americana.
0: Vai
4: un grande.
0: You
4: Mangani, ma c'è solo una telefonata con Los Angeles fino a città scolastica Trojan. Mi hai fatto un mio freedom goal in un momento che stivo dicendo. Ho tengo freedom goal.
0: Io invece.

0: imbarazzatissimo, ragazzi.
1: Fischis Napoli, mamma Antonio mia. Manganiello in tutto il mondo. Mondo,
0: pazzesco, io imbarazzatissimo, ma dovevo dirle, no? Perché c'è scritto Trojan nel profilo.
1: Fid un vuol in documento che stiamo dicendo.

0: no, no, no, no.
1: Wow, Mangani, buongiorno, Mangani, mo ti chiama pure Trump, ti chiama.
2: Buongiorno, Anto, buongiorno. Tutti i pipistrelli, Anto, però mo quando arriva l'avvocato Vigliotto, sì, ti chiama l'America.
0: Ma perché?
2: Domandi c'ha essi, se qualcuno li chiama all'America, va.
0: Ma pure se chiama.
2: No, ti già,
0: no, ma mi atteggerò.
2: Di sta gang quando arriva.
0: Mi atteggerò. Anche perché, ragazzi, con tutto il rispetto, può chiamare qualcuno dall'America per Vigliotti, per Alvino, ma sono tifosi del Napoli, no? Invece Sara è una che mi vede in TV, non capisce niente, però mi vede, ci piace il movimento, secondo me, delle mie mani, come gesticolo, le canzoni, non lo so, ed è una cosa meravigliosa. Non vedo l'ora di riascoltarmi, ma veramente, perché deve andare assolutamente sui social e sul sito questo momento straordinario, che io ripeterei anche nella seconda ora, poi vediamo se ci riusciamo. L'ultimo, magari si è allegriato stamattina con Sara from California, però vorrei che lo avessi chiesto, visto che ti ascolta tutte le sere negli Stati Uniti, cosa capisce del programma, visto che non parlava italiano. Guarda solo te che sei troppo bello, ma ora attento alla signora Rachele from Nola, vinci da San Nicola la strada. Infatti mi chiedo anch'io, ma che cacchio vede se non capisce niente di italiano? Boh, non lo so. Sara, for you, vai, va, prima poco se la corteggiamo, va. Sara, born in the USA. Sara, what's up, what's up? Come si dice? WhatsApp, Sara! Invia un altro WhatsApp. Come si dice, Fabio? Sara, another WhatsApp in Radio Kiss Kiss Napoli, ok? 3410001100. Prima un attimo, che succede? Ok? A tra poco. A tra poco, come si dice? A frappè? No, che l'era. Vabbè. A frappè, va.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma

0: casa ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beautiful Song. My name is Tony Manganiello, The Bat. The Bat, il pipistrello, giusto? The Bat, sì. This Sarah, it was a pleasure having you as a guest on my show. Bathroom, Grant. Bathroom. Ma no, ma cosa... Ma Bathroom è quella roba lì dove sono andato poco fa. No, no, no. No, I am Novici, Sara, Novici, Novici. I am a speaker, eh? E poi, vediamo. Buongiorno Antonio, in California sono quasi le 23 del 31 agosto. Un abbraccio da Luigi. Ah, stanno ancora soffrendo per il 31, hai visto? Noi invece ormai siamo a primo settembre, siamo Chunguayada. Ancora Antonio, buongiorno. L'amico che ha tradotto prima non ti ha detto tutto ciò che lei ha detto. Lei ha detto che lì sono quasi le 11 di sera, seguono il programma quando si mettono a letto attraverso internet. Domenico dall'Olanda. Ma la domanda sorge spontanea, no? Questi si mettono a letto, ok, tutto a posto, non parlano in italiano, niente, zero, ma che cacchio guardano? Cioè, guardano me che gesticolo? Hop, così, cioè tipo sti cose carapoletà, non lo so, pure ascoltano le canzoni, credo, ma canzoni sono inglesi, credo che ci stanno pure là quelle canzoni, no? Sara, allora, come ci aspettiamo un altro tuo WhatsApp? Please, WhatsApp. I'm waiting for 3420000100. Sara, WhatsApp, WhatsApp. Vai, sentiamo.
1: Magari quella è attratta dalla tua testa. Sto copio, c'è un rosso rosso.
0: Hai detto niente, ti piacesse pure a te. Pronto, sentiamo.
2: Torino, hai un buon proposito.
0: Sì.
2: Ma tanto che maioco, poco maioco, era oro giappone.
0: No, no, no, ragazzi, va bene così, cioè, dalla California. Ma ti rendi conto che questo mi sta vedendo, mi sta ascoltando, non capisce niente, pronto?
3: Good morning, Manganiello.
0: Parlate in inglese, morning, così magari facciamo.
3: Brava. Stamattina,
0: stamattina, che usi ramen, che c'è?
4: Manganiello in the world, number one, tutti i pipistrelli.
0: Parlate inglese, così facciamo capire.
5: Ma fu bravo, sono tornato a casa a buscare la moglie.
0: Cioè, ma che già non capisce l'italiano, figurati il napoletano, parlate in inglese, su, qualche parolina.
6: Bambinalo.
7: Hi Antonio, hi Sara, this te piace cucuzza,
0: sì?
7: I wait in Los Angeles for Halloween.
0: Vero,
8: ma
0: è vero,
8: c'è una spiegazione logica alla crescita del petto. A zucca,
0: sì, pure ha detto adesso ti chiama la NBC per un'intervista.
9: Ormai. Buongiorno,
0: good morning
9: Giuliano.
0: Giovanni, from Giuliano. Ancora, ma una parola in inglese.
10: Stanno fatti tre anni a California. Questo sarà aiuto pure a cuccare.
0: No, no, no, ci sta guardando. Mi ha inviato un'altra foto, ragazzi. Non sto scherzando. C'è lei con i due figli, credo. E ancora qualcuno. Hello? Hello?
11: Mangani, secondo me si parla ciccianese, che lo capisci. Stiamo vicino all'inglese.
0: No, ma io non ho capito per quale motivo ci sta guardando tutti i giorni. Forse sta imparando l'italiano. Non lo so. Hello? Bye.
12: Hi, my I'm Sara boyfriend. Antonio, you are very the best guy, and my girlfriend will come to your radio station. Thank you, Napoli.
0: Ma non ho capito niente, cioè che ha detto? Boh, magari secondo me Sara da sfuttuta, sicuramente una studentessa di quartieri che fa l'Erasmus a Los Angeles. Saluti Luigi da Zurigo. No, Simmerius, ecco qua, sei geloso perché non è così. Abbiamo controllato.
13: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Non è che tu guardi sulle gesticole e dici, ma sta dicendo che sta
0: Può essere, perché noi italiani siamo famosi perché gesticoliamo tantissimo, no? Rispetto a loro. Io poi ancora un po' di più, forse è questo.
14: Andon, si può fare.
0: Dammo un numero di WhatsApp. E che fai? Voli a Los Angeles? Non ho capito. Se mai ci volo io.
14: Antonio, sei troppo buono, ma quando sta a Los Angeles si le chiamava Indoburo.
0: No, no, no, ragazzi, il numero è straniero, abbiamo controllato, è Los Angeles,
15: Good morning, Marganiello.
0: Good morning.
15: Morning the best, grande New York City.
0: Attenzione,
15: grande Sara.
0: Ecco qua, la foto di Sara, eccola qui, per i malpensanti, e sotto c'è scritto University of Southern California Trojans. Quindi è l'università che si chiama Trojans. Hai visto? Abbiamo fatto tanti pensieri e invece è così. Va bene, va bene. Io sono felicissimo di questa chiamata internazionale. Sara, one moment, news with Vincenzo, come si dice in inglese? Vinci, Vincent Perna, okay, speaker of Naples, no, radio journalist of Naples, and the Telegram, vuoi dare un salsiccia adesso? Beh, Telegram, inviate messaggi d'amore ironici di sfottò. Sara, excuse me, speak English but not very well. Ragazzi, Telegram, 342-00-00100. Torniamo tra poco, come si dice? After. You soon. Ok, Sara, you soon. Vai.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
20: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, un 33enne con precedenti è stato arrestato per fuga pericolosa, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio nel transitare in via Gandhi a Cardito, hanno notato tre soggetti a bordo di un'auto il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt. È nato un lungo inseguimento durante il quale guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Minghetti a Caivano ed aver impattato contro una rete metallica, ha abbandonato il veicolo contestualmente ai passeggeri nel tentativo di darsi alla fuga a piedi. In quei frangenti lo stesso si è disfatto di un cacciavite e di un passamontagna che sono stati prontamente recuperati dagli operatori. I poliziotti hanno raggiunto il prevenuto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato, mentre i due passeggeri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Ancora cronaca, a Napoli un turista è stato rapinato della sua collanina in piazza Garibaldi da due uomini, due al termine di un inseguimento sono stati messi in manette dalla polizia. Hanno 28 e 39 anni e devono rispondere delle accuse di rapina e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la vittima sarebbe stata prima spintonata e strattonata, i due si sarebbero poi impossessati della collanina d'oro che il turista portava al collo, dandosi alla fuga in direzione della stazione ferroviaria. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e li hanno inseguiti. Dopo poche centinaia di metri, i fuggitivi sono stati raggiunti e bloccati. Per entrambi è scattato l'arresto. Cambiamo argomento. Un incendio sui binari tra le stazioni di Campoleone e Cisterna ha paralizzato ieri intorno alle 16 la circolazione ferroviaria sulla tratta Roma-Napoli via Formia. Il rogo ha causato la sospensione immediata del traffico con ripercussioni pesanti per i viaggiatori di treni regionali e intercity. Le fiamme sono state domate e la circolazione è poi tornata regolare soltanto però intorno alle 19. E per questo i treni intercity hanno fatto registrare ritardi fino a 120 minuti con limitazioni di percorso e cancellazioni su diverse corse, causando disagi ai numerosi passeggeri. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. Il programma sabato a San Siro contro l'Inter verrà terza giornata di Serie A. Intanto ultime ore di calciomercato con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Ieri ufficiale Mazzocchi a Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, mentre Cajuste a un passo dal Malaga e Lindstrom in accordo col Salisburgo. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: con Coca-Cola, Sara. Do you like hamburger? Ah, yes. Un po' come dice Bastianich, no? Allora, per chi avesse perso la prima ora, ha perso un momento radiofonico meraviglioso, non ce la cantiamo e suoniamo, eventualmente poi rivedrete il tutto, riascolterete il tutto durante i nostri podcast. Nel frattempo ancora buongiorno da Antonio Manganiello, Radio Kiss Napoli, seconda ora di questo martedì 1° settembre. Io vi sto chiedendo i buoni propositi per questo mese, lo facciamo sempre, manteniamo qualche promessa, tra poco ne parliamo al 342 00 00 100, dove potete ancora inviare i telegram. Ne sono arrivati parecchi stamattina rispetto a ieri, quindi sono felice. Procediamo con il primo, grazie a Fabio Esposito. Dice: buongiorno Antonio, sono Mario Setola, voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a Mara e Santolo, sono insieme in macchina, ma hai dato il numero di tutti e due, ovviamente ne chiamiamo uno solo, per galanteria stiamo chiamando Mara. Oggi inizia per voi una nuova avventura. Ok, se risponde poi dopo leggo il messaggio, che è abbastanza lunghetto. Vi prego di essere un po' più brevi, sintetici.
1: Pronto?
0: Pronto, Mara?
1: Mario?
0: Mario?
1: Mario?
0: Mara? Mara?
1: Chi è?
0: Tu sei Mara?
1: Sì, sono io.
0: Ah, eccoti qua. Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ti devo leggere un messaggio. Sei in diretta, sia tu, e so che c'è anche Santolo vicino a te.
1: Scusi, mi ripeti?
0: Ma sei italiana, giusto? You speak
1: certo.
0: English? Ah, no, no, perché stavamo chiamando, sai, Sara che della California. Sono Antonio Manganiello, della radio. Tu ascolti Kiss Kiss Napoli ogni tanto?
1: Sì.
0: Ok, ti devo leggere un messaggio, sei in diretta, cioè ti ascolta tanta gente, posso?
1: Certo.
0: Perfetto, il messaggio dice: oggi inizia per voi una nuova avventura, ma anche un grande sacrificio. Mara, so quanto ti costa lasciare la mamma, il tuo fidanzato e tua sorella, soprattutto in questo momento, ma stai tranquilla, lo fai per il tuo futuro e sono certo che il tuo papà da lassù ti guiderà, ti proteggerà e si prenderà cura dei tuoi cari rimasti a casa. Santolo, tieni duro anche tu, lasciare due figli non è facile, ma ogni sacrificio che fai è anche per il loro futuro. E questo in bocca al lupo va a tutti noi del gruppo 5 TFAX ciclo di Fisciano, che i nostri esatto. sacrifici possano finalmente trasformarsi nei traguardi che abbiamo sognato. Questo è un messaggio che ti invia Mario Setola.
1: Lo sapevamo.
0: Senti, è un messaggio veramente bello, commovente, anche pesante, perché sappiamo che stai affrontando dei sacrifici, no? A quanto pare.
1: Certo, stiamo piangendo da 3 giorni.
0: Mamma mia, dove siete adesso? A che altezza?
2: Attigliano, manca un'oretta e mezza più o meno.
0: Dai, lo so che
1: stiamo
0: è difficile.
1: Andando al patibolo.
0: Mamma mia, il patibolo, dai, state andando verso il futuro, un futuro migliore, diciamo così.
1: Speriamo.
0: Ecco, i sacrifici sono tanti, perché lasci la tua terra, lasci i tuoi cari, però purtroppo quando la tua terra ti dà solo la pizza, il mandolino, il mare, non è poi
1: no,
0: tutto
1: cambiare.
0: Quello. Brava, brava.
1: Magari per poi ritornarci.
0: Esatto. Io vi abbraccio, veramente vi auguro il meglio. E cosa volete dire a vostro amico Mario, no, che ha pensato a voi?
2: Mario è stato un grande amico, un grande
1: e si riconferma tale,
2: lo sarà comunque per sempre.
0: Bene.
1: Ora lo chiamiamo.
0: Dai, chiamatelo, facciamo una data Agnud, vai Napoli 081.
2: Poi, un abbraccio.
0: Un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ragazzi, in bocca al lupo, ce la farete.
2: Sì.
0: Ok, un bacio forte. Ciao, che bello questo messaggio. Da un lato bello, dall'altro sempre triste, perché poi sei costretto ad andare al nord, all'estero, per poter trovare un lavoro dignitoso e abbandonare la tua terra. Vabbè. Buongiorno Antonio, puoi chiamare mio cognato Carlo, che in questo momento si trova al mare. Ed io al lavoro, vedi? C'è chi lavora e chi è ancora al mare. Vediamo dove si trova, in quale zona balneare d'Italia. Sempre se Carlo risponde, perché a quest'ora magari sei in vacanza alle 8:07 e sta ancora dormendo. Io mi svegliavo tipo all'1 quando ero in vacanza, però andavo a letto anche alle 3 del mattino. Ti può mai rispondere? Secondo me ha la vibrazione, giustamente non risponde. Vabbè, cambiamo, dai, cambiamo, vediamo che succede. Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegram a mia moglie Simona. Voglio ringraziarla per tutto ciò che fa ogni giorno e vediamo se risponde. Io vi dico sempre di provare prima voi. Capite se ci risponde, trovate una scusa. Non voglio essere paranoico, però è quello, no? Che ti fa poi rispondere alla persona che mi segnali al 342-00-00100. Saluto quelli che ci guardano in TV, in particolar modo Sara da Los Angeles. Speriamo che sia ancora lì a guardare. Magari si è addormentata, no? Perché a quest'ora lì è ora di dormire. Vedi, dopo un momento così bello con Sara e anche col messaggio di prima, fantastico, di due ragazzi che stanno andando al nord, poi arrivano questi che non capiscono ancora come inviare i telegram. Facciamo l'ultimo davvero, Fabio, senza perdere tempo, perché così se non risponde mettiamo un disco e poi si continua. L'argomento di stamattina sono i buoni propositi per il mese di settembre. Ecco, qual è il buon proposito? Cosa vi siete promessi di fare a settembre? È arrivato il momento. Sono Bruno Mazinga, vorrei mandare un telegram a mia moglie Laila. Qualcuno dice: perché si chiama Bruno Mazinga? Lo so io, perché durante una festa di piazza mi arriva Bruno e mi regala un ciondolo meraviglioso di Mazinga, fantastico, ce l'ho ancora, pronto?
3: Salve.
0: Ciao, salve. Salve, non sentiva dai tempi di Lubrano. Salve Laila.
3: Buongiorno, salve.
0: Ciao, buongiorno. Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Napoli. Come stai? Tutto bene?
3: Benissimo.
0: Io conosco bene Bruno, lo chiamo Bruno Mazinga. Sai perché?
3: Perché?
0: Perché mi ha regalato un ciondolo di Mazinga bellissimo.
3: Ah, sì. Sì, me lo disse.
0: Ti leggo il messaggio, ovviamente sei in diretta alla radio, Radio Kiss Napoli. Il messaggio dice: vorrei mandare un telegram a mia moglie Laila, che mesi fa si ruppe la caviglia e ancora non sta camminando. Ha cominciato la fisioterapia da poco. Volevo dirle di resistere, che lei ha la forza di un leone e presto tornerà più forte di prima. L'amo tantissimo ed è tutta la mia vita. Bello questo messaggio d'amore per te. Ancora in bocca al lupo, cammini ancora un pochettino così, ma arriverai a camminare come Mazinga, suppongo.
3: Speriamo.
0: Magari cammini adesso come Mazinga, poi camminerai come un umano. Diciamo la verità. Cosa vuoi dire a tuo marito, a Bruno, che ha pensato a te stamattina?
3: Che noi donne non possiamo essere sempre Wonder Woman.
0: È vero, brava, hai detto una cosa sacrosanta.
3: Per tutte le donne del mondo.
0: Brava, perché noi uomini poi ci atteggiamo, no, di essere il sesso forte, ma siamo dei paurosi, dei fifoni, e se succede a noi qualcosa del genere, ma noi non ci riprendiamo più rispetto a voi donne, no? Ti trovi con me?
3: Insomma.
0: Io sì, guarda, pure la febbre a 36,2 io faccio già il testamento più o meno, capito?
3: Questo sì, quasi tutti.
0: Hai visto?
3: Una piccola febbre.
0: Sì.
3: Sembra che uno chissà cosa abbia.
0: È vero. Allora facciamo così: innanzitutto in bocca al lupo, riprenditi presto per te e anche per Bruno. Cosa gli vuoi dire, visto che ti sta ascoltando?
3: Questo, quello che ti ho detto, perché è un messaggio che non va solo a lui.
0: Okay.
3: Le donne non sono Wonder Woman.
0: Okay,
3: quindi sfatare.
0: Deve stare tranquillo, perché hai bisogno dei tuoi tempi e poi tornerai più forte di prima. Va bene?
3: Diciamo, dai,
0: pensa positivo.
3: Va bene.
0: Ok, a posto. Vabbè,
3: ti
0: abbraccio forte. Ciao anche a te, un bacio. Ciao. Allora, Fabio, non ne volevo fare più, però c'è questa bimba di 9 anni. Magari sta aspettando l'ultimo WhatsApp che ti ho inviato. Proviamo. Vorrei fare un telegram a mia figlia Diletta, compie 9 anni. O risponde o non risponde, non possiamo non tentare di sorprendere questa bimba di 9 anni. Vediamo. È un fuori programma, stiamo andando un po' oltre la scaletta, ma qua ci stanno le creature, ragazzi, non puoi sbagliare. Poi si chiama Diletta, non so se mi spiego, attenzione, poi dopo riparliamo ancora dell'argomento. Molti dicono: ma che è successo?
4: Pronto?
0: Eccola qui, Diletta, buongiorno.
4: Aspetta un attimo.
0: Ok, ti avevo preso per Diletta, pensa un po'.
4: Diletta?
0: Sta dormendo?
4: No.
0: Vediamo se viene al telefono. Pronto?
4: Pronto?
0: Che è Diletta?
1: Sì.
0: Eletta, che tiene la voce più grossa tu che tua mamma. Cioè, ho preso tua mamma per te, pensa un po'. Eletta, ma stavi dormendo? Stavi dormendo?
1: Sì.
0: Annaccia miseria. Allora, sei in diretta alla radio. Tu conosci la radio? Radio Kiss Kiss Napoli?
1: Sì.
0: Ah, io sono Antonio Manganiello, ma hai mai sentito alla radio ogni tanto?
1: Sì, tante volte la mattina.
0: Ma veramente? Però scommetto che adesso no, perché non stai andando a scuola, giusto?
1: Sì.
0: Quando vai a scuola mi risenti di nuovo. Io ho un messaggio per te. Il messaggio dice: auguri, compi 9 anni stamattina tu?
1: Sì.
0: Oh, e allora tanti tanti auguri a Diletta da tutta la tua famiglia, ok? Ti amano da morire tutti quanti. Grazie. Cosa vogliamo dire alla tua famiglia?
1: Li ringrazio tanto.
0: Sì?
1: Perché mi vogliono tanto bene tutti quanti.
0: E tu? Vuoi bene loro?
1: Sì, tantissimo.
0: Ah, ma sei una signorina, 9 anni, sembri una 18enne, è un complimento perché parli proprio bene, matura.
1: Grazie.
0: Senti, ma vuoi fare la speaker radiofonica un giorno?
1: Non ho capito, aspetta.
0: Vorresti fare il mio lavoro, quello di parlare in radio?
1: Sì.
0: Veramente?
1: Però veramente vorrei fare la cantante.
0: La cantante? Oh, che bello, ma infatti io sento una bella voce. Tu già canti da sola?
1: Sì.
0: Cosa canti? Cosa canti in genere?
1: A volte canzoni inglesi, a volte italiane.
0: L'inglese? Aspetta un momento, io ho un'amica, Sara, che è americana, quindi conosce solo la lingua americana, la lingua inglese. Mi riesci a cantare qualcosina in inglese?
1: Sì, però al momento non mi viene niente.
0: Ma pure, sai, pure una strofa, qualsiasi cosa, di pochi secondi. Vabbè, falla in italiano, va, in italiano.
1: Non lo so.
0: Niente, va, non ti preoccupare, che è troppo presto e quindi le corde vocali sono ancora un po' così atrofizzate, diciamo così, va. Senti, facciamo un'altra cosa.
1: Quella di Natale.
0: Quella di Natale, vai.

0: fashion.
1: Ma sei bellissima e bravissima, complimenti. Ti abbraccio forte forte e tanti tanti auguri per i tuoi 9 anni, ok?
0: Sì, grazie.
1: Un bacio, ti vogliamo bene, Diletta.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ce l'abbiamo fatta. Devo dire, una canzone a tema, il 1° di settembre, la canzone di Natale, ci sta benissimo. Torniamo tra poco col pipistrello.

0: Siamo internazionali, perché avesse perso la prima ora, purtroppo avete perso un momento meraviglioso radiofonico che riascolterete sicuramente nei podcast, ma anche credo, no, venga inserito nei contributi social sul nostro sito www.kisskissnapoli.it per capire cosa è successo. In pratica c'è questa Sara che ci ascolta dalla California, da Santa California, da Los Angeles, insomma dall'America, pur non capendo niente di italiano, tutte le notti ci guarda, mi guarda, mi atteggio e vi ho chiesto di inviare un po' di messaggi americani, un po' di messaggi un po' più puliti, un po' più eleganti. Facciamo una bella figura con Sara. L'argomento di stamattina è: quante volte, no, abbiamo detto se ne parla a settembre, è arrivato il primo di settembre, quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi buoni propositi per questo mese? Al 342 00 00 100, let's go!
1: Ragazzi. Hello, hello, Mengeniello. I speak English e tu mi capisci. Ecco questo.
2: Good morning, Pipistrelli. How are you?
0: Hey, how are
2: you? Internazionale. Anthony, good morning.
0: Good morning.
2: You, my friend. Me, yes. Fiverr. Fiverr, Westmed and Maya.
0: Non ho capito.
2: Ma... Fond, the Maya and good gay.
0: Ma fate anche la traduzione per quelli che non capiscono l'inglese come me, no? Pronto?
3: Good morning.
0: Buongiorno.
3: Daniello.
0: Good morning.
3: My name is Ciccio Shrek.
0: Pure Ciccio Shrek che parla inglese.
3: Good morning. Ma presente, Massimino Tettagano.
0: Ma
4: Manganese, un numero uno. Come ha fatto a parlare uno in America?
0: Number one. Ma non ho parlato, ragazzi, è lei che ci sta guardando.
4: Il fest nella cortina, ma bella e buona andata internazionale.
0: Hai visto? Ragazzi, modestamente. Hai visto? Ma andiamo a fare uno spettacolo a Los Angeles, perché no? Pronto? Vediamo.
5: Good morning, Manganiello.
0: Good morning.
5: How are you? I look at you every day. I list you today, tomorrow, yesterday.
0: Ma che è? Canzone dei Beatles. Andiamo avanti.
6: My friend.
5: Good morning, Antonio Manganiello. Let's go. Are you ready?
0: Let's
5: switch,
0: go.
5: Managacci. Go away.
0: Io immagino Sara, se non si è addormentata, perché saranno le due lì. Cioè, ma chi si sono scemo vero allora? Pronto?
7: Manganiello, c'è Ricciavero, dai, ma gli andiamo, ma questa credo. Dammi se prova brutta figura.
0: Okay.
7: Tu hai 55 anni, allora quando cuofano una saglia, cuofano una scena. E la creatura a 90 già sei diletta che canzone in inglese.
0: Ma scusa, devo cantare la
7: canzone.
0: Ma che c'è? Sì, ma io canto la tradizione napoletana, cuofano una saglia e cuofano una scena. E lei ha cantato una canzone di Natale. E tra poco canto le canzoni di Michael Bublé. Non ti preoccupare. Pronto?
4: Good morning, Manganiello.
0: Good morning.
4: Ernesto. Tra poco I am to a toilette.
0: Nella toilette, ho capito? Vabbè, vai nella
8: toilette. Good morning,
0: my friend.
8: Io sono Teresa, i miei buoni propositi sono due o tre.
0: Vai.
8: Uno è di cambiare il lavoro, che purtroppo stamattina ci sto andando.
0: Sì.
8: Il secondo è di smettere di fumare. Il terzo è di non usare più i social.
0: Magari
8: buona
0: sono...
8: giornata.
0: Guarda, gli ultimi due sono importantissimi. Cerca di farlo anche il primo, ma con grande intelligenza. Pronto?
9: Dai, Mangani, ma quale Los Angeles? Al massimo può essere Los Angeles.
0: No, Los Angeles è un'altra cosa.
10: Chiello, guarda te, i primi si è a dormire,
0: sì.
10: È come se fosse, capito, con me, una specie
0: Sonifero.
10: Di nananna, per la capa tuo, è
0: tu
10: stato
0: dici?
10: Messi i figli.
0: Tipo Marzullo, quando fai il programma e tu lo guardi, con tutto il rispetto e per l'amore per Marzullo, ti addormenti. Pronto?
11: Yesterday
0: poi?
12: Buongiorno Pipistrelli, andò i buoni propositi. Secondo i quali vanno essere? No, ma già mettere a diete, ma gestire la palestra.
0: Ma ce ne sono anche altri.
12: Il 1 settembre. Il 30 settembre ci siamo scordati tutte cose.
0: Magari il 30, hai fatto già un mese di dieta. Secondo me il 10, il 7 settembre.
13: Magari, buongiorno. Buoni propositi.
0: Sì.
13: Qua. Vuole mettere a dieta, ieri mia suocera ci ha cominciato, mia suocera mi ha dato tre polpette a pranzo.
0: Ecco
13: mamma
0: qua.
13: Mia, ma come sei da fare?
0: Ecco qua, subito anch'io la dieta, ma domani devo andare a mangiare una pizza con mamma e con tutti gli altri. Vabbè, ho detto rimandiamo. Ragazzi, c'è. Abbiamo Marco? Marco al telefono, pronto Marco?
14: Ciao Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Comunque complimenti per tutto.
0: Grazie,
14: è
0: Marco.
14: È stata una cosa number one in the world.
0: Abbiamo fatto una roba.
14: Ho sentito il messaggio di quella ascoltatrice che diceva che i propositi sono eliminare i social,
0: sì,
14: in particolare.
0: Sì.
14: Io ti dirò, Anto, mi sono liberato dei social da giugno.
0: Sì.
14: Mamma Ruano,
0: come stai? Sì. Ecco la domanda.
14: Una favola. Non li dico più con nessuno.
0: Hai meno pensieri. Magari i primi giorni sei stato un po' in astinenza.
14: Proprio per cavolate, perché soprattutto per quanto riguarda il Napoli, no? Tutti questi pseudo tifosi, sì, allenatori improvvisati.
0: Sì.
14: Comunque lo do. Cioè, secondo me fa meno male fumare che stare dietro ai social.
0: Ti rendi conto? Siamo arrivati veramente, ragazzi, ad un momento assurdo. Dobbiamo disintossicarci totalmente dai social.
14: Ma io
0: sono contento che tu stia bene.
14: Lavoro, solo per quello.
0: Sì.
14: E niente, comunque grazie per tutto, ragazzi.
0: Ma grazie a te. Grazie a te.
14: Io dico sempre la stessa cosa ogni volta che chiamo a chiunque di voi.
0: Sì.
14: Sono contentissimo che è ritornato anche Carlo, perché siete tutt'uno, ognuno c'ha la sua, il suo spazio, e voi insieme create questa splendida famiglia che
0: siamo una potenza, una bella sinergia, noi insieme a voi, ovviamente, perché senza di voi siamo giù. Ti ringrazio gentilissimo e ti abbraccio. Tra poco i vostri messaggi vocali, ma anche scritti, possiamo anche accantonare il discorso americano se volete, continuare, chiamateci dal mondo intero, ecco, facciamo così, visto che stamattina è una puntata internazionale. Dove siete nel mondo? Ci ascoltate per quale motivo? In quale zona? Da quanti anni? Vogliamo sapere un po' queste storie, oltre poi a raccontarci i buoni propositi per il mese di settembre. Il tutto al 342 00 00 100.
6: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
11: Super Promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
15: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
16: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
17: Kiss Kiss Napoli.
18: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tra gli obiettivi per questo settembre ci potrebbe anche essere quello di liberarci un po' dai social, come poco fa ha asserito un nostro pipistrello. E Luigi più o meno dice la stessa cosa: vorrei liberarmi dai social, purtroppo per lavoro sono tenuto ad averli, ma ho impostato un limite su iPhone che, superato, mi blocca le app, e quando si blocca l'app leggo invece di scrollare. Ti ascolto sempre, grazie caro Luigi. E invece io sono stato bloccato su Instagram dal 18 di agosto, credo, all'inizio trauma, anche perché ci lavoro con i social, ma vi dico che al momento non spero che mi blocchino ancora per tante settimane, ma vi dico che si vive molto meglio, molto meglio. Ancora obiettivi per settembre. Francesca scrive: il mio obiettivo è riuscire finalmente a mettere qualcosa da parte ogni mese, anche poco, ma senza arrivare sempre a fine mese con l'ansia. E ci sta, dai, un salvadanaio come i vecchi tempi, ci mettiamo qualcosina all'interno e poi speriamo di fare una bella vacanza. Vorrei, dice Marco, ricominciare a fare sport ogni settembre, lo dico, questo è il settembre buono, almeno lo spero. Prima dei vocali c'è Antonio: il mio obiettivo è semplice, dedicare più tempo a mia moglie, lavoriamo tantissimo e alla fine ci ritroviamo a parlare solo di bollette e cose da fare. Quanto hai ragione, torni a casa la sera, mai una bella notizia, arriva la bolletta, la luce, l'acqua, lo telefono e poi una serie di cose che riguarda la partita IVA, noi che ne abbiamo una, e basta e avanza. Vabbè, non problemi, solo cose belle. Sentiamo i vostri vocali. Pronto?
1: Mistelli, buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Da Livorno. Vai. A livello culturale che sta radia.
0: Hai visto?
1: Ma tutti in inglese, in francese.
0: Vai.
1: Good morning Manganiello. Bonjour Manganiello.
0: Ehi, mosa a te, già, pure francese.
1: I speak English. Pourquoi je parle français.
0: Addirittura. Hai visto? Poi dicono che i pipistrelli non sanno le lingue, che sono dei suosi, e non è vero. Pronto?
2: Antonio, good morning from Bacoli. Tos Sara Dena. I love her, I love Kiss Napoli, I love you.
0: 2-0. Siete dei grandi.
3: Antonio. Valencia.
0: Oh, da Valencia.
3: Sono 10 anni che vi ascolto.
0: Ma che bello.
3: E senza di voi, ma tutto, tutto il palinsesto.
0: Che bello.
3: Perché siamo fuori, siete come una cosa vitale.
0: Guarda, è un messaggio bellissimo, ci dà la forza, no, di andare avanti, di essere sempre pimpanti. Sappiamo che ovunque nel mondo voi siete lì, così come anche in Campania, in Italia. A proposito di Valencia, è l'8 di gennaio, sono a Valencia. Oh, fatti vedere così ci conosciamo. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Però messo fatto che dicono di liberarsi dai social,
0: sì,
4: di disintossicarsi.
0: Non ti piace?
4: Mi pare una cosa estremizzata questa cosa.
0: Vabbè, magari non proprio liberarsi dai social, utilizzarli in un certo modo, senza esagerare. Pronto?
5: Buongiorno, magari sono a dieta 3 mesi, ma ci perso 10 kg in 3 mesi.
0: Oh, complimenti. Che dieta è?
5: Risultato.
0: No, voglio sapere la dieta. Dammi il nome del dietologo, io devo cominciare. Pronto?
6: Mangani, buongiorno. Sei il numero uno. Mangani,
0: number
6: sei
0: one.
6: Numero uno.
0: Number one. Perché sono internazionale, ormai
7: Marco,
0: number one.
7: Telefono. Pronto, Marco?
0: Pronto?
7: Guten Morgen, Manganiello.
0: Chi è? In
8: one
0: tedesco.
8: 1, 2, 3, Anthony Manganiello.
0: 1, 2, 3. Ormai non ci liberiamo più da questo mood americano. Sono libero, dice Marcello, dai social dal 2015. Si vive decisamente meglio. Vedi, terzo argomento in 2 ore stamattina. Poi il mio obiettivo per settembre è fare tanti soldi e tante donne, ma un settembre di quale anno non lo so. Se fai i soldi, fare anche le donne. Adesso tutte
5: magari
0: le donne mi attaccheranno.
5: Vuoi sapere il nome del dottore?
0: Sì.
5: Va bene, vai al Policlinico Vecchio a Napoli.
0: Ok.
5: Io tramite l'ASL l'ho trovato,
0: sì,
5: mi ha dato una dieta, la sto seguendo e ho perso 10 kg in 3 mesi.
0: Al Policlinico, hai visto? Magari dai, ce l'ho qui vicino, eventualmente posso provare anche lì. Poi ancora, anch'io vivo senza i social da 2 anni e sono veramente felice. Io non dico proprio di liberarsi, di estremizzare, come ha detto l'amico di prima, ma almeno di utilizzarlo con una certa intelligenza. Al mattino la prima cosa che fai qual è, a parte la pipì, è andare sui social, almeno io. Ogni mattina, nonostante io sia così al momento bannato da Instagram, vado sempre a controllare se me lo hanno riattivato, ma sempre per una questione di lavoro, vi dico la sincera verità. Ma dall'altra parte si vive meglio, non sei con l'ansia di dire mo che c'è metto, mo che c'è pubblicato, e chi le garita, chi le ha fatto.

0: Good morning, good morning. Stamattina puntata internazionale. Poi per saperne di più tra poco Simoncino Zagaria estrapolerà, ecco, l'intero file e potrete poi riascoltarlo. Good morning, dice Paolo. Con i social vedo i gusti e preferenze dei clienti. Ho i lavori che pubblicano. Io faccio il commerciale e li uso come strumento. Poi non ci passo ore. Ma se è così va bene, Paolo, per lavoro. Però se noi siamo legati ai social oppure diventiamo tutti critici musicali quando c'è Sanremo, CT quando ci sono i mondiali, poeti quando c'è qualcosa che non va, e soprattutto diventiamo fan degli artisti che scompaiono, che non ci sono più. Tipo, tu hai sempre ascoltato Mimmo Dani o Mimmo Taurino, muore Francesco Guccini. A risentirci, maestro, che gli angeli ti possano sorridere. Tu non sai manco chi è Guccini, cioè, capito? No, ma giusto per, sentiamo ancora qualche vocale. Pronto?
1: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Come dicevano nel film di Totò, I am vostro fratello Joe.
0: Vostro fratello, c'è un altro.
2: Manganiso, sì. Numero uno, è a Bagnolo.
0: A Bagnoli, perché? C'è un Bagnoli, vabbè, andiamo a Bagnoli, perché no?
3: Hello? Houston, we have a problem.
0: Ormai, ragazzi, se non finisce la puntata. A proposito di puntatona, quando io dico cerco di emulare il nostro direttore, puntatona di oggi, il nostro amico ha fatto di più, me l'ha tradotto a puntatone in inglese, ha detto devi dire episodi. Episodi. Pronto?
4: Good morning, my friend Manganiello.
0: Good morning.
4: Your friend Ted Maligno from Scotland.
0: Oh, anche
4: Scotland
0: Ted.
4: Is beautiful this morning, and I will wish you all the best all day.
0: Però...
4: By you and the lady in California. Mm. Ciao Manganiello.
0: Ah, si è salutata la lady in California, questo l'ho capito anch'io. Ancora qualcuno?
5: Buongiorno, pronto? Manganiello, Antonio Taxi Driver.
0: Vai, Antonio.
5: Io ho iniziato la dieta sabato, di sabato.
0: Mamma
5: mia. Comprate l'integratore in polvere che per sostituire un pasto.
0: Non è il giorno giusto.
5: A cena.
0: Sì.
5: Ma ci pigliate su integratore.
0: Sì.
5: Ma ci fammate vicino a imperatore con la mine che lasciai una signora. Ma mangia una fittatina, una fitta a forno. È una fitta.
0: Ah, ok. Ma
5: già faccio l'integratore, già faccio.
0: Diciamo che l'integratore non ti ha tolto la fame, perché in genere questi aminoacidi promettono di togliere la fame. A te è stata una sorta di pappa reale, da fatta venire la fame. Pronto?
6: Mendei, Mendei, Manganiello, good morning.
0: Good morning.
6: Sasi is for Gonen.
0: Ok. Tedesco.
6: Sara, good morning.
0: Sara, chissà se Sara è ancora sveglia.
7: I social ne tengo su 3-4 anni. Non mi hanno mai mancato.
0: Sì.
7: Non mi mancano proprio. Tengo WhatsApp perché tengo il figlio, ma come ho andato non l'hanno.
0: Posso
7: essere quello.
0: No, WhatsApp è come.
7: No, io volevo essere proprio telefono. Allora, per lavoro e per pubblicità va buono, ma
0: sì.
7: Come usano tutto quando serve proprio a niente, sulla partita di Eba.
0: Sì.
7: Ciao Manganiello!
0: Ciao! Poi vogliamo parlare di TikTok? Cioè, che sembrano tutti dei rincoglioniti, che tu per strada vedi persone che ballano, cioè, così, da sole, che parlano da sole perché fanno il TikTok. E mia mamma quando li vede dice, ma non sta buono? No, mamma, sta a fare un TikTok. È incredibile. Poi io vivo senza social, vedi, terzo argomento così snocciolato adesso, ma avendo un figlio ho paura e credo quando crescerà se si fa un social poi dopo è un problema, la società di oggi mi fa paura da genitore. In effetti è vero. C'è qualche telefonata? Ok, pronto?
8: Pronto?
0: Sì.
8: Pronto?
0: Pronto?
8: Mi sente?
0: Ti sento, ma qua ti sento, parla in italiano e soprattutto dammi del tu, vai.
8: Parlo in napoletano, metto.
0: Sì.
8: Pronto?
0: Pronto?
8: Mi sente?
0: Ti sento, ma qua ti sento, parla in italiano e soprattutto dammi del tu, vai.
8: Parlo in napoletano, meglio?
0: Ma ancora meglio, vai, ancora
8: no,
0: meglio.
8: Perché penso che l'accento si sente ancora, il mio, quindi

0: Sì.
1: Discoteca che avevo 18 anni. C'è ovviamente, credo, qualche trasmissione che lui conduce durante il giorno.
0: Cioè, in che senso? Scusami, non ho capito. Se c'è un'altra Carlo trasmissione.
1: Alvino, no, Carlo,
0: sì,
1: Carlo
0: sì,
1: Alvino.
0: Sì. Carlo Alvino fa un programma dalle 16 alle 18, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E in più, quando c'è la partita, c'è il prepartita, è tornato come prima, più di prima.
1: Lo so, questo è un grande piacere che lo conosco. E sì. Quindi dalle 16 alle 18, mi hai detto?
0: Sì, 16-18.
1: Anche oggi,
0: sì.
1: Ottimo,
0: anche
1: va bene. Allora, io tocca al lupo per la tua trasmissione, ripeto, non so dove mi sono infilato. In ogni caso, e poi dopo.
0: No, ma aspettavo tipo un vaffanculo finale. Cioè, sembra uno di quelli che dice, hai capito?
1: No. No. Uno tipo no. Pazzesco.
0: Sì.
1: E sulla sabbia, come diceva quella canzone, ho scritto una frase, diciamo.
0: Hai scritto Carlo Alvino?
1: I napoletani ti abbiamo conosciuto lì.
0: Hai scritto non giacire nessuno sulla sabbia.
1: Che anche noi siamo. Sì. Sempre più orgogliosamente napoletano.
0: Assolutamente, no? Quindi... sì. Però mo devi andare sulla sabbia, devi scrivere non giacire nessuno. Così omaggi Carlo Alvino.
1: Quello lo dico anche qui alle persone con le quali parlo, eccetera.
0: Sì. Sì. Ok, allora dillo.
1: Forza Napoli.
0: No, di non
1: una trasmissione.
0: Ma rasciuti.
1: E non dici
0: ah, ecco qua, vai.

Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri.

0: via Franco Carrella. Da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di settembre, quindi buoni propositi sono arrivati. Quante volte avete detto vabbè, se ne parla a settembre, oggi è primo settembre, non hai più scuse. Abbiamo tanti messaggi, vi sto chiedendo quali sono i vostri obiettivi per questo mese, anche se poi abbiamo virato direttamente negli Stati Uniti, dove c'è Sara che ci ascolta. Non so se a quest'ora ci ascolti ancora, ormai saranno le 2 di notte, sarà addormentata, no? Più o meno. Infatti qualcuno mi scrive, tutti a dire good morning Sara, ma credo che debbano dire good night Sara. Sara, you are sleep, no, come ho fatto? Voglio dire, se sta dormendo, come fa a risponderci? Sara, what's up, ok? 342-0000100. Sara, call in Italy, come si dice per sapere se sei sveglio? You sleep? Sleep è dormire, you sleep? No, oh sleep, chi verrà? You sleep. Vabbè, che poi quando ero giovane, ecco, andavo in giro per l'Europa, soprattutto Mykonos, sai, questi posti così belli per i giovani, io sapevo due cose, dicevo sempre due cose: you sleep with me, alle donne, cioè quello, alle ragazzine, e poi ce n'era un'altra, non posso dirla in diretta, ma tutti i ragazzi degli anni 80 sanno cosa io sto pensando. Allora, se c'è qualcuno che ha capito cosa si diceva alle ragazze che conoscevi, le straniere, you sleep with me, e poi ce n'era un'altra, do you, 081 546 6873, vediamo se hanno la testa mia, non in proporzioni, ma la materia grigia. Abbiamo qualche telefonata? 081 546 6873. Cosa dicevi alle ragazze che incontravi ed erano delle straniere? Nell'attesa ascoltiamo qualche vocale. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ma
1: io non capisco. Il signore che ha telefonato da Imola stava facendo sicuramente footing sulla spiaggia, qualcosa del genere, ma dico io, quando telefonano, perché non si firmano e parlano al telefono?
0: E vabbè, sta a fare footing, quindi per questo.
1: Questo sta a fare nessun respiro. Non può telefonare perché non può spizzo la corsa, perché ovviamente ti è spizzurito.
0: Vabbè, ragazzi, ma è una scelta sua, se voglio dire. Buongiorno. Good morning. Allora, io ho battuto tutti stamattina. Sì. Ti chiamano anche a te dall'Australia, da certo, ogni posto del mondo, però parlano in italiano, no? Sì. E invece a me mi ascolta una donna, si chiama Sara.
2: Sta bene, sì.
0: Tutto a posto. Trojan, nel senso che...
2: Sara Trojan.
0: No, aspetta, no, non è una cosa ambigua. Lei ha nel suo profilo WhatsApp scritto Trojan. Io ho detto, come mai, no? Mi sono fatto tradurre. Sì. Lei lavora...
2: Come gli hai chiesto come mai si chiama Trojan?
0: Guarda, stavo morendo.
2: Questa è la richiesta.
0: No, proprio così. Ho detto, traduci cosa significa...
2: Strano che non hai utilizzato l'intelligenza artificiale.
0: No, ho avuto...
2: Di solito
0: no, non
2: vivi
0: l'ho fatto
2: con quella.
0: Esatto, no, no, no. Ho cercato di avere una persona che mi aiutasse a tradurre. E lei mi ha detto che lavora in una scuola universitaria che si chiama la scuola di Trojan, che sta lì a Los Angeles.
2: Santa Monica,
0: bravo. Poi hai visto?
2: 25
0: la cosa
2: il 26 agosto.
0: Esatto.
2: Santa Monica. Vabbè, 26 agosto è Santa Monica.
0: Ah, vabbè, ma è passato. Ah, no, ma lei si chiama Sara, non Santa Monica.
2: No, si chiama Trojan.
0: No, Sara Trojan.
2: Trojan,
0: lavora
2: a Santa Monica facendo Sara.
0: No, con, no.
2: La Trojan con Sara.
0: No, lavora nella scuola che si Santa chiama Trojan a Santa Monica.
2: A Santa Monica.
0: No, ok, a posto.
2: Chi ha il telefono?
0: Vediamo, pronto?
3: Good morning.
0: C'è l'avvocato. Sì.
3: Mangani, tu sei uno scuro. Tu ci dici, do you like my fish?
0: Bravo!
2: Mancava solo.
0: Giuro che quello. Guarda, è arrivato un altro messaggio, vedi? Tutti dicevamo la stessa cosa.
2: Come al solito.
0: Vabbè, era o you sleep with me o do you like my.
2: Un classico.
0: Assurdo.
2: Sì.
0: Pronto?
2: Tutto quando andavi in pescheria, vai.
4: Ciao, buongiorno, sono Raffaele.
0: Raffaele, vai.
2: Buongiorno.
4: Senti, negli anni 90 l'unica frase che bombarai era che stacca a Venezia con due americane.
0: Sì.
4: How do you feel? Be relaxed.
0: Che significa? Hai capito?
2: No, non ho capito.
0: Traduci.
4: Lo ripeto. How do you feel between legs? Perché se la te americana loro dicevi questa frase, certo compagno mi dice, vai vicino a dirci questa frase, io gli dissi questa frase, scusami, how do you feel between legs?
2: Okay.
4: Che puttai a bordo a
2: fatto bene. A prescindere ha fatto bene.
0: Mamma mia, eravamo degli ignoranti assurdi, possiamo ancora oggi.
2: Sì, vai, vai. Loro.
0: Vabbè. Good morning. No, aspetta, arrivederci. Sì. Good morning, Sara. Tomorrow, tomorrow with Pipistrello. But.
2: Sì, but. Batman, vai.
0: Spider-Man. Gianluca Vigliotti. Sì. Number one. Sì. Ok. Vincent Perna.
2: Vincent
0: è Vincenzo, giusto? Vincent Perna News. Sì. Ok.
2: Breaking news.
0: Come si sta da buone?
2: Goodbye.
0: Goodbye. Sì. Hey guy, goodbye. Goodbye.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un 33enne con precedenti è stato arrestato per fuga pericolosa, ricettazione, resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del commissariato Riafragola, durante il servizio di controllo del territorio nel transitare in via Gandhi a Cardito, hanno notato tre soggetti a bordo di un'auto il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Minghetti a Caivano ed aver impattato contro una rete metallica, ha abbandonato il veicolo contestualmente ai passeggeri nel tentativo di darsi alla fuga a piedi. In quei frangenti lo stesso si è disfatto di un cacciavite e di un passamontagna che sono stati prontamente recuperati dagli operatori. I poliziotti hanno raggiunto il prevenuto e con non poche difficoltà e dopo una colluttazione lo hanno bloccato, mentre i due passeggeri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Ancora cronaca, Napoli, un turista è stato rapinato della sua collanina in piazza Garibaldi da due uomini. I due, al termine di un inseguimento, sono stati però messi in manette dalla polizia. Hanno 28 e 39 anni e devono rispondere delle accuse di rapina e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la vittima sarebbe stata prima spintonata e strattonata. I due si sarebbero poi impossessati della collanina d'oro che il turista portava al collo, dandosi alla fuga in direzione della stazione ferroviaria. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, le hanno inseguiti. Dopo poche centinaia di metri, i fuggitivi sono stati raggiunti e bloccati. Per entrambi è scattato l'arresto. Cambiamo argomento. Un incendio sui binari tra le stazioni di Campoleone e Cisterna ha paralizzato ieri intorno alle 16 la circolazione ferroviaria sulla tratta Roma-Napoli in via Formia. Il rogo ha causato la sospensione immediata del traffico con ripercussioni pesanti per i viaggiatori di treni regionali intercity. Le fiamme sono state domate e la circolazione è tornata regolare soltanto intorno alle 19. Tuttavia i treni intercity hanno fatto registrare ritardi fino a 120 minuti con limitazioni di percorso e cancellazioni su diverse corse. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato e programma sabato a San Siro contro l'Inter per la terza giornata di Serie A. Intanto ultime ore di calciomercato con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Ieri ufficiale Mazzocchi a Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, mentre Cajú sta un passo dal Malaga e Lindstrom in accordo con il Salisburgo. E poi la vela, conto alla rovescia per la preliminare regatta dell'America's Cup che entra nel vivo. Dopo Alinghi nel porticciolo di Nisida sono arrivati anche gli AC40 del britannico GB1 e del francese La Roche-Posay Racing Team. Le tre imbarcazioni hanno raggiunto Napoli poco prima delle 14 di ieri, trasportate su un pontone galleggiante. Due appartengono al team britannico, una destinata al team principal e l'altra all'equipaggio Women and Youth, mentre la terza sarà utilizzata dalla squadra francese. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
5: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
7: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, arrivati. Buongiorno a tutti, bentrovati al Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni. C'è l'amico Fabio Esposito che in cabina di regia, come ieri, davvero travolto dalle centinaia di messaggi che sono arrivati qui al 342 00 00 100, e poi ovviamente aspettiamo come sempre i vostri interventi telefonici, le chiacchiere, i commenti, i giudizi su quello che sta accadendo in casa Napoli. 081 546 6873. Smaltita la delusione cocente per la sconfitta con il Como 2-1, insomma c'è un po' di interesse ovviamente all'ultima giornata del calciomercato. Ci sono state delle novità per il Napoli. Il Venezia prende Juan Jesus, che era svincolato, si trasferisce anche Mazzocchi, mentre Lindstrom trova spazio in Austria con il Salisburgo. Il Napoli fa un investimento invece per un giovane attaccante portoghese, Dinis Rodriguez, che lo lascia poi in prestito, lo prende dal Sion e lo lascia in prestito in Serie B portoghese. Tanti i vostri interventi, dobbiamo riuscire. Intanto ieri la Roma ne rifila altri 4 a Lecce, l'Atalanta con un pizzico di fortuna al 96esimo con Samardžić riesce a battere il Bologna e vanno in testa alla classifica. Sono insomma molte squadre a 6 punti. Oggi inizia anche, c'è un turno di Coppa Italia con un paio di partite. Il Napoli ovviamente deve aspettare il turno successivo. Fatemi salutare un po' di amici. Parto dalla grande mitica Francesca, che ci chiama da Mater Dei, una nostra fedelissima. Un buongiorno anche a te. Buongiorno e forza Napoli sempre anche dall'amico Salvatore da Tramonti. Salutami l'amico Pietro Apicella. Poi buongiorno, non c'è, secondo il nostro amico, non c'entra niente con il Bar dello Sport. Sentire vengono arrestati per una collana, Gianluca da Lecco, non ho capito questa notizia di cronaca. Campagna acquisti disastrosa, anche Ceballos è sfumato, Enzo da Chiaiano. Ceballos direzione Monza, dove sono andati Ngonge e Foloruscio, potrebbe essere anche ovviamente un motivo per il Napoli per, diciamo così, aspettare tempi migliori per Ceballos. Saluto anche dal presente Marco Ballicu, bentornato anche a te Gianluca, a te e a tutti gli amici. Stiamo calmi, forza Napoli. Giuseppe Lanzetta, anima azzurra della Regione Sanità. Ricordo che il Napoli deve, non deve nasconderlo, ci potrebbero essere dei cambi di formazione, è ancora un po' presto. Oggi il Napoli riprende la preparazione in vista della partita di sabato. Vedremo De Bruyne, vedremo Vergara, vedremo soprattutto come sta McTominay. Questo problema alle vesciche di McTominay che lo sta condizionando, sicuramente nel suo rendimento. Non vi ho detto prima che ovviamente è aperto, ieri non abbiamo avuto proprio il tempo materiale di ascoltare nessuno dei vostri brani al 342 00 00 100 per il Festival Bar dello Sport. Li aspettiamo. Gianluca, mi sembra che come mercato in uscita siamo al top. Saluti da parte di Enzo Ramaddaloni. Il motto del presidente, dove andiamo Antonio, non riesco a leggerlo, questa stessa frase che Allegri ha detto sabato in conferenza: la squadra non ha la percezione del pericolo. La stessa identica frase che detta da Allegri all'inizio campionato l'anno scorso, quando il Milan cominciò a perdere. Nell'anno del centenario presentarsi in queste condizioni, difficilmente arriviamo nei primi 4 posti. Molto pessimista Alfonso dal Vomero. Siete davvero tantissimi. Comincio però a salutare per regalarci un pizzico di sorriso Domenico. Domenico, ci sei?
1: Buongiorno Gianluca.
0: Domenico, come stai? Come stai Domenico?
1: Bene.
0: Insomma, bene, sei un po' dispiaciuto.
1: Penso il nostro Napoli domenica.
0: Sei un po' dispiaciuto tu della sconfitta.
1: Sì.
0: Pensi, insomma, riusciamo a sei preoccupato o riusciamo
1: a sabotarsi a Milano, Gianluca?
0: Ecco, è vero, dobbiamo riscattarci a Milano, speriamo bene. È una partita difficile, è una partita molto difficile. Poi il pronostico lo facciamo più avanti nel corso.
1: Ma ora, Gianluca, ora.
0: Ma come ora? Vuoi fare il pronostico oggi che è martedì? Ora lo vuoi fare?
1: Sì,
0: e fallo domenico, non mica ti posso dire di no. Vai.
1: 2-0 Napoli.
0: 2 Buonasera Napoli, con l'emozione di sempre. Domenico prova a risollevarci nel morale, grazie Domenico. Grazie.
1: A domani,
0: è contento. Domenico è felice, noi siamo felici di averlo ascoltato con questo pronostico benaugurante. Dopo tante uscite è impossibile che non si prenda un attaccante. Sono stato sempre pro presidente, ma almeno solo un colpo in attacco andava fatto per il centenario. Luca dall'Arenella e poi Allegri, un allenatore esperto, diamogli tempo. Credo che a Milano Vergara debba giocare Roberto da Casoria. La nostra amica Maria da Fuorigrotta, assurdo che nell'anno del centenario non aver rinforzato la squadra, tutti hanno gli esuberi, ma solo noi abbiamo problemi di lista. Ma la società non deve prendere in giro nessuno, addirittura. Cosa ne pensi di questo mercato nel Napoli? Quali sono gli obiettivi per quest'anno? Caro, saluti da Crispano, grazie. Aspettiamo domani, la dedichiamo. Ma il mercato del Napoli, ragazzi, è stato davvero chiarissimo fin dall'inizio. Lo ribadisco, ma tanto lo sapete tutti. Cioè, il Napoli finisce il campionato e investe, deve investire, perché è obbligato a farlo, i soldi, tra virgolette, gli importi per gli obblighi di riscatto. Jolund, Alisson Santos, Giovane, insomma, deve spendere. Dopodiché si trova con 45 giocatori in lista. Le ricorderete quando fu presentata la maglia da De Laurentiis in conferenza: io non prendo nessuno perché devo vendere, se no non riesco a fare una lista. È stata un'operazione non semplicissima. È arrivato Favasuri, è arrivato Badiashile, il quale ancora mi sembra non essere pronto. Ragazzi, questa è la situazione. Poi, se gli altri stanno facendo quest'anno quello che il Napoli ha fatto negli scorsi anni, probabilmente qualche volta sbagliando, no? Perché sennò non ci saremmo trovati con questi esuberi. Però adesso gli altri stanno investendo, dopo che non l'hanno fatto per gli anni passati. E la Juventus adesso ha preso anche Woldemade, che era il giocatore sul quale il Napoli aveva puntato gli occhi. La Roma, insomma, avete visto ieri Mora, insomma, un giocatore giovane sicuramente interessante. Il mercato della Fiorentina è stato giudicato da tutti un mercato clamoroso. La Fiorentina ha pigliato 7 palloni da 2 partite, cioè, voglio dire, la situazione è assolutamente in itinere. Vedremo che cosa succede e capiremo. L'Atalanta, ragazzi, ha fatto un mercato clamoroso. Atalanta prende Rove per 40 milioni prende Rove. Insomma, ragazzi, vediamo. Buongiorno, mi auguro di no, visto che è il centenario, ma credo che questo sia un anno di transizione e che l'anno prossimo abbia qualche possibilità per i primi posti, visto Inter, Roma, Juve, Como, Milan. Saluti da parte di Gaetano. Andiamo da Gianni, che stavo aspettando da un po'. Gianni, buongiorno.
2: No, buongiorno avvocato, buongiorno a tutti quanti che possono con me. È sempre un piacere.
0: Amico mio.
2: E arrivare dopo Domenico, quindi non...
0: Grande Gianni dal profondo nord.
2: Mi dispiace per la voce, ma sono arrivato ieri sera tardi da Napoli, quindi...
0: Stai ancora pagando ancora le urla di sabato, di domenica allo stadio.
2: Sì, esattamente, che dobbiamo fare? Ah. È la non abitudine dopo 3 mesi di non calcio, quindi entrare subito in azione, come si suol dire in gergo, e la gola subito ne risente. Quindi, però io devo dire la verità, a me questo Como non mi ha fatto impazzire. Io devo essere sincero, sì, siamo stati lenti, siamo stati non correttamente messi in campo, però alla fine della fiera, se non avessimo fatto quella fregnata, scusatemi il tempo, cioè questi non avrebbero segnato. Cioè, sì, ha fatto una bellissima parata Meret, ma per carità, alla fine non è che mi hanno fatto impazzire. Si passavano il pallone perché, essendo più giovani, correvano forse di più, avevano una preparazione forse migliore, perché essendo giovane subito entrano in azione. Io onestamente non vorrei già buttare le perle ai porci, perché sennò altrimenti è inutile che si va allo stadio, è inutile che si tiene in Napoli. Sì. È una cosa che mi ha fatto un po' male, tra parentesi, è aver fischiato un giocatore del Napoli, anche se ha giocato male. Ragazzi, io penso che tutti facciamo degli errori nella nostra vita, Santa Polenta benedetta.
0: Santa Polenta, mi mancava molto questo Santa Polenta.
2: Perché dobbiamo fischiare un giocatore del Napoli anche se ha sbagliato? C'ha la nostra maglia, se noi teniamo in Napoli non possiamo fischiando a noi stessi. Non facciamo niente, facciamolo uscire tranquillamente ma senza fischiare.
0: Quindi hai avuto una sensazione
2: alla seconda di campionato, che facciamo alla 38esima?
0: Hai avuto una brutta sensazione quindi allo stadio al termine della partita?
2: Sì, sì, perché a me non piace che un giocatore del Napoli esca nel momento in cui ha sbagliato, ma per carità, ha giocato male, ma ci sta tutto nella vita. Però non puoi fischiarlo, io non, Cioè, a me non piace che un giocatore del Napoli venga fischiato, no, ha giocato male, non fare niente, zitto, muto, ti stai tranquillo, quello esce, perché quanto esce, sente sti fischi, dice, ma io
0: si abbatte,
2: l'ho sempre amato tra virgolette sta maglia, adesso mi fischiano per uno sbaglio, che ci sta? Cioè, perché devo... Cioè, mi sento male, non so.
0: No, no, ma io ti ho lasciato parlare, Gianni, proprio perché hai dato una, diciamo così, una lettura proprio davvero di cuore. Ricordo che Gianni, per gli amici, insomma, fa parte della famiglia della community del Bar dello Sport, vive a Milano ed ogni abbonato del Napoli, ogni partita in casa prende il treno, viene a Napoli a vedere la partita, quindi stiamo parlando di appartenenza pura e quindi questa tua denuncia, tra virgolette, insomma, rilievo, è una denuncia da ascoltare, da sentire, e spero che sia stata accolta e analizzata dai nostri amici del Bar dello Sport.
2: E poi capisca, è la seconda di campionato, abbiamo perso, va benissimo, cioè, si sta male, ma per carità, ci sta male veramente. Però ragazzi, aspettiamo ancora altre 36 partite. Qua già ci hanno detto che la Roma vincerà lo scudetto.
0: Vediamo,
2: allora
0: vediamo.
2: L'Inter che prima, no, ma allora l'Inter che prima che fanno lo vince, la Juve che prima che fanno lo vince, l'Atalanta che prima, cioè la seconda sembra già che il mondo è finito.
0: Lo so.
2: Io mi ricordo che noi
0: Gianni, andiamo a chiudere, vai.
2: Sì, no, io mi ricordo che qua c'eravamo 12-13 punti di vantaggio quando abbiamo vinto lo scudetto con Spalletti, se vi ricordate, pur di farci... Cioè,
0: vabbè, ma quello era per cercare di tenere l'interesse,
2: Per 4-5 partite l'Inter vincerà lo scudetto.
0: Per cercare di tenere alta l'attenzione. Gianni, alla prossima, sperando di sentirti ovviamente più ottimista. Ti abbraccio, buongiorno, cerchiamo di stare tutti uniti, a volte mi viene tristezza. Amici del Bar, non può giocare nella metà campo avversario difensori lenti, ci vorrebbe il fortissimo Kim, ci scrive Luca Capitano 78. Kim, lo sapete, gioca nel Bayern di Monaco. La sconfitta col Como passerà, ma l'attaccante che ci vuole dopo la cessione di Lukaku dove sta? Poi Fratema, buongiorno, non è che il mister ha voluto un approccio un po' troppo soft con la squadra, ci scrive Antonio. A me non piace il gioco di Allegri, ma credo sappia dove correggere il Napoli. Secondo me alcuni titolari attuali devono andare in panchina, comunque sia, oltre il risultato, forza Napoli. Dino Brasiello che ci scrive. Poi c'è anche Vittorio da Cetara, volevo sapere se il Napoli prende un under, se riesce a prendere uno svincolato. Aspettiamo ancora, caro amico mio Vittorio. Buondì Gianlucone. Oh, il criticone, come stai? Ben trovato. Possiamo dire in modo netto e incontrovertibile che dopo aver sperperato denaro per 2 anni e aver strapagato giocatori come Lucca e Lang, che tu definisci mediocri, il Napoli si sta ridimensionando. I soli Favasuri e Badiashile sono il timbro notarile su questo passo indietro. Anto, vediamo, ragazzi, vediamo che cosa succede. È vero che si respira un'area di paura. Giuliano Di Procida, per favore vi chiedo di mandare messaggi più brevi perché sono troppo lunghi. Si respira un'area di paura che il Napoli dopo solo 2 giornate non ce la farà arrivare tra le prime 4, però secondo me è una sensazione bugiarda. Se il Napoli dovesse vincere contro l'Inter, che cosa noi diremo? Secondo voi, con altri 2 calciatori il Napoli può migliorare o basta la rosa che abbiamo? Vediamo, caro Giuliano da Procida. Vado da Maurizio
3: avvocato,
0: è amico.
3: Che
0: è successo?
3: Allora, quando il Napoli nel 2022, sai, 2021, prima di vincere praticamente i 2 scudetti, no?
0: Sì.
3: Si chiedeva a gran voce, e io li sento ancora, quelli che dicevano, ti ricordi che la famosa frase, papu, cacci sotto?
0: Come no?
3: Ti ricordi tu sta cosa,
0: come no?
3: Si dice che la presidente non spendeva, abbiamo perso scudetti comprando grazie ai regimi.
0: Ricordo.
3: Poi è arrivato Antonio Conte. Mm. Antonio Conte è stato l'unico capace di far spendere soldi al presidente De Laurentiis.
0: Mm.
3: Eppure là c'è stata l'anno scorso la critica, no? Cioè, hanno speso troppi soldi, come andiamo a finire? La Napoli è una società che si autofinanzia, chi si scenguaia a tutto quanto. Ma invece siamo tornati un'altra volta con la famosa frase del capisci a me, no?
0: Sì.
3: Cioè, cacci i soldi. Cioè, dico, qual è la linea giusta? Perché io non riesco a capire questo bando di
0: no.
3: Cioè, perché
0: no.
3: Quando non si è speso soldi, io ho venuto parlando con Napoli, ragazzi, spendi i soldi. Quando è arrivato Conte e lui è riuscito finalmente a far spendere soldi, ma io li vorrei spendere un'altra volta 200 milioni e vincere uno scudetto come ha fatto Antonio Conte,
0: certo.
3: Io li vorrei spendere un'altra volta.
0: Ah, certo.
3: Oh, volta siamo tornati un'altra volta, ma chi non ha speso niente? Nell'anno del centenario, mercato fallimentare. Aiutami a capire, poi ti ascolto per telefono, grazie.
0: Ti ringrazio, Maurizio, è il ciclo, no, del Napoli che ha fatto un percorso, perché prima di Conte c'è stato Spalletti che ricorderete tutti, passa dal cambio, dalla rivoluzione di quando andarono via tantissimi giocatori, Cagliecon, gli Insigne, ricorderete tutti, e arrivarono i Kim, i Kvaratskhelia, ecco, e il Napoli con quelli, con quegli acquisti che erano da Napoli, c'erano prospetti interessanti con un grande scouting che ti andava a individuare giocatori che poi sarebbero arrivati. Ragazzi, il signor Michel Platini ha detto che Kvaratskhelia deve vincere il pallone d'oro. Kvaratskhelia deve vincere il pallone d'oro. E Kvaratskhelia, amici del Bar dello Sport, lo tenevamo noi. Noi, il nostro Quiccia Kvaratskhelia. E poi adesso, poi Conte è andato invece un po' sul mercato sicuro, è andato su prospetti già completi, e alcune volte queste scelte, come l'anno scorso, non hanno ripagato. E ci siamo trovati a spendere, diciamo così, degli importi molto grandi, con, diciamo così, non un ricambio, un ritorno, più che un ritorno, diciamo, perfetto, e ci siamo trovati in difficoltà. Adesso De Laurentiis ha tirato una linea e ha dovuto dire: questa è la situazione, ho 45 giocatori sotto contratto, la lista è composta da X giocatori e gli altri sono in esubero, io non posso comprare. E l'ha detto, cioè adesso sarà accettabile, non accettabile, la situazione è questa, è assolutamente questa. Non è facile, non è stato semplice cedere Tizio, Caio e Sempronio, e quindi vediamo un po'. Buongiorno Gianluca, sono Luca Normando. Criticare Allegri già dalla seconda giornata è ridicolo, è un grande allenatore. De Laurentiis ha commesso lo stesso errore della gestione post Spalletti, speriamo bene, ce lo scrive Giuseppe. Se De Laurentiis non investe, non puoi vendere una maglia a 150 euro, una curva a 80 euro. Antonio ce lo scrive. Caro avvocato, buongiorno, per causa motivi fisici mi sono perso l'amico Antonio, posso sapere come sta? Non lo so neanch'io. Lorenzo da Abano Terme. Si hai notato il ritiro del Napoli è stato concentrato specialmente con il pallone, poco atletico, al contrario di quello che faceva l'anno scorso Conte, quindi è normale che entreremo in forma più tardi rispetto alle altre. Ce lo scrive Enzo. Discutiamo del calcio come una disciplina scientifica, le squadre sono composte da buoni professionisti, il risultato è molto indirizzato dagli episodi. Gennaro ce lo scrive. E poi il problema nel Napoli è che in questi ultimi 3 anni, post Spalletti aggiunto, tutti gli acquisti fatti sono giocatori mediocri, se arriviamo a 3-4 buoni anche tanto, giocatori strapagati per la fretta. Ce lo scrive Piero. Buongiorno e ben trovati. Oh, che bello, Serena ci scrive. Volevo salutarvi. Dopo la sconfitta non riesco a ascoltare i tifosi disfattisti, siamo alla seconda, non bisogna né glorificare né disfare nessuno, il cavallo di razza si vede la lunga, non disperiamo. Cara Serena, vedremo. Raffaele, buongiorno.
4: Raffaele da Firenze, buongiorno.
0: Amico mio, ben trovato, che piacere. Bene Raffaele, bene, com'è la situazione? Raffaele, tra Napoli e Fiorentina, chi è? Com'è la situazione? Fammi capire.
4: Vabbè, la Fiorentina è qua, il progetto sembra, diciamo, ambizioso, al momento secondo me manca proprio la il gioco della squadra, ci vuole un po' di tempo.
0: Devono comprare anche Amalgama, ti ricordi il famoso Amalgama?
4: Sì, esatto. Gianluca, due concetti. Insomma, intanto non sono d'accordo col tifoso che chiamava prima.
0: Sì.
4: Rispetto ai pareri di tutti, ci mancherebbe, ma carità, non è vero che il Como ha vinto su un episodio, perché il Como su 2-1 ha deciso di non giocare più. Cioè, ci aspettava palla al piede, addirittura faceva il torello nella metà campo propria,
0: anche perché non ne aveva più, non poteva fare più lo stesso pressing con quel caldo
4: sicuramente,
0: che c'era.
4: Sicuramente, ma si è appoggiato sul 2-1 e secondo me sul 1-1 avrebbe continuato ad attaccare, forse in maniera diversa, forse non con lo stesso pressing. Ma io ricordo prima, dopo l'era Spalletti, ricordo che si diceva che Napoli aveva bisogno di un elettroshock, e l'unico elettroshock per poter riprendere questa squadra era prendere Conte, cosa che è successa, tu lo sai, io sono un fan di Antonio Conte.
0: No?
4: Il problema è che questa squadra secondo me ormai è svuotata nella testa e nelle gambe di uomini che hanno tirato la squadra, secondo me ormai è svuotata nella testa e nelle gambe di uomini che hanno tirato la carretta per anni, e vedo anche sta svuotato Rachmani,
0: c'è un dato oggettivo, lo facevamo ieri con grande serenità, con grande obiettività, il lato oggettivo che la media età del Napoli è la seconda più alta della Serie A, e che in formazione contro il Como, se si fosse schierato anche dal primo minuto De Bruyne, c'erano ben 7-8 giocatori sopra i 30 anni.
4: Esatto.
0: È un dato di fatto incontrovertibile, giocatori che in questi 4 anni, Spalletti più Conte, diciamo che hanno dato tanto.
4: Hanno dato, secondo me hanno dato proprio tutto. Quindi in questo momento l'unico, diciamo, allenatore che andava bene per la squadra e andava bene per ovviamente la società è De Laurentiis, era Allegri, che comunque è un aziendalista, non ha chiesto nulla sul mercato, certo. E gli è stato chiesto gli anni precedenti. Il problema è che secondo me manchiamo proprio negli uomini principali. La spina dorsale del Napoli ormai è ferma e svuotata, quindi io credo che voglio essere come sempre ottimista, perché bisogna essere tifosi, ma credo che faremo molta fatica a entrare in
0: preoccupato
4: perché ci sono squadre con progetti ambiziosi che si sono rinforzate molto. Detto questo, incrociamo le dita e ti
0: siamo sempre grazie per Raffaele, che Raffaele da Firenze, ma ragazzi, io vi devo ringraziare perché gli interventi ovviamente al bar dello sport, così come nelle nostre tantissime altre produzioni, sono in questo momento di un livello, di uno spessore davvero medio alto. Io vi ascolto con grande attenzione, vi sto seguendo, è una fotografia, però mi chiedo, caro Fabiolino Esposito, mi chiedo, tu stai sentendo quello che sta succedendo? C'è un quadro generale davvero preoccupante, comunque di grande, non voglio dire negatività, ma insomma c'è un approccio particolare a questo inizio di campionato sulla valutazione della squadra. Ma se il Napoli vince a Milano con l'Inter, che succede? Io ripeto, sarà una partita tosta, difficilissima, ma veramente io vorrei capire che cosa potrebbe accadere tra domenica, lunedì, quando riprendiamo, insomma, una cosa del genere sarebbe meraviglioso. Ecco, Francesco è l'autore del Greco, la vedo dura quest'anno, speriamo di trovare una quadra al più presto possibile. I calciatori che abbiamo, questi sono, lasciamo lavorare il mister e soprattutto sosteniamoli sempre nel bene e nel male. Comunque il nostro grande Domenico, indovinate il risultato anche questa volta, però dalla parte sbagliata. Sì, Domenico disse che avremmo vinto col Como 2-1.

0: Un bacio da Vittorio Raffi e Chloe D'Aravello, i mitici D'Aravello, li saluto con grande affetto. Buongiorno, ma tutte queste persone che vogliono il bel gioco si ricordano che veniamo da 2 anni di Conte? Allegri questo è, ieri abbiamo perso per 2 disattenzioni. Perché il Como ha fatto la partita, eccetera, eccetera. Maurizio da Milano, ma che il Como è una grandissima squadra, lo dimostrerà ancora di più. Ci vorrebbe solo il coraggio e l'intelligenza di dire che De Laurentiis deve cedere la mano con questa società che investono fior di milioni. Ringrazio De Laurentiis per ciò che ha fatto, ma è ora di passare la mano. Quello che ci scrive si chiama Gaetano. Gaetano. Chiudo con Andrea perché devo andare in pubblicità. Andrea, buongiorno.
1: Gianluca, buongiorno.
0: Qui, mitico amico mio, come stai? Eccoci qua. Vai,
1: tutto bene, grazie Gianluca. Volevo dire che diamo tempo a questo Napoli, Gianluca, perché è ancora presto, è inutile dire tutte queste cose. Siamo vicino alla squadra e niente, volevo solo dire che pure io ho visto un po' questa, non lo so, sottotono, senza genio, solo questo qua. Però niente, diamo lo spazio ai ragazzi che è ancora presto.
0: Speriamo.
1: È inutile che facciamo tutte queste cose, perché come ha detto, come avete detto voi avvocati, andiamo a Milano, andiamo a vincere, poi che succede lunedì quando è festeggiato. Ma si avvicina la squadra anche quando perde. Un bacio dalla Giamaica, voglio bene, vi seguo sempre.
0: Grazie.
1: Un saluto a Raffaele.
0: Non mollare
1: Raffaele.
0: Ti raccomando, non mollare neanche tu, Andrea. Ti raccomando, in bocca al lupo a tutti e due, ragazzi. Sempre lottate duramente, non ammollate mai, ci siamo noi qui che vi sosteniamo come sempre, caro Andrea e caro Raffaele. Allora Fabio, fermiamoci un attimo, andiamo in pubblicità, grandi riflessioni oggi, grandi riflessioni al bar dello sport, a tra poco.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, amici del bar dello sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Fabio Esposito inondato dai vostri messaggi 342-00-00100. Sto notando stamattina, intanto sono aperte le linee per i vostri interventi in diretta allo 081-546-6873. Io ho la fortuna, la gioia, l'onore di potervi ovviamente leggere le centinaia di messaggi che arrivano ogni giorno. A seguirsi quando si vince, quando si perde, eccetera. Bene, vi posso garantire, avendo io, leggendo dal computer i messaggi, per esempio, oggi ogni messaggio è come se fosse una sorta di poema. Cioè, non ci sono, stamattina non riuscite a mandare gli short message con un saluto, una domanda, una riflessione, ma sono tutti messaggi molto lunghi, riflessivi, che analizzano la situazione. Cioè mi sembra di capire che oggi sia proprio la giornata della riflessione dopo quella della delusione da parte di ieri della sconfitta, e di cercare di capire quali sono i problemi, se dovessero esserci problemi, del Napoli in prospettiva futura. E vi sto leggendo con grande attenzione. Nino dal Mercatino, anche per esempio, anche con una vittoria a Milano, che sarebbe, dice lui, una cosa miracolosa, io sono preoccupato perché vedo mancanza di cattiveria e cazzimma, perché molti calciatori sono arrivati al capolinea. Con il Como, ciao Gianluca, Meretta a fine primo tempo ci ha tenuto sul 2-1 con due parate. Invece ho sentito tifosi dire addirittura che il gol subito per l'errore di Anghissa e Rachmani era colpa del portiere, perché nessuno dice che Meretta è stato il migliore in campo. Ce lo scrive Oreste. Short message subito. Lang lo metto in campo De Laurentiis per venderlo. Ma però Lang resta, mio caro. Quindi poi sono Renato, dobbiamo dire la verità, il presidente lo scorso anno si è svuotato economicamente, quest'anno è un anno di totale sofferenza in tutti i sensi, allenatore, calciatori, alcuni demotivati. Spero mi stia sbagliando, speriamo che mi stia sbagliando. Se il Napoli vince a Milano con l'Inter, mancheranno comunque l'attaccante al posto di Lukaku, il terzino sinistro al posto di Gutierrez e il centrocampista al posto di Elmas, che ieri è andato nell'Atalanta, l'abbiamo visto. Smettiamola per cortesia, Antonio da Verona. Ecco, dottor Vigliotti, le dissi che il valore della rosa del Como su Transfer era superiore a quello del Napoli, attualmente quarto, il Como e il Napoli è settimo. La mia domanda ai tifosi è: dopo la partita di domenica, pensa che la rosa del Napoli è superiore a quella del Como? Nicky da Melbourne. Dovremmo fare un giochino, lo lascio fare ai nostri amici, ascoltateli sempre alle 12, Gianluca Miranda e Diego Junior, che fanno questi giochini, le rose, i giocatori, le situazioni, perché sì, è più forte quella del Como, è più forte quella del Napoli. Dovremmo fare Butezza è più forte di Meret? Faccio un esempio. Dubikas è più forte di Højlund? Fabio Esposito ha detto no. Quindi voglio dire, si deve fare un po'. Dacugna è più forte di Lobotka? Non lo so. Vaglie è più forte di Spinazzola? Sì, dice Fabio Esposito. E a destra Diao è più forte di Politano? Forse in questo momento sì. Insomma, è un giochino che si può serenamente fare. Francesco, vengo da te, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao caro, ciao.
6: Ascolta, io volevo partire da una cosa che tu hai detto poco fa, ossia che il Napoli, avendo speso troppo l'anno scorso, quest'anno il presidente Padova De Dorico non si può spendere. Però io credo ci sia anche un altro fondo di verità, e noi possiamo tornare indietro alla conferenza stampa con Conte.
0: Vai.
6: Se ricordi, il presidente disse: questa squadra senza infortuni avrebbe vinto lo scudetto.
0: Sì. Conte non è che mise il timbro su questa frase, ovviamente.
6: Assolutamente non si è dissociato completamente,
0: ecco,
6: anzi,
0: ecco.
6: E lui, questa sua convinzione, al di là del discorso che non può spendere, ci sono problemi di lista, che tra chi esce, ok, io penso che lui sia fermamente convinto. Questo è un altro motivo dell'immobilismo del Napoli sul mercato: lui è fermamente convinto di questa cosa. E io invece no, mi dissento, perché il Napoli, per me, parere mio, è più scarso di quello dello scorso anno, perché abbiamo perso, secondo me, il miglior terzino sinistro che avevamo, l'abbiamo dato, e non abbiamo più un Elmas che, sì, anche se non è un giocatore eccellente, è un giocatore che quando gioca lo metti in tutti i ruoli e ti prende sempre il 6 in partita.
0: Hai sentito ieri Francesco Elmas a fine partita? Gli hanno fatto proprio una domanda, dice: ma tu giochi in tutti i ruoli eccetera, e lui ha dovuto subire questa cosa. Sì, io, per carità, devo giocare in tutti i ruoli, ma io sono un numero 10, io vorrei giocare, però mi devo adattare. Quindi subisce queste scelte, quindi, da parte dei suoi allenatori.
6: Sì, e quindi concludo. Sì, e quindi concludo e ti dico, dare giudizio ora è troppo presto, anche perché domenica faceva un caldo assurdo, è stata una partita anche strana.
0: È vero, assolutamente.
6: Però al di là di quello che succederà tra Arsenal e Inter, comunque sicuramente sarà una stagione, secondo me, complicata. Il Napoli, realisticamente parlando, può lottare e deve lottare per arrivare a un piazzamento a Champions, però non credo che... non credo a quello che dice il presidente, che il Napoli possa sia attrezzato per vincere lo scudetto.
0: Addirittura anche la Champions. Beh, ragazzi,
6: esatto.
0: Anche se sulla Champions, io ho grande, sono molto ottimista, ragazzi, ve lo dico, perché dobbiamo essere onesti, bisogna parlare prima. Il Napoli ha assolutamente la possibilità di andare avanti in Champions, perché il calendario del Napoli è un calendario sicuramente buono, positivo. Cioè, su questo non ci è oggettivamente così, e quindi sarebbe un peccato
6: dobbiamo sperare che non accada mai niente a nessuno, perché
0: Tu
6: immaginati, meno un raffreddore a olio prima di una partita di Champions, dobbiamo giocare, con tutto il rispetto, con Lucca,
0: ma lo devo prendere al Fantacalcio domani sera a Lucca? No, ditemelo per favore, il mio Lucca, sono due anni che lo prendo. domani, ragazzi, dare i consigli, domani c'ho il Fantacalcio, ragazzi. Grazie Francesco, ti abbraccio.
6: Ciao Gianluca.
0: Ci scrive l'amico Nino dal Mercatino, che avevo già letto prima, Poi mi scrive: fosse una volta che leggessi i miei messaggi, assurdo, io ti ho letto, probabilmente eri in bagno e non hai seguito ovviamente il messaggio.

0: messaggio che ho letto, Nino dal Mercatino. Vabbè, ti abbraccio. Ci vuole ottimismo, ragazzi, facciamone lavorare, nulla è compromesso. L'amico Marcello da Belto che si è un po' tranquillizzato rispetto a ieri. Massimo da Scleren, mamma mia come siamo pessimisti, questo è già la seconda di campionato, dobbiamo sostenere e non criticare. Credo che il presidente abbia fatto quello che aveva detto a luglio, rientrare nel limite del costo del lavoro per poter operare a gennaio, però d'altra parte scommette sulla qualificazione Champions e Playoff. Silvio da Bologna, non mi leggi mai, scherzo, il problema è la mancanza di progetto tecnico. Inter, Juve, Roma e Como sono avanti, Atalanta, Milan, nuovo allenatore, progetto costruito per loro, il Napoli solo allenatore ma non costruito il progetto per lui. Tommaso da Capodimonte, interessante questo messaggio. Enzo da Casalnuovo, è la prima volta che scrivo, tutti contro e a criticare, ma alla fine ha sempre ragione il nostro presidente, noi da anni siamo sempre lì, sì è vero, scudetto, Champions eccetera, ma alla fine dei conti il Napoli ci fa sempre divertire. Dico una cosa importante da napoletano, vittoria, campionato, la Roma. Ah, vince Enzo da Casalnuovo, pronostica la Roma. Vado da Peppe che è in linea. Peppe, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, che fortuna, sono riuscito a difendere la linea, che bello.
0: Bene, sono molto felice Peppe, contentissimo anch'io, vai.
1: Senti Gianluca, io non voglio entrare nel merito della partita del Napoli, perché non ne ho non sono in grado di dare giudizi sul Napoli, non ci metto, però volevo dirti una cosa, sai, volevo chiudere un po' con questo mio intervento, che sarà velocissimo, con una cosa che diceva sempre mia madre,
0: che diceva,
1: donna antica, diceva, guarda, carta viene e giocatore si vanta. Praticamente,
0: scusami Peppe, siccome ti sento un po' male, potresti ripetere cosa ha detto la tua mamma?
1: Mia mamma diceva, carta viene e giocatore si vanta. Che praticamente è un vecchio proverbio antico, e sì. Che cosa vuol dire? Praticamente che i giocatori del Napoli, secondo me, io sono un ignorante in materia, però io non ho visto questa partita disastrosa del Napoli. Como ha avuto due regali di Natale anticipati e
0: ne ha approfittato,
1: ma non ho visto questa superiorità, purtroppo il Napoli per me, a me è piaciuto, sono piaciuti. Mi è piaciuto Lang, mi è piaciuto anche, sì, e poi ci sono gli errori, e gli errori fanno parte della vita, Gianluca,
0: speriamo che questi errori,
1: un pizzico di ottimismo
0: in più,
1: credo che poi a fine anno si tireranno le somme, chissà, però, lasciami salutare il mio amico Felice, un bacio forte,
0: grazie.
1: E a tutti gli amici del Bar dello Sport, grazie di cuore.
0: Ciao Peppe, ciao. Beh, molto appassionata, molto sentita la telefonata dell'amico Peppe. Bravo Francesco da Ferrara, dice, ciao Gianluca, per ora io non commento, io rifletto, aspetto e accetto. È corretto? Sì, certo, Francesco, è corretto assolutamente. Salvatore dal Tecnopolo di Roma, una domanda, ma se il Napoli vince a Milano, un'opinione dei tifosi quale sarà? Perché sento che quest'anno il Napoli addirittura non è arrivato alle prime quattro. Ragazzi, questo è il momento. Io ti dico sempre solo Forza Napoli. Francesco da Ottaviano, sempre, perfino nell'annata dove abbiamo già vinto gli scudetti, siamo fatti così. Dennis, poi buongiorno, a nessuno ritorno in mente le parole di De Laurentiis post decimo posto, che disse, io non investo 200 milioni per andare in Champions e se ti viene bene te ne danno 70. Attenzione, perché potrebbe essere voluta questa situazione, in quanto tre posti, Inter, Milan e Juve, sono assegnati e devi competere con Como, Atalanta e Roma. Secondo me un abbraccio da Salvatore. Vediamo Salvatore, è ancora presto ragazzi, è ancora molto molto presto. E allora Fabio Esposito vi ha preparato, ritorna oggi il Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.
0: Vediamo chi c'è. Attenzione. Sentiamo il primo nostro amico. Attenzione.
3: Questa non c'è più niente da fare.
0: Già così, addirittura.
3: Il gioco bello scompare. Ecco con Massimiliano Allegri. Si torna sempre all'indietro come furono gli anni 60. E questa volta il nostro comandante e il nostro spallettone, che giocavano da campioni, non ci sono più. Questa volta si piange.
0: Un po' di licenza Lello. Lello, grazie Lello. Sentiamo. Arriva.
4: Ci piaci.
0: Grande Robby.
4: Ma ci piaci.
0: Grande, tocca a tocca.
4: Max, e quindi noi siamo con te. E anche chi è scettico si potrà ricredere. E allora vai buona fortuna. Ti vogliamo dire
0: da-dam, da-dam.
4: Che a guardarti bene
0: vai.
4: Sei bravo e simpatico e lo sarai sempre più.
0: Grande Robby, la nostra Mogol con un tuca tuca allegri. Beh, carina, carina, molto carina. Saluto l'amico Stefano Massa che ci sta ascoltando in radio. Sono Guglielmo da Frattaminore. Noi non siamo preoccupati perché Napoli ha perso col Como, perché ci sta, e perché anche non ha, siamo preoccupati perché ha fatto mercato. Mamma mia, no, non è possibile. Una vittoria a Milano, Giuseppe da Bacoli, non cambierebbe personalmente questo stato di preoccupazione. A preoccupare non è la sconfitta, l'atteggiamento di due gare in campionato e i risultati nazionali. Anch'io li ho visti senza genio, ecco, si scrive Claudio 54, forza Andrea e forza Raffaele. Italo, mi dice Italo, dice: io ti stimo tanto, mi sei simpatico, ma in cuor tuo davvero pensi che il Napoli possa vincere a Milano contro l'Inter? Io spero che non serviremo una che non subiremo una mortificazione, una sconfitta, ma ti prometto che se dovessimo vincere miracolosamente riceverai in radio tanti di quei dolci che ne riuscirete a mangiarli per una settimana. Italo, io me lo auguro di cuore, anche Fabio Esposito è felice di questa tua promessa. Mi hai fatto una domanda: pensi davvero che il Napoli possa vincere a Milano contro l'Inter? Io ti rispondo, io in questo momento ti dico di no. Io ti devo dire, io sono onesto, io sto, cioè, se io devo oggi, al di là del nostro amico Domenico che ha detto che vinciamo con il sorriso, con la gioia, ha detto vinciamo 2-0, io mi auguro veramente di sbagliarmi, io mi auguro veramente che il calcio ci ha regalato in questi anni tante e tali di quelle emozioni. Mi dite se c'è qualcuno, io c'ho adesso Pasquale e Mario in linea, sto leggendo veramente soltanto una piccola parte dei messaggi che stanno arrivando. C'è qualcuno che pensa che il Napoli possa veramente vincere a Milano con l'Inter? Cioè, secondo, in questo momento, sto parlando in questo momento, ci scrive un nostro amico: smettiamolo di alimentare suggestioni. La squadra è la stessa da 3-4 anni, Allegri è molto diverso da Conte, che cosa potevamo aspettarci? A sinistra ne avevamo uno buono e l'abbiamo venduto. Elio ce lo scrive. Pasquale, vengo da te. Mi rispondi a questa mia curiosità, per favore.
5: Buongiorno, Pasquale dalla provincia di Modena.
0: Ehi, Osimhen, come stai? Fammi un fischio, bene. Fammi subito un fischio. Eccolo qua, questo è Osimhen quando scattava.
5: Sì. Bene. Pasquale. Senti una cosa, io, la prima cosa, sono tifoso del Napoli.
0: Sì.
5: E se non pensi che Napoli vince sempre, non sono tifoso, la prima cosa. La seconda cosa, la partita che mi aveva fatto già si pensa che un Napoli perde.
0: Vabbè,
5: cioè, coppa che se non ci sono altre cose.
0: Ok. Vabbè,
5: cioè, io vedo il Napoli, poi se perdo vince, non è che.
0: Oh, però, certo.
5: Io la prima cosa che ho giocato un Napoli perché vince. Basta.
0: Ok.
5: Cioè, da tifoso,
0: Certo, certo. Poi, ti auguro, tutti guardiamo davanti, ci mettiamo davanti al televisore.
5: Poi se parli del momento del Napoli, ci sono molte preoccupazioni per domenica, è un altro discorso.
0: Esatto, è questo quello che chiedevo.
5: È quello che tu ti intendevi,
0: esatto.
5: Le preoccupazioni ci sono. Però una cosa, scusami, l'anno scorso, quando abbiamo fatto la campagna acquisti, l'unico giocatore che abbiamo venduto, non ti dicevano tu quando facevi schifo, scusa la parola?
0: E chi sarebbe?
5: Quello là, il terzino che abbiamo venduto, no?
0: Gutierrez?
5: Sì. Come sta a fare a destra, come sta a fare a sinistra, tanto non vale niente. Quando sono Iagnana.
0: Ecco, sì, diciamo che c'è un rammarico di averlo ceduto.
5: Vabbè, però abbiamo avviato un giovane di prospettiva.
0: Favasuli, sì, su Favasuli credo che saremo tutti quanti piacevolmente sorpresi appena avrà la possibilità di scendere in campo, dimostrerà il suo
5: e
0: valore.
5: E poi un'altra cosa, io sono ancora fermo sulla mia decisione, che lo dico sempre.
0: Sì.
5: Qua, fin quando vieteranno le trasferte per i napoletani residenti in Campania, e io essendo di Caivano, però non risiedo in Campania, posso andarci, non vado più a nessuna trasferta.
0: Ah, per protesta.
5: No, ma è la mia decisione.
0: Sì, ho capito, è una tua decisione. Con
5: però,
0: il Genoa.
5: Perché non è giusto,
0: perché so che
5: io
0: non
5: sono
0: giusto.
5: Nato a Napoli,
0: sì, lo
5: e
0: so.
5: Poi me ne sono andato a Napoli, sono una brava persona, una che è nata a Napoli. Uno che è nato a Milano e vive a Napoli, io faccio sempre questo paragone, non è più una brava persona che vive a Napoli. Napoli, Cavellino, Caserta, Benevento, Salire. Non è una cosa giusta.
0: Lo sappiamo. Con il Genoa è stato consentito, con il Milan, con l'Inter a Milano no.

0: Ciao Pasqua, fammi il fischio, fammi il fischio. Ciao ciao. Ciao ciao, alla prossima. Alla prossima, secondo me, al massimo sarà un pareggio a Milano. Poi prendi Luca.
1: No, non è una cosa giusta.
0: Lo so, lo sappiamo. Con il Genoa è stato consentito, con il Milan.

0: oltretutto ci scrive il nostro amico Gianluca, se il presidente non ha potuto fare mercato non ci possiamo lamentare se le altre squadre poi ci sono superiori. Luigi della Larenella. Gianluca, ti rispondo che con il 4-2-3-1 il Napoli non solo può vincere a Milano, ma con questo modulo può fare bene tutto il campionato e lottare, ma solo con questo modulo, considerando i giocatori che abbiamo, Gianni da Napoli, quindi prevedi e vorresti un cambio di modulo. Velocemente vado da Mario prima della pubblicità. Mario, buongiorno.
1: Sì, buongiorno avvocato. Io dico che lei sempre con grande eleganza giustifica questo mercato sbagliato, ma io ne sono
0: no, lo sto più che giustificare lo sto raccontando, sto analizzando, ecco, sto dicendo quello
1: interpretando.
0: Che
1: però mi permetta.
0: Prego, Mario.
1: In qualunque azienda c'è una programmazione delle
0: come
1: cose.
0: No?
1: Allora,
0: certo.
1: Se l'anno scorso c'era un problema di bilancio, cioè si spendeva troppo per gli ingaggi, non si poteva pagare, è una regola che era stata messa retroattivamente, va bene. Però il problema della lista si conosceva.
0: Certo.
1: Allora è possibile che ci siamo trovati in questa situazione, unica squadra italiana, che tutti quanti se ne stanno andando avanti con un mercato sontuoso, il presidente del Como se ne frega delle cose di bilancio e dice io pago e
0: c'è poi i soldi, che se ne succede. Esatto.
1: E soltanto per noi c'è stato questo problema, prima di bilancio, adesso di liste. A me fa pensare che ci sia stato un errore di programmazione. Ecco, lei interpreta
0: giustamente. No, ma io
1: però credo che la realtà sia questo. Qualcuno o tanti hanno sbagliato, perché è un errore strategico.
0: Mario, non si discute, quello che lei ha detto è oggettivamente realistico, perché gli investimenti fatti negli ultimi 2 anni non hanno portato i risultati voluti. Cioè, nel senso che il Napoli prende giocatori pagandoli anche una certa cifra che probabilmente non hanno reso per quanto
1: anche
0: si
1: troppi, anche troppi.
0: Quella è stata poi tra un po' di Spalletti, un poco di Conte, eccetera, quindi ha fatto un investimento e è arrivato a un punto ragazzi, il Napoli prende Lucca e Noah Lang l'anno scorso per 60 milioni e li cede a gennaio in prestito.
1: Dicevo io e poi la lascio, ne prendi 2 e ne fai uscire 4, non è che poi ti trovi con 19-20 che devi svendere all'ultimo momento. Questa era
0: Mario, grazie per il suo intervento di grande spessore, grazie, la ringrazio davvero di cuore. Ci fermiamo un attimo. Il Napoli ha già vinto a Milano, ti chiamerò nel dopo partita, Ernesto. Ti aspetto, Ernesto, a tra poco.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramarathon del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ti svelo un segreto per diventare il

0: cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Amici del Bar dello Sport, parte finale di un clamoroso programma oggi con una partecipazione incredibile, così come quella di ieri. Ieri lo spazio era per l'arrabbiatura, la delusione, l'amarezza per la sconfitta in casa con il Como. Oggi ci sono tante riflessioni, tanti aspetti da analizzare, da valutare su quello che è successo in queste prime due giornate, ma quello che ci aspetta per il prosieguo della stagione, soprattutto per la prossima partita sabato. Ve lo ricordo, ore 18 c'è Inter-Napoli, la seguiremo con una giornata particolare, con ovviamente Radio Gol, con Diretta Azzurra, aspettando Diretta Azzurra, aspettando Radio Gol, di tutto di più. E poi ci sarà la partita, la nostra radiocronaca e poi il Bar dello Sport post gara con Donna Susi Fiorillo. Caro Riccardo, ti leggo al 342-00-00-100. Sono mesi, dice Riccardo, che ammonisco che la squadra è vecchia e logora, con un solo colpevole che tu proprio non riesci a leggere. Il Napoli, questo Napoli, è fuori dai primi 5-6 posti. Cioè, vuoi dare una sentenza, caro Riccardo? Vedremo le griglie, le famose griglie. McVigliotti, stanno facendo un burdello esagerato, ma si sono dimenticati che la prima di campionato Conte persi a Verona. Pasquale galoppa dalla card di Caivano. 3-4-2-1 con KDB e Vergara dietro a Rasmus Højlund, Luca capitano 78. Immagino una vittoria del Napoli a Milano col gol di Luca sullo scadere. Ma io mi inginocchio, vado sotto la vengo sotto la guardia dello Sport. Arrivo, entro in studio e in ginocchio. Va bene, facciamo così: se Luca segna il gol della vittoria a Milano in diretta al Bar dello Sport post gara, io entro in ginocchio nello studio. Va bene? Va bene così? Facciamo così. Avvocato, sono giorni che vorrei fare un excursus temporum per tutti noi tifosi del Napoli. Mamma mia. Primo anno di Conte, sonora sconfitta con Verona e Atalanta, che in quel momento erano più in forma di noi, sia di testa che di gambe. Sappiamo tutti come sia finita. Ora non dico che vinciamo lo scudetto, ma aspettiamo davvero a fare catastrofismi. Caro Giorgio, mi auguro che tu abbia ragione. Non sarebbe la prima volta che Napoli vince a Milano. Vero. Gianluca, Costantino da Cesa, provincia di Caserta, ci credo, vinciamo a Milano 3-0, Vergara, Olin e Alisson, e vai. E poi Fabrizio Marino continua a farmi la stessa domanda, non mi dà una risposta. Perché De Laurentiis ha scelto un allenatore che negli ultimi anni non si è voluto in un calcio completamente cambiato? Un Napoli così non si può guardare. Fabrizio Marino. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno e ben ritrovati.
2: Grande, ciao Sasa, ben trovato anche a te, vai.
3: Volevo dirti, sì. Ma in tutta questa marasma e questa confusione, sai io invece chi penso, chi metto sul banco degli imputati? A mi chi? Sembra strano che il presidente non abbia ancora acclarato. Il direttore sportivo, cioè, perché se noi in questo momento, primo settembre, ci troviamo in una condizione in cui non possiamo acquistare perché la lista è lunga e corta, ma la colpa di chi è? Cioè, noi abbiamo acquistato Blanc, Luca, Beukema, più di 100 milioni, poi una cosa, Giovane, sì. Che cos'è? Attaccante, portiere, non ci capite ancora. Cioè,
2: ma quando giocherà Giovane? Quando giocherà Giovane?
3: Quando giocherà?
2: Il
3: quando
2: giovane giocherà? Giovane.
3: Allora dico, ma non, è una programmazione sbagliata. E chi la fa? Sì, il presidente in associazione, ma il direttore sportivo, secondo me, ha una colpa importantissima se oggi noi non possiamo acquistare mezzo attaccante. Perché sono state fatte delle scelte sbagliate. Nessuno può allungare l'arco. Ecco perché stanno ancora qui, questo è il problema, ed è un problema forte, serio, e mi sembra strano che il presidente non abbia sclerato ancora contro Manna. Se quasi si parla di tutti tranne che di Manna. Ha delle colpe importantissime,
2: la gestione diciamo così, del mercato è un mercato molto difficile, davvero davvero molto difficile,
3: ma è difficile perché siamo in una condizione di esserci, ci siamo trovati così, sì. Perché sono state fatte delle scelte sbagliatissime. Cioè, pagare Luca a quella cifra, Beukema, cioè Conte, voglio dire che osanniamo tutti, non lo vedeva nemmeno col binocolo.
2: 100 milioni Luca Lang e Bekema, 100 milioni.
3: E allora, direttore sportivo, è qualche colpa.
2: Grazie Salvatore, grazie di cuore, t'abbraccio, vedete? Io penso che siamo i più forti dell'Inter. Secondo me è stata sbagliata la formazione contro il Como e poi l'atteggiamento in campo. Sinceramente a me il calcio dell'Allegri non mi piace, quel gioco da aspettare nella propria metà campo, ma comunque sono sicuro che faremo un risultato positivo. Luigi da Zurigo. L'amarezza nei tifosi monta giorno dopo il mercato nullo, la presenza di Allegri che non entusiasma, la vecchia guardia che sembra ancora fuori forma, Inter Arsenal in arrivo complicano tutte le concorrenti, volano vedi la Roma. Questa è la fotografia del tifoso del Napoli oggi. Io devo fare gli applausi a Ugo Cercello perché è proprio così. Cioè quello che lui ha scritto in questo momento, Ugo Cercello, è quello, lui ha detto attenzione, è la fotografia del tifoso del Napoli oggi, cioè che guarda quello che è accaduto. Quello che è successo alle difficoltà del mercato e vede Inter e Arsenal di fronte. Ieri l'Arsenal vince una partita con l'Aston Villa, vince per carità di misura 1-0, ragazzi, ma questi in campo sono l'Arsenal è una macchina perfetta, l'Arsenal di Arteta è una macchina perfetta, ragazzi. Poi cercheremo di fare il miracolo anche con l'Arsenal, ne sarei felice. A proposito, sono usciti i biglietti, sentito un po' di polemiche sui prezzi, ma ragazzi, la Champions è così. Lello, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, Lello da Padova. Ciao. Buon caffè a tutti.
2: Ciao. Vai Lello, vai.
4: Avvocato, cosa sto ascoltando? Sempre una canzone che si ripete ogni anno. Siamo alla seconda di campionato, è andata, è già passata, pensiamo alla prossima. Sì. Il Napoli deve rivedere solo la situazione del difensore, perché il Napoli come sta deve giocarsi le partite contro tutti. Abbiamo preso la prima partita contro l'Inter, adesso cioè contro il Como. Sì. Però dobbiamo vedere anche le altre squadre che affronteremo avanti, come le dobbiamo affrontare.
2: Va bene Lello, vediamo che cosa succede.
4: Io posso solo dire una cosa.
2: Vai.
4: Domenico, se hai azzeccato questo risultato,
2: è un
4: sono il primo a dirti grazie, perché sei una persona in campo.
2: È un grande.
4: Arrivederci e buona giornata a tutti.
2: Allora, sì, abbiamo ancora il tempo per sentire, a proposito di Domenico, anche la saggezza di nonno Domenico. Tra poco saluto un po' di amici. Mario Dal Vomero, Allegri l'espressione dell'anticalcio. Il Napoli ha un gran numero di tifosi che vogliono pagare poco il biglietto, l'abbonamento, comprano, vabbè, purtroppo il più grande problema sono i suoi tifosi. Ciro, vabbè, Ciro, è un tuo pensiero. Il difensore del Chelsea, Badiashile, non è ancora pronto, ragazzi. Non ho ancora capito se il mitico Sebaglio se sia un calciatore del Napoli o da Monza, Antonio da Rione Alto. E secondo me il problema del Napoli è l'imprecisione nei passaggi. Allegri non allena questo aspetto. Bruno Amabile non te lo so dire, ma insomma si parla della questione della costruzione dal basso, no? Che tanto fa discutere. Vinciamo 3-1, che fuone da Londra, Inter-Napoli, speriamo. Facciamo che il campionato del Napoli inizia dopo l'Arsenal, poi non dimentichiamo tutte le volte che Napoli era dato per spacciato. Francesco da San Giovanni in Marigliano, speriamo bene perché ragazzi, finalmente un pizzico di ottimismo. Voglio chiudere con nonno Domenico, con la saggezza di nonno Domenico che è in linea. Nonno Domenico, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
2: Hai sentito Lunga e Lac? Lunga e
5: ho sentito tutto, sì. Allora, non voglio dire niente.
2: Si è arrabbiato.
5: No, sono arrabbiato, ormai sempre le solite cose. Mi sono sciocciato.
2: E che no, sì. Ma proprio tu ti scocci, tu sei una vita che segui il Napoli.
5: No, ma mi scocci in che senso? È criticare sempre. Io non lo so, squadre che la figlia della Roma, non so da quanti anni non vince niente, i tifosi stanno tutti vicino alla scuola. Cioè noi non lo so, non mi so esprimere.
2: No, sento grande delusione in te, grande amarezza.
5: No, delusione non per il Napoli, ma amore di Dio, io sono un ottimista di natura. È proprio quello che stendo, cioè tante critiche.
2: Nonno Domenico, scusami. Nonno Domenico, ti devo chiedere una cosa, tu che ne hai viste veramente tante, cioè vista tutta la situazione, quello che è successo, il mercato, la partita, secondo te il Napoli a Milano con l'Inter che fa?
5: Bravo. Speriamo bene per domenica.
2: Ma mi hai sentito, nonno Domenico? Ti ho chiesto, secondo te il Napoli a Milano con l'Inter che fa?
5: Non lo so che fa, comunque penso che farà una bella partita. Poi quello che succede.
2: Va bene, grazie.
5: Perché sono fiducioso, sono fiducioso.
2: Va bene. Non...
5: Grazie. Un grande fortunato e vi voglio bene a tutti.
2: Anche noi a
5: tutti quanti.
2: Grande nonno Domenico, anche noi ti vogliamo bene. Fammi salutare Franci D'Alicola, quanti giudici e saputelli. Cara Franci. Non abbiamo vinto in tempi di pace, figuriamoci in tempi di guerra. A Milano non si vince da anni, sponda Inter. Io credo nei miracoli, ci scrive Antonio da Verona, che ha comprato il biglietto. Beato te che riesci ad andare a vederti la partita. E poi buongiorno Gianluca, a scuola si è bocciati a giugno, non a settembre. Calma con giudizi affrettati, ce lo scrive Claudio da Amsterdam. Sarà un Napoli formato Varenne. Saluti Antonio dall'Austria. Buondì Gianluca, ma mi sembra normale giocare alle 18 a Milano con questo caldo, Ciro? Purtroppo c'è la Champions e quindi si anticipa al sabato. Allora ragazzi, abbiamo completato, potremo andare avanti per ore e ore. Chiedo scusa a tutti coloro i quali ovviamente non ho risposto, non ho aperto i messaggi. Saluto e ringrazio Fabio Esposito in cabina di regia per il suo prezioso supporto e abbraccio tutti quanti voi augurandovi buona giornata e dandovi appuntamento a domani, vi ricordo, ore 9 puntuali, come sempre c'è qui il Bar dello Sport con Gianluca Vegliotti che vi aspetta. Ciao.
6: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, martedì 1 settembre, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Inizia una nuova puntata di Yes No Kiss Kiss, e se avete voglia di vedere qualcosa di bello, sintonizzatevi sul canale 76. Canale 76, con una camicia che veramente, veramente può stare bene solo a lui, Rosario Verde, eccolo
1: lì. Grazie Pesacano, verso Bellil, sul 7-6, accanto a lui, Marco Pesacane, dopo sta venendo qui su, clamatino. Vabbè, ma non fa niente, ormai, è da passare questa stagione.
0: Fa caldo, ragazzi, fa caldo. Buongiorno a Fabio Esposito, in regia. Cioè, si prenderà cura
1: la cannottire, poi c'è la cannottire,
0: ma non si passa. Ma io ti denuncio, ma tu sei un millantatore, ma io non dici cose che non sono mai esistite.
1: Gesù, chiamo,
0: ma c'è una polo, venite
1: a vedere,
0: molto elegante.
1: Ditemi voi se non è un prince. A te ti piace?
0: Certo che piace. Non mi metterei così se non mi piacesse, no? Mi sembra lampante. Va bene, come avete potuto intuire, inizieranno due ore di passione per me e di svago per voi. Un po' di musica e poi iniziamo.

0: Wow, Marco, avrai ragione di usare, perché sei un Hernandez Mondrau.
1: Ragazzi, sono le zucche, le giorno, sono le zucche.
2: Ma scusatemi, ho una polo blu molto elegante. Cioè, qual è il vostro nome?
1: Immagino sarebbe Rai 2, in diretta su Rai 2, io capolo. Facendo la a te capolo. Andiamo bene.
2: Ma sei stato alla Rai qualche volta, no?
1: Non ci mai visto un in prima serata. Capolo, con zucchero.
2: Tu quando entri la
1: pantaloncina, Prinza! Andiamo bene.
2: A certi livelli esiste una cosa che si chiama costumeria. Tu arrivi, io arrivo lì così, loro ti vestono e vai in onda. Mettetela qui e vi accontento.
1: La costumeria.
2: Ho capito, ma io devo buttare il sangue in macchina a sudare.
1: Allora,
2: ma poi qua si fa la radio, allora, cioè, è una cosa libera, è una cosa free, bisogna esprimere il proprio animo.
1: Un momento triste, che la notizia che vi sto per dare veramente dimostra che l'umanità ha da fornire, è finita, sta da fornire qua. Una bomba, così,
2: ancora,
1: così, sai parlare cinese. Vieni un attimo in cinese, come si dice? Così, minala, vieni un attimo.
2: Ma proprio così devo dire?
1: Sì, minala, menala, buttala, vieni un attimo tu. Ecco, vedi, cinese italiano.
2: Semplificato tradizionale?
1: Ma come vuoi fare? Basta che
2: semplificato.
1: Capisci. Perché veramente c'è crisi, ve la leggo, questa notizia. Allora, donna Mills, che sarebbe questa attrice americana, ha 85 anni ormai, bella signora, insomma, 85 anni, l'attrice della soap, che faceva una soap in passato negli anni 80-90, si è messa su OnlyFans, sapete, quella piattaforma dove insomma ci si arratta un po', ecco, così si paga per arrattarsi. L'attrice delle soap guadagna cifre a 6 zeri. Quando ho letto questa cosa mi è venuta a mente, pensare che guadagna solo 0, tramente, no?
2: Sì. Solo 0. Un sacco di zeri, non mai cifre, un numero prima.
1: Cifre a 6 zeri. Donna Mary si è sbarcata sulla nota piattaforma solo a fine luglio, ma ha già portato a casa guadagni importanti. A 85 anni ha scelto di coltivare un rapporto più personale con il suo pubblico. Bello. 85 anni. Ma è questa qua la notizia?
2: Conoscendoti, no.
1: Secondo voi è questa la notizia? Che questa 85 anni si è messa su OnlyFans e già la gente appena è andata su OnlyFans subito si sono precipitate e l'hanno fatto guadagnare milioni, in pratica da fine luglio. Questa ha guadagnato milioni, non è questa la notizia, perché è sbarcata su OnlyFans, ma quali richieste fanno
2: i fan che pagano?
1: Don Amelio ha svelato che gli utenti che si sono iscritti al suo profilo per lo più vogliono fare amicizie con lei, le chiedono quali impegni abbia durante la giornata, alcuni sono incuriositi dalla casa sua, le chiedono di poter vedere alcune stanze, per esempio che ha cucinato, che cucinate, che le dice, ha fatto brodo che tu bottiglia, fammi morire tu bottiglia, così, no?
2: Ma perché dovrebbe mangiare un brodo che tu bottiglia?
1: Acciaio a domiere che possiamo fare la ricetta, fammi vedere la ricetta, cioè così.
2: E dici che stanno così un po' alterati?
1: Ma pagano per sapere, per vedere la casa, per sapere lei cosa fa, sì, durante la giornata, che impegni c'ha. Alcuni sono incuriositi dalla sua casa, le chiedono di poter vedere alcune stanze. I fan della prima ora invece hanno volto l'opportunità per farle delle domande su quando lei faceva negli anni 80-90
2: le serie,
1: ci fanno le domande e si sono iscritti per pagare. A questo punto qua,
2: sì,
1: ditemi uno,
2: sì,
1: a Dakar una su Attaccare,
2: deve cadere qualcosa.
1: Oh no, su Fabio, no, perché chi si va a buono troppo, chi si, cioè,
2: che c'è di male?
1: Attaccare solo una bomba, pensacano. Come i papà per vedere a chi che negli anni 80 ha fatto una soppo.
2: Eh beh, sai, all'epoca non c'erano i soci. 100
1: anni aveva caccia a mafia, che a 85 anni, in coppa OnlyFans, mi ci chiedono quanti stanze tiene una casa.
3: No, sa, a 85 anni è meglio che fa pure la casa.
1: Appunto,
2: dico, vedi, i saggi nostri ascoltatori. Beh, sai, è un modo, perché magari lei 85 anni, una carriera bella lunga.
1: No, figurati, finché ci stanno scemi che te pavo, frate, tu, anzi, come dice la grande Vanna Marchi, se c'è un idiota, tu li sfrutta.
2: Sì. Lo dice in maniera un po' diversa, le parole.
1: Che dice?
2: No, non si ripete quello che
1: dice. Va inculato,
2: eccolo
1: cretino.
2: Là, detto là.
1: Se sei scemo, insomma, te la faccio. Stanno delle persone che vanno proprio sfruttate così perché sono troppi scemi. Cioè,
2: vabbè, ma non c'è nulla di truffaldino in tutto ciò.
1: No, qua truffaldino ci stanno un sacco di scemità. Cioè, non può papà per sapere quanti stanze tiene questa.
2: Scusami, tu non hai mai avuto.
1: Pago per vedere a quello seduto che mi dici tengo quattro stanze.
2: Ma mica si eccitano per fare sta cosa. Perché scusami,
1: sai che
2: nella tua anche gioventù, no? Non hai mai avuto un mito con cui avresti voluto parlare, conoscere, anche per la tua carriera, no?
1: David Gilmore oppure
2: esatto,
1: ma non mi è mai venuto di sapere da quando a Sanz
2: dove
1: sarei suonava, infatti vado al concerto per vederlo suonare, okay. Ma che tu dici come si dice suonare?
2: Va bene,
1: ma che mutante tiene? Fammi vedere che mutante tiene, ma allora è curioso. David Gilmore
2: tipo metti caso che David Gilmore metti caso che David Gilmore aveva la possibilità che sotto pagamento tu potevi incontrarlo, parlarci.
1: È una cosa.
2: È
1: come
2: cosa?
1: Quando vai alla firma dei libri, viene l'artista, per esempio, va a teatro, appunto per fare vedere, allora tu l'aspetti fuori per salutarla. È nata cosa.
2: Un saluto.
1: È nata cosa, un tuc.
2: Ma allora, innanzitutto leva le mani di dosso.
1: Io parlo per sapere quello che si ha mangiato oggi, non lo so. Comunque, vai.
4: Ma OnlyFans non nasce, cioè non è una piattaforma per pornografia. Esatto. OnlyFans nasce proprio per avere un contatto con un tuo supporter, un tuo fans, cioè creare una fans. Community, cioè non è che hanno inventato OnlyFans per la pornografia, era anche proprio dedicata a questo, cioè persone
1: sì,
4: famose
1: sì.
4: Che si potessero connettere con i propri fan.
1: Sì, sì, esatto.
2: Ha perfettamente ragione.
1: Ma hai ragione, proprio questo sto dicendo, ci vuole una bomba, un frate.
2: Ma cioè, perché? Ma per quale motivo?
1: C'è una strage, c'è da fare una strage, mi sa cane, sa da resettare cose, già quando il computer che si è imballato.
2: Scusami,
1: no? Le resetta, le studi.
2: Però l'esempio che hai dato tu prima, no? Tipo il firmacopie.
1: Come ha detto lui, no? Il fatto che tu paghi per parlare con quello che ti dice, quello che ha fatto in
2: ma anche nella formula che hai detto tu paghi, perché se tipo vuoi incontrare il cantante al concerto, vai al concerto e paghi.
1: Gesù, pensa che lo fai i pezzi da tu, città, no?
2: Sì,
1: si diverte. Allora ti saluto, ma cioè stai fruendo di un prodotto, di una cosa, ma un concerto, ma cazzo di quello che so.
2: Ma guarda che
1: sto fruendo di una di
2: la vita privata dei VIP, è un prodotto pensata. Anche quello.
1: Ci contenta tu, ci contenta.
2: Certo.
1: Ma
2: io ti non ho detto niente.
1: Pronto.
5: Marco.
2: Chi è?
5: Buongiorno.
2: Ciao caro.
5: Ma ci contenta, no?
1: Ci contenta. Ti piace a te, si contenta, è cacciato.
2: Sono contento per lei perché ha 85, ha 85 anni. Si rimette in qualche modo in gioco, trova una formula.
1: Ha buscato
2: lei...
1: a fine luglio, ma ha buscato, ma lui non è euro. Mi dice
2: appunto, è un genio! Perché lei senza muoversi di casa e col cellulare facendo vedere che cesso ha, sta guadagnando milioni di euro, ma beata
1: Marco,
2: lei!
1: Capisci quello che sto dicendo?
2: Certo.
6: Io chiamo. E ci dica, amo, fammi vedere la cucina.
1: Fammi vedere la cucina.
6: Bella che tiene. Mamma Luca, me ne è frigorifero.
1: E capito? Cioè,
2: il frigorifero a doppia anta, no? Ce l'hai presente? Quando li apri. Ti senti in
1: lei
2: supermercato.
1: È furba perché ci sta guadagnando i soldi, ma è un pollo che ci va dei soldi per venire un frigorifero che è. Cioè, sei foro, fra. Ma ci sta! Lascia sa,
2: la
1: cioè,
2: curiosità
1: ha ragione la grande Vanna Marchi, ha ragione a chi su punto ha ragione a Vanna Marchi. Si scema.
2: Ma Vanna Marchi no, dare ragione a Vanna Marchi perché.
1: Ha ragione,
2: no,
1: si scema,
2: no.
1: Si è pollo.
2: Vanna
1: i polli vanno spennati.
2: Vanna Marchi, questa cosa l'ha molto utilizzata per ingannare delle persone per spillare soldi.
1: Marco, se ti dico
2: dai,
1: se metti
2: su,
1: sale nell'acqua, dammi 50.
2: È una truffa.
1: Dammi 50 milioni di lire, metto sale in dall'acqua, vedrai che ti. Ma tu me le avrai 50
2: ma quando
1: strunzo.
2: Mai? Ma quando mai?
1: Strunzo a Damuri, pensa canto.
2: Qui almeno c'è dell'onestà. C'è dell'onestà perché sa. Lei sa che se mette del sale nell'acqua non succede niente, non lo vede.
1: Come la pensate 342 00 00 100 oppure 0815 466 873, ma dopo che
2: vabbè, un sacco di vocali, c'è lavoro per te. C'è Ed Sheeran con Azizam qui su Kiss Kiss Napoli.

0: 0 0 0 100, sentiamoli.
1: OnlyFans e per attus come me, Rosario è nato Milione Cristiano. Marco, ma lo tapi tu?
2: Comunque, come quando crei Facebook per far incontrare tutti gli amici, capo tutti gli amici, praticamente metti le fotografie e dici di aschiattare, avrei arrosto in vacanza.
3: Voglio, ma sapete il problema qual è? Il problema è che ogni stronzata è buona per buscare sorte.
4: Rosa, ma io volessi parlare in privato con te, ma chi non li fans?
5: Mi sa che, ma tu ancora capi, che essere un genio l'hanno capito. Che su un milione di stronzi che là che ci mandano dei soldi, forse ancora capi.
0: Posso una cosa qua?
6: Ma penso che l'ha capito sta cosa, Marco, è
0: per
6: facile.
0: Me molto più sani e saggi quelli che spendono i soldi per questa cosa, per non quelli che li spendono per la droga leggera, la droga pesante.
6: C'è
0: 100 anni in più. Se proprio devi buttare i soldi, meglio buttare. È il mio parallelo. È il mio parallelo.
6: Ma come mio parallelo?
0: Chi le dice? Ma come c'azzecca?
6: Ma non c'è niente.
0: Si spendono e si buttano soldi per un sacco di cose che non servono a niente. Quale persona? Ma perché li dovete giudicare? Qual è il vostro problema? Sentiamo.
7: Oh, fammi avere un forno, è come un furnasso.
0: No, ma no.
8: Lo sa, ma sei sicuro che non li fanno? Non è che erano cose di tecnocase, cose non una cosa.
9: Immagini che si darà con li fanno. Quanti loro non sapevano quanti ribadi tiene.
10: Guarda, sai, perdono un po' l'infanzia, sai chi schifo.
11: Cucciolo, sei tu che non ti vuoi evolvere. Mettiti anche tu su OnlyFans, perché noi paghiamo per sapere se tu una mattina sei andata di corp o no. Fatti furbo, come ha fatto che
12: ciao Marco, ciao Rosario. Io penso che è un nuovo metodo di guadagnare soldi e Vanna Marchi ha dato l'input a tutto ciò. Io penso che come il detto come campani da ditta se non ci stessero i fissi, ed ecco i fissi che vanno a guardare il frigorifero.
13: Allora io non giudico, però onestamente uno che ha un pensiero in coppa internet per si collegare a guardare la signorina che si spoglia, cioè tiene i problemi.
14: Guarda, Rosa, OnlyFans non si una ventina d'anni fa, quando erano più creature, erano quelli pubblicitari matarazzi con quel...
0: che si è levato, bravo.
15: Maronna, mi gatti, mi fa morire condizionatore, sono tutto surato.
16: Marco, ma che paragone è? È meglio mandare i soldi a quella che comprarsi la droga? Per me sono entrambi strunti.
6: Sì, non è che è meglio una, ma però cioè, è come fenomeno sociale che io rifletterei, cioè, oggi c'è gente che fa sta cosa, cioè va a pagare, questa da fine luglio a mo ha guadagnato cifre a 6-0, cioè ha guadagnato milioni di euro.
0: Ma in America
6: cioè,
0: poi
6: vuol
0: sono...
6: dire... Vuol dire moltissimo. Che veramente socialmente insomma ci stanno problemi, capito? Cioè, non,
0: vediamo quanto costa l'abbonamento, così capiamo.
6: Per dire c'è un problema sociale, vai. 0815466873, perché poi questa è gente che va pure a votare, capisci? Gente che tiene pure diritto ai voti, capisci? Non, ed è grave. Se volete venire in diretto 342 000 100, se volete, ma è individuale perché ognuno sceglie quanto far pagare, capisci? Non è.
0: No, gli abbonamenti sono. Ci sono delle formule.
6: Ah, non
0: capisci.
6: Pensi che sia ognuno si mette una tariffa sua, no? Dice, per parlare con me ma mi dà 100 euro a voto, no? Non è così.
17: Permettete una domanda.
6: Prego.
17: Ma è meglio agitare 1000 euro in coppa OnlyFans per fare i mobili guest? Ho un bel abbonamento ad
6: una tascia, bravo. Almeno fai sacco.
18: Buongiorno Rosario. Ragazzi, perdonatemi, non so se ultimamente avete aperto un po' TikTok, no? Ci stanno due persone che praticamente fanno una video call, una cosa, si sfidano così, buongiorno, buongiorno. E persone che gli donano soldi, ma non è che ci donano 50 euro e 100 euro, 1000 euro, 5000 euro, cioè...
6: Uguale, sì.
18: Io non, questa cosa non l'ho capita. OnlyFans, almeno fai voccettine a mano, vacante. Ma qua mi sono due persone, pure due zingari, che si sfidano a che cosa, boss, guarda un coppo telefono e la gente ci dona i soldi così.
0: Sì, là siamo alla frutta proprio, secondo me.
6: Che capite? Cioè,
0: il profilo è gratuito, cioè nel senso non paghi per abbonarti e quindi poi effettivamente forse per parlare con lei, per fare una chiacchierata, una video call oppure vedere le cose, pagherai
6: quando ti accia la sapi quando assanzi di là. quando da Ciara, fammelo comodino, fammelo
19: comodino. Rosario, buongiorno, sono Mimmo.
6: Ciao Mimmo.
19: Ma io vorrei dire una cosa, no? Nulla togliere a chi ha voglia di spendere soldi in questo modo, ci mancherebbe. Però mi faccio due domande, che è mai possibile che con tutti i siti porn gratis che ci stanno?
6: Ma che ne è pornografia?
19: Con porn siete, io ci avevo un abbonamento a uno che si spoglia senza me. Che...
6: No, ma forse di, cioè, è proprio tutta un'altra cosa, cioè questa sì, sì, curiosità proprio sì, di sapere.
0: È fanatismo allo stato puro, cioè nel senso.
6: Sì, ma poi è una star degli anni 80, ne manca una star di mo, cioè stiamo parlando di quanti anni fa, cioè la cifra, 40 anni fa.
0: Ma infatti è geniale perché lei, quando era all'apice della sua carriera, i social non esistevano, quindi tu dei VIP effettivamente non sapevi nulla né di retroscena del lavoro né della loro
6: siamo
0: vita.
6: Siamo 2026, moi,
0: mo giustamente si va a caccia dello scoop per sapere magari Donna Mills. I suoi episodi particolari della sua carriera quando era più giovane. C'era un altro vocale, Fabio, se stavamo sentendo.
6: Ci sta.
20: Rosa, giuro che se ti apri OnlyFans io pago 5 euro al mese per avere la tua rassegna stampa giornaliera. Mi sveglio alle 6 mattina e tu mi fai 5 minuti di rassegna stampa.
6: Non c'è bisogno della, di OnlyFans.
0: Ma dagli 5 euro per un tarallino, è più, ha più senso la cosa. Va bene, ragazzi, io metto prezzi abbordabili: stanza da letto da 15 metri quadri, 100 euro. Cucina più salone, 30 metri quadri, 200 euro. Bagno moderno, 15 metri quadri, 120 euro. Balcone 70, accessori 50. Insomma, cifre effettivamente spendibili. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
21: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
22: Super promo 48, Cerciello Auto.
21: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
23: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
24: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
25: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
26: Kiss Kiss Napoli.
27: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
26: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: state letteralmente scatenando con i messaggi, ma approfitto prima di sentire gli altri vocali di salutare il nostro Pio Russo, la nostra redazione esterna, che dice: ma se è una star degli anni 80 non è OnlyFans, è Only Imps.
1: 85 anni,
0: voglio dire. Sentiamo i vocali, sentiamo.
2: Effettivamente questa genere va pure avuta, tanto è vero che l'America ha vinto Trump. Comunque pensa che te va bene così,
1: va bene, si contenta
2: così, si contenta. Fa una cosa, fatto l'abbonamento ad una lascia e mille si ti fa vedere che sta c'è un giardino, per esempio.
3: Ciuga OnlyFans, si dice OnlyFans.
1: Brava,
0: ecco.
1: Brava.
0: Qua
4: no. Guarda la drede, guarda la drede, te ne hai centrifugo, ma non!
5: Non è curiosità, è stronzità!
6: Guaglio, buongiorno, è martedì a mattina, vengo a lavare le sette cane, accepava la bulletta rua la luce, accepava bisogno di un negozio, e vivo nascito con OnlyFans, che è questo che guadagna tutti questi soldi, voglio mio moglie, voglio che me ne vado, guaglio!
1: Milioni, ragazzi, milioni, c'è un'altra attrice che in una settimana ha fatto $1 million, $1 million.
0: Sì, sì, attrice che fa, fece American Pie.
1: Per dire, cioè veramente siamo.
7: Ora ho capito, praticamente questa non è altro che un grande fratello, che è un'attrice degli anni 80, 70, 80,
1: 80 90.
7: Ho capito tutto. E vabbè, è una sorta di grande fratello. Se lei ha trovato il metodo, ben venga, i scemi ci stanno.
0: Nel senso, ragazzi, alla fine, se ci pensate, noi siamo, parlo come società in generale, si è sempre stati un po' ossessionati dalla vita dei personaggi famosi, dei VIP, degli attori, dei presentatori, perché comunque vengono visti come dei privilegiati per la vita che fanno, per i soldi che guadagnano e tutto il resto. Quindi quella curiosità di sapere, poi anche un po' morbosa, se la loro vita è come la nostra, è migliore o peggiore, fa sì che molte persone prendano, mettano mano al portafoglio e spendano dei soldi per sapere
1: queste
0: cose.
1: Indubbio che se stanno dicendo il problema è sociale, dico, perché sta gente fa così, veramente si è arrivata alla frutta, cioè non, cioè veramente abbiamo perso di intelligenza, capito? Quello dico io, cioè veramente siamo diventati molto più stupidi di prima. Che un uomo degli anni 40 o 50 non avesse mai fatto una cosa del genere. Quanto dei dunghi? 100 euro?
0: Ma non, sapere, non è paragonabile.
1: Come il suo
0: Ma scusami, i giornali di gossip secondo te su cosa fondano?
1: Infatti, cioè, non c'erano il gossip negli anni 40, 50, 60. Cioè non
0: c'è, ma c'è nato, perché in quegli anni nasceva il jet set, in quegli anni nasceva il mondo dello spettacolo.
1: Ha cominciato dagli anni 80 in poi. Insomma, con tutte queste serie, veramente si è diventato più stupido.
8: Però, come tutte le cose, io le stesse di sembra a Poccuruno. Ciao, mi dici, sono chi che ascolta o non li fa come vedi qua su Coppa OnlyFans?
1: Beh, ci sarà sicuramente qualcuno in ascolto. Pronto?
9: Ma sa, però come tutte le cose, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Ciao, caro. Con ma se dici, sono chi io, sono chiaramente seguo.
1: Ma qua negli Stati Uniti, non pensi che un italiano non arriva a mattante?
9: Non che dice sono chi, capito com'è? No, dice tu quando, vabbè, chi la scende, chi così, perché non chiama mai nessuno che dice io sono quello che vede questi contenuti su OnlyFans? Ci sono stati, come pensi, capito?
1: No, qua sicuramente ci sarà qualcuno che va su OnlyFans, però c'ha una logica, è come andare sul sito pornografico, tu vai su OnlyFans perché c'hai quella che ti si spoglia, oppure fammi questa cosa e quella te la fa in diretta e tu dall'altra parte, insomma, fai autoerotismo, però... qua si tratta di sapere questa come vive, che sa mi singol, lo aiuta stamattina, dove andrà, più curiosità di...
0: Sì, sempre dal suo profilo. Allora, puoi avere foto esclusive e video, il dietro le quinte di ricordi delle sue opere, di ciò che ha fatto, i momenti di ogni giorno e le conversazioni, che secondo me è la cosa su cui incassa di più, ovvero poter parlare direttamente con lei. Aspetta, mi sta partendo uno starnuto.
10: Secondo me il problema, seriamente, è uno solo, e cioè che la gente ormai gode nel sapere i fatti degli altri, e non è solo dei personaggi famosi o cose. Vedi Temptation Island, la gente si interessa a sapere se sti lui canzano proprio chi sono, ma anche chi c'è il dolore e conosce, e sapere se si mettono insieme, se si lasciano, si... ma che ce ne fotto, cioè quello è il problema, che tutto quando hanno perso chi se ne fotto.
0: Sì, ragazzi, secondo me c'è più deriva in quello, no? Nella morbosità dell'inciucio di Temptation Island, che nella curiosità, io sono sempre stato fan di quella VIP e pago anche per vedere qualche cosa. Ragazzi, buongiorno, credo che questo caso sia uno dei rari casi di contenuto di creator che usa OnlyFans solo per lo scopo originale. Non vorrei sbagliarmi, ma non nacque con l'intento di arrattarsi, ma nacque con l'intento di avere proprio un collegamento diretto tra i VIP e i loro migliori fan che sono disposti a pagare pur di avere contatti con il proprio
1: Beniamino. Sì, ma comunque, pure se fosse così, ragazzi, comunque è una cosa strana, cioè una cosa insomma, è aberrante pagare per vedere la vita privata di quello, cioè non Mongevo Temptation Island. Vabbè, che vuoi fare? 081 546 6873. Pronto?
11: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, chi sei?
11: Sono Pasquale.
1: Ciao Vino, ciao.
11: Senti, voglio dire una cosa su questo argomento.
1: Sì.
11: La prima cosa è che non si dialoga più tra di noi, va, si dialoga poco.
1: Sì.
11: A maggior parte stanno tutti sui telefoni, così. E ti dico una cosa, qualcuno ha avuto una residenza dove si dialogava prima molto era dal barbiere, no?
1: Sì.
11: Io, diciamo, settimana scorsa sono stato dal barbiere, un mutismo. E no, perché non sono così riuscito a parlare, stavo tutto sul telefono.
1: Sì.
0: Ah, vabbè, certo.
11: Mentre invece prima si diceva con Bardini, si diceva Barzelletto, si diceva tante cose, diciamo che la vita si viveva dal vivo. Perché invece se è una vita tecnologica, da lontano, non lo so.
1: Vabbè, questo è un altro argomento, pure essere molto sentita sta cosa. Vabbè, grazie fratello, ultima canzoncina e torniamo.

0: Ne ho un po' al telefono, pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio D'Amerito, su Cuca di Grazia, Mami Brian.
0: Quella, ah, ciao, ciao Antonio, ciao. Ciao.
1: Volevo dirvi, no, io avevo già così, va ognuno è diverso. Però comunque vado per i concerti di Zeccaio, uno vado per pura la vita privata, quello che fa.
2: No, è la stessa cosa, cioè una cosa di avere in un concerto che tu lo senti suonare, lo senti cantare.
1: Gusti, alla fine,
2: È come se per esempio a Pino Danilo mi collegava a casa sua a Formi, sapendo la stanza lì come sta. Questa è roba maniaca che si cosa caiga. E se voyeurismo, come si chiama? Voyeurismo. Cioè, lo so, tu quanti siamo curiosi, no? Pure io volessi avere a stanza lì e Barbara D'Urso. Un bagno Barbara D'Urso. Non ti hai mai chiesto tu come si fa un bagno Barbara D'Urso? Si fa doccia Barbara D'Urso, no? Insomma, alle 8, a doccia alle 8.
0: Fai le stesse domande invece della Leotta.
2: Ma è voyeurismo, è malattia.
0: Donna Mills.
2: Ma è malattia, non è. Insomma, è. Non è una cosa sana, va, per farti capire. Non, è una cosa sana, ti apri un concerto, ti apri un film, ti apri un'opera teatrale.
1: I prospettivi di uno, capito?
2: Vabbè, comunque.
1: Un saluto.
0: Ciao Antonio, un abbraccio a Brian, un abbraccione. Il problema è la solitudine delle persone disposte a pagare per parlare con qualcuno. Però penso che questo sia un aspetto ancora diverso, no? Perché quella magari è una realtà di chi parla con gli sconosciuti e lì attenzione, perché poi veramente ci sono delle trappole di persone che spillano soldi.
2: Per esempio spendere 50 euro mo per fare una cosa di chissà, lo facissi mo.
0: Ma allora,
2: mi sa che se c'è contento a spendere 50 euro per questa cosa, sei bene, da tua moglie dici, sai amore, spendo 50 euro, ho visto Barbara D'Urso dove dorme. Che lo fa? Ho visto Barbara D'Urso dove dorme. Che lo fa? Cioè, ha ragione, no, Cristiano? Ci vuoi 50 euro? Sapevi quello che. Ha visto il frigorifero di Barbara D'Urso.
0: Bello.
2: Cioè, ma sei fuori? Cioè,
0: sarà due ante anche quello, secondo te, Fabio? Come sarà?
3: Ragazzi, per quanto riguarda la privacy e la morbosità di vedere su questi social, tra cui anche OnlyFans, la persona che prima ha detto il fatto del barbiere è un fatto vero. Perché prima quando si fidanzava una ragazza o i carabinieri volevano sapere qualche cosa, si andava dal barbiere che era informato su tutto.
2: Si faceva l'informo, perché quando si è fidanzato con suo figlio, il padre doveva andare nel tuo quartiere a dire conoscete, e chi lo non ebbe nulla, il ognuno doveva venire a domenica, ma conosce a pisare.
0: Da te venire.
2: Ma e chi ci avesse puntato?
0: Ma che gli devi dire?
2: Ma qui nati della rossa tenna a finire con i vostri figli.
0: Ma io ti denuncio, ma io ti porto via tutto.
2: Sei contento, pensa a casa.
0: Ma no, non sono contento.
2: È contento.
0: Ma lei è contenta.
2: Ci abbiamo parlato, pensa a casa.
0: Ma
2: chi c'è tu? La doppia
0: campana, ma lei mi dice che è tutto a posto, perché a te dovrebbe dire il contrario?
2: Ma sa da sempre parlare con la povera Cristiana.
4: Ma io so che fammi avere quant'agli metti in dei pasti
2: e per esempio, bravo.
0: Va bene, allora veramente un botto di vocali, ragazzi. Marco Rosario, siete la mia trasmissione radiofonica preferita. Potete parlare di pallone una mezz'ora prima?
2: Volete parlare di pallone? Non lo so.
0: No, vi prego. Ragazzi, tornando a seri, guardate che OnlyFans c'è gente che paga ragazze anche per vederle fare la spesa e schiacciare le uova con i piedi. Vabbè,
2: è malattia che ovvero l'uovo, cose, e tu dall'altra parte fai un ciuccio.
0: Ragazzi, sappiamo di donne e ragazze nel mondo che su OnlyFans hanno venduto insomma emissioni corporee e altre cose.
2: Prima se qualche feticista sia, fa aprire il zucchero, un zucchero pesato.
0: Ma sono scarpe chiuse, sono scarpe chiusissime.
2: Un zucchero pesato.
5: No, Marco, ciao Rosario, scusami, perché non fai rispondere a Marco? Hai fatto una specifica domanda. Tu lo faresti, non l'hai fatto rispondere.
0: No, non mi fai rispondere mai.
2: Ma non ti rispondere dopo, tu lo faresti, pesacano.
0: Ma se avessi soldi da buttare persona.
2: Cioè,
0: tipo...
2: soldi da buttare?
0: No.
2: Quanti soldi tenevi per buttare quei soldi così? Cioè, per sapere Barbara D'Urso,
0: dovrei guadagnare almeno 5 volte quello che guadagno normalmente.
2: Cioè, allora, se guadagni 5 volte che il coso che non ci arriverà, cioè spero che ci arriverà. Però,
0: grazie, ma si sciate pure stamattina, capito come funziona?
2: Grazie, come direbbe il
0: scusami, se quello per me, per come la penso io, è uno sfizio, ovviamente. Cioè, se posso permettermelo, me lo
2: quindi
0: me lo
2: sei, sei un voyeur pure tu, insomma, ti piace vedere, ti piace sapere le cose intime della gente.
0: No, mi piacerebbe fare una chiacchierata magari con qualche VIP che so che non riuscirei a raggiungere.
2: Spazzola che te lavare i tirini,
0: c'è qualcuno ancora che usa la spazzola per lavarsi dietro la schiena?
2: Non lo so.
0: Questa potrebbe essere una domanda da fare. Piccola pausa, ragazzi, canzone, un po' di pausa, altra canzone e poi chiudiamo questa prima ora.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: foto stupende da Zanzibar, bello. Ragazzi, è bello, bello, bello. Quindi vacanze settembrine per loro. Il mondo intero usa la spazzola per lavarsi la schiena. Non capisco questo falso stupirsi, ma non le vedo io, cioè non, davvero si usa la spazzola per la schiena, l'amico si è scandalizzato.
1: Le mie donne la usano, sì, no. La vedo nella doccia, io non la uso, però la usano, sì.
0: Si usa, va bene.
1: Obiettivamente tu non ci arrivi che a mano, ci arrivi a mano, ce la fa.
0: Anzi, lo uso anche come esercizio per, sai, per elasticizzare, no,
1: brava,
0: le braccia. Per
1: ti stare contento, proprio... ti contento che sei giulivo questa cosa. Dico, ma
0: ti trovo buono. Mi riesco a mettere anche la crema solare da solo.
1: Questo è l'importante.
0: Cari, in Giappone si paga per avere solo una persona con cui parlare e uscire per una cena, senza altri impegni. Saluti da Rino.
1: Vabbè, ma in Giappone sta bruciato,
0: sì, da quelle parti lì. Hanno qualche leggerissimo problema di relazione. C'è qualche vocale? Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Sono Luigi.
1: Ciao Gino.
2: Io, la verità, a guardare qualcosa su OnlyFans sarò tradizionalista, ma preferisco nell'intimo con la mia signora urlare il classico napoletano ship.
1: Ship, ecco. Mi pila vietto.
3: Cucciolo, fammi vedere come impassi le polpette. Quando fanno mi nasi polpette.
1: Un bello.
4: Buongiorno, resaga. È scaduto l'abbonamento.
5: Allora io volessi sapere, anzi volessi vorrei gli affa spesa, che dice fatto un bello giubbone,
1: come fa spesa, fa i video, sì. Allora, non è che bisogna in coppa OnlyFans.
0: Mi pare che era Tina da Pordenone la voce femminile di un attimo fa, no? Sì. Quella che diceva delle polpette.
1: Fammi come fai polpette.
0: Allora, lei non ha detto una sciocchezza, cioè se tipo Rosario aprisse un profilo OnlyFans e si mettesse lì a cucinare,
1: ma
0: perché lui è bravo, lui
1: manca
0: è bravo.
1: Tu mi vieni a aprire, ma anche tu mi vieni a aprire, perché tu
0: non
1: mi vieni a aprire,
0: ma perché tu non usi gli elementi della tua carriera. Tu immagina non Rosario Verde che fa le polpette, ma Sasamen che fa le polpette, cioè tu col costume di Sasamen che fa le polpette. Rosa, tu fai un sacco di abbonati, fai abbonati così, te lo dico io, fidati, sì, prova.
6: OnlyFans è nato come modello Peppe Fetish. Bravo. Quello che amava i piedi, quindi chi l'hanno pazzato, se ci stanno gente come Peppe Fetish, sai quanti ce ne stanno?
7: Ma giù, però c'è una cosa da dire, col senno di poi, secondo me questi saranno i lavori del futuro, eh? Ognuno pagherà un altro per i cazzi degli altri.
0: Ci stiamo arrivando prima. Senza offesa, Rosario Verde si lava con i fiori del ristorante stellato. Mancava, a settembre dovevamo ricordarlo questo episodio. Andatevi a risentire la replica della prima puntata di questa stagione, ragazzi. No, Rosario, non lo fa perché poi il primo abbonato diventi tu.
1: Di me stesso, perché penso che rimango soli e... Vabbè.
0: Potrebbe essere. Ancora due minuti, ragazzi. 081-546-6873. Siamo alla deriva della
1: sciocchezza. C'è un nostro collega che lo fa, si inquadra dal petto in giù. Il nostro collega lo fa, in mutande.
0: Bene.
1: È in mutande, sta all'angoppo purissimo, sì. L'abbiamo visto, perché il sorsaccio?
0: Andiamo con un altro messaggino, se il tablet mi aiuta. Tutto è nato con il Grande Fratello 1. Vi ricordate la prima edizione del Grande Fratello? No? Dove...
1: Sempre storture che ci arrivano da là. Insomma.
0: Da dove?
1: Dagli Stati Uniti.
0: Certo. La televisione nostra è clonata dagli Stati Uniti. Devi essere per forza abbonato per andarti a vedere Rosario mentre fa le polpette.
1: Sì, quando abbonato posso trovare.
0: Vabbè.

0: Poi, buongiorno Claudio il pizzaiolo, se vi abbonate al mio OnlyFans per 50€ vi faccio vedere come faccio a pizza e ve la e faccio
1: basta
0: anche mangiare
1: su YouTube, ti apri un bel canale, fai un sacco di pubblico, il food va bene
0: sempre,
1: e
0: sempre.
1: Insegni, fai tutorial per come fare le pizze, te lo consiglio, fallo.
0: Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna e poi la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un vasto incendio è divampato nella zona industriale di Airola in provincia di Benevento all'interno di un capannone al cui interno erano depositati rifiuti di materiale plastico. Le fiamme in poco tempo hanno provocato una densa e alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono impegnate più squadre di vigili del fuoco per fronteggiare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Il deposito di stoccaggio di rifiuti è di proprietà di un'azienda sottoposta già da alcuni anni ad amministrazione giudiziaria. La cronaca: una donna è stata soccorsa nella notte tra domenica e lunedì al centro direzionale di Napoli dopo una presunta violenza sessuale. Un uomo di 40 anni è stato fermato e trasferito nel carcere di Carinola. Le urla della donna, una cittadina georgiana, sono state udite da una pattuglia del consorzio gestione servizi impegnata nei controlli notturni. I vigilanti hanno raggiunto una scalinata d'emergenza dove hanno trovato la vittima nuda e sotto shock. Un uomo presente sul posto avrebbe tentato di scappare attraverso i sottopassi, ma è stato inseguito e bloccato dopo pochi metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Poggio Reale e sanitari del 118. La donna è stata accompagnata all'ospedale Cardarelli e sottoposta agli accertamenti previsti dal protocollo per le vittime di violenza sessuale. Il fermato, un cittadino marocchino di 40 anni, è stato invece condotto negli uffici di polizia e successivamente trasferito in carcere, accusato di violenza sessuale ed è in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca: un 33enne con precedenti è stato arrestato per fuga pericolosa, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del commissariato Riafragola, durante il servizio di controllo del territorio nel transitare via Gandhi a Cardito, hanno notato tre soggetti a bordo di un'auto il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli si fosse stato intimato l'alt. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Minghetti a Caivano ed aver impattato contro una rete metallica, ha abbandonato il veicolo contestualmente ai passeggeri nel tentativo di darsi alla fuga a piedi. In quei frangenti lo stesso si è disfatto di un cacciavite e di un passamontagna che sono stati prontamente recuperati dagli operatori. I poliziotti hanno raggiunto il prevenuto e con non poche difficoltà e dopo una colluttazione lo hanno bloccato, mentre i due passeggeri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. Il programma sabato a San Siro contro l'Inter verrà terza giornata di Serie A. Intanto ultime ore di calciomercato con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Ieri ufficiale Mazzocchi a Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, mentre Cajuste è a un passo dal Malaga e Lindstrom in accordo col Salisburgo. La vela, conto alla rovescia per la preliminare regatta dell'America's Cup che entra nel vivo. Dopo Alinghi nel porticciolo di Nisida sono arrivate anche gli AC40 del britannico GB1 e del francese La Roche-Posay Racing Team. Le tre imbarcazioni hanno raggiunto Napoli poco prima delle 14 di ieri, trasportate su un pontone galleggiante. Due appartengono al team britannico, mentre la terza sarà utilizzata dalla squadra francese. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'estate mediterranea anche in Campania, con l'anticiclone che viene solo leggermente disturbato dall'arrivo di aria un po' più umida da ovest. Non porterà comunque grandi conseguenze, qualche

0: locale piovasco al pomeriggio sui rilievi montuosi appenninici più elevati, un po' di nubi marittime tra questa notte e la prossima mattina sulle aree costiere, ma ancora nel complesso giornate soleggiate e piuttosto calde, anche se con temperature massime in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti, si supereranno comunque i 32-33 gradi al pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Seconda ora in apertura con Karol G e Manu Chao, e c'è lui, signore e signori, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito. E seconda ora.
1: Ragazzi, dopo... chi l'è venuto a faticare? Che vuoi, che ringrazio.
0: Poteva anche non venire.
1: Sì, proprio grazie. Un breve pavato. Cioè,
0: ho capito, ma noi avevamo un problema.
1: Chi l'ha faticato? Stava facendo il suo dovere. Fabio,
0: sì, ma se non ci fosse stato, avremmo avuto un problema perché mancava il regista.
1: Ma che significa? Veniva nato.
0: Ma tu cava il regista.
1: Ma che significa? Veniva nato.
0: Ma tu perché sei contro la filosofia del grazie? Perché ti dà così fastidio? Io ringraziare.
1: Grazie a Rosario Verde che è venuto a faticare.
0: Allora tu sei di quella schiera che se non riceve qualcosa non la dà.
1: Bravo.
0: Iniziare a fare i versacci.
1: Secondo argomento, si può fare. È capitato a me, è capitato a un'amica mia e ci è riuscita. L'altro giorno abbiamo anche festeggiato, ci ha messo

0: solo 3 o 4 anni. Che è successo? Lavoro, quasi 7 italiani su 10 desiderano di cambiare carriera, ma non sanno da dove partire. Quando si ha bisogno di consiglio, altri, quasi 7 lavoratori italiani su 10 sognano di cambiare carriera, di cambiare lavoro. Un'indagine di Intense.
1: Di chi? Non ho capito. Indeed.
0: Quasi 7 lavori italiani su 10, quasi il 69% prenderebbero in considerazione l'idea di cambiare lavoro, lavoro. Per il 26% di coloro che lavorano a tempo pieno e part time rappresenta un pensiero fisso. I settori dove si vorrebbe andare non sono neanche così insomma impensabili. La pubblica amministrazione il 31%, luogo posto. Le vendite il 26%. IT non so cosa significhi il 23%, la logistica il 20%, il manufatturiero il 19%. Le cause dello smarrimento, no? Perché uno dice, ma mi tengo 45 anni, ma mi tengo 50
1: anni. Pensi che è tardi.
0: Arruva, che mi metto a fare roba. È capitata a me, c'è riuscita. Infatti io gli disse, lei lo dice sempre, dice grazie perché tu mi dicesti una frase, che la canzone comincia non si finisce.
1: Ah certo.
0: Questa amica lavorava in questa azienda, lavora ancora, a dire la verità, in questa azienda che era multinazionale, un buon posto, insomma, alla fine facevo l'impiegata, lei è laureata, però tu a 45-46 anni ti senti costretto, diciamo.
1: Magari stagnare. Quel lavoro l'avevi accettato per lavorare, non era quello che desideravi o sognavi.
0: Vorrei cambiare. Un giorno parlando dissi, guarda, ma tu sei laureato, ti piacesse insegnare, roba vai, senti, sei all'età mia, metti a più posto, muovi più posto.
1: Quindi ha fatto scienza dell'educazione, avrà fatto.
0: Lei è laureato in lingue. Ma scusa, ma tu hai questa bella laurea, io pure 5 anni, insomma, perché non. Allora lei, sai, e fa il primo corso. E fu secondo corso, e fa l'abilitazione, ma non so la carriera che ha fatto.
1: Ci vuole tempo, sì.
0: E fa che dopo 3-4 anni, ma non mi ricordo quanto tempo, ieri ha firmato il contratto per a tempo indeterminato.
1: Oh, un applauso!
0: Deve spostare un pochettino in là perché non è proprio Napoli, insomma in provincia.
1: Poi man piano si riavvicina.
0: Man mano si riavvicina. È entrato nella scuola superiore, insegna nella scuola superiore, insegna italiano nella scuola superiore, fa l'insegnante, ha pigliato posto a tempo indeterminato.
1: E sarà un insegnante da sicuramente motivata.
0: Da quando ha iniziato a quando ha firmato il contratto sono passati 3-4 anni. Mo che la canza comincia, non si fornisce.
1: Così.
0: Mo, c'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando che cambierebbe. La statistica dice 7 su 10, praticamente su 10 persone che ci sta sentendo, 7 vorreste cambiare attività. Ma avete fatto qualcosa oppure che la pigrizia, per esempio, porto un camion, faccio corriere, va come cagnasse lavoro, però non fai mai niente. Cioè, finisci fatica, vai a casa. Cose dove,
1: è complicato
0: su poche televisioni un bicchiere di vino poi dove, ecco, qua.
1: Ma Chardonnay
0: in euro e 30
1: tappo rigorosamente in plastica
0: no sughero, scusa. Vabbè, pronto
2: buongiorno ciao sono Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Allora, io sono un medico,
0: sì,
2: laureato a 24 anni, la specializzazione a 28, va bene,
0: ho
2: 55 anni, quindi sì. Sono 27 anni che faccio il medico, però già non ce la faccio più. L'altro giorno ci è arrivata la comunicazione dell'Ordine dei Medici Nazionali se volevamo aderire alla pensione a 72 anni, cioè io ho già fatica a 17 anni.
0: Mamma.
2: Quindi è una cosa allucinante, devo dire la verità, io cambierei volentieri lavoro, però a parte il fatto che sono innamorato del mio lavoro, anche se è stressante, notte, no, domenica, reperibilità e quant'altro, perché poi sono un chirurgo ortopedico, insomma quello che capita, però volentieri cambierei lavoro.
0: Che lavoro ti piacerebbe fare?
2: Dice la verità. Un portiere che sta fuori
1: l'ospedale. Un portiere che sta fuori dove?
2: All'ospedale che alza la sbarra per
1: fare. Ah, ok. Quindi restare comunque nell'ambito ospedaliero in qualche modo.
0: Comunque fai nuttato.
2: al secondo policlinico andava a cerumare
0: la testa. Penso che a morire così.
1: Almeno fare il medico.
2: Morirò così.
1: Sì. Ma fare il medico era comunque stata una tua scelta, una tua volontà, o c'è stata un'influenza da parte dei genitori?
2: No, assolutamente. Allora, calcola che io sono un ex allievo dell'Annunziatella.
1: Okay.
2: E con il voto di maturità che presi potevo diventare ufficiale dei carabinieri senza fare concorso. E invece no, il mio sogno era
1: la medicina.
2: Fare il medico, ho fatto il concorso in medicina, l'ho vinto e mo so qua.
0: Questo. Vabbè, ma ci servi più là, un gagnano, un gagnano.
1: Per come vanno i tempi oggi, no? Non esiste una formula per cui tu ora hai già un bel po' di anni di carriera, dovresti farne chissà quanti altri per andare in pensione. Non c'è un modo per poter reinventare quella che è la tua professione di medico con qualche altra formula?
2: Sì, assolutamente, buttarsi nell'ambito amministrativo sanitario, no, però non è fare il medico.
0: È meglio affumire.
2: Ha a che fare con i conti, con le ferie, dei cose, con il TFR e quant'altro, perché comunque la direzione è sempre affidata a un medico, però alla fine il paziente non lo vede più.
0: Senti, una curiosità, ma te lo fanno quel
2: ultimo di fare il medico e l'incontro col paziente.
0: Senti, una curiosità prima di lasciarci, ma te lo fanno quella cosa che tu mo sai, sei messa in vacanza, stai da un'altra parte, allora sai, conosci gente nuova che tu dici, ah, io sono un medico, ah scusa, ma c'ho un dolore qua dietro.
2: Allora tu, quando vai su uno stabilimento balneare, quest'anno sono stato 2 settimane a Ischia, sì, a Città San Miguel, mi conosceva il gestore del lido, a Città San Miguel, mi piacere, non dice che faccio un
0: medico. Ma che no, tutto mi fa male qua, tutto mi fa male là, tu fai.
2: Poi l'ortopedico, comunque alla fine dei conti, una storza, una cosa, e che là,
1: sì, sei proprio sei il medico perfetto per la spiaggia, perché ci si fa male a mare.
2: Allora fammi il suo piacere, non dice a nessuno che fa, solo se qualcuno stai salando l'ultimo respiro già.
1: Il giuramento di Ippocrate l'abbiamo proprio buttato al vento.
2: Non so, ma il giuramento di Ippocrate, ci sono altri 650 giorni all'anno che viene onorato tranquillamente.
0: Grazie dottore.
1: Grazie doc.
2: Ciao.
1: Io vorrei cambiare lavoro, vorrei passare a vivere di rendita. Putin, adottami, dice l'amico. Vuole mettere al sicuro.
0: Che sicuro è bello su fatto. Putin, adottami. Pronto?
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao caro.
3: Mi chiamo, sono Lino da Pozzuoli.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
3: Sono 24 anni che faccio il cameriere. Voglio cambiare lavoro, ma non so, ci fa niente, però. Che ci fa?
0: E te ci piace, inizia a fare qualcosa, che sei, quanti anni hai tu?
3: Sono
0: Vicci, 43. Wow, sì, Vicci, sei ragazzinissimo. Questa amica mia ha 45 anni, ha cominciato.
1: Fai ancora il cameriere?
3: Sempre.
0: Cambia.
1: Puoi diventare direttore di sala, puoi diventare maestro, puoi aver acquisito esperienza per lavorare in
0: cucina. Ma andare in ristorazione.
3: Bravo.
0: Chi
1: e allora qualsiasi lavoro che puoi avere relazioni personali, potresti fare il tour leader, per esempio, no? Viaggiare e fare il tour leader.
3: Difficile perché provo, detto,
0: ma chi sta che cammini mette a fettunino, ma che ma dove vivi, ma circondando a così, dico,
1: ma ha detto tour
0: leader,
1: non si mette
0: a fettunino, già non lo so, ma che parla, io sapevo pure le 10 roba varia, io metto a fettunino, ma che consiglierai,
1: Fabio, ti prego, intervieni, ho detto tour leader, che è un'altra cosa,
0: lascia fare, non inserire con queste cose, ma avete da fecolci che tu niente, chi tu vuoi andare in ristorazione in da cucina, chi andiamo bene,
1: vabbè, magari in cambio andiamo di volo
0: bene. Allora vuoi cambiare lavoro, si può fare pure a 60 anni, pure a 60 si può fare, potete cambiare
1: alla poi, peggio vi aprite un OnlyFans, ragazzi, cercando
0: di convincere a Pesacana a cagnare, ma non niente, non riesco,
1: no, proprio con te.
0: non ci riesco
1: te,
0: pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì, sì. Sì,
0: ciao.
4: Buongiorno.
0: Ciao bella.
4: Sentite, voglio dire la mia, io sono un ignorante per carità.
0: Ah, figura.
4: Innanzitutto il dottore che ha detto poco anzi.
0: Sì.
4: Ci stanno tanti, vorrei dire al governo, allo Stato, ci sente. Ci stanno tanti medici giovani che vanno altre nazioni a fare i medici, ma perché non si vengono i giovani a fare anche se in pensione dopo tanti anni che stanno?
1: Che l'ha detto, non se ne possono andare
0: perché pare che pagano di meno qua in Italia. una cosa del genere.
4: Non so che pagano di meno, che accunciassero pure a chi si sta che pagano di meno lo Stato, perché si fanno tante cose inutili, inutili si fanno tante cose, ma perché non accunciassero?
0: Chissà, perché hanno avuto a fuoco chirurgo.
1: Ma ci avevo pensato.
0: Grazie, sì, grazie, ciao bella.
1: Però
0: ciao,
1: sono un po' maldestro. No, io sono un po' maldestro, pensami che faccio un intervento, faccio un macello.
5: Buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao, ciao. Giovanni.
5: Posso parlare un minuto con Pisacane?
0: Certo, sta qua, dimmi.
5: Allora, Pisacane, ascolta, tu lo sai, Pisacane? Io ti stimo. Vabbè, non lo sai, te lo dico. Però Rosario, prima che andavi in vacanza, stava bene. È tornato che non sta molto...
0: No.
5: Sta agitato, grida come nelle tragedie greche.
0: Sì.
5: Parla continuamente dialetti. Io non lo so cosa gli hanno fatto in vacanza.
0: Cosa non mi hanno fatto?
1: Ha pagato un fiore 80 euro e se l'è pure mangiato. Cioè, cosa gli hanno fatto? Sta traumatizzato, sto
5: bagnolo. Ma che stava bene, ce l'hanno riportato che praticamente...
0: No, hai ragione. Hai letto, che lavoro fai tu?
1: Pronto, Giovanni?
0: No, vabbè, è finita,
1: vabbè. Oh, ragazzi, recuperiamo dal 2016 una canzone bellissima dei Red Hot Chili Peppers, si chiama Darkness.
0: Vai, che ci ripassi, sento un basso.
1: Sì, tanto a livello qua, ragazzi. Quando sai fare la musica si sente dalle prime note, non c'è niente da fare.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Buongiorno ragazzi, no, io non cambierei il mio lavoro. Probabilmente migliorerei un po' le condizioni, forse quelle economiche generali di lavoro, però sostanzialmente a me piace quello che faccio.
3: Buongiorno, allora io faccio trasportatore per la Campania e io dico la verità, io se sta cagna fatica facesse solo comunale.
4: Marco, lo so, ma io non capisco, ma sui traghetti
5: sì.
4: che vanno a Ischia, Procida, eccetera, eccetera, dovrebbe stare il medico di base sul traghetto?
5: Non penso.
4: Perché mi è capitato a me, rientrando da Ischia.
6: Che cosa è capitato?
5: Cosa ti è capitato, scusa? Facci sapere che ti è capitato.
4: Domenica, il capitano ha chiesto se c'era
6: un medico.
5: Ah, se c'era.
4: Dei passeggeri.
5: Sì, sì.
4: Ma scusa. Ma tu, ma la Nemnam, l'Ecram,
5: sono
4: dei compagni, c'è la voglia di dire, da l'Ecram, o
5: traghetta,
6: ma era per lui il medico.
4: Ma l'hai capito, capitano, non devo mettere un medico di base sui traghetti.
6: Cioè, come tuo capitano, c'è Ciazzecca.
7: Stefano, tu parla che tiene la pancia piena, ma vediamo lì
5: un
7: chi si affianca a te è un po' rovinato, buttate lì su e giù.
5: No, un guai.
6: Allora, credo che sia in merito alla tratta per l'amico di prima, perché c'è il traghetto che fa Napoli-Ischia, c'è una tratta abbastanza breve, quindi non c'è.
5: No,
6: è un po' come
5: c'è,
6: se prendi un pullman, no, che ti sposti da qui, che ne so, a Benevento o a Roma, non è che c'è il medico di base a bordo.
5: No.
6: Cioè, pronto?
5: Pronto?
8: Pronto?
5: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno.
5: Pronto?
6: Sì, buongiorno. Salve.
5: Dica.
8: Buongiorno. Maurizio.
5: Ciao Maurizio. Ciao.
8: Allora, volevo dire, io ho 61 anni, dopo 46 anni di servizio, ho lasciato la ristorazione.
5: Vedi, però tu hai cambiato.
8: Sì, ma devi sapere, però purtroppo, tra virgolette, oramai, quando la ristorazione è finita, poiché avevo, tra virgolette, un ruolo di responsabile, bla bla bla bla, e ho girato bei ristoranti a Napoli, non faccio nomi, ma bei ristoranti.
5: Sì.
8: Però c'è il problema che oramai, diciamo, uno dei grandi maestri miei, diceva, ora sono tutti scienziati, tutti si credono di saper fare ristorazione e tutti si credono di capire di ristorazione. Addirittura io con 40 nei servizi mi sono sentito dire da uno che vendeva le macchine, aveva il ristorante, il capiscicciasse di ristorazione. Perché questo è il motivo perché la mia telefonata, questo è il motivo perché tanti giovani cambiano e vogliono cambiare questo settore che è bellissimo.
5: Sì.
8: Io vabbè, 61 anni ormai ho dato, forse.
5: Ma non
8: ho
5: che lavoro fai?
8: Ora faccio il corriere per una nota azienda napoletana.
5: Ah.
8: E sto bene, tranquillo. Comunque lavoro, 61 anni, cioè comincio la mattina e finisco il pomeriggio, la sera, non c'è problema.
5: Vabbè, fatica nati 6 anni, poi vai in pensione, solo 6 anni fatica. Vabbè, grazie, amico mio.
8: Sì. Ciao, grazie.
5: Ciao, bello. Vedi, Pesacane, anche io faccio un bel lavoro come te, faccio un bel lavoro, eppure io cambierei, per esempio, cambierei molto volentieri. Per esempio, il mio sogno è prendere un bel posto, per esempio, volesse fu papi.
6: Il Papa. Il Papa non è un posto.
5: Il Papa sei un bello posto, macchina gratis, autista, tranne roba per mettere per cool. L'unica cosa che faccio è una volta a domenica là e vabbè, questo è. Insomma, non è a Rumeno, un po' sacrificato a Rumeno, che a Rumeno è
6: mattina. Oddio, fai anche viaggi.
5: Facciassi, fatti qua. Viaggi gratis, tutto spesato.
6: Ma non è che vai alle Mauritius, cioè vai.
5: Io papu facessi, tu no. Cioè, papu è sacagna, facessi concorso. Ci sono concorso per fare papu, no?
6: No.
5: Cosa diventa papu?
6: Dovresti entrare.
5: Ma che so che le cose ci vuole un miracolo, ci vuole Spirito Santo.
6: Allora,
5: ci vuole un miracolo, non so posto facile.
6: Tu hai perso l'occasione, perché per esempio rispetto a me tu il chirichetto l'hai fatto.
5: Lui
6: è inserito nell'ambiente, poi sei uscito.
5: Ma pure lo visci, che mi piacesse.
6: Ah, ti accontenti anche di.
5: Sì, un cardinale, pure mi piacesse.
6: Prete?
5: No, No.
6: Dici per l'età che hai.
5: Ma poi Rumeno Gammatini sta sempre impegnato.
6: Vabbè, pure il Papa è sempre
5: dopo
6: impegnato.
5: Dopo fa no.
6: Ah, non te la potresti fare comunque, cioè, teoricamente.
5: A certi livelli, mi sa.
6: A certi livelli cosa? Allora, stai millantando.
5: Io farei il Papa, va bene. Non,
6: vabbè, qualcosa di un po' più semplice, no?
5: E poi il posto a vita inlicenziabile. a lungo termine là, cioè la nessuno dopo il licenziato.
6: Ah, so, addio.
5: L'abbiamo
6: avuto
5: per il licenziato a Nacci.
6: Lo abbiamo avuto il caso del Papa rimosso, però, cioè Ratzinger, ti ricordi?
5: No, si è dato lui le dimissioni.
6: Vabbè, però se
5: si è dimesso.
6: Non era più papa.
5: Eppure c'è chi dice che tu se ti dimetti sei sempre papa, sei emerito.
6: È emerito, sì.
5: Eppure è tesimo. È un papa verde, papa verde.
6: Papa verde.
5: Facciamo il papa nero, facciamo il papa verde.
6: Saresti tu.
5: Il papa verde.
6: Va bene, con questa immagine.
5: Mi vedesse come papa, ditelo altro.
6: Con questa immagine di Rosario che cita l'Angelus dalla finestra di San Pietro.
5: Che si fa? Un'oretta, domenica mattina, che sei l'imbecille?
6: Questo è, certo.
5: Lo part time, ecco. Invece vuoi rubare Umberto, tu fai.
6: Dici le stesse cose, ma.
5: La faccio là, dice le stesse cose.
6: Poi tu sei bravo, dici un po', Fedeli!
5: Fedeli! Infedeli! Fedelissima ad alta fedeltà e fai! Preghiamo!
6: Funziona.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: No, va lluvia, o humero que pase, no podrá que te veis que no se va a salir. O sea, no te sango pedra en alunga per correntes, no te sango palla, o mete en la podrá que te gafan un rimar.
1: No remare è bellissimo. Beh, è così. Ti ricordi quel viaggio che facevamo noi per andare a Ischia, che ci beccammo il mare mosso? Stavamo andando a fare quell'evento con la radio proprio e beccammo un po' di mare mosso, ragazzi, ci cagammo sotto proprio, che era uno spettacolo. Allora, 0815466873, stiamo parlando in questa seconda ora della possibilità, dell'idea di cambiare lavoro, anche se si è fatti un bel po' di anni di carriera, no? E siamo rimasti col fatto che Rosario pure vorrebbe cambiare, nonostante la sua fortunata carriera.
2: Se devo cambiare il Papa.
1: Il Papa.
2: Cardinale, così, no.
1: Ma poi mi.
2: Vescovo pure. Sì.
1: Secondo te potrei confessarmi con te io? Cioè,
2: ma tu non venissi, mi sa, cane, figurati.
1: Vabbè, lascia stare domenica. Questo, sono figurati, dettagli.
2: Se diventa Papa, vieni, perché vabbè, tu hanno cose tue, ti ricordi di me?
1: Padre, ma può mettere una bella parola?
2: Padre, Papa, cioè, proprio chiamo padre.
1: Pronto? Pronto? È un padre il Papa.
3: Pronto, buongiorno Rosario.
2: Pronto,
1: ciao.
3: Pronto,
1: sì.
3: Buongiorno, sta a me pannaccia a bacio, ciao, stanno accendendo.
2: Accendere ma a me le vannacci, sta buono vannacci. Ma sta pure in pensione vannacci, 55 anni siamo in pensione là.
1: Non mi ricordo. Buongiorno Paolo da Minturno, io faccio il postino, cambierei lavoro solamente per la paga. Ormai 1450 euro netti al giorno d'oggi.
2: All'anno, un mese, un giorno.
1: Al giorno d'oggi?
2: Al giorno d'oggi.
1: Con mutuo, bollette e tutto sono pochi. Però come faccio a lasciare il posto fisso? Il posto fisso non lo lascio.
2: Ah vabbè, perché è un posto fisso, figurati. Puoi prendere un altro posto fisso. Io ho visto anche ragazzi che sono entrati nei vigili urbani a Napoli e poi un'amica mia dal vigile urbano è passata in tribunale, per esempio. Sta lavorando al tribunale, un'altra amica pure ha cambiato. Fai concorsi.
1: Io ogni volta che sento di posto fisso mi viene in mente quel film capolavoro di Checco Zalone, Covato, bellissimo, che lo spiega benissimo. Io invece ti metterei come santino sulle macchine, come si faceva un tempo, e invece del volto santo il volto di Sasamen, Maurizio dalla Lettone.
4: Diventa papo, dopo Marco viene da te per vedere se lo fai lavorare a Radio Vaticana, dove fa un speaker
2: di Radio Vaticana. Fammo tra sì.
5: Non capisco una cosa, ma perché si dice zecca, non rimare o 15 ore in lunga percorrenza? Cioè, se succede qualcosa, succede pure in da 10 minuti. Ultimamente su un volo non so dove muretta una persona con un infarto e t'attarmi.
2: Ma certo ragazzi, ma posso sprecare un medico al limite, si fa per esempio noi a teatro, pure si fa, no? A teatro si lascia sempre un posto riservato all'autorità, ai medici, così, perché capita a volte c'è un medico in sala, classica frase.
1: Beh, sì,
2: c'è
1: certo.
2: Un medico in sala, cerchiamo di fargli entrare gratis oppure agevolando.
1: La differenza è che ovviamente in breve tempo arrivi a destinazione e puoi prestare.
2: Ora che abbiamo detto in Cardarelli, mi che ti mangò potrà che
1: dire così, no? Ma
2: dice che servono degli ospedali medici.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, buongiorno al mio grande, unico e solo Sasamen.
1: Ciao caro.
6: Cosa? Io a te ti vorrei come papa, ma a Pesacana io lo vorrei come papà. Per vivere a Potti.
2: Vabbè, e ciao,
1: sei un po' grande d'età, mi dispiace. Al massimo.
7: Ragazzi, buongiorno. Io dopo 21 anni ho lasciato il posto fisso.
1: Vedi?
7: Per prendermi una sfida personale. Premetto, sposato, un bambino e mutuo.
2: Bravo.
1: Ma c'è come andare? Non ci puoi lasciare così.
2: Ma c'è anche l'esempio di quel ragazzo. C'è riuscito. Anche quell'altro ragazzo a 40 anni si è laureato.
1: Quell'amico nostro
2: che ci chiama, che a un certo punto ha deciso di laurearsi e si è laureato. E mo sicuramente farà un'altra lì. Che la canza comincia non si fornisce, vai giù. Se uno inizia, ci riesce.
1: Io vorrei fare il mestiere di Pesacane o di Rosario. Beh, guarda Raffaele, si può fare anche quello, cioè si può iniziare anche quello, si deve fare un po' di
2: sconsiglio proprio, fratello, cioè non ti credere.
1: Vabbè, ma da uno che vuole diventare papa è normale che lo sconsigli, scusami, ambisci a lavori più alti. Ciao Marco, ciao Rosario, io vorrei fare l'esattore della tangenziale, anche se guadagno di più, ma non hanno responsabilità alcuna. Beh, sono pochi ormai quelli che si vedono nei caselli, mi sentiamo.
8: Ma quale posto fissi? Il posto fissi sono quelli che si vogliono accontentare del pane e ogni tanto di qualche dolce, tra virgolette. Il vero obiettivo è quello di crescere, ti potessi arrivare a permettere un giorno cose che adesso possiamo solo sognarci. Io l'unica cosa che mi manca e che sogno di avere in questo momento sono le ali. Ciao da Fulvio da Cardiff.
2: Che bocchisse. No, le ali.
1: Io dopo vent'anni, senti questo, dopo 20 anni di lavoro sto seriamente pensando di cambiare vita, comprare un camper e viverci alle Canarie, vita semplice, zero bollette, zero fitto. Meglio guadagnare meno, ma guadagnarne di salute. Amico mio, facci sapere che lavoro fai. Che tipologia di lavoro è, così da capire.
7: Ragazzi, non volevo lasciarvi così, non volevo lasciarvi così. L'ho fatto perché il lavoro che facevo non mi dava più quella quell'adrenalina. Cioè non mi faceva sentire più
1: appagato,
7: utile, nonostante lo ero. Che l'azienda ha fatto tutto il possibile per non farmi andare via, però la voglia di fare è stata maggiore.
2: E ci sei riuscito poi alla fine, vedi? 081-546-6873, ma dopo, perché vedo che il tempo è tiranno e c'è un pezzo, Maria Nazionale, finalmente un

0: Pensa, finalmente un po' di cultura napoletana su Kiss Kiss Napoli,
1: Ma sono gli Eros.
0: Finalmente,
1: sono americani, gli Eros.
0: Le lupiezze di Maria Nazionale che loro hanno copiato.
1: Ma che stai dicendo, Steve Tyler?
0: Tutto in che
1: Ragdoll.
0: Dialetto, che dialetto è questo?
1: È americano, Stati Uniti d'America, Ragdoll.

0: E allora torniamo in diretta, sentiamo qualche altro vocale.
1: Che è più bello quando fa Maria Nazionale, fa viena ca fatmasa.
2: Ma è di che l'ha pigliata chi su piezzi che Maria Nazionale, guardate sono uguali. È uguale. Uguale, proprio, cioè, una fotocopia proprio, cacchia, insomma,
0: scusa, ferma un attimo.
2: È proprio uguale.
0: Io ti faccio Aerosmith, mi fai partire questa sotto, aspetta. Rag Jaw, Jerry Gary Judy, Dance Down, Bene Bene Judy, Dance Down. Ma è tutto un altro tempo!
2: È una cosa proprio. È un altro tempo. Allora.
0: Che voce, ragazzi, che voce, però vabbè, salutiamola. Allora, pronto? Andiamo al telefono 0815466873. Oggi tantissimi vocali, ragazzi. Vi state sbizzarrendo con i vocali al 342 00 00 100.
3: Allora, io, tanto per rispondere all'amico di prima, che magari forse giustamente dicevo qualcosa può succedere anche in 10 minuti. Allora io lavoro a Capri, piglio gli scafi tutti i giorni e vi posso garantire, ma questo sapete pure voi, che in ogni porto, isole comprese, ci sono l'ambulanza e scafo.
0: Certo.
3: Che se succede qualcosa sul traghetto all'aliscafo si ferma in mezzo al mare e ci mettono un quarto d'ora, lo scafo ambulanza arriva vicino al traghetto, quindi sta sicuro che sei più tranquillo.
2: Cioè, se ammetto sangue, prima fa. Siamo coperti.
0: A noi è successo in partenza da Palermo, ci siamo fermati perché il capitano ci ha informato tramite l'interfono che praticamente c'era una persona che richiedeva urgenti cure praticamente a terra, nonostante lì sulla nave c'era un centro medico dove sono attrezzatissimi. Siamo stati fermi, è arrivata in poco tempo quest'altra nave, quest'altra barca, come diceva l'amico, ed è stato soccorso.
4: Ragazzi, buongiorno, io lavoro in un'azienda, lavoro a tempo indeterminato, però non mi sento appagato sia lavorativamente che economicamente, non c'è possibilità di crescere, e quindi le aziende quando sono così ti mettono proprio in condizioni di andartene, anche se ti fanno un contratto indeterminato ma non ti danno la possibilità di crescere.
2: E muovo, ti fai vedere che fa.
5: Buongiorno ragazzi, io mi trovo un po' nella stessa situazione dell'amico di prima che dopo 20 anni ha cambiato lavoro.
2: Sì.
5: Io ho 42 anni per esempio e 21 anni l'ho passato in questa azienda. Un po' come lui, in alcuni momenti si perdono proprio degli stimoli precisi, cioè svegliarsi la mattina entusiasti, andare a lavorare, tornare a casa felici, ah bella, cioè no, il lavoro li ho persi totalmente. In più ho sentito rumors interni che l'azienda vuole sottoscrivere part time e quindi già avete capito un po' la situazione. Il fatto curioso è che appunto in questa nuova azienda che dovrei andare, dico dov'è perché c'ho solo una stretta di mano, c'ho un colloquio fatto a stretta di mano, quindi non c'è un vero contratto, dovrei iniziare da capo, ma la cosa curiosa è che quello che ho imparato in questa attuale azienda lo dovrei produrre e rifare nella nuova azienda. Non so se mi sono spiegato.
2: Sì.
5: Buona giornata, ragazzi.
2: Buona giornata a te, bocca al lupo. 0815466873. Se volete, potete dire la vostra in diretta.
0: Cioè... Fabio, questa sarebbe da vedere come scena. Vi immaginate Rosario che mentre sta dicendo l'Angelus affacciato si allontana dal microfono per abbuffare di parole a quelli che fanno la voce. Sto piangendo al sol pensiero. Ciao, ragazzi. Ciao, Gennaro. Pronto?
2: Pronto.
6: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Torino Giumma.
2: Giumma, ciao bello.
6: Allora, questo è l'argomento proprio della la storia della mia vita.
2: Perché?
6: Come dire, non lo so, quando si chiude una porta e si apre un'altra, a me così è successo. Io lavoravo per una grande azienda di distribuzione per 30 anni ho lavorato.
2: Sì.
6: Adesso sto alle soglie delle 60. A dicembre, l'11 dicembre del 2017, dopo, perché ero pure delegato sindacale, è successo qualcosa, me ne sono andato, ho aperto una mia attività e vi voglio dire una cosa. Io a 53 anni finalmente ho potuto comprare una moto.
2: Vedi?
6: Poi non voglio dilungarmi, però nel mio caso si è chiuso una porta e si è aperto un portone, ma proprio quando dici che mazzo che ha tenuto.
2: Ma più che altro ti sei mosso e hai fatto qualcosa.
0: Cosa hai aperto? Sì, il Chiuma Shop, che cosa hai aperto?
6: Sì. Ho aperto un negozio, rosticceria, girarrosso, che era molto molto, diciamo, cadente, come dire, non faceva tanti affari, però non lo so, c'ha un po' di fortuna, un po' di saper fare,
2: e ci sei riuscito, vedi,
6: e l'abbiamo fatto crescere. Adesso dire la verità, cioè, come dire, non c'è mai visto tante soldi in vita mia, dopo 30 anni di lavoro.
2: Bravo.
0: A Febulla,
2: ma ferma, pensa che a te ti piace il Girarosso? Ti piace?
0: Sì,
2: tu lo buono con Girarosso? Stai bene?
0: Ma io non c'ho
2: stai
0: niente.
2: Bene, stai a posto. Va buono. Basta che tu lo buono tu, pensa che. Va bene.
0: Ma io che c'entro in questa
2: lascia
0: storia?
2: Stare, pensa che. Lascia stare. Allora,
0: sentiamoci una canzone che c'è Fulminacci, poi una piccola pausa e torniamo con l'ultima parte di Yes I Know Kiss Kiss.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima parte di questa seconda ora, dove ci siamo un po' inciuciati del vostro mondo ed è, dobbiamo, come dire, segnalare un dato, perché tu a inizio ora hai detto che su 10 persone 7 cambierebbero lavoro.
1: La statistica di questo,
0: stando a quelli che sono i messaggi e le telefonate, da noi il 100% cambierebbe lavoro o addirittura lo ha già fatto. Quindi manchi solo tu che da speaker e attore diventi papa, poi siamo a papa.
2: Buongiorno, buongiorno sì. Ragazzi.
0: Sì.
2: Io dopo 20 anni ho chiuso un'attività di calzature a Napoli. E sinceramente oggi mi trovo più che contento, perché stanno non confondendo i problemi per tenere un magazzino, quindi
0: hanno fatto le scarpe senza chi.
3: Comunque ovvero, certi non dittatori, ma certi dirigenti ovvero ti fanno passare un genio a volte, ma la domanda è solo una: ma a che puntano? Che tu te ne vada, o pensi che questo può essere uno stimolo, cioè spaventandoti a farti fare meglio?
1: E non è un buon,
4: ragazzi,
1: un buon dirigente.
4: Immaginate Rosaria vestuta a papa, sì, in piazza, sì, a Roma, dopo la messa di Natale, sì, esordisce a fine messa: treni!
1: No! Fedeli tutti insieme, trenino. Dopo facciamo l'esperimento. Sì.
0: Ragazzi, siete simpaticissimi. Io ho un posto fisso, però in un'azienda privata. Ho fatto 2 mutui in una casa, abito io con la famiglia e l'altra è in affitto. Non mi nascondo che i pensieri sono tanti, ma se va bene avrò creato qualcosa per me e i miei figli, altrimenti posso dire comunque di averci provato senza rimpianti.
1: Eh sì. Vabbè, ti piace quello che
5: ma
1: fai, quindi.
5: Facciamo un'impressione, fra 10 minuti comincio turno. Per mezzogiorno, fine del 9 stasera, cioè, parla solo di Napoli.
0: ragazzi,
1: si mappina.
0: Buongiorno ragazzi, dopo tanto giro variare, nel 2020 ho preso il posto fisso come custode in un impianto sportivo. Oh. Il miglior lavoro che potevo desiderare, non lo cambierei per niente al mondo.
1: Ma fai pure le notti, quindi?
0: Oddio, forse no, perché...
6: Ragazzi, il vero posto fisso è a casa di mamma.
1: Sì.
6: Magne, vive e non spina una lira.
0: Che hanno già fatto papa. Ma
1: già
0: mi hanno
1: fatto l'intelligenza artificiale. Guarda Fabio, già mi hanno fatto papa, giusto?
0: Sta qua.
1: Ecco.
0: Gira di là.
1: Ecco.
0: Papa men,
1: guarda qua. Guarda come stesse bello, guarda come mi dona, guarda come mi dona.
0: Questa mano alzata, questa benedizione.
7: Fedeli! Infedeli! A fine di quest'Angelus vi chiedo un solo grido, una sola preghiera. Treni! Se sapete chi è una cuscina,
0: sarebbe
7: tutto il mondo per vedere questa
0: una scena da vedere.
7: Un papà mo giurai, messo con trenino e tutto bene, tutti e fedeli.
0: Tu sai, no, che spesso ci sono le suore, no, che seguono l'Angelus, che sono lì presenti. Dai. Vederle giù nella piazza fare il trenino,
1: sarebbe
0: bellissimo.
1: E fratellanze, capito?
0: Certo.
6: Immagina a Rosario in coppa a finestra, Putin.
8: Buongiorno ragazzi, a 28 anni, o Massimo, 31, 35, Motron 36, Motron 37, dopo 6-7 anni di lavori, già da capo cavallo, Londra, 100.000 l'anno.
1: 100.000, su social.
9: Ciao, buongiorno. Io l'unico lavoro che mi sono pentito di non aver mai iniziato a fare e che oggi farei volentieri a cambio, pagando qualsiasi cosa, è quello di fare il deputato, o meglio ancora un senatore.
10: Ragazzi, buongiorno. Quando ascolto e sento gli stipendi in Italia, sono napoletano, però abito in Belgio, maronna, amici.
1: È
10: incredibile. Se il stipendio del postino che guadagna 1.400 e qua in postino guadagna 2.200-2.300 netti.
1: Ma sono assurdo. Siamo gli ultimi in Europa, infatti, gli stipendi. Però pensiamo all'aborto. Pensiamo a tutti i
0: L'amico, per darci questa informazione, si è perso il trenino del Papa, l'amico, perché c'era in sottofondo.
6: Sempre Carlo da Fugun, Rosata, vivo Papa mentre fa messa. Ragazzi, fedeli, vi faccio questa benedizione affinché non vuoi acidere un bicchiere Chardonnay e tutto quanto bravo
0: dai, ora
1: rifacciamola
0: la chiusura con Papa Rosario, rifacciamola.
7: È arrivata alla fine anche di questa puntata, fedeli e infedeli, un solo grido, un solo grido. Treni!
0: E
7: tutti con la felicità in Piazza Sabino.
0: A domani, ciao!
7: Ciao a you, ciao!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta
3: Diego C'è.
2: Diego C'è.
3: Sono le 12 in punto di martedì 1 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: E buongiorno a Fabio Esposito in regia, Flavio Esposito alla regia video. Siamo pronti a vivere insieme con voi questa ora di filo diretto allo 081 546 6873. I vostri messaggi alla 342 00 00100. Figurati, ieri con i reel che sono usciti dei ragazzi dei social, che salutiamo, abbiamo innescato tante discussioni. Iniziare a guardare.
4: No, io non ho i social, non seguo i social. Perché?
3: No,
4: che
3: vabbè,
4: è successo?
3: Vabbè, ha fatto molto discutere, diciamo, la mia dichiarazione. Dobbiamo fare un passo oltre Politano, però per fortuna è stata capita, perché non intendo.
4: Io non l'ho mai detto.
3: L'ho detta io, non l'ha detta Diego. Anzi, io e Diego eravamo,
4: in
3: bagarre su questa dichiarazione. Però, insomma, io lei che ho detto Politano deve andare via da Napoli. Anzi, ho detto Politano è un giocatore forte, ma non credo che possa fare il titolare per tutta la stagione. Sono due cose ben diverse. Come sempre, non siamo responsabili delle cose che non diciamo. Diciamo, questo è un nostro mantra. Poi, dopo, insomma, abbiamo discusso di tanti temi. Oggi, ragazzi, ve lo anticipo. Di mercato io non voglio parlare, si parla domani di mercato, perché oggi c'è la deadline
4: qualcosa dobbiamo dire.
3: Lo so, qualcosa diremo. Spiegheremo.
4: Il Napoli il mercato è totalmente bloccato.
3: Esatto, diciamo sempre le stesse cose. Il Napoli, non pensate alle cessioni di Lindstrom, di Cajuste e di Mazzocchi, Venezia,
4: già erano
3: Malaga,
4: fuori lista.
3: E Salisburgo, perché già erano fuori lista. Il Napoli, per acquistare qualcuno, meglio che non sia un under e quindi ne puoi prendere quanti ne vuoi tu, ma deve cedere, mi viene da pensare, a Lucca e Lang, oppure a Giovane, che non penso sarà molto all'interno del progetto quest'anno, però comunque risulta in lista. Quindi,
4: e diciamo che il discorso è sempre lo stesso:
3: ove mai non dovesse essere ceduti questi tre calciatori, il Napoli non può fare acquisti.
4: No, ma è la cosa bella, hai capito? Che io lo dicevo ad aprile, a me mi hanno distrutto, ma hanno scritto dei messaggi che io ho conservato, ovviamente. E io dicevo, ragazzi, ma chi se li prende a questi soldi? Ma chi ci dà 30 milioni per Lucca? Chi ce ne dà 25 per Lang? Quando mai? Ma tu parli male dei giocatori del Napoli, ma come ti permetti? E a destra e a sinistra alla fine.
3: No, vabbè, ma è chiaro
4: alla fine
3: che...
4: quante ore mancano? 8 ore dal mercato, alla fine del mercato, mezzogiorno, sì, a che ora chiude?
3: Alle 8.
4: Quindi a 8 ore dal mercato. Alla fine avevo ragione.
3: Ragazzi, è chiaro che i direttori sportivi,
4: per
3: oltre
4: non parlare
3: che il
4: di Giovane, sì, chi te dà 22 milioni per Giovane?
3: È chiaro che i direttori sportivi, quando fanno gli acquisti, vanno a vedere anche quelli che sono i dati e fanno un'offerta in base anche a quelli che sono i dati del calciatore nella passata stagione.
4: Normale.
3: Se vai a vedere i dati di questi calciatori, non voglio parlare di Giovane, parlo di Lucca e di Lang, è chiaro che sono dati deludenti nella passata stagione. Giocatori che sono andati in prestito e non sono stati riscattati dalle società che li avevano presi, Nottingham per Lucca e Galatasaray per quanto riguarda Lang, quindi qualche problema per le cessioni c'è. Mettici pure che il Napoli non vuole fare più, chi fa i conti del Napoli non vuole più fare operazioni in diritto di riscatto, ma vuole cessioni a titolo definitivo o obbligo di riscatto, per intenderci. Quindi ovviamente per Manna questa sessione estiva di calciomercato è stata molto complicata.
4: Allora,
3: il giudizio lo darò domani, i dirigenti, è giusto darlo a termine del mercato.
4: Gli alti dirigenti del Napoli,
3: sì,
4: che non vogliono fare più, che non vogliono più regalare soldi, tu ti senti di poterli biasimare?
3: Io dico che il Napoli, la forza che ha avuto è sempre stata perché ha tenuto in regola i conti, e quindi è chiaro che venendo da un mercato molto dispendioso che è quello della passata stagione, quest'anno non si poteva eccedere e sbagliare ancora, perché è logico che noi speriamo che determinati giocatori si possano riprendere, però investimenti che sono stati fatti non hanno ripagato per determinati calciatori.
4: E io su questo ti dirò di più, che non sono neanche arrabbiato su questo, sai perché? Perché tante volte compri un giocatore a 18 e poi lo vendi a 80. Il Napoli l'ha fatto una marea di volte. E qualche volta capita
3: qualche volta
4: che sbagli.
3: È proprio così. Allora, facciamo così, siamo pronti a partire con il filo diretto. Ma ripeto, ragazzi, il mercato chiude oggi alle 20.
4: Ma la colpa di chi è?
3: Di Stellini, perché...
4: Di Stellini. Giustamente quando dribbla... perché poi io domenica col Como ho visto tanti dribbling, devo dire la verità. Eppure non c'era Stellini. e poi la colpa è di... Antonio
3: Conte,
4: certo.
3: Alla fine come la giri e come la volti. Va bene, comunque torniamo seri, andiamo avanti. Mo dirà Diego: no, io sono serio.
4: Io sono serissimo. No, ma ti voglio anche dire un'altra cosa. Io poi le ho salvate tutti i messaggi. Gabriel Jesus non era buono, era amico di Branchini, che ha fatto
3: di Allegri.
4: Allegri, e quindi era un favore che facevano a Branchini. Gabriel Jesus è andato al Barcellona. Non è andato all'Arsanese, con tutto il rispetto, o al Casoria, da Barcellona, attaccante numero 9 del Barcellona.
3: Voltemade?
4: No, Voltemade è andato dove doveva andare. Ecco qua.
3: È andato da
4: dove doveva andare?
3: Intanto dove doveva andare, tra poco prende anche Tagliafico, perché stanno cedendo Cabal all'Atalanta, quindi occhio,
4: ecco, questa è una cosa brutta.
3: E occhio a quelli lì allenati da Luciano Spalletti. Che
4: Tagliafico, se lo ricordano bene, Mbappé, Yamal. Anzi, a Yamal mo l'ha cacciata da sac, che Tagliafico dopo la finale.
3: Giuseppe, ciao, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Giuseppe, buongiorno.
5: Niente, dopo quello che state dicendo, approvo tutto quello che state dicendo voi e soprattutto quello che dice Diego. Io sono proprio delusissimo. Prima di tutto perché non si può fare mercato come vuole fare il Napoli. Noi vediamo squadre che Inter, Roma, Milan, Juventus, che ha preso Sarr e Watanabe, poi
4: l'abbiamo nominati nata vota, hanno cominciato fatto proprio male alla prima telefonata. l'hanno nominato subito alla prima telefonata. Per favore, trova un qualcosa per non nominare.
3: Nickname.
5: No, dico, io quelle là non li voglio proprio nominare.
4: Esatto, no, le nominate.
5: Il discorso è che loro si sono praticamente rinforzati.
4: Certo. Ma mica solo loro, ma tu l'hai vista ieri la Roma.
5: Giugno, sì,
4: la Roma in un carro armato.
5: Allo scadere del campionato scorso già era forte, hanno migliorato, stanno migliorando e sono fortissimi. Io mi riferivo a quella che non voglio nominare, purtroppo li dobbiamo nominare perché a giugno hanno fatto il colpo, hanno preso a Carnevali un vero direttore sportivo, quello che non ha il Napoli, perché il Napoli non si può definire, manna con tutto il rispetto, un direttore sportivo, perché la storia la racconta, tutto il blocco ha preso qualcuno alla Juve nella Next Gen, e il Napoli non ha bisogno di direttori sportivi per incrementare la primavera. Il Napoli ancora una volta appoggio Diego, leggo sui social, su qualche giornale, ancora i giornalai napoletani si ricordano di Antonio Conte. Antonio Conte lo dovete baciare i piedi, che vi ha fatto vivere 2 anni scrivendo, perché esatto. 2 anni Antonio Conte ci ha regalato uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto, e ha portato 2 volte il Napoli in Champions League, e voi mi insegnate, la Champions League non dà 10 euro, ma da milioni di euro, che non sappiamo dove sono finiti e cosa faranno. Il Napoli deve acquistare, deve chiedere a Chiavelli, Chiavelli chiede a De Laurentiis chiede a qui, non hanno un'idea, non hanno avuto un'idea, non hanno, come diceva Diego, come puoi vendere Lang e Lucca, tu li devi vendere a maggio, ma li devi cedere, diceva, ti devi averlo, quando mi la vinta non ti devi averlo.
4: Giuseppe, non è buoni sciuna.
5: Ah, vabbè,
4: allora il dramma è proprio quello. Il Galatasaray voleva Lang perché il Napoli si accontentava di svenderlo, lo svendeva a 16-17 milioni.
5: Poi scusami, tornando a Lang e a Lucca, torniamo sempre colpa di Conte. Il Napoli sul groppone ha avuto 7-8 calciatori che ha ceduto ieri l'ultimo, sono gli acquisti scellerati che ha fatto l'onnipotente del 2023, credendo che all'improvviso era diventato il guru del calcio. Ragazzi, io la vedo nera. Se il Napoli tra sabato e mercoledì, il Napoli ovviamente sulla carta partiamo battuti, ma dopo che succede?
3: Grazie Giuseppe, un abbraccio. Allora, io non la vedo nerissima, diciamo, come la vedi tu, perché comunque siamo a inizio stagione. Condivido le preoccupazioni sul mercato, sono molto preoccupato anch'io, io devo essere onesto, ragazzi, perché diciamo, per il bene del Napoli non vi verrei mai a raccontare le frottole, ma diciamo quelle che sono le mie
4: frottole, bellissimo.
3: Quelle che
4: viene proprio da Da zone alte, Posillipo, quelle zone.
3: No, devo essere onesto.
4: Teatro Posillipo, quelle zone lì, capito?
3: E devo condividere
4: anche
3: quelle,
4: Posillipo Bassa, quella là sopra,
3: verso Capo Posillipo. Quelle che sono le mie sensazioni le devo dire. Oggi io non sono sereno per il mercato che è stato fatto, però insomma magari mi sbaglierò. E comunque il mercato non è ancora finito, quindi io lo devo dire questo perché la realtà è
4: no, certo, però per esempio,
3: certo, allora, fare due operazioni in entrata e in uscita in 6 ore la vedo abbastanza complicata.
4: Allora, voglio leggere un paio di messaggi prima di andare a Felice. Ciao Diego, io vorrei sapere come fai a dire che abbiamo detto che Vergara non è buono. Gianluca, per favore, che tu vedi i messaggi insieme a me, mi puoi dire quando Vergara giocava la gente che scriveva?
3: No, vabbè.
4: Dove andiamo con Vergara? E ma come jugammo in Champions con Vergara?
3: All'inizio
4: e quell'altro
3: c'erano,
4: è Vergara,
3: tante, all'inizio c'erano Vergara, tante perplessità sul ragazzo, e devo dire la verità. Poi insomma il ragazzo è stato talmente bravo che in due partite è riuscito a conquistarsi l'affetto.
4: E apro e chiudo parentesi, ci troviamo Antonio Vergara, perché Antonio Conte nel mercato estivo dell'anno scorso si è impuntato che non l'ha voluto.
3: Sì, è vero. È vero, è vero, ma questo non è,
4: questo è un dato
3: Napoli,
4: di fatto.
3: È un problema italiano, nel senso di, l'ha spiegato De Bruyne nell'intervista al collega, rilasciato al collega Mandarini del Corriere dello Sport. Cioè, De Bruyne, ve lo ricordo per chi non l'avesse letta, arriva qui e dice: io ho visto Vergara, pensavo avesse 18 anni, perché tutti parlavano il giovane. Dopodiché io ho chiesto quanti anni avesse, lui mi ha risposto 23 anni, e quindi ho detto: cavolo, qui siete un po' arretrati, perché da noi un giovane c'ha 16-17 anni, già sta in prima squadra. Ma vabbè, andiamo avanti. Per noi c'è Felice. Ciao Felice.
6: Buongiorno.
3: Ciao Felice.
4: Felice.
6: Allora, è una settimana che non vi ho, nel senso che
4: Felice,
6: non si può telefonare.
4: No, ma tu mi chiama sempre, Felice.
6: Posso parlare?
3: Vai.
6: Allora, Diego ha fatto una fotografia reale dell'attuale situazione del Napoli, quindi non sono chiacchiere, è la verità. Poi non sono d'accordo con Giuseppe, sono d'accordo con Giuseppe solo sul fatto di Conte, poi per tutto il resto io non vedo nero. Io voglio ricordare ai nostri tifosi azzurri, quelli veri, noi scagnati. Allora, in 22 anni il nostro presidente ci ha portato a primeggiare contro la triade, sappiamo chi sono, no?
3: Eh sì.
6: Due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, quindi ricordiamoci il passato, perché mi sa che noi napoletani, io no, perché ho visto cose brutte del Napoli a 77 anni, quindi quando battevamo la Juve eravamo già felici. Ci ha portato a primeggiare, ripeto, in Italia, 16 anni in Europa, 10 di Champions, 3 di Coppa UEFA, ci hanno rubato due semifinali, una col Dnipro e un'altra col Milan. Guagliù, dovete far pace col cervello sportivo, ci mancherebbe, perché io presidente me lo terrò a vita, e dico una cosa al presidente, vendi sto Napoli, perché ho ancora sentito Pappone ti chiamano, hai capito, no? Vendi sto Napoli e vediamo chi viene al tuo posto.
3: Un abbraccio Felice, vai col tuo saluto,
4: vai,
3: sentiamo
4: Felice,
3: il saluto
4: vai.
3: Di Felice.
6: A sinistra saremo a destra, guagliù. Forza Napoli!
3: Ciao Felice, grande, un abbraccio, Felice, un abbraccio.
4: Vittorio, ciao. Vergara non fu ceduto in quanto l'infermeria con Mister Conte era sold out. Vittorio, io sono responsabile di quello che dico, non di quello che si capisce. Sto parlando del mercato estivo dell'anno scorso, non del mercato di gennaio, perché tu ti riferisci al mercato di gennaio, non al mercato di agosto, quello che avevo detto. Beh, io dell'anno
3: Conte
4: scorso
3: ha sempre avuto parole al miele per Vergara,
4: Ma mo fra poco sai che succede, fra poco l'ha fatti sordi io a Vergara, l'ha fatti qua io a Vergara.
3: Manuel, ciao, buongiorno. Ciao Manuel.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
7: Allora, due cose veloci.
3: Vai.
7: La prima, quindi io mi stavo ascoltando, no?
3: Vai.
7: Allora, state dicendo questo mercato che stiamo facendo, il centenario, diciamo, la colpa poteva essere di Conte, non è stato fatto questo per questo, non è stato fatto questo per quest'altro motivo, e io mi segno tutti i nomi, come ha detto Diego Junior, doveva venire quello, l'amico di Branchini. Però io vi chiedo, io a voi,
3: vai,
7: da tifoso,
3: sì,
7: secondo voi, perché che mercato doveva fare il Napoli quest'anno in estate? ora.
4: Il mercato che doveva fare il Napoli era un io mi aspettavo questo tipo di mercato qui, perché io mi aspettavo già le difficoltà nel piazzare giocatori che possono stare solo qui in questo momento, ma solo qui perché sono di proprietà qua, non per altro. E per me il Napoli doveva fare un mercato, per me si è inceppato tutto con Gila.
7: No, non parla, dico di un Gila, non girarci attorno. Che mercato volevi?
4: Io non ci sto girando intorno.
3: Beh, io te lo dico.
7: Okay, dimmi che mercato volevi per il Napoli.
4: Volevo 2/3 giocatori di livello.
7: Ok, di livello quale?
3: Gabriel Jesus, non,
4: allora,
3: per esempio.
4: Gabriel Jesus, Gila, vuoi nomi?
7: Gila di livello.
4: Gila è molto
7: Gila
4: forte, molto
7: Gila
4: forte.
7: È molto forte.
4: Molto forte.
7: Per aver fatto un anno alla Lazio.
4: Non è molto forte, non è un anno.
7: È la prima partita col Milan e stava facendo quelle parti.
4: Non è un anno. Ma chi...
7: È un anno, ce l'ha fatta la Lazio, è un anno.
4: No, non è così. Vabbè, ma per me non è così, per te sì. Voglio dire,
3: per me Gila è un giocatore valido.
4: Per me Gila è un giocatore molto forte.
7: Sì,
4: vabbè.
7: Ma è un giocatore valido che può giocare in Serie A. Ma qua da dire che è il nuovo Onesta.
3: Vabbè, ma non è che è
4: guarda che il nuovo Onesta l'hai detto. Perché tu, io non l'ho detto.
7: 10.000 volte più forte di Gila. Buongiorno, 10.000 volte più forte.
3: Chi?
7: Ma perché ce l'ho io?
3: Chi che è più forte?
4: Buongiorno,
3: purtroppo fino a gennaio non può giocare.
4: Buongiorno, non può
3: mio.
4: Giocare. Rachmani, sono d'accordo. Trovano difensori più forti. Rachmani, forse devi andare solo su Bremer. Perché gli altri non sono a livello di Rachmani.
7: Però dire, siamo d'accordo che quindi il mercato che il Napoli doveva fare non l'ha potuto fare perché il Napoli rispetta dei parametri. No?
4: Emanuele, questo stiamo dicendo. Ma noi sono tre mesi che stiamo dicendo.
7: Ma stiamo pagando. E quindi di cosa ci meraviglia? Che stiamo pagando?
4: Io di niente.
7: Quello che
3: io mi meraviglio che non si siano ceduti Napoli, determinati calciatori.
7: Perché il Napoli, per far trattenere Conte, che già l'anno scorso Conte voleva andare via, lo ha accontentato. Quindi allora diciamo, stiamo dando merito al Napoli e demerito quest'anno. Allora mi fa pace che il cervello, come ha detto Felice, perché l'anno scorso ovviamente, come ha detto voi, stiamo pagando un po' gli errori dell'anno scorso, perché alcuni giocatori
3: non
7: riesce a piazzarli. Ma chi li ha voluti questi giocatori, Napoli o Conte?
4: Tornammo a dare lo stesso discorso. Te lo spiego.
7: Napoli o Conte?
4: Allora, mo te lo dico, perché già l'hai spiegato 600 volte. Allora, lo rispiego. Questi giocatori sono stati dei giocatori che erano parte di una lista di giocatori fatti non solo dall'allenatore, fatti anche dalla direzione sportiva e dallo scouting. Perché non funziona che l'allenatore si sveglia e dice voglio a Manuel e la società catta Manuel. Non funziona così.
7: Solo in Inghilterra funziona così.
4: Esatto, noi non siamo in Inghilterra, quindi qui non funziona così.
7: Perfetto.
4: Quando decadono un certo tipo di obiettivi, si va su obiettivi meno forti, perché
7: è normale.
4: Perfetto.
7: Lewandowski, ma 40 milioni non poteva mai valerne Ndoye.
4: Perfetto. Infatti il Napoli non l'ha preso, ma il Napoli non voleva solo Ndoye. Il Napoli voleva.
7: Dal discorso di Gila, come quest'anno, per me Gila non è uno che gli devi dare 7 milioni di euro di ingaggio, perdonatemi.
4: Perché il Milan c'ha 7 milioni di ingaggio a Gila?
7: Sì.
4: 7 milioni di ingaggio gli ha dato.
7: Cose, vedi? E per quello è stato il cruccio, perché non l'ha voluto. E allora dobbiamo saperle le cose. Perché per me Gila è un ottimo giocatore, come hai detto tu, ma non da 5-6 milioni di euro netti.
3: No, ma noi l'abbiamo detto, guarda che quando il Napoli non prese Gila, però non esiste solo Gila, Manuel, qua ci sai, i direttori sportivi ci sono apposta, non è che esiste solo Gila o Badiashil, ce ne sono 100 di giocatori che
4: non ne prende 7, ne prende 5.
7: Però dico, noi già abbiamo fatto
3: comunque sì, Gila i costi sono saliti, sono d'accordo con te, Gila i costi erano fuori mercato.
7: Ma noi già siamo,
3: il Napoli ha fatto bene a non prenderlo perché aveva chiesto troppo, io sono d'accordo, perché non vale 5 milioni all'anno. No, aspetta, continuiamo a sentire Fabio Manuel, perché è una discussione
7: già
3: interessante.
7: Che Badiashil, ma
3: però,
7: è buono?
3: Come? No, su questo io non mi esprimo perché lo voglio vedere all'opera. Aspettiamo, fatto sta, io mi attengo alle parole di Massimiliano Allegri, ci vuole tempo per vederlo. Mi attengo alle parole di Massimiliano Allegri. Oggi la difesa titolare è Rafa Marin e Rachmani. Sei soddisfatto?
7: Ad oggi sì, ma per il semplice motivo che io, come ti ripeto, ho visto che questo Napoli, noi stiamo, ecco qua veniva il secondo punto veloce per dare spazio agli altri, stiamo facendo un processo al Napoli che...
3: No, qua nessuno fa il processo al Napoli, sia chiaro.
7: No, voi.
3: Ah, ok.
7: Piazza in generale, tifosi, addetti ai lavori, un po' tutti, no? Che a Napoli mastichiamo di pallone. Però non l'ho visto lo stesso accanimento, perché tu sei partito prevenuti per Allegri, come due anni fa.
3: Ok, ho capito.
7: Che due anni fa noi perdemmo la prima col Verona e vincemmo la seconda col Bologna.
3: E certo, perché quando hai perso la prima col Verona sono arrivati quattro giocatori in quella settimana dopo. Perché Conte alza il telefono.
4: Ma Manuel,
3: dice,
4: ma che la verità,
3: prendete.
4: Non è che lo sapevo perché, che lo dici.
3: Perché Conte alza il telefono e dice: o me li prendete o me ne vado, signori miei.
7: Ma io ho anche la risposta a questa che tu avevi detto, perché io sapevo che tu avessi scritto questo. Ed è giusto, ed è la verità.
3: Sì.
7: Poi ti dico anche un'altra cosa. Però sempre con quei giocatori anche che Napoli ha voluto Conte, perché altrimenti andava via. Ok, noi poi dopo il giorno, dopo sette giorni col Parma in casa abbiamo vinto al 97esimo 1-2-1.
3: Vabbè, ma non è che arriva il calciatore e c'è la bacchetta magica.
7: Aspetta,
3: Fiorentina Piazza, sette pallone.
7: Perché stava Del Prato, perché fu espulso Suzuki, che tu quella partita col Parma non la vinci. Cosa voglio dire? Ad oggi tu, è vero che quel Napoli di Verona non aveva quattro giocatori, però vi chiedo, perché voi siete persone oneste e intelligenti calcisticamente,
3: vai.
7: Avevamo bisogno di quei quattro giocatori per battere il Verona. Tu ad oggi il calendario hai avuto Genova, che è una piazza che rompe le scatole, e hai vinto con i cambi di Allegri.
3: Ma chi segnò? Lukaku che arrivò in quella settimana, se non mi sbaglio. Lukaku era disponibile alla prima con il Verona.
4: No.
3: Esatto, entrò Lukaku e ti cambiò la partita. Con il Parma entrò Lukaku e ti cambiò la partita. Manu, ti devo salutare perché c'ho anche Luca, se no facciamo Manuel c'è. Però richiamaci in settimana, così continuiamo a discutere, perché è interessante questa discussione. Vedi, anche quando si hanno delle idee diverse si fa una discussione costruttiva. Salutiamo l'amico
4: così
3: Manuel,
4: per sapere perché
3: di Dico c'è, poi
4: perché Badiashile e non Romagnoli o Tomori, dovresti chiederlo alla società.
3: Comunque i calciatori ti cambiano sicuramente la squadra, perché se metti la carne nelle salsicce, come si dice a Napoli, ovviamente la qualità cambia. Il Napoli ha una rosa forte, spero che i calciatori che sono stati presi l'anno scorso, che non hanno reso, mi riferisco a Beukema, a Lang e a Lucca, possano rendere, perché altrimenti sarebbe veramente un sacco di soldi buttati. Sono d'accordo con il Napoli che pretende che si entrino dei soldi prima di comprare calciatori, che vengono liberati dei calciatori che sono in lista e occupano dei posti in lista a titolo definitivo, però purtroppo ci siamo ridotti alle ultime ore. Voglio aspettare domani, dare un giudizio in un mercato che fino a questo momento, se me lo chiedete oggi, se dovesse finire tra due minuti il mercato, per me sarebbe altamente insufficiente, perché devo essere molto sincero. Luca, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao Luca, buongiorno. Io
8: volevo farvi complimenti per la trasmissione, perché siete davvero molto obiettivi e sinceri.
4: Grazie.
8: E non mi posso mai dimenticare le parole di Diego quando disse, prima che iniziasse il campionato, che era finito il ciclo di Anguissà, e infatti si vede come gioca in mezzo al campo. E la società non l'ha capito. Comunque è un ciclo che secondo me è finito. Vabbè. Per quanto riguarda, volevo fare complimenti anche al direttore Manna, se ci sta ascoltando, speriamo. Perché non so se si può dire bidoni, però cioè non era affatto facile piazzare tutti appunto questi bidoni, diciamo, a tutte queste squadre, perché comunque sono giocatori che veramente, cioè, era difficile piazzare. Cioè, il mercato del Napoli è stato, per me è stato fatto bene, perché la squadra già c'è attualmente, per me la squadra attuale già può competere anche per lo scudetto. Bisogna solo ingranare nei moduli di Allegri, nella mentalità di Allegri. Però anche Lang e Lucca, secondo me, Diego ha ragione per loro, però secondo me si stanno svegliando un po', li vedo diversi, non so, Lang ha fatto qualche spuntino, cioè qualche spunto, però non chissà che, come dice Diego, però comunque meglio dell'anno scorso, penso.
4: Tra l'altro ha fatto un colpo di testa che ha sfiorato l'incrocio.
8: No. Là doveva segnare.
4: Esatto, che era a 2 metri da porta.
8: Segnavo pure io, secondo me. Cioè,
4: no, non lo so se segnavo pure io o chiù, ma là da fa gol.
8: Sì, purtroppo è andata così.
4: Ma ha sfiorato l'incrocio.
8: Però volevo fare complimenti per a voi e per Manna, che ha fatto per me un buon mercato, che questo è il mercato che Napoli doveva fare, almeno ad oggi. Questo è.
3: Vediamo, Luca, un abbraccione, ti salutiamo, grazie per aver telefonato.
4: Io per esempio su Manna ho il mio pensiero. Manna, da quando è arrivato a Napoli, ha comprato giocatori molto forti. McTominay, Buongiorno, A me
3: chiamoci anche Lukaku, perché comunque Lukaku è stato un uomo importante,
4: quando mai quello era scarso Lukaku,
3: l'anno dello scudetto, ragazzi, cioè, allora, una buona fetta di Lukaku,
4: ha preso Højlund, ha preso giocatori di un certo livello, voglio dire, non è capitato. Poi dopo è normale che chi opera è soggetto all'errore. Ci sono stati degli errori pesanti, perché Lang è un errore pesante, Lucca è un errore pesante, qualche altro giocatore magari sono errori pesanti. Io non lo so, per esempio Marianucci non lo posso dire, perché Marianucci è un giocatore che io non ho visto giocare. Cioè, non ho visto le due volte a Marianucci.
3: L'ho visto bene in ritiro, però ovviamente, ragazzi,
4: cioè, l'ho visto
3: una valutazione, Diego mi insegna, un calciatore avendolo visto due volte.
4: Però, come tutte le persone che operano, ha fatto delle cose buone e delle cose negative. Si è trovato anche tantissimi esuberi di non delle della sua gestione, perché Lindstrom, Kajuste sono giocatori non della sua gestione. Ho detto Lindstrom e Kajuste, i primi due mi sono venuti in mente, ma ce ne saranno tantissimi. Zerbin, Obaretin, mi vengono piano piano, non sono della sua gestione. Quindi si poteva fare meglio, sì, si poteva fare peggio anche. Non credo che in questo momento sia importante addossare le colpe a uno o all'altro, perché io ancora sento gente che dice tutto questo è lo strascico di Antonio Conte, perché ha sempre fatto questo.
3: Questo è sbagliato.
4: È una cosa squallida, capisci? Quindi praticamente quando poi Spalletti se ne andò e facemmo l'annata quella là disastrosa, era colpa pure di Spalletti che se n'era andato e aveva lasciato quello che aveva lasciato. Non è così, è troppo semplice fare una valutazione. Secondo me Folo Ruscio, che dirà, questi non sono giocatori che ha portato Manna.
3: No, infatti Manna si è liberato di calciatori che non...
4: E poi per chiudere,
3: con cui non c'entrava niente.
4: Poi per chiudere il mio discorso, io sposterei il focus su altre cose. Io credo che il cambio d'allenatore ha influito molto su alcune permanenze di alcuni giocatori.
3: Ok, diciamo quali sono i giocatori tra 100 secondi.
9: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
13: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57, scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli.
16: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio. Distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora, di nuovo buongiorno a Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: Caro Diego, alle 12.29 in punto, prima di andare da Enrico e Carmine che già sono collegati, abbiamo un discorso in sospeso. Alcuni calciatori, hai detto, sono voluti poi rimanere per la presenza di Allegri. Io ci metto, partendo dalla porta, Meret. Secondo me è stata decisiva, diciamo, la presenza di Allegri, perché Allegri poi ha fatto una scelta mirata sul portiere, il titolare.
4: Allora, Meret. Io ho detto semplicemente che se fosse rimasto l'allenatore che avevamo l'anno scorso, tanti giocatori sarebbero andati via. Non ho detto che sarebbero andati via per cosa. Ho detto che sarebbero andati via. Meret è uno di questi, perché la scelta di Conte era Milinkovic sempre, no? Quindi io credo che Marianucci sicuramente sarebbe andato via, perché non era nelle grazie di Antonio Conte, penso l'ha dimostrato. Io credo che Anghissà sarebbe andato via, credo che sarebbe andato via Lobotka, credo che sarebbe, vabbè, Luke Lang penso che non si presentava manco ritiro. Già su tanti giocatori,
3: sì.
4: Quindi vabbè, ma comunque De Bruyne, l'ha detto De Bruyne, l'ha detto stesso lui.
3: E Allegri è stato preso anche per non stravolgere la squadra.
4: No, non lo so, non credo che Allegri è stato preso per il suo valore, però sicuramente sarebbero saltati molti giocatori rispetto a
3: se fosse rimasto Conte.
4: Sì, vabbè, ma questo non è una
3: novità.
4: Non è una nuova che sto raccontando.
3: Eccoci. Enrico, ciao.
18: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a te.
18: Allora,
4: ciao
18: ragazzi,
4: Enrico, buongiorno.
18: Io sono Enrico da Torino, però vi sto chiamando da Porto Cesario, che devo finire ancora la vacanza.
4: Beato
3: a te. Vai.
18: Mi sono rovinato la serata domenica, però. Allora, ragazzi, vi rubo solo, concedetemi un minuto in più. Io sono d'accordissimo con le vostre parole che se fosse rimasto Conte, tanti giocatori sarebbero andati via. Per me uno dei motivi perché la società ha fatto andare via Conte, l'ha lasciato andare via, e perché sapeva benissimo che non potevamo permetterci un ulteriore mercato come sono stati fatti gli altri due. Il discorso però è un altro. Il Napoli giustamente non poteva, secondo me, fare un'altra sessione di mercato da tanti soldi. Non c'erano giocatori, a differenza degli anni passati, da vendere per poter magari anche finanziare in maniera importante il mercato. Però noi comunque sia ci troviamo ad aver abbassato il monte ingaggi andando via Conte, Lukaku, Elmas non è stato confermato, abbiamo preso soldoni dalla cessione di Gutierrez e comunque sia non è arrivato nessuno. Noi ad oggi, a mio parere, ci siamo. Se non siamo rimasti quello che siamo, ci siamo indeboliti, perché a sinistra abbiamo perso Gutierrez e fra Spinazzola e Olivera in queste due partite siamo da horror a sinistra, e le altre si sono rinforzate, non in maniera eclatante, ma si sono rinforzate. Cioè noi abbiamo fatto un mercato da circolo equestre quest'anno. Purtroppo bisogna dire le cose come stanno. È una cosa che invece a me, e poi lascio spazio a voi, mi preoccupa tanto. A me sembra che ci sia una imposizione che alcuni giocatori, storti o morti, debbano giocare sempre. Io adesso non mi spiego, Vergara 90 minuti in panchina, quando c'è Politano che dal 70° è scoppiato e non ce la fa più a fare nemmeno una cosa normale, noi dobbiamo regalare un giocatore che per 20-25 minuti non sta neanche più in piedi e tenere un giocatore che entra a Genova, fa gol, fa l'assist, cioè
3: Vergara?
18: Comunque entra nel... Sì, Vergara. Oppure addirittura un'altra cosa che non mi spiego, tenere Vergara in panchina, mettere Neres ma metterlo fuori ruolo per lasciare Politano sempre in campo. Cioè, o è un'imposizione che Politano debba giocare sempre, io non lo so, non... Cioè io lo ringrazio, ha sempre fatto, ha brucato la fascia, ma per me è il momento che si siede anche lui in panchina. Non possiamo, cioè noi abbiamo la fascia destra che è dei Giuffredi Boys, Di Lorenzo, Politano, è arrivato Favasuli e non so, magari ci facciamo fare la squadra da Giuffredi e vediamo se facciamo qualcosa.
4: È che non sarebbe una cattiva idea, che i giocatori di Giuffredi sono tutti forti.
3: Io Esposito davanti, me lo prenderei
4: volentieri.
18: Sì, ma ragazzi, ma tutto quello che vogliamo, però Politano non può giocare tutte le partite in questo.
3: No, no, ma io l'ho detto, questo ieri, io l'ho detto ieri, questo lo
18: cioè,
3: detto.
18: Ma, Di Lorenzo, per quanto bravo sia, assolutamente sì, non può fare.
15: Sai qual è il problema, Enrico? Il problema
18: all'anno.
15: Allora, il problema sai qual è? È che io posso essere d'accordo sul fatto che Politano non deve giocare tutte 60 partite. Ok, ma se non
18: sì, c'è, ma anche quando non c'è,
15: ma se non c'è Neres, se non c'è Neres, chi gioco posto di Polità?
3: Giovane.
18: Vergara, c'è Vergara, c'è Giovane. Boia. Cioè non
3: voglio dire, se ne va. No, ho capito. Enrico, io capisco perfettamente quello che è il tuo discorso e ti salutiamo e ti ringraziamo, ti lasciamo le tue vacanze nella splendida Puglia. Però io mi aspettavo l'ingresso in campo di Vergara, io sono d'accordo con quello che dice Enrico e sono d'accordo anche con il fatto che Politano non deve essere un titolare inamovibile, ma io sono sicuro che non lo sarà. Però allo stesso tempo non va mai, il mio discorso di ieri non è stato capito da tutti, da una parte di persone sì per fortuna, ma non da tutti. Cioè io non voglio buttare nel fuoco Matteo Politano, non mi permetterei mai, perché secondo me è un giocatore molto importante per il Napoli, però da qui a fargli fare fissi 70 minuti in campo non li può fare più, perché non ce la fa più. Soprattutto ne parlavamo ieri, una cosa è fare il quinto, una cosa è fare l'esterno che poi deve anche tornare, Diego.
15: Gianlu, ma chi gioca se non gioca Politano? A me mi facete impazzire. Cioè, per esempio, io quando leggo questi messaggi, no? Per esempio, un messaggio che arriva a Nicodemo: salve a tutti, Nico D'Asiano. Ma con questa emergenza terzini, Gianlu, ma qual è l'emergenza terzini se Di Lorenzo è a disposizione?
3: Ed è coperto da Favassoli.
15: Olivera è a disposizione. Spinazzola sono a disposizione. Non c'è un'emergenza.
3: Ma sono sognato stanotte quello che ha fatto non Olivera su Diao.
15: Errore gravissimo. Ma sono a disposizione, non c'è nessuna emergenza. E Favassoli non giocava sia a destra che a sinistra. Ma che c'ha zic? Cioè, tu tieni lui a sinistra, fai quando destra a sinistra. Non lo so, ma io non lo so come si ragiona.
3: Emergenza terzini non c'è, sicuramente. Penso sia uno degli ultimi dei problemi, francamente. Uno dei problemi era che Di Lorenzo non aveva la presenza di un sostituto, però ce l'ha da quest'anno con Favassoli per avere un pochino di respiro, perché anche lui non è che può giocare sempre al 100%, anche perché gli anni passano per tutti. Carmine, ciao, buongiorno.
19: No, è la prima volta che prendo la linea.
15: Ciao Carmine.
19: Ti saluto Diego come persona, al di là di quello che...
15: Grazie Carlo.
19: Ti stimo tantissimo.
15: Allora, grazie.
19: Se posso dire la mia, io sono un po' deluso dalle critiche, sinceramente. Non me mi aspetto che Napoli sicuramente gli appunti vadano fatti, però è la seconda di campionato, la prima l'ha vinta come l'ha vinta, però... Perdonatemi, se il Napoli non avesse fatto quei due infortuni, perché di quello si parla, dei due gol del Coppa, di cosa staremmo parlando oggi? Cioè il Napoli si è fatto due punti. Allora, che ci sia un errore tecnico in Rafa Marin, tutto a posto.
15: Carmine, perché Rafa Marin? Che ha fatto Rafa Marin?
19: Era cominciata Rafa Marin, poi anche sta ha fatto quello che ha fatto, e Rachmani ha...
15: No Carmine, però Rafa Marin non c'ha secco proprio niente.
19: Vabbè, però
15: proprio zero.
19: Un errore di reparto, se vogliamo, è un errore di reparto.
15: Per me è un errore di anche sta.
19: Apposta, però anche sa
15: è Rachmani che ha da far arrivare palla a Agnano. Perfetto, questi sono. Ma Rafa Marin non c'ha nessuna colpa.
19: Perfetto. Però perché è stato criticato anche Rafa Marin. Non da voi, ma in generale, insomma. Però è la seconda di campionato. Abbiamo giocatori fisici come anche sa, questo è sempre stato così. Anche sa è un diesel. Parte a inizio stagione molto lento perché è grosso fisicamente, è proprio grosso. Poi faceva un caldo, cioè noi a casa si trovavamo i formi su, ma sono pagati per cui sui giocatori, atleti e compagnia cantante. Allegri è stato preso per questo, devi gestire una rosa per non fare un mercato e metterla nelle prime quattro, perché i soldi della Champions sono importanti. Ecco perché è a discapito forse del bel calcio, ma è un discorso molto, molto pratico. Chi le può piazzare nelle prime quattro questa rosa? Perché tanto scarsa sta rosa io non la vedo. Perché lascia stare le prestazioni, ma parliamo sulla carta. L'angolo, so che non è il tuo preferito, ti ascolto Diego, non è tra i tuoi preferiti, però no. Sei pronto a ricrederti, questo lo so, lo dici sempre.
15: Sempre lo dico, non mi sono ancora ricreduto.
19: Lo so, ad oggi.
15: Dopo un anno e mezzo, non mi sono ancora ricreduto.
19: Però quando è stato acquistato c'erano tutti i presupposti, perché comunque i sorci verdi alla Juve, con l'Ajax, insomma, giocava il ragazzo. No. sicuramente Allegri è un ottimo gestore rispetto a Conti, rispetto a Conti, Rino Sergente.
4: Seconda volta che li nominiamo in giornata.
19: È più pragmatico. Allora, secondo me è presto per accettare la
4: questo sicuro
3: noi
4: questo
3: facciamo,
4: sicurissimo, hai ragione.
3: Facciamo la schiuma in bocca per dire che presto, ragazzi. Sono d'accordo, Carmine, con te su questo.
19: La rosa del Napoli non la vedo negli 11 titolari.
3: Ok.
19: Mettendoci Buongiorno al posto di Rafa, che sarebbe la rosa tipo.
3: Purtroppo Buongiorno però non lo dobbiamo contare, ragazzi, perché torna a gennaio e dobbiamo vedere come torna, perché torna da un infortunio serio. Ti salutiamo, Carmine, un abbraccio. Ad oggi la difesa del Napoli titolare è Rafa Marin e Rachmani. Poi dobbiamo scoprire Badiashile, sperando che sia un acquisto ingarrato, e dobbiamo scoprire ancora Marianucci, che magari dopo un anno è cresciuto. Nel frattempo la Lazio prende anche Gudmundsson dalla Fiorentina in operazione con prestito, con diritto di riscatto, però questo per, diciamo, enunciare i colpi che stanno facendo le squadre di campionato, di campionato italiano. La Roma tiene Koné e rifiuta l'offerta del Chelsea di una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Gasperini si era imposto, nonostante i contatti tra le due società in mattinata, come dicono i colleghi esperti di mercato. La Roma decide di tenere Manu Koné, e quindi questo è un ennesimo acquisto di una squadra che secondo me farà molta paura all'Inter quest'anno per la lotta a scudetto. Quello che voglio chiedere a Diego prima di andare da Andrea, io lo so che è presto, però nella tua ipotetica griglia di campionato, e lo so che le griglie servono soltanto per braciare la carne, che tra l'altro è buonissima, ma oggi metti il Napoli in lotta a scudetto?
4: No.
3: Ok, Andrea, ciao, sei stato onesto. Andrea, ciao, buongiorno.
20: Buongiorno.
3: Oggi, che oggi può essere differente da domani.
4: Nei primi
3: oggi.
4: Quattro, in lotta, sì.
3: Andrea.
20: Buongiorno. Ciao. Allora, io mi prendo la domanda fatta a Diego.
3: Vai.
20: Perché il Napoli è nelle prime quattro?
4: Esatto, mo l'ho detto. Napoli in lotta per le prime quattro posizioni.
20: Poi, per come è Allegri, potrebbe anche lottare per lo scudetto, perché per il carattere dell'allenatore. Io ho seguito l'intervento sul vostro sito su Instagram di ieri,
3: sì,
20: di Diego, quando sta là, Diego, perché io sono d'accordo con Diego, a me Lang non piace, perché quando Diego ha detto a Rolica visse che ha guardato buona Lang, per me fa solo casino, che anche alcuni amici, sai, la discussione da bar, Lang ha giocato bene, per me fa solo bordello, cioè fa solo e poi non incide, non come Harrison per esempio. E in più, Diego, tu hai detto chi gioca al posto di Politano. Io in un'intervista ho letto Vergara, che Vergara si sta imparando questo nuovo ruolo, che sarebbe la mezzala, giusto?
3: Sì.
20: E che praticamente potrebbe essere un sostituto anche col rientro di Politano. Allora, questo è stato un pochettino, sono rimasto perplesso dalla formazione.
4: Non ho capito, Vergara da interno di centrocampo?
20: No, anche con
4: da esterno. Ah no, sì, perché Vergara è un interno di centrocampo, perciò non mi trovava là.
20: Però potrebbe anche giocare tranquillamente al posto di Politano. Nulla da togliere.
3: Secondo me perdi le qualità di Vergara mettendolo là, lo sai?
20: Sì, però
3: non so, dico che ne pensi, dico che ne pensi.
20: Devi fare anche di necessità virtù.
3: No,
20: perché comunque a me Neres ci vuole tempo.
4: Beh, non sta bene Neres.
20: E poi
3: comunque apro e chiudo parentesi, la palla di che sbaglia clamorosamente Lang la mette Matteo Politano dall'esterno a destra.
20: Se non mi sbaglio. La mette Politano, non fa. Attenzione.
3: È una palla alla ciliegina quella.
20: Sono stato allo stadio, amici allo stadio hanno detto che si boccheggiava in campo, però giustamente ci giocava pure il corpo.
3: Sì, no, faceva un caldo però incredibile.
20: Io vedevo che Fabregas faceva andate piano, perché faceva caldo per tutti.
3: Infatti poi dopo hanno rallentato e si sono chiusi dietro.
20: Sì, perché poi sì, possesso palla, ma tutto sto come, tranne due parate di Meret consecutive, a me tutto sto come.
3: No, ma guarda, ma il Napoli, allora, io uso come metro di paragone, non so se ti ricordi, il primo anno di Conte, l'anno poi dello scudetto, l'Atalanta di Gasperini venne a Napoli, era inizio stagione, e vinse 3-0, e quella partita, la 0-3 al Maradona, quella è una partita dominata.
4: Era una bambola clamorosa.
3: Quella è una partita dominata, io non ho visto come dominare, francamente.
4: Io credo che negli ultimi anni quella è stata la partita dove mi sono sentito
15: sentito più impotente.
3: Sì, sì, la peggiore lezione che diciamo abbiamo subito.
15: Poteva finire
20: Milan quando perdemmo in casa 4-0 l'anno scorso.
15: Sì, vabbè, ma arrivai a 25 punti a rete.
3: Napoli stava proprio che stava pensando ad altro.
20: Però. Ragazzi, poi vi faccio solo una domanda, perché giustamente Diego ha accennato anche si è fatto, come diciamo a Napoli, pizzarrite.
3: Sì.
20: Giovane, se Giovane non ha un'identità e abbiamo avuto problemi con gli slot, che senso ha tenere Giovanni?
3: Perché non lo vendi a titolo definitivo, perché chi se lo prende alla cifra che vuole il Napoli? Questa è la domanda, Andrea. Ti salutiamo, caro Andrea, perché dobbiamo andare anche da Giovanni, se no non diamo spazio a tutti. Ti saluto e ti ringrazio per aver telefonato, naturalmente. Prima della pubblicità c'è Giovanni.
15: Vai. Allora, guarda, ti sto dicendo.
3: Vai.
15: Allora, io sono andato a rivedermi il gol di Duvicas per parlare di Rafa Marin. Allora,
3: sì.
15: Rafa Marin il passaggio a sinistra Olivera non ce l'ha, perché Diallo glielo chiude, ci sta a due metri, guarda. Lui va avanti, guida palla.
3: Sì, sì, non ce l'ha.
15: La prima pressione, come dicono tanti studiosi del calcio, non è battuta, perché Duvicas accompagna e indirizza, ok? Quindi Rafa Marin non ha passaggi, se non anche sa, o a meno che non la butta. Giusto? La deve buttare avanti, perché io ce l'ho avanti il gol. Rigioca l'errore di Anguissa, perché Anguissa avendo una pressione forte può giocare tranquillamente a due tocchi sia a Meret, che non mette in difficoltà nessuno, sia a può addirittura girarsi con un tocco e darla a Di Lorenzo,
3: certo.
15: Poi Rachmani sbaglia lo stesso.
3: È così. Allora andiamo un attimo, Giovanni, ci sei?
20: Sì.
3: Giovanni, ti posso chiedere 60 secondi di pazienza e torniamo da te, così poi non abbiamo la fretta della pubblicità. Allora, pubblicità e poi andiamo da Giovanni.
15: A girarsi con un tocco e darla a Di Lorenzo.
3: Certo.
15: Poi Rachmani sbaglia lo stesso.
3: È così. Allora, andiamo un attimo. Giovanni, ci sei?
20: Sì.
3: Giovanni, ti posso chiedere 60 secondi di pazienza e torniamo da te, così poi non abbiamo la fretta della pubblicità. Allora, pubblicità e poi andiamo da Giovanni.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccomi, volo da Giovanni. Ciao Giovanni, ben ritrovato.
5: Ciao, buongiorno.
6: Ciao, Giovanni, buongiorno.
5: Saluto Diego, che ho avuto l'onore di conoscere allo stadio tramite un amico Mimmo, presidente del club Campobasso.
6: Sì.
5: Niente, allora, anche io sto vedendo tanto pessimismo, tante cose brutte verso il Napoli, verso Manna, verso il presidente. Veramente è una cosa non bella per il Napoli. Poi il mercato se vi ricordate, quando il Napoli vinse lo scudetto, tutti avevano detto che il Napoli aveva fatto un mercato, diciamo, molto ma molto importante. Addirittura dicevano che era
4: quale Napoli? Napoli post scudetto di Conte. Conte, ti ricordi quella intervista iconica di Conte dove dice: ragazzi, abbiamo preso 10 giocatori da 20 milioni perché dovevamo fare una squadra intera. Non pensate che abbiamo fatto questo, il mercato che fa il City, che prende Fernandes a 140 milioni. Ok, questo era il...
5: No, vabbè, ma io credo che molti non si rendono conto della dimensione del Napoli. Il Napoli non è che può comprare giocatori da 80, 90, 100 milioni. Non c'è né la forza economica, ma non può.
7: Hai ragione. Intanto arrivano dei messaggi, oramai stiamo partendo proprio. Giovane tecnicamente 10 volte più forte di Politano. Questa è bella, Gianluca, gli fai una foto, ce la conserviamo.
4: Non è 10, 19 volte.
7: 19, vabbè, sbagliato.
4: Vai, sì, ce lo conserviamo.
7: Per favore, faccio una foto.
4: Faccio.
7: Okay,
4: vai.
7: Grazie.
4: Vai, Giovanni, ti ascoltiamo.
5: Allora, l'unica cosa volevo dirvi, io capisco che sia Lang che Lucca, diciamo, hanno un po' deluso e non si riesce a venderli come il Napoli potrebbe. Sicuramente sono giocatori che sono stati svalutati tantissimo, ma se non, visto che mancano poche ore alla fine del mercato, a questo punto se li devi tenere, falli giocare, perché solo facendoli giocare questi giocatori possano aumentare un pochino il loro valore e mettersi in mostra, che non credo che sono diventati brocchi questi giocatori o non sanno più giocare a pallone. Credo,
4: Giovanni, ti salutiamo, un abbraccione, grazie.
5: Ciao,
4: ciao, un abbraccione.
7: No, ma infatti brocchi non li ha mai chiamati nessuno, è che non sono giocatori da Napoli, ma continuiamo sempre a dire cosa. È un anno che dico sempre stesse cose. Ma monto un disco.
4: È così.
7: Monto un disco, ogni volta premo play.
4: Qua, quando non ci sei, faccio partire il disco della risposta di Diego. Aldo, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Innanzitutto a me è un piacere parlare lì dove c'è anche Diego, io che faccio un lavoro particolare, nel mio ufficio, una camera intera dedicata solo al papà.
4: Che meraviglia, che lavoro fai?
8: Che usiamo come amuleto, io faccio il tipster, quindi...
4: Ok.
8: Diciamo che è un amuleto, è da 2 anni che ce l'ho e... ha cambiato molto anche in quell'aspetto, ogni tanto ci facciamo la preghierina tutta la comunità.
4: Senti, prima di salutarci, allora ci devi consigliare un qualcosa per il fine settimana,
8: sulle varie pagine social basta cercare lo sbloccatore, mi trovo
4: lo sbloccatore, ok, ti cercherò, vai.
8: Allora, riguardo invece la partita di domenica, io non ho visto un brutto Napoli, soprattutto fino all'1-1. Poi bisogna dire che il caldo era un fattore non di poco conto, io ho visto gente...
7: Vabbè, il caldo era per tutte e due però.
8: Sì, sicuramente per tutte e due, però ha vinto la squadra più organizzata che gioca da più tempo insieme, e questo non è un dettaglio, cioè da più tempo insieme nel senso come allenatore, visto che

0: c'è Fabio Cazzi che comunque ha impostato un suo gioco e la squadra lo segue alla grande. In quello, anche se poi è stata la gara, diciamo, condizionata anche da un errore grossolano, vabbè, ma io ho visto gente fuori dallo stadio che ci pensava se entrare o meno allo stadio, perché al caldo non si respirava, gente con bambini, che un amico, ho trovato un amico che era in distinti e quasi non voleva entrare allo stadio perché faceva un caldo tremendo.
1: Mamma mia.
0: Veramente faceva un caldo fuori da, quindi secondo me la partita è stata condizionata non poco, e ho visto buona fino all'1-1. Certo che si poteva fare più in certe circostanze, ma probabilmente non si riusciva anche a far portare pressione, perché era impossibile pressare, perché altrimenti sarebbero durati 3 minuti in campo. Detto questo, uno dei migliori per me in campo è stato Lang, soprattutto nel primo tempo, perché non è vero che non ci sono stati dribbling. Lang è stato uno di quelli che ha dribblato più di tutti, ha messo vari cross. Purtroppo Højlund di testa non è un mostro, come a differenza magari fa quando attacca lo spazio, ma Lang ha giocato benissimo insieme a De Bruyne. Mentre invece sul fronte mercato c'è, io credo che lo stesso direttore Manna, anche nel campionato precedente, non sapeva che, cioè non poteva non sapere che mancavano dei tasselli come a centrocampo. Noi giochiamo con un 4-3-3 ad oggi, non abbiamo i sostituti naturali di Anguissa e di McTominay, perché Elmas l'abbiamo dato via. Gilmour, naturalmente, che non lo vede nemmeno a quanto pare Allegri, dovrebbe essere il sostituto naturale di Lobotka.
1: Ora, no, dovrebbe.
0: A volte Gunter l'ha usato magari da interno, no?
1: Napoli ha giocato col doppio play, sì, qualche volta, ma era un sistema di gioco diverso.
0: E come si può pensare di, con una stagione che dobbiamo affrontare tra Champions, campionato, non avere un sostituto in quei due ruoli fondamentali se giochi con 4-3?
2: Aldo, io ti posso capire, caro Aldo, ti dobbiamo salutare. Senti, ma come, quindi, prima di salutarti, dato che tu sei un tipster,
0: sì,
2: e ti devo chiedere di Inter Napoli per forza, prima di salutarti,
1: perché c'è bisogno di essere un tipster.
0: Io solitamente non pronostico mai Napoli,
1: esatto,
0: per scaramantire, ma anche perché giocare da tifoso, quindi non lo
2: so. Okay.
0: No, a volte sono obbligato e come uno X non è mai venuto.
1: Infatti non lo fa più, Aldo. Non lo fa più a questo punto.
0: Ma infatti ho cambiato, sullo studio sera troverete uno X.
1: Ecco,
2: salutiamo Aldo lo sbloccatore, un abbraccio, no. Ciao Aldo.
1: Aldo lo sbloccatore.
2: Sì, si chiama così, non ci ha voluto dare la dritta su Inter Napoli, tu non la vuoi?
1: No, l'hai messo uno X. Molite.
2: Su Inter Napoli pensavo l'avesse messo a Napoli Como. Ok, vabbè.
1: Andiamo da Sergio prima di chiudere.
2: Tu come la vedi? Mi dai una previsione?
1: Gianluca, per favore.
2: Andiamo da Sergio. Cioè, è scaramantico Diego, non mi vuole far fare previsioni sulla partita. Vai Sergio.
3: Buongiorno a tutti e due.
2: Ciao,
3: è un caro saluto a Diego. Io voglio dire che sono del 1950 e ho seguito il papà tutta l'epoca del napoletano, e non solo, ho seguito anche te quando giocavi nel Cervia, che facevi insieme a Ciccio Graziani, che era allenatore, quella discorso, diciamo, di campionato particolare. Detto questo, io volevo ritornare un attimo sulla questione del secondo gol. Non sono tanto d'accordo, nel senso che completamente ha sbagliato Anguissa e Rachmani, anche se sono gli ultimi due che sbagliano, però io parto da un presupposto che ha sbagliato tutte e quattro della difesa, compresi il portiere, perché ti dico subito una cosa: se tu osservi il portiere, passa quel pallone, è anche un'abitudine di Meret, con una flemma proprio tranquilla a Rafa Marin. Sì. Rafa Marin riceve il pallone, allarga le braccia, se ci fai caso, come se volesse dire a chi devo passare. Poi passa ad Anguissa sbaglia il passaggio e Rachmani doveva spazzare e non lo fa. Però io voglio dire una cosa: se vediamo che di fronte a noi c'è una squadra che si chiama Como, che palleggia in un modo straordinario e che pressa in continuazione a tutti i giocatori, per me il portiere che deve fare alla Savic, cioè prende il pallone e spazzare su Højlund, Olunde e via, ma non deve partire da basso. Non c'è
1: però Sergio Monti, e allora
3: siamo aggrediti.
2: Sergio, ti faccio rispondere da Diego che poi siamo in chiusura, ti salutiamo Diego, vai rispondi.
1: No,
2: così.
1: Ma
2: ciao
1: allora,
2: Sergio, un abbraccio.
1: Allora, ciao Sergio. Allora giochi e non va buono. Non la giochi e non va buono. E ha Utlung sull'attaccante e non va buono. Il Napoli ha l'idea e la filosofia quest'anno di giocare e di cercare di uscire dal basso. Quindi né Meret,
2: ma quando non puoi giocare, quindi, non è una vergogna,
1: esatto,
2: come ha detto a lei.
1: Esatto, quindi né Meret né Rafa Marin hanno errori in questa costruzione.
2: Chiarissimo, allora noi ci ritroviamo domani, ovviamente sempre dalle 12 alle 13 su KissKiss Napoli e KissKiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre con Diego Cè, grazie a Fabio Esposito e Simone Zigzag Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video, tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio dalle 13 alle 16, poi c'è qui Casa Calcio Napoli con Carlo Albino, Paolo Del Genio con 442, Emanuele Calaiò con il calcio della sera, insomma la giornata è ancora lunga qui su KissKiss Napoli. Napoli da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
2: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su KissKiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è, la colpa è sempre di Meret.
4: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. KissKiss Napoli, ultime notizie.
5: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un vasto incendio divampato nella zona industriale di Airola in provincia di Benevento all'interno di un capannone al cui interno erano depositati rifiuti di materiale plastico. Le fiamme in poco tempo hanno provocato una densa e alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono impegnate più squadre di vigili del fuoco per fronteggiare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Il deposito di stoccaggio di rifiuti è di proprietà di un'azienda sottoposta già da alcuni anni ad H2. Due giovani seduti sui loro scooter nella zona dei Colli Aminei sono stati aggrediti da 8 persone munite di tirapugni e catena. A intervenire anche un agente libero del servizio che prova a fermare uno degli aggressori, per i due lesioni ritenute guaribili in 15 giorni, due invece per il poliziotto. Grazie all'analisi delle immagini registrate in zona dalla dashcam dello scooter di una delle vittime al supporto dell'agente intervenuto, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno ricostruito l'identità di 5 delle persone coinvolte. Uno è minorenne. Denunciati risponderanno di concorso in lesioni personali aggravate, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. Al vaglio degli investigatori le possibili motivazioni dietro l'attacco. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Roma, Piazza Bologna, hanno denunciato un 54enne originario di Sant'Antimo e una 52enne romana, entrambi già noti alle forze dell'ordine e ritenuti responsabili di una complessa frode informatica e di riciclaggio ai danni di una holding che amministra diverse società per un importo complessivo che supera i 387.000 euro. Al termine degli accertamenti, il 54enne e la 52enne sono stati denunciati e contestualmente è stata avanzata richiesta di sequestro preventivo di eventuali beni in possesso agli indagati fino al raggiungimento dell'equivalente somma sottratta. Cambiamo argomento, il Comune di Napoli annuncia che è istituito per il giorno 4 settembre nella fascia oraria 7-19 e comunque fino a cessate esigenze in via Pigna, nel tratto compreso tra la rotatoria posta alla confluenza con via Simone Martini, via Iannelli e la confluenza con via Camaldolilli, il divieto di transito veicolare a eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di emergenza e soccorso e dei veicoli delle forze dell'ordine. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato a San Siro contro l'Inter per la terza giornata di Serie A. Intanto ultime ore di calciomercato con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Ieri ufficiale Mazzocchi a Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, mentre Cagiusti è a un passo dal Malaga e Lindstrom in accordo col Salisburgo. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Martedì è del 1 settembre del 2026, è il giorno in cui si chiuderanno le trattative calciomercato. Allora, sono le 13 in punto, ringrazio Vincenzo Perna per il giornale radio, siamo puntualissimi e da questo momento 7 ore al gong, 7 ore al gong, stop alle trattative. Da quel momento le squadre potranno tesserare, se le condizioni di lista lo consentiranno, soltanto i calciatori svincolati. Noi stiamo monitorando la situazione in casa Napoli. Voi sapete che il mercato del Napoli, ai noi purtroppo, è bloccato, nel senso che il Napoli non è riuscito, almeno fin qui, a perfezionare le uscite di Lang e di Lucca, ma il Napoli avrebbe una possibilità, quella di tesserare un under che non andrebbe ad occupare dei posti in lista. Stiamo monitorando perché sembrerebbe, usiamo il condizionale, sembrerebbe che il Napoli abbia in pugno un under anche di livello. Ovviamente il reparto è quello dell'attaccante centrale, per essere chiari, un'alternativa ad Højlund e a Lucca. Il problema è che bisogna che arrivi l'ok del presidente e di Andrea Chiavelli affinché il Napoli investa, poi capiremo con la formula. Ci sono dei profili, uno su tutti, che Manna starebbe, usiamo il condizionale, attenzionando, e noi ne parleremo nel corso della puntata. Vi preannuncio anche che apriremo un dibattito: costruzione dal basso sì, costruzione dal basso no, con due posizioni diametralmente opposte, perché ieri ne parlavamo con Ivan Zazzaroni e Zazzaroni era in qualche modo contrario soprattutto all'esasperazione di quel concetto. Io da par mio dicevo: se non hai gli interpreti non è il caso di farla, anche perché il Napoli ha rischiato a Genova di prendere gol da Vitigna e poi lo ha preso con il Como. Paolo Del Genio, il nostro Paolo Del Genio, ha una posizione diversa, Gigi Cagnini ha ancora un'altra. Apriremo il saloon al dibattito nel rispetto e in ordine, perché vedo già pronto Lucio Pengue, il nostro Lucio Pengue, già tempo di anteprima, poi apriamo al mercato, poi ci proietteremo mano a mano a sabato, sarà Inter-Napoli, ve lo preannuncio, lo speciale di Radio Kiss Kiss Napoli, partiremo alle 13 in diretta fino alle ore 22, ampio post partita con Radio Gol, aspettando Inter-Napoli dalle 17 diretta azzurra, e poi Vincenzo Perna e Paolo Del Genio ve la racconteranno. Parleremo di Højlund, parleremo di Vergara che potrebbe partire dall'inizio e anche delle condizioni di Scott McTominay. Però lasciatemi salutare oramai per tutta la redazione, lui è l'idolo assoluto, il nostro Lucio Pengue, idolo totale. È tempo di anteprima, buon pomeriggio Lucio.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in radio, guardando in TV al canale 76 della Digitale Terrestre. Ultimo giorno di mercato, ultime 7 ore, alle ore 20 stop a tutte le trattative, Manna al lavoro sulle uscite. Cajus e Lindstrom in partenza, Cajus in Spagna al Malaga, Lindstrom al Salisburgo, lista completa in uscita, non si prevedono arrivi, tranne qualche sorpresa dell'ultima ora. Napoli destinato probabilmente a restare così, con Lucca e Lang ancora che fanno parte del Napoli di quest'anno. Il Napoli è tornato al lavoro a Castelvolturno, la settimana di Inter-Napoli, sabato alle 18, luci accese a San Siro, sfida Chivu Allegri. Ricordiamo che nei derby dell'anno scorso ci furono due vittorie di Max Allegri, che pensa a tre cambi. Cala il Trisdassi dal primo minuto con De Bruyne, Vergara ed anche Alisson Santos. Ma è ansia per le condizioni di McTominay e presto, durante il corso della nostra trasmissione, le analizzeremo. Molto movimentate le ultime ore di mercato per le altre big. Walter Made va alla Juventus, Valzer dei Bomber con Kin al Como, Beto alla Fiorentina. Serie A, Roma a Valanga ieri a completare il turno di campionato, 4-0 a Lecce, doppietta di Malen che ha realizzato 5 gol in 2 partite. Atalanta all'ultimo respiro batte il Bologna al 96esimo con un gol proprio sul rush finale. Stasera torna alla Coppa Italia, 16esimi di finale, con due sfide in programma. A inaugurare il turno sarà Parma Cremonese, mentre in serata toccherà a Torino Monza.
0: Allora, ultime 7 ore di calcio mercato, c'è una Lazio scatenata al pari della Juve. Ieri sera la Juve ha fatto arrivare a Torino Sarr, la Juventus sta cedendo Caballa, all'Atalanta potrebbe prendere Tagliafico, è atteso a Torino un attaccante dove si era un po' vociferato del Napoli, sempre se il Napoli fosse riuscito a cedere Lang o Lucca, ovvero Walter Made. Ebbene, sarà a disposizione di Spalletti. Abbiamo una Lazio scatenata. Dopo Frattesi, dopo Pinamonti, la Lazio ha chiuso per Gudmundsson, sta chiudendo per Fofanà del Milan e stanno trattando, sono ore frenetiche, anche Icardi. Quindi Lazio scatenata, registriamo la Lazio scatenata, registriamo il no di Gasperini e della Roma al Chelsea per Coné, ma insomma saranno 7 ore dove potrà accadere tutto il contrario di tutto, e con tutta la redazione nel corso del

0: pomeriggio. Noi saremo insieme fino alle ore 16, poi alle 16 arriverà Carlo Alvino con Riccardo Catapano, il mercato in tempo reale. Stessa cosa tra le 18 e le 19 con Paolo Del Genio, dalle 19 alle 20 con Emanuele Calaiò e con supporto e redazione per il mercato minuto per minuto con Marcello Calvano. Buon primo settembre, bentrovati a tutti voi, buon pomeriggio a Simone Zagaria in regia, la regia televisiva di Flavio Esposito, all'Hilton di Milano. Ieri sera l'ho seguito in TV in una forma strepitosa, come era del resto a Capri, calciomercato l'originale che chiude stasera. Marco Bucciantini, caro Marco, come stai?
1: Ciao Walter, buongiorno a te e a tutti.
0: Senti, io ti avevo preannunciato, tu eri appena arrivato a Capri, mi avevi detto è la mia prima volta a Capri. La prima volta non si scorda mai. Immagino tu ne sia rimasto letteralmente rapito, affascinato e te ne sia perdutamente innamorato.
1: Beh, poi coccolati così, insomma, non, è anche c'è già l'ospitalità, diciamo, della vostra regione, che è eccezionale, no? E poi quella quando proprio sei ospite anche di fatto, insomma, è stata un'esperienza fantastica, sì.
0: Senti Marco, ultime 7 ore, poco meno, perché oramai abbiamo superato le 13 da 7 minuti. Ho registrato il no della Roma al Chelsea per Koné, una Juve scatenata, Woltemade. Ieri è arrivato Sarra, può arrivare Tagliafico, Caballa all'Atalanta, Bergamo visite mediche per Rov, che arriva dal Bologna, Lazio impegnatissima, Gudmundsson, poi Fofana del Milan, forse Icardi. I tifosi del Napoli mi scrivono, e mi scrivono in tanti, ovvero: ma possibile che il Napoli ha preso solo Favasuli e Badiashil? E aspettiamo, perché ci sono 7 ore. Il Napoli, se non dovesse cedere, come sembra, Luca e Langa, solo una possibilità, un under da inserire in attacco. Ma come lo dobbiamo leggere questo mercato del Napoli, Bucciantini? Marco, ci sei? Sì,
1: pronto? Sì, sono, okay. Tantissimi giocatori, doveva partire da lì. Era difficile il mercato del Napoli, perché io penso che l'unica cosa che un paio di giocatori dietro per allungare una rosa dove i titolari numericamente, il Napoli è dappertutto con i titolari, ce l'ha i giocatori. Secondo me voleva cambiare qualcosa in qualità nell'attacco, ma avendo 7 attaccanti in organico, cioè più di 2 per ruolo, insomma, e doveva passare dalle cessioni,
0: doveva per forza fare delle cessioni per
1: cumuli, siamo sempre lì, la necessità, l'esigenza, lo stress che ormai viene dappertutto, dagli allenatori, dai tifosi, di avere sempre qualcuno in più, ma le grandi squadre devono comprare solo la qualità, soprattutto le squadre come Napoli, che non hanno mai avuto bisogno, e solo gli infortuni dello scorso anno hanno creato questa urgenza di fare qualcosa, e quel qualcosa adesso è tornato tutto insieme a Napoli. Qualcuno è rimasto, perché prendi Giovane e poi torna Lang e poi guarisce Neres, quegli altri ce l'hai già, poi torna Lucca, quindi Napoli lì era inchiodato. Ha un allenatore che in questo l'ha imparato.
0: Allora, abbiamo un problema.
1: È il più gentile di tutti, è il più cortese di tutti con le proprietà, no? Cioè, intanto lui allena quelli che ha a disposizione, poi una richiesta alla punta centrale, come la pubblicità del Dash, pigliatevene 3, ma lasciatemi uno, però se quei 3 non se li sono presi,
0: è quello il problema.
1: Se li tiene e li allena.
0: Allora, la realtà è che il Napoli, io credo in generale, allora, Manna ha dovuto lavorare moltissimo sulle uscite, ce n'erano tante da perfezionare, Folloruscio e poi Ngonghe e poi Cajuste e poi Lindstrom, Mazzocchi, tutti i calciatori in esubero e fuori lista, quindi era concentrato su quello. Poi è evidente che non è stato fortunato, perché però, diciamolo, aveva concentrato le sue attenzioni sull'attacco per favorire per esempio l'uscita di Lang, sarebbe arrivato Ceballos. Di Lucca avevano Gabriel Jesus, nessuno dei due è uscito, il Napoli al momento resta così com'è. Ma perché non è stato fortunato? Perché il Napoli pensava all'attacco, ma improvvisamente a Manna è piovuta sulla testa una spada di Damocle, cioè doveva operare in difesa. Buongiorno, operazione torna a gennaio, si ferma non in perfette condizioni Beukema, trovano la soluzione. Marianucci si fa male, Marianucci, è chiaro che Manna non poteva più pensare all'attacco. Laddove non riusciva a sistemare Luke Lang, si è concentrato sulla difesa, ha preso Badiashil.
1: Si spiega benissimo, l'hai spiegato benissimo, cioè, c'è una logica ferrea. È stato forse più logico negli anni accumulare tanti degli acquisti che tu hai detto, tante delle operazioni in uscita da fare, gente arrivata a gennaio, no? Quando pensi di sistemare le cose, ma poi non è difficile trovare i giocatori giusti, allora finisci semplicemente per darne un paio in prestito e per comprarne due, e poi quelli del prestito tornano e diventano quattro, no? Quindi
0: hai ragione. Poi Marco, però, sai, siccome a Napoli c'è un punto di domanda, ma Luca è l'alternativa corretta per fare la Champions League a Højlund? Perché guardiamo le squadre che fanno la Champions, facciamone una fotografia. L'Inter, che gioca con due attaccanti, ha Thuram e ovviamente Lautaro, ma c'ha comunque Pio Esposito e Bonny. Le due squadre che sono arrivate in Champions, la Roma a Malen prende alternativa Santiago Castro, il Como, che a Duvicas, prende Ken, e il Napoli si ritrova in casa Lucca. E quindi io li capisco, i tifosi che possono avere delle legittime perplessità, non di più delle perplessità.
1: La richiesta di Allegri era un altro attaccante forte, se parli di Dirk Zese, Gabriel Jesus, voleva un altro attaccante per giocare un po' lì, un po' di più nel mezzo, anche insieme a Højlund, certo, lì c'era secondo me l'esigenza di migliorare una squadra che lì ha tanta quantità, ma come dici tu, altre squadre hanno più certezze, non si è potuta fare. Poi sai, mancano 7 ore di mercato, vediamo cosa
0: può accadere di tutto, perché so però, che stanno provando a prendere un under.
1: Però Walter, io non so te, ma io mi fido più delle 2 ore di calcio che ho visto che delle 7 di mercato. Il Napoli deve, per me il primo obiettivo del Napoli è aumentare un po' il ritmo di gioco, migliorare un po' la condizione di gioco. L'ha detto anche Allegri, sarà faticoso per le caratteristiche della squadra, e Conte ci è rimbalzato lo scorso anno finendo a volte per calmare le partite, cioè il primo anno molto più aggressivo, lo scorso anno il Napoli quasi mai in grande condizione con l'organico, già un Napoli diverso, ma le prime 2 ore di gioco mi dicono che il Napoli deve crescere molto nell'intensità della partita,
0: No, la realtà è che l'anno scorso a un certo punto, dopo che si erano liberati col prestito di Luca e Lang, hanno fatto 2 operazioni. Al posto di Lang è arrivato Alisson Santos, operazione a mio avviso molto molto interessante, ma sono stati anche spesi 20 milioni per Giovane. Ora nel gioco delle coppie c'è Noah Lang, c'è Alisson, a destra c'hai Politano, ti è tornato Neres, puoi far giocare Vergara. Ora il senso dei 20 milioni è: se un terzo attaccante, cioè Højlund, e poi c'è Lucca e poi c'è Giovane, è un conto, altrimenti io il senso non lo trovo. Però magari poi nel percorso capiremo il perché tanti investimenti su Giovane. Marco Bucciantini, grazie di cuore, a presto.
1: A te, ciao.
0: Grazie. E poi c'è il campo. Allora, a proposito di campo, io l'ho detto ieri e lo voglio ribadire oggi. Capisco che bisogna fare l'analisi, capisco le perplessità, ma le sentenze al 1° settembre, perché il Como, una signora squadra allenata da Fabregas, viene a Napoli e vince, le sentenze che tutto da buttare, no. Il Napoli ha grande qualità, il Napoli ha grandi calciatori, grandi in tutti i sensi. Ecco, io una perplessità ce l'ho sull'età media, perché se penso a Di Lorenzo e Rachmani e a Spinazzola, 3 titolari. Se penso ad Anghissà e Lobotka, titolari, siamo già a 5. E ci aggiungo De Bruyne, siamo a 6. Con Politano, siamo a 7. Sono tutti ultra trentenni. Forse, bisognava in qualche modo abbassare l'età media. Anche perché i calciatori a cui ho fatto cenno, su tutti De Bruyne e Anghissà, sono reduci da 2 infortuni seri, sono stati fuori 4 mesi, 5 mesi. Detto questo, non è che perché il Napoli perde una partita si fa la catastrofe. Come vi preannuncio, perché oramai un po' di esperienza dopo 25 anni qui a Radio Gol, non è che se il Napoli vincesse a Milano

0: sabato siamo qui a sparare i fuochi d'artificio, è tutto risolto. No, non è tutto da buttare oggi e non sarebbe tutto perfetto domani. Gianni De Biasi, mister, buon pomeriggio, Gianni.
1: Ciao Walter, come ti sento pacato al tempo stesso.
0: L'equilibrio, Gianni, molto ci vuole equilibrio, perché tu li conosci meglio di me i tifosi. Ci si esalta per una vittoria.
1: Io conosco i tifosi un po' meno di te. Ah. Conosco il calcio e so cosa significa pronosticare oppure programmare una stagione o prendere in mano, come dicevi tu, la rosa del Napoli, vivisezionarla e dire azzo, è un po' vecchia questa.
0: Hanno un'età media. Io credo, Gianni, che
1: queste sono le cose che ho percepito.
0: Sono le realtà. Non è che me lo invento.
1: I tuoi ascoltatori. È la realtà, ma io credo anche, Walter, che oggigiorno il calciatore si sia evoluto dal punto di vista fisico e abbia un'alimentazione diversa, abbia una programmazione diversa.
0: No, ma su questo
1: un sacco di cose attorno, tu lo sai,
0: Gianni, non fa una piega, però il calcio sta andando anche nella direzione di aumentare i giovani, di farli giocare, hanno un passo diverso, è un calcio molto veloce ed è chiaro che in un calcio molto veloce
1: il calcio è una serie di passaggi, di movimenti, di smarcamenti, di tutto. A te resta in testa l'ultima partita contro il Como, non è la partita che devi
0: prendere in esempio. Ok, ti seguo.
1: Purtroppo è una realtà diversa, il Como è una signora realtà, è una signora grande piccola realtà o di piccola grande realtà. Il problema principale è che lì ci sono giocatori di grandissima qualità, un allenatore bravissimo.
0: È un bel Gianni, è un progetto entusiasmante.
1: È un progetto importante, dove c'è anche un presidente che è il quinto più ricco al mondo. Ok? Lui e suo fratello si è andato qualche mese fa ed è rimasto lui. Artono, il presidente del Como, non so come si pronuncia, credo sia così, credo che tutto sommato sia la garanzia assoluta.
0: Però scusami Gianni, stai parlando dal punto di vista finanziario. Io ti seguo, con attenzione. Però oltre al finanziario ci devi mettere.
1: C'è la finanza, poi ci sono.
0: E poi ci sono le competenze, Ludi Fabregas.
1: Bravissimo. Spesso e volentieri le competenze passano in secondo piano. E quello è il problema principale. Le competenze passano in secondo piano, si pensa soltanto a tutta una serie di varie situazioni, ma non si pensa alle persone che conoscono il mestiere, che sanno dare dei consigli, che sanno scegliere, che sanno programmare.
0: Bravo.
1: Da qui a 5 anni quello che sarà.
0: Bravo,
1: però è anche vero che il calcio, purtroppo tu me lo insegni Walter perché sei più vecchio di me, sto scherzando.
0: Vogliono tutto e subito, vogliono i risultati.
1: No, il problema principale è che se perdi due partite di fila sei nei casini, hai capito? Questo è il problema.
0: Però questo concetto, io perché sto battendo sul tasto?
1: È un concetto miope di...
0: Lasciami dire una cosa.
1: Domenica prossima, il Napoli può prendere anche domenica prossima, sabato, martedì, mercoledì, quello che è, perché ormai la domenica non esiste più. Cioè la prossima partita il Napoli la può perdere e non succede nulla. Si pensa alla partita successiva.
0: Aspetta, Gianni, però io c'ho il polso, c'ho il termometro e la tifoseria. Apriti cielo per aver perso.
1: Ho capito, la tifoseria è una cosa che ha giustamente dalla
0: ma l'ambiente però ne riflette poi.
1: Come?
0: L'ambiente lo subisce, sai perché ti dico questo? Ha perso col Como, apriti cielo. Io sto insistendo. L'anno scorso io voglio fare solo un parallelismo che credo sia anche corretto. Arriva Chivu, poca esperienza, 13 partite col Parma. Nelle prime 4, ragazzi, nelle prime 4 l'Inter perde 2 partite, la società, perché parte tutto da lì, blinda Chivu, va avanti su quella scelta e l'Inter vince lo scudetto. Quindi pazienza, bisogna avere equilibrio.
1: Abbiamo fatto 1 Como Inter 2, 1 Como Inter 2, manca a far 3, poi 4, poi 5. Se tu ragioni in questa maniera, probabilmente poi pensare ad avere un futuro di un certo tipo, in base agli investimenti, certo, in base alle persone.
0: Certo.
1: Però è inutile che pensiamo di fare i voli pindarici, arriva Maradona e ci risolve tutte le situazioni. Oggi non è più così, cioè non è più così, perché se arriva anche un grande giocatore non fa la differenza assoluta. Una volta forse sì, oggi è un calcio diverso, un calcio più organizzato, un calcio dove tutto è completamente diverso da un certo punto di vista. Io sono passato attraverso tutte queste varie situazioni calcistiche dagli anni 90 a oggi. E credo che oggi bisogna programmare in maniera seria, e bisogna anche che ogni tanto i tifosi capiscano che le cose non è che sempre vanno in discesa, ogni tanto bisogna spingere in salita il carro, perché se invece lo spingiamo dall'altra parte il carro fa fatica a salire, ok?
0: Non c'è dubbio. Senti, ti aspetti però che alla luce del Como, alla luce della sconfitta, alla luce di un big match sabato a San Siro con i campioni, il Napoli affronta sabato i campioni d'Italia e mercoledì 9 settembre al Maradona la prima Champions, i campioni d'Inghilterra, l'Arsenal di Arteta. Ti aspetti di vedere in campo, per esempio, dal primo minuto De Bruyne dopo due panchine?
1: Se sta bene sì, se non sta bene Max lo tiene in parte e lo sfrutta per i 40 minuti, per i 30 minuti, a seconda dell'andazzo della partita, voglio dire, perché potrebbe anche stare in panchina tutta la partita. È chiaro che uno che ha l'esperienza di Max non credo che abbia bisogno di Gianni Di Biagi che gli dia una mano
0: Di sicuro non ha bisogno dei consigli esterni, perché ha un'esperienza.
1: Non ha bisogno, anche perché ha il polso della situazione, conosce ogni cosa e credo che abbia l'esperienza sufficiente per valutare e decidere.
0: Io voglio ringraziarlo, Gianni Di Biagi, un abbraccio speciale mister, a presto.
1: Grazie a te Walter, un abbraccio a tutti.
0: Il campionato ci ha confermato in queste prime due giornate, siamo agli albori, che l'Inter è davanti a tutte, che c'è una Roma straripante, il Como ha vinto a Napoli e anche alla luce del mercato, Gasperini e la Roma ne abbiamo parlato. La Juventus non parte in corsa e poi cambia con Spalletti, parte dall'inizio. Juventus scatenata perché ha preso Sarr, sta prendendo Tagliafico, in arrivo a Torino Woltemade, il che vuol dire che la Juve ambirà a tornare in Champions, quel progetto Champions a cui ambirà il Milan. Nuovo corso, Amorim, Gonzalo Ramos, mercato importante anche per il Milan, il che vuol dire che per i posti Champions aumenterà la competitività. Se Roma e Como dovessero confermarsi e c'è l'Inter e c'è il Napoli, siamo già quattro, ce ne sono due che vanno a insidiare, cioè Milan e Juve vogliono tornare, qualcuna delle quattro, se Milan e Juve andranno in Champions, resterà fuori. E per giunta occhio anche all'Atalanta di Sarri, è un cantiere aperto, ma quel cantiere hanno preso anche Rove. Detto questo, due temi in arrivo. Il primo, il Napoli in ansia per Scott McTominay. Ce l'ha detto Allegri. McTominay ha un problema al piede e tra poco ne parleremo con un medico sportivo che tra l'altro ha lavorato con Allegri. Poi apriremo al grande tema di oggi, al quesito costruzione dal basso sì, costruzione dal basso no. Vi preannuncio, avremo Paolo Del Genio e Gigi Cagni. Prima però dobbiamo parlare di McTominay, lo facciamo tra 90 secondi pubblicità.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
4: Super Promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.

0: Ad esempio, l'idropittura lavabuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, abbiamo analizzato, ma lo faremo ancora, il KO del Napoli alla prima al Maradona con il Como. Però da oggi il Napoli ha ripreso la preparazione a Castelvolturno, tutta la settimana allenamenti mattutini, le temperature continuano a essere altissime, quindi il Napoli si allenerà di mattina presto e è un po' in ansia, è in ansia per McTominay, ce lo ha detto Allegri. Ha un problema ad un piede, delle vesciche che chiaramente gli danno molto fastidio e ne parliamo con un medico che di calcio, cioè di calciatori ne ha visti tanti, di piedi di calciatori ne ha visti tanti e tra l'altro lui ha vissuto anche alla Juventus con Conte e l'arrivo di Allegri, quindi ha lavorato anche 2 anni con Allegri. Non poteva capitarmi ospite migliore, è il dottor Andrea Causarano. Prof, come sta? Buongiorno.
6: Buongiorno, ben ritrovati.
5: Ben trovato anche a lei.
6: Pazienza è che sono in macchina e sto guidando, ma insomma vi sento bene.
5: Nessun problema, la sentiamo bene anche noi. Che squadra lascia Antonio Conte nella fattispecie ad Allegri, così come accadde alla Juve? E lei c'era, ci ha lavorato 2 anni con Allegri, avete vissuto una grande stagione, lo scudetto, la finale di Champions. Che squadra gli consegna Conte all'allenatore che poi lo andrà a proseguire il suo lavoro?
6: Ma sono due grandissimi professionisti, sono due amici anche per me, a quali devo molto perché mi hanno consentito di vivere il calcio ad altissimi livelli e quindi rimarranno sempre nei miei cuori. Hanno due modi di lavorare un po' diversi, ma indubbiamente poi l'obiettivo per entrambi è il risultato, quindi mi sembra che il Napoli di Conte l'anno scorso abbia alla fine raggiunto ottimi risultati e quest'anno sarà Allegri a proseguire sulla stessa strada che ha lasciato Antonio Conte, ma vedete non ci saranno problemi particolari perché
5: quindi non bisogna agitarsi per questa sconfitta,
6: a tutte le situazioni, quindi è uno che sicuramente trarrà il meglio da quello che ha lasciato Antonio Conte,
5: da tutto il gruppo,
6: perché è un patrimonio di cultura fisica, è un patrimonio di cultura alimentare, è un patrimonio di professionismo che vedrete Allegri saprà perseguire, come è successo quando io sono andato alla Juventus. Io andai alla Juventus portato da Antonio Conte. Antonio Conte dette le dimissioni dopo 3 giorni e io mi sono trovato con Allegri a fare l'allenatore, fortunatamente un gruppo di toscani per cui ho avuto
5: una bella interazione.
6: È stato lo stesso, diciamo.
5: Senta, professore, l'abbiamo anche invitata perché Allegri ci ha fatto sapere domenica dopo Napoli-Como, no? Colleghi in sala stampa dicono ha sostituito McTominay a inizio ripresa. Non eravamo abituati a vederlo uscire così presto con Conte e Allegri però ci ha detto che c'è un problema. McTominay ha delle vesciche al piede che lo stanno veramente mettendo in difficoltà e c'è un po' di ansia. Come si procede solitamente? È evidente, professore, lei me lo insegna, il riposo sarebbe la soluzione, ma in questi casi un responsabile del settore medico come opera rispetto alle vesciche al piede di McTominay?
6: Ora, ovviamente io non ho sotto mano la situazione di McTominay, però il problema delle vesciche nelle fasi di preparazione è un problema che tutti i medici dello sport affrontano sempre all'inizio stagione. I calciatori

0: spesso vengono da lunghe vacanze vissute in infradito, scarpe basse, e poi si ritrovano a calzare le scarpette da calcio e a fare due allenamenti al giorno, e questo per il piede sicuramente è una sofferenza, e tende a sfogliarsi, tende a formare le classiche vesciche, che di solito sono ben gestite da tutti gli staff sanitari, in modo particolare i terapisti, sono quelli specializzati nella pulizia quotidiana delle vesciche, nelle medicazioni con dei cerotti particolari che servono per idratare e per evitare le complicazioni. Ecco, forse queste sono le cose più gravi che possono succedere, cioè che su una vescica insorga una complicazione di solito di carattere infettivo.
1: Ma nel caso dovesse
0: esempi di recupero.
1: Ecco, malauguratamente
0: esempi di recupero, perché bisognerebbe dare terapia antibiotica, bisogna, e soprattutto bisogna non impiegare il calciatore, perché l'attrito del piede o la scarpa ovviamente ne peggiora il quadro generale.
1: Quindi è evidente che il mancato impiego potrebbe invece essere da sollievo per il piede del calciatore. Lei tenderebbe, Causarano, a escludere in caso di mancato peggioramento l'intervento chirurgico?
0: Ma ora le ripeto, bisognerebbe avere una visione completa di quello che sta succedendo, ma l'intervento chirurgico è l'ultima soluzione. Poi bisogna vedere il tipo di intervento chirurgico, perché già una pulizia ambulatoriale con una scarificazione di tutti i lembi può essere un mini intervento chirurgico da eseguire in ambulatorio, mentre interventi chirurgici più radicali, ripeto, possono essere necessari quando c'è una complicazione di carattere infettivo. Ecco, allora a quel punto può essere necessario agire un po' più in profondità. Ma speriamo non arrivi.
1: No, speriamo assolutamente di no.
0: I tempi sarebbero indubbiamente un po' più lunghi.
1: Più o meno, se posso sapere, in quanto dovremmo quantificarlo, prof?
0: Non le so dire, perché dovrei vederlo, però chiaramente non è la settimana. Di solito nelle vesciche si cerca di gestire il calciatore in accordo con l'allenatore, trovando una serie di allenamenti alternativi a quello che può essere il campo, per consentirgli sempre di comunque mantenere una certa condizione di base. Quindi questo è quello che si fa di solito in questi casi, accettando un po' di rischi, soprattutto come credo sia successo domenica, per quando c'è la partita, dove con farmaci antidolorifici, con impacchi particolari, con qualche crema anestetica, poi alla fine si riesce a metterli in campo.
1: Io lo voglio,
0: naturalmente potrebbe essere un po' più lunghi i tempi. Ecco.
1: Voglio ringraziarlo ovviamente, il professor Andrea Causarano. Buon lavoro, prof, a presto.
0: Buon lavoro anche a voi, grazie della chiamata.
1: Allora, c'è in tempo reale una nota medica, neanche a farla apposta, mi è appena arrivata dal capo ufficio stampa del Calcio Napoli, Guido Baldari, ed è una nota medica proprio su McTominay. Ve la apro in tempo reale perché è appena arrivata, neanche a farla apposta. Stavamo parlando delle condizioni di McTominay col dottor Causarano ed è arrivata la nota medica, eccola qua. In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione. Il calciatore tornerà disponibile, ragazzi, non è una buona notizia, direttamente dopo la pausa delle nazionali. Quindi McTominay, purtroppo, alla luce di questa aritmia, dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione. Calciatore quindi tornerà disponibile a metà ottobre. Non è una buona notizia, evidentemente non è una buona notizia. Il Napoli perde Scott McTominay fino a dopo la pausa. Detto questo, saluto due ospiti al telefono. È chiaro che altro che ansia, è una mazzata perdere McTominay, anche se il Napoli ha De Bruyne, a Vergara. Due amici, due ospiti. Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Gigi Cagni con noi, buon pomeriggio mister.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, vi abbiamo invitati entrambi perché parliamo di costruzione dal basso. Nel rispetto ognuno delle proprie idee, delle proprie opinioni, vi inviterò ad un confronto. Avete due posizioni diverse Il tutto nasce anche da un confronto che abbiamo avuto ieri in redazione con Paolo, perché ieri col direttore Zazzaroni del Corriere dello Sport, Ivan diceva: secondo me esasperare quel concetto è un errore, lo puoi fare ma non sempre, se arriva il momento in cui devi buttarla via, devi buttarla via. Paolo ha un'opinione diversa. Allora facciamo così, Paolo, prima partiamo proprio dal referendum. Tu sei favorevole o contrario alla costruzione dal basso? Sulla scheda voti sì o voti no, Paolo?
2: No, vabbè, ma non possiamo fare così, Walter. Se uno vota sì o vota no è limitante. Fammi dire una cosa.
1: No, aspetta, però Paolo, perdonami, è solo l'inizio del referendum. Se voti sì o no, e poi lo...
2: Sì, tutti gli allenatori... Tutti gli allenatori al mondo la fanno, perché io dovrei votare in...
1: Allora, aspetta, fammi sentire la scheda di Gigi Cagni. Paolo Del Genio è andato nell'urna, ha votato sì. Gigi Cagni, tu voti sì o voti no?
3: No, io dico un'altra cosa. Perché?
1: Ma alla scheda non puoi mettere perché, o metti sì o metti no.
3: No, io non posso rispondere a questa cosa, perché io prima devo capire il perché. Non posso dire sì o no.
1: Allora, sentiamo da Paolo Del Genio. Paolo, hai votato sì.
3: Il perché?
1: Ecco, te lo faccio spiegare.
3: Il perché?
1: E sentiamo Paolo. Paolo, hai votato sì. Gigi Cagni ti chiede: perché hai votato sì?
2: Ma allora, innanzitutto io non andrò con un'opinione. Ci tengo a precisare, non pensate che io sia così stupido e presuntuoso da andare con un'opinione mentre dall'altra parte c'è una persona che fa l'allenatore di professione. Non andrò con un'opinione, andrò con quello con cui posso andare a dire la mia, che non è la mia opinione ma è la mia valutazione sul tema. Andrò con le statistiche e con i dati. Tutte le squadre che ho visto vincere, giocare bene, produrre palle gol negli ultimi anni la fanno senza esasperarla, perché poi c'è il momento in cui bisogna fare anche calcio diretto. Il più grande di tutti, Guardiola, a un certo punto il re della costruzione dal basso, se vogliamo, poi l'hanno imitato molti, oramai lo fanno tutti, però poi ha cominciato a fare anche calcio diretto. Quindi bisogna alternare, bisogna avere la capacità di leggere le situazioni e alternare. Esasperare è già una parola che prevede il difetto dentro, quindi quando si dice non si deve esasperare, ma è chiaro che non si deve esasperare nulla, così come non si deve esasperare la costruzione dal basso, non si può nemmeno esasperare di buttare sempre la palla lunga e sperare che ti vada sempre bene. Però ci sono delle statistiche, poi ecco quello che è il perché si fa, e questo non è che ci arrivo io a questa conclusione, ci sono arrivati centinaia di allenatori, gli allenatori migliori al mondo, ma centinaia di allenatori si sono arrivati attraverso le statistiche, perché ormai si lavora molto con i dati del calcio in giro per il mondo. I dati dicono che il 70-80% dei gol e delle palle gol che una squadra riesce a produrre nascono dalla costruzione dal basso. Quindi quando c'hai una statistica del genere non puoi non organizzare la costruzione dal basso. Poi esasperarla è inutile che ne parliamo, perché nel momento in cui uno fa la domanda, dice: ma tu vuoi esasperare una cosa? La domanda già contiene la risposta. È chiaro che le esasperazioni non vanno bene.
1: Allora, fin qui Paolo ha dato i suoi perché, ci ha detto dei numeri, le statistiche, ci ha detto esasperare non va bene. Aggiungo io, ma questa non è di Paolo, è la mia: secondo me molto incide sugli interpreti. Detto questo, Gigi Cagni, Paolo ti ha spiegato il perché, ti ha convinto o hai un'opinione diversa sulla costruzione dal basso? Un attimo, per favore, fatemi sentire Cagni, grazie. Prego, mister.
3: Completamente diversa, ma perché io la ragiono in un modo diverso già nella statistica che ha fatto, no? Lui ha detto che la maggior parte dei gol dalla costruzione al basso. La domanda è: quanti gol sono stati fatti? Meno, perché la statistica da guardare, secondo me, è quella: in ogni partita quanti tiri in porta vengono fatti e quanti sono subiti. Questo è lo score che io guardo.
2: No, vabbè, allora, mister, sì. Ma è chiaro che...
1: Un attimo, Paolo, però aspetta, noi ti abbiamo fatto finire, ora facciamo finire Cagni e poi torno da te.
3: Finisco.
1: Un attimo, Paolo, Paolo, non funziona, Paolo, non funziona così. Tu hai fatto la tua e poi torno da te, adesso facciamo finire Cagni. Prego, mister.
3: Allora, sembra che nel calcio che ho giocato io, che ho fatto io da allenatore, noi buttassimo la palla in avanti e basta. Non era così. costruivamo tal passo anche noi, facevamo meno passaggi e verticalizzavamo prima.

0: e facevamo più gol, c'erano più tiri in porta, la gente si divertiva. Ma ci divertiamo a vedere questo possesso palla che io arrivo a metà campo, non riesco ad andare verso la porta avversaria, la do al portiere? È normale? Allora se è normale così va benissimo. Come mai la gente oggi si annoia più di prima? Come mai noi vediamo degli errori a parte madornali? Come mai, ripeto, ci sono meno gol, meno tiri in porta, meno corner, meno tutto di quello che c'era un tempo? Questa è la realtà. E l'altra cosa è, io sono andato da Guardiola quando era il secondo anno che allenava, il primo anno che allenava il Barcellona, la prima squadra, sono stato una settimana io là, non come questi che parlano adesso e parlano di Guardiola, non sto parlando dell'interlocutore.
1: Ci mancherebbe il collega Paolo del Gen, ci mancherebbe.
0: No, ma parlo dei geni che parlano
1: Aspetta Gigi, però Paolo voleva ribattere una cosa che hai detto. Paolo, siamo da te.
0: Finisco questa
1: cosa. Ok, scusami allora.
0: Perché se no non ci capiamo.
1: Prego.
0: Allora, io sono andato, sono stato una settimana, sono stato il primo ad andare a vedere Guardiola. Sono stato il primo a parlare con lui, a fare certe cose, a vedere certe cose. Faceva il possesso palla, che l'abbiamo portato male in Italia per quelli che non sono capaci, che non capiscono, a 200 all'ora, ma con giocatori di qualità enorme. Il ritmo era a 200 all'ora, il possesso palla, quello che fa il Como.
1: D'altronde Fabregas quella cultura lì ce l'ha.
0: Quindi,
1: aspettami Gigi, fammi andare un attimo da Paolo che voleva.
0: E allora se non finiamo,
1: allora finisci.
0: Non t'annoia, come mai le altre annoiano? Quindi c'è qualcosa che non funziona, allora troviamo una via di mezzo, spero proprio di sì, come è stato fino a 2 o 3 anni fa, no.
1: Però Paolo dice una cosa poi, il Como porta risultati, quindi quel modo di intendere calcio porta dei risultati, se lo fai bene.
0: Quello del mio, è uguale.
1: Aspetta Gigi, fammi sentire un attimo Paolo, sei scatenato mister, prego Paolo, ti devo una replica a Cagni, prego.
2: Sì, ma evidentemente gli allenatori che la fanno, chi più chi meno, la fanno sulla base di questi dati dei quali parlavo prima, che comprendono anche la risposta alla domanda che fa il mister. Cioè, il mister si chiede, ho capito che ci possono essere dei benefici, cioè lui riconosce la mia statistica che il 70-80% si crea, però ritiene che poi i rischi siano quasi superiori ai benefici, e invece la statistica dice che i rischi sono inferiori ai benefici, perché altrimenti sarebbero pazzi quelli che vanno a fare una cosa dove i rischi sono superiori ai benefici, e questi pazzi non sarebbero certamente persone che seguono le fesserie che dico io, ma sono allenatori top a livello mondiale che si vanno a prendere il rischio di subire dei gol così, tant'è vero che si segna di più, mister, non è che si segna di meno rispetto al passato. Statistica del calcio oggi si segna di più proprio perché ci sono tanti allenatori che si prendono questi rischi, ma diciamo così è un rischio calcolato, perché a fronte di 2 o 3 clamorose fesserie, palle gol che concedo alle avversarie, io mi arrogo il diritto di costruirne 10 e quindi di avere più possibilità comunque di venire a capo della partita. Lei citava il Como, citiamo il Barcellona di Flick, sono squadre con difesa altissima, con costruzione dal basso fatta bene, con tante cose di calcio moderno inserite dentro, dove, carissimo mister, sono le 2 squadre con la migliore difesa del campionato spagnolo e del campionato italiano. Il Barcellona e il Como gol hanno preso le imbarcate, il Como l'anno scorso è stata la migliore difesa del campionato.
0: Ma difatti l'unica cosa nuova che c'è nel calcio è l'aspetto fisico, con ritmi alti. Il Napoli perde con il Como perché il Napoli aveva ritmi bassi e il Como ritmi più alti, al di là dell'aspetto tecnico individuale. Comunque io oggi dico questa cosa: noi ci sentiamo, se volete, fra 2 anni e vedremo se sarà ancora così, perché c'è già un cambiamento che probabilmente voi non intuite, io lo sto intuendo, che sta cambiando, tornando a quello che era prima, con meno passaggi dietro, più verticalizzazioni, e vedrete che fra 2 anni torneremo al calcio che io ho visto, che ho fatto, a ritmi molto più alti.
1: Io addirittura ho visto una cosa al mondiale, di squadre che buttavano la palla in fallo laterale per andare subito a pressare alto, quindi piuttosto che costruire dal basso davano il possesso palla agli altri per andarli a prendere alti. Paolo, ora io ti seguo,
2: però il mister giustamente, lui ha fatto l'allenatore ad alti livelli io non ho fatto nulla, però non è che questo autorizza il mister a dire che lui capisce le cose e noi non capiamo niente, che praticamente ha detto
3: questo.
2: Eviterei, mister, lo dico con grande educazione, io l'ho intuito, voi non l'avete intuito. Io ho detto, lui ha fatto l'allenatore ad alti livelli, io non ho fatto nulla, però non è che questo autorizza il mister a dire che lui capisce le cose e noi non capiamo niente, che praticamente ha detto eviterei, mister, lo dico con grande educazione, io l'ho intuito, voi non l'avete intuito. Io ho detto proprio oggi con lei, con

0: dubbio, su questo glielo ho riconosciuto prima che lei lo dicesse da solo, gliel'ho riconosciuto io, che non mi metto a paragone con lei assolutamente. Infatti no, ho portato statistiche, non mi sono messo a parlare di calcio con lei, non posso parlare di calcio con lei. Però di statistiche, no. Se mi crede che...
1: Paolo, però, Paolo, facciamo così. Allora, siccome esiste una terza via, io l'ho solo accennata, cioè la costruzione va bene. Paolo ha detto non bisogna esasperarla. Allegri aveva chiesto ai suoi calciatori, se poi siete in difficoltà, non vi vergognate a buttarla via. Invece, Meret, Rafa Marin, Anghissà e Rachmani fanno il papocchio. Vi chiedo un minuto di pubblicità per poi farvi una domanda diretta. Ma tutte le squadre lo possono fare? Tutte le squadre possono costruire dal basso? O se non hai i calciatori adatti diventa la distruzione dal basso? Due minuti del Genio e Cagni, il saloon è aperto, pubblicità.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, innanzitutto grazie agli amici e ospiti, a Paolo Del Genio, a Gigi Cagni, grazie per l'attesa, io lo immaginavo. A proposito, tra poco approfondiamo il tema dell'aritmia comunicata dal Calcio Napoli per McTominay, avremo il primario, un primario di un ospedale molto importante della nostra città di cardiologia, per capire come procederà. E ovviamente il Napoli ha già comunicato, Scott McTominay tornerà dopo la pausa, quest'anno 2 settimane, quindi torna a metà ottobre. Allora, Gigi Cagni, Paolo Del Genio, riparto per dovere di ospitalità da Gigi Cagni. Tutte le squadre possono farla o devi avere anche calciatori che siano difensori, che siano i registi, che siano altri calciatori che hanno la qualità per farla? Gigi?
5: No, non puoi farlo perché non tutti i calciatori hanno qualità tecniche per poterlo fare. Difatti, parlando del Como Fabregas, se voi andate a vedere in questi 2 anni, lui la prima scelta non era tattica, la prima scelta era di prendere giocatori di qualità, chiaramente a seconda del ruolo, poi la tattica viene da sola, ma lui è quello che manca oggi di più. Noi facciamo delle cose che non siamo capaci di fare, le facciamo fare a chi non è capace di farle, quindi adesso abbiamo stravolto un po' questa cosa. Ed è il motivo per cui ho detto prima del Barcellona che facevano tutto a 100 all'ora, ma perché tecnicamente non c'era un giocatore che non fosse all'altezza.
4: Se hai Iniesta, forse ti viene meglio.
5: Ma tutti, ma no.
4: Sì, sì, no, ma certo, tutti, ho fatto solo tutti, un esempio. Tutti, Gigi, fammi sentire un attimo Paolo, così entriamo nel cuore. Il Napoli ha i calciatori adatti per farlo? Il Napoli fa bene a costruire a 4. Il Napoli può costruire costruzione dal basso con Rachmani e Rafa Marin o bisognerebbe coinvolgere altri calciatori? Paolo Del Genio.
6: Allora, parlo di squadre, una molto forte, una meno forte. Una molto forte è il Bayern Monaco, che costruisce non sempre con Kim e Upamecano, che sono 2 giocatori con buoni piedi, li conosciamo bene, sono giocatori di altissimo livello, però Company preferisce nella costruzione che Neuer dia il pallone a

0: Kimmich, che è un centrocampista che viene a prendere,
1: si abbassa,
0: oppure a Davis, che è un esterno sinistro di basso, di grande piede. Quindi riportando questo discorso al Napoli, io credo che se dobbiamo costruire da dietro, è bene che il pallone arrivi più spesso possibile nei piedi e più presto possibile nei piedi di Lobotka che di De Bruyne. È chiaro che lì la qualità aumenta ed è più facile trovare la prima linea di passaggio e passare dalla costruzione allo sviluppo e poi trovare campo per andare a rifinitura e a finalizzazione, le quattro fasi del possesso. Questo penso che possa fare il Napoli. Poi, parlando invece di una squadra che in questo momento, proprio per affrancarci dalla logica che tutto è il risultato è tutto, ho visto tutte le partite delle prime giornate, una delle squadre che ha costruito meglio da dietro è il Bologna, che però si ritrova, secondo me, sfortunatamente.
1: Ieri ho visto anche l'Atalanta a Bologna.
0: Due partite con la Lazio e soprattutto ieri con l'Atalanta a Bergamo, dominato. Non hanno buttato il pallone dentro gli attaccanti, ma Tedesco per me merita un 8 per tutte e due le partite, per come ha organizzato in due settimane il Bologna, che non mi sembra possegga queste qualità individuali straordinarie, eppure è organizzata. Quindi le qualità individuali servono, ma l'organizzazione è ancora molto importante per comunque sopperire a qualche eventuale limite tecnico.
1: Vado da Gigi Cagni, perché io voglio proprio andare sullo specifico, cioè il Como ha un portiere che gioca benissimo con i piedi, Buttes. Il Napoli ha Meret. Ora, io incolpare Meret per la costruzione dal basso non me la sento. Piuttosto, Gigi, episodio specifico, il gol del 2-1 del Como. Meret dà palla a Rafa Marin. Per me Rafa Marin la costruzione dal basso non la può fare, men che mai quando tornerà Buongiorno e dietro 20 anni rispetto ad altri difensori. Paolo Del Genio ha ragione, è Lobotka che si deve abbassare, ma Lobotka in quel secondo gol non c'è. C'è Meret che dà la a Rafa Marin, Rafa Marin ad Anghissà, pasticcio per Rachmani, gol. Se hai questi interpreti e non sono atti a farla, ma non sarebbe meglio buttare il pallone a 60 metri, cercare la profondità di Højlund? Questa è una domanda che faccio a Gigi Cagni. Mister.
2: È chiaro che ti dico di sì, ma vedi, io mentre guardo il campionato all'inizio, oltretutto con temperature ancora alte, quello che io guardo in questo momento non è tanto come giocano le squadre, perché non giocano come giocheranno fra 5-6 partite.
1: Non possono in questa fase della stagione.
2: Ma no. E se tu incontri una squadra che ha l'età media 24 anni, che ha un ritmo elevato oltre alle qualità tecniche, ma il ritmo elevato, perché poi il 2-1 è stato una stupidaggine, ma quegli altri hanno aggredito perché vanno a velocità superiori. Tu sei alto 1,90 e l'altro è alto 1,70, ed è così all'inizio, col caldo e tutto.
1: I brevilini entrano in forma.
0: No,
1: un attimo,
0: ma una curiosità per il mister.
1: Ha un attimo, scusami Gigi, Paolo Del Genio ha una domanda per Gigi Cagni. Prego, allora, Paolo.
0: Chiedo scusa che la memoria non mi assiste, però sicuramente anche lei, mister, avrà costruito anche qualche volta. Volevo chiederle come costruiva lei, come lettura costruiva con i tre, costruiva con i quattro, con i due centrali,
2: io questa curiosità. Ho sempre fatto 4-3-3 e la palla nella maggior parte dei casi veniva fatta girare dai quattro difensori, 3-4 passaggi massimo, e la verticalizzazione che andava o sulle fasce laterali o sul centravanti, che centravanti non ce ne sono più, sul centravanti che faceva la sponda, perché l'obiettivo offensivo era quello di andare a fare il cross nell'80% delle situazioni, e ancora oggi è così, perché oggi vinci le partite sulle fasce laterali, perché io ho fatto il difensore centrale e se mi attaccavano in mezzo io andavo a nozze, se mi attaccavano sulle fasce laterali andavo in crisi,
1: in difficoltà.
0: Questo tant'è vero che oggi
2: allora,
0: la maggior parte delle
2: più
0: squadre
2: scusate,
0: sviluppano.
2: Domanda, come mai non abbiamo più centravanti e non abbiamo più ali, e adesso tutti gli allenatori cercano centravanti e ali? Spiegatemelo.
1: Paolo, io volevo farti anche...
0: Io volevo solamente dire che molte squadre, sicuramente il mister lo vede questo, l'ha visto guardando, immagino, tanto calcio, che molte squadre oramai costruiscono partendo con tre, anche se giocano a quattro poi come atteggiamento, però costruiscono con tre per poi andare con due centrocampisti e poi andare sugli esterni molto più in alto, 3-2-4-1, perché la palla sull'esterno data bassa chiama molto il pressing e mette in difficoltà i giocatori che la ricevono, mentre si va in ampiezza molto più in alto con la costruzione. Non, questo non è riferito al calcio quando lo faceva lei, perché non c'era questa pressione come c'è adesso, che tutte le squadre fanno questo uomo contro uomo.
2: Ma no, ma guardi, scusi, ma mi dispiace, ma lei vada a vedere la San Benedettese dell'81 con Sonetti.
0: No, io dico che oggi lo fanno tutti. No, vabbè, la San Benedettese, per carità, lo faceva
2: Gasperini, ma anche altre squadre.
0: Oggi tutte le squadre prendono i riferimenti, molti prima si mettevano sotto palle e aspettavano.
2: Fate una cosa, andate a vedere l'Ajax del 68, perché se no io
0: ho capito,
2: non riesco.
0: Però
1: Gigi è passato tanto tempo dal 68, va detto.
0: Io lo so che è stato già fatto nel calcio, però io dicevo solamente che oggi tutte le squadre, tutte, ti vengono a prendere uomo contro uomo. Oramai si gioca sui riferimenti a tutto campo.
2: Adesso lo fanno, cercano di farle tutti e non ci riescono. Però io mi ricordo quando, siccome questa cosa l'ha fatta per primo Gasperini 9 anni fa,
0: esatto.
2: Mi ricordo quando Gasperini ha fatto questo all'Atalanta, che i commenti erano ma gioca uomo, detto da grandi allenatori, come Sacchi.
1: E poi Guardiola ha detto affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, perché li metteva in difficoltà.
0: No, ma noi abbiamo un esempio, a Napoli noi ricordiamo benissimo che il calcio straordinario che ha proposto Sarri a Napoli viveva solamente 2 partite difficili tatticamente parlando, le 2 contro Gasperini.
1: Contro l'Atalanta del Gasperini.
0: Perché era un'anomalia, tant'è vero che oggi il suo calcio Sarri non lo può fare più, perché tutti fanno, o quasi tutti fanno, questo uomo su uomo, questi riferimenti uomo su uomo alla Gasperini.
1: Allora
0: è andato in difficoltà proprio per questo.
1: Vi devo fermare. Prendo un impegno, se sarete disponibili al confronto la riproporremo, ma tra poco avremo il primario dell'unità coronarica dell'ospedale Monaldi per capire, rispetto all'aritmia cardiaca di McTominay, i tempi e come interverrà il Napoli. Avremo il professor Gerardo Nigro, perché vogliamo ovviamente approfondire rispetto a quanto pubblicato dal Napoli. Un abbraccio speciale a Gigi Cagni. Ciao mister, grazie.
2: Ciao, ma ringrazio, perché è stato un confronto in cui io ho imparato di cosa pensano oggi.
1: È bello sempre il confronto, a me piace moltissimo, e ringrazio Paolo Del Genio per essere stato con noi. Paolo, lo ritrovate alle 18. Grazie Paolo, a dopo.
0: Ciao Walter, a dopo.
1: Grazie di cuore. Allora, tra poco tutto sulle condizioni di McTominay. 100 secondi e torniamo.

0: settembre, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Pensate, noi eravamo collegati in diretta con il professor Andrea Causarano e parlavamo delle vesciche al piede dei McTominay, e mentre ne parlavamo è arrivato un fulmine a ciel sereno. Il Napoli perderà McTominay fino a dopo la pausa. Sapete che il campionato si interromperà dopo Fiorentina-Napoli, dopo 5 partite. La sosta sarà più lunga, durerà 2 settimane, la ripresa l'11 ottobre. E quindi fino alla sosta nazionali, perché McTominay sarà operato per una aritmia al cuore benigna. Noi abbiamo in diretta, io lo voglio ringraziare moltissimo, è il primario di cardiologia e di aritmologia ospedale Monaldi di Napoli, è il professor Gerardo Nigro. Professore Nigro, buon pomeriggio innanzitutto.
1: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i radioascoltatori.
0: E grazie di cuore. Allora, professore Nigro è il primario di cardiologia al Monaldi, eccellenza assoluta. Ora noi ci diamo del tu e mi permetto di dargli del tu in onda, anche perché in virtù di un'amicizia vera che ci lega da tanti anni. Siamo dinanzi a un luminare, abbiamo il primario del Monaldi, per giunta vi confesso, professore, tifosissimo del Napoli. Prof, le chiedo di spogliarsi dai panni del tifoso, di rimettere il camice da primario, da cardiologo, da aritmologo. E operazione per una aritmia benigna. Come viene trattata un'aritmia benigna?
1: Allora, innanzitutto ovviamente aritmia benigna bisognerebbe avere un quadro clinico più chiaro, verosimilmente, però aggiungono una parola, io ho letto.
0: Parla di lieve aritmia benigna, sì, che verrà trattata mediante ablazione PFA.
1: Esatto, e questa è la parola chiave, è l'ablazione per PFA, una metodica nuova con un nuovo tipo di energia che ovviamente utilizziamo anche noi con tutto il mio gruppo alla Gente Ospedaliera dei Colli, quindi al Monaldi, ed è, si chiama attraverso elettroporazione, che è un tipo di energia che viene utilizzata per fare l'ablazione dei pazienti che hanno crisi di fibrillazione atriale. Verosimilmente il giocatore Scott McTominay ha questo tipo di problema, di una forma parossistica, cioè di una forma che regredisce, va e viene, giusto per far capire ai radioascoltatori, e quindi su un cuore sano, e quindi questo è un, diciamo, un tipico paziente che quando sottoponiamo a questo tipo di procedura risponde molto bene. E per passare subito al concreto, la risposta è tutti vogliono sapere, la degenza dura 2-3 giorni, in una settimana assolutamente l'atleta può riprendere tranquillamente l'attività agonistica.
0: Ah, in una settimana? Ecco, professore Nigro, io te lo chiedo, e naturalmente poi le terminologie mediche è corretto, io so che dinanzi a una fibrillazione atriale si procede con una sorta di riconversione, in questo caso invece... Prego.
1: In questo caso la riconversione è quando l'aritmia persiste e quindi siamo costretti a fare una cardioversione. Quando l'aritmia, come anticipato prima, compare e scompare autonomamente, però rende a volte, che ne so, faticoso fare un allenamento o comunque rende sintomatico il paziente, allora si procede a un'ablazione che dovrebbe eliminare del tutto il problema, eliminando alla radice il problema e quindi evitando che il paziente possa avere crisi di fibrillazione atriale che autonomamente vanno e vengono e che si definiscono forma parossistica. Credo però, da quello che è il comunicato di ablazione, aritmia benigna eccetera eccetera, che lui ha una forma parossistica che si dovrebbe risolvere completamente con la procedura di ablazione mediante PFA.
0: Ecco, quindi ablazione, e il Napoli in questo comunicato dice che verrà ovviamente operato Scott McTominay con questa ablazione, aritmia benigna, e tornerà dopo la sosta. Il professore Gerardo Nigro, primario di chirurgia e aritmologia all'ospedale Monaldi di Napoli, ci dice 2-3 giorni il paziente torna a casa, dopo una settimana può riprendere. Possiamo dire che dopo la sosta lo rivediamo in campo, professore Nigro?
1: Possiamo dire assolutamente che lo rivediamo in campo, ovviamente ogni intervento, anche il più piccolo, potrebbe avere teoricamente delle complicanze, non ce la curiamo, proprio con Scott McTominay non ce la curiamo, certo. Però se tutto va come solitamente va per tutti i pazienti che a cui sottoponiamo questa procedura, in 2-3 giorni vanno a casa, al terzo giorno vanno a casa e poi a una settimana possono riprendere la loro normale attività, nel caso anche l'attività agonistica per Scott McTominay.
0: Professore Nigro, io la voglio ringraziare, ti voglio ringraziare, so che naturalmente sei in reparto, mi stai lavorando, è un'eccellenza l'ospedale Monaldi è un'eccellenza, la cardiologia dell'ospedale Monaldi. Un abbraccio grande, prof.
1: Grazie Walter, grazie. Un saluto a tutti i radioascoltatori e ovviamente Forza Napoli.
0: Grazie, e so quanto tu sei tifoso, grazie professore Nigro, grazie davvero.
1: Buona giornata.
0: Allora, notizia, fulmine a Ciel Sereno in quello che era l'ultimo giorno di mercato, col mercato bloccato, l'aritmia per Scott McTominay, tradotto in soldoni, McTominay non ci sarà. Ovviamente con l'Inter, salta l'Arsenal, salta Napoli-Bologna, salterà Fiorentina-Napoli, tornerà disponibile alla ripresa dei lavori per Napoli-Frosinone al Maradona. Dopo la sosta, una mazzata, ovviamente l'assenza di Scott McTominay, il capo allo sport del Roma, Salvatore Cazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
2: Buon pomeriggio a te, caro Walter, ai tuoi radioascoltatori.
0: E confesso,
2: diciamo che non è rispetto.
0: Non è un buon pomeriggio.
2: No,
0: tra l'altro, Salvatore, fammi raccontare una cosa agli ascoltatori, perché è corretto che io lo faccia. Siccome io stavo parlando delle vesciche ai piedi col dottor Causarano, no? Che poi ha lavorato con Allegri e con Conte alla Juve, arriva il comunicato del Napoli. Apro il comunicato. Ragazzi, questo è il bello ma è anche il brutto della diretta. Apro il comunicato e siccome si parla delle condizioni mediche di Scott McTominay, lo apro, come dire, con quasi dentro di me la certezza. Dico, ecco qua, sto parlando con Cesarano, con Causarano. Le vesciche, però leggo dell'aritmia. Allora, è chiaro che siamo in diretta, sto parlando di McTominay, di vesciche, mi arriva un'aritmia cardiaca, ho preso un attimo di tempo, poi ho colto che si trattava di un problema al cuore ed abbiamo invitato il primario dell'ospedale Monaldi, che tu conosci, insomma un'eccellenza assoluta,
2: sì,
0: il professore,
2: sì,
0: Nigro. Salvatore, piove sul bagnato, perché non ci voleva
2: Questo volevo dirti, perché noi l'anno scorso ci siamo lamentati, sì, di tutti questi problemi, però quest'anno cominci e buongiorno si ferma. E Marianucci deve prendere il suo posto e si fa male nell'amichevole
0: di Casteldissa.
2: Ed era in attacco. Torniamo, comunque il ragazzo, cioè McTominay, anche io ero convinto quando mi è arrivata la comunicazione.
0: Scusa, vedi, comunicazione medica su McTominay, Allegri ci ha detto che c'è il problema delle vesciche, e invece il problema, ma insomma è una lieve aritmia che però verrà corretta con l'intervento.
2: Viene a mancare, Walter, comunque al di là adesso delle sue prestazioni, un punto fermo del centrocampo, perché poi lo sappiamo, lui ha bisogno fisicamente di qualche giorno in più rispetto agli altri per entrare in forma, quindi lo stavamo aspettando, no? E invece purtroppo si deve fermare per questo problema al cuore, ed è un problema, perché Napoli comunque arriva, poi dopo faccio un altro passaggio del corsivo che ho scritto oggi per domani.
0: Sì.
2: In un momento comunque particolare della stagione, dove abbiamo visto le altre big, no? Comunque il Lecce, comunque il Cagliari, comunque il Parma, gli avversari, no? Le concorrenti allo scudetto. E Napoli invece ha avuto il Genoa, il Como, l'Inter, poi l'Arsenal, comunque un inizio in salita. Quindi è una mancanza e un'assenza importante. Quello di cui ti parlavo prima è: non capisco, caro Walter, questo accanimento nei confronti di Allegri. Non sono l'avvocato di Allegri, però da lontano, perché non ho lavorato, ho letto e sentito cose assurde nei confronti di questo
0: allenatore. No, ma si è andati oltre per una partita persa col Como. Si è andati oltre, Salvatore.
2: No, ma per osmosi, pensavo che fossimo alla penultima giornata o all'ultima giornata di campionato e che Napoli avesse perso il quarto posto, addirittura sarebbe andato neanche in Conference League. Quindi sinceramente non l'ho capita, lo stavo
0: non bisogna mai fatto. Esagerare. Aspetta, no, Salvatore, no. Perché naturalmente noi torneremo a parlare, però vi ribadisco che è l'ultimo giorno di mercato. Dalle notizie che ho, Mann sembrerebbe, usiamo il condizionale per carità di Dios, sembrerebbe che abbia in pugno un under attaccante molto forte. Ovviamente bisogna che autorizzino i signori De Laurentiis e Chiavelli per procedere a questo acquisto. stiamo cercando di capire chi sarebbe eventualmente questo under. Al momento non riusciamo a inquadrare Manna dove è andato a posizionare le sue attenzioni, ma siccome parliamo di attaccanti abbiamo invitato Stefan Swock. Buon pomeriggio Stefan.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie di cuore. Senti, è vero, è arrivata la sconfitta, adesso è arrivata la notizia di McTominay per questa aritmia cardiaca, il Napoli lo perde e lo ritrova dopo la sosta, però una buona notizia c'è, quella che Højlund è tornato al gol. E che gol! È chiaro che per Allegri saranno fondamentali, no Stefano, i gol di Højlund.
3: Ma guarda, non è una novità che Højlund è tornato al gol, perché bene o male i suoi gol li ha sempre fatti, o con continuità o con meno continuità, però li ha fatti. È logico che quando tu hai un attaccante di valore, e ne hai uno per adesso che fa centrare di valore.
0: Aspetta Stefan, scusa, che significa ne hai uno? Mi dici che per te Luca non è di valore?
3: Ma
0: hai detto ne hai uno.
3: Non è del valore di Højlund o non è nel valore di Lukaku. Poi che al Napoli ieri, non è che l'anno scorso ha fatto vedere che può essere considerato come Højlund. Poi che faccia l'attaccante, dico che fa l'attaccante, però secondo me in una grande piazza deve ancora dimostrare di poterci stare, tutto qua.
0: Poi, allora è evidente, no? Che
3: mi auguro che Luca faccia 20 gol.
0: Ma quello ce lo auguriamo tutti. Salvatore Gaiazza, però se Stefan dice queste cose, sai, un po' di apprensione, esatto, un po' di apprensione ti viene. Lascerò parlare voi, fatemi fare solamente, come dire, una riflessione. Che Dio, che il nostro Signore protegga Højlund. Perché se domani mattina un raffreddore Duvikas giocherà Moise Kean in una stagione campionato Champions, se il raffreddore viene a Malen, gioca Castro, se il raffreddore viene a Kolomouani, beh, giocherebbe un attimo a Watermade. Se viene a Højlund gioca Lucca. Caiazza, non è che poi questa scelta della mancata cessione di Lucca potrebbe, auguriamoci, non rappresentare un problema?
2: Sì, perché Stefan lo ha, prima di tutto lo saluto, lo ha individuato, perché comunque non dice questo e non diciamo questo perché c'è antipatico Lucca, perché comunque non ha dimostrato l'anno scorso in quei 6 mesi, poi è andato fuori al Nottingham Forest e neanche riuscito a dimostrare il suo valore, avere in una squadra delle prime 7 sorelle un'alternativa che comunque non è sicura diventa un problema, perché comunque
0: cioè, l'Atalanta, Scamacca e Krstovic, per essere
2: tutte
0: chiaro.
2: Le altre lo dicevi tu, no? Le hai menzionati tutti, hanno un'alternativa, un alter ego valido, che
0: tranne il Milan al momento ha Gonzalo Ramos e Camarda. Capiremo se in queste ultime 6 ore e mezza di mercato farà qualche altra operazione.
2: Diciamo che la situazione Lang ha un po' bloccato il mercato, perché il Napoli aveva in mano Gabriel Jesus, no? Quindi è inutile che ci nascondiamo, il colpo sarebbe dovuto essere questo giocatore qui. Poi il Galatasaray ha preso Leao, l'Ajax non ha insistito per Noah Lang e Napoli si è ritrovato,
0: è rimasto spiazzato,
2: a dover gestire questa situazione e quindi a non poter agire per un altro attaccante, vero?
0: Però domanda Stefan, visto che il Napoli purtroppo ora il tempo non lo so se c'è, non c'è una corsa contro il tempo, Manna ha fatto un lavoro eccezionale, ha dovuto sistemare tutti coloro che erano fuori lista, tra questi Foloruscio, Mazzocchi e poi Ngong, e poi sta accelerando per Cajuste in Spagna, e poi deve sistemare Lindstrom, e poi, ma visto che Luca e Lang non sono riusciti a farli uscire, questo investimento da 20 milioni di gennaio, che io a sto punto non capisco più su Giovane, non possono provare a far uscire Giovane per far arrivare un'altra prima punta? Perché scusate, a destra hanno Politano, Neres, Vergara, a sinistra ci sono Allison e ovviamente c'è Noah Lang, ma Giovane, se stanno Højlund e Lucca, quando gioca? Mai. Allora a sto punto perché non lo fanno uscire, Stefan?
3: Ma sai, per farlo uscire poi anche magari chi te lo cerca, no? Poi magari tu lo valuti una cifra, le società che lo vogliono lo valutano un'altra cifra, poi c'è chi dice che può fare il centrale, c'è chi dice che invece deve
0: è un esterno.
3: A Verona l'hanno preso, faccia all'esterno praticamente, e io penso che il Napoli l'abbia preso per fare esterno, però come dici tu, Politano, tutti questi a destra, Vergara, tutti questi possono essere a destra, Giovane rimarrebbe chiuso. È logico che devi decidere, no? Che devi decidere alla svelta. Perché?
0: No, perché l'hai pagato 20 milioni, Stefano, non è che l'hai pagato 2 milioni e dici vabbè, ho fatto un tentativo. Cioè a gennaio
3: devi trovare qualcuno che ti dia almeno 20 milioni se lo vuoi vendere, o se no qualcuno che lo vuole in prestito per liberare un posto. Però il prestito di Giovane, quanto volete lo possono pagare?
0: Allora, dalle informazioni che ho, la linea guida della società, può darsi anche che io abbia informazioni sbagliate, è basta prestiti con eventuali diritti. Cioè, su Luca, Lange e Giovane, nel caso Giovane fosse in uscita, non mi risulta, l'indicazione della società è basta prestiti, cessione definitiva. Cioè, cediamo Luca a 35, purtroppo non se lo compra nessuno, a 35. Cediamo Noah Lang a 25, a oggi nessuno se lo compra, a 25, solo a titolo definitivo, così con quegli introiti li reinvestiamo su altri calciatori. Morale, morale, Luca e Lang hanno bloccato il Napoli.
3: Ma per forza, poi a 5 ore del mercato, chi vuoi che ti dà 35 milioni per Luca, 20 milioni per Giovane, quando sanno che il Napoli ha bisogno magari di monetizzare perché non ne vuole tirar fuori altri? È logico che chi viene a cercarti Giovane dice sì, te ne do 10, ma ha detto che sentivi tu metti a meno 10, vai negativo, vai da Luca, ma che hai da 35 milioni per Luca? Nessuno. E anche lì vai negativo, lo metti a bilancio negativo, perciò per una società, poi per il Napoli che abbiamo seguito da quest'anno ha pensato magari un po' più rispetto agli altri anni.
0: Napoli vuole riequilibrare i conti e su questo però io sono favorevole a riequilibrare.
3: Ma
4: devi Walter. Società,
0: ma certo
3: che avendo i conti in ordine ha vinto due scudetti.
0: No, ma ragazzi, su questo è innegabile. Salvatore Caiazza, io dico che il Napoli non è stato fortunato nella gestione del mercato, perché il Napoli cercava un attaccante, si è ritrovato, complice l'operazione di Buongiorno, l'infortunio di Marianucci e ovviamente le condizioni non brillantissime di Beque, ma a dover fare un difensore. Facciamo così, ci raggiunge anche Marco Amelia, quindi dall'attaccante, dal Bombers Walk al portiere Amelia, campione del mondo. Buon pomeriggio Marco.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti Marco, stiamo discutendo tra le altre cose di costruzione dal basso, tu Allegri l'hai avuto, no? Allora io continuo a dire, secondo me se non hai gli interpreti giusti forse è il caso di non farla. Ieri mi raccontavano che Allegri aveva chiesto, se non ci sono le condizioni perché il Como ci verrà a pressare, non vi vergognate di buttarla via. Invece Meret, Rafa Marin, Anguissa e Rachmani hanno voluto provare, però nel provare hanno fatto un pasticcio e il Napoli ha preso gol. Allegri è uno che incentiva la costruzione dal basso o te la incentiva nelle condizioni favorevoli?
5: No, Allegri è assolutamente uno che vuole giocare palla quando c'è la condizione, ma se leggi che la pressione dell'avversario è alta e organizzata come naturalmente quella che già hai preparato, che è quella del Como, allora devi cercare altre soluzioni, magari attirando la pressione subito sulla prima palla, anche una palla da fermo che magari ha il portiere nella rimessa dal fondo, per poi andare a giocare negli spazi dietro la pressione, soprattutto da parte centrocampisti attaccanti, dove poi attaccanti e centrocampisti del Napoli riescono ad entrare per giocare, a riempire quegli spazi che si vanno a creare. Quindi secondo me hanno un po' esagerato i difensori del Napoli ed Alex a forzare questa costruzione, perché poi la pressione del Como è organizzata, fatta bene, voluta, e ti portano, anche se tu credi di fare due tre passaggi fatti bene e sei pronto ad uscire, ma loro ti hanno portato poi a sbagliare.
0: Loro sono molto bravi, loro sono molto bravi. Prima ne parlavamo con Paolo Del Genio e Gigi Cagni. Io poi di concetto posso essere anche favorevole se ti porta, come dice Paolo, da statistica a qualcosa di importante, perché ti porta a far gol. Per ora ho visto che ti ha portato col Como a prendere gol, quindi come dire, tendenzialmente se hai la possibilità di farlo, come dice Paolo, con lo Botka, bene. se lo devi fare con Rachmani e con Rafa Marin, che Dio ce ne scansi liberi da questa distruzione dal basso.
2: Walter, ma le prime avvisaglie
0: a Genova,
2: no, a parte anche in amichevole, quando
0: lo ricordo Meret De Bruyne, ma non voglio andare sull'amichevole. Meret sì, a Genova, se Vitigna fa gol non è la costruzione, è la distruzione dal basso. Se poi hai Butes, che è bravo con i piedi, Shaloba, per dire il Como, no? Gente che gioca con i piedi, ha ragione Paolo, si deve abbassare Lobotka. Poi Paolo addirittura dice forse è meglio che Allegri giochi a tre. Io non lo so qual è la cosa migliore. So che col Como non è costruzione, ma è distruzione dal basso. Stefan Swock, tu sei favorevole o sei contrario alla costruzione dal basso?
3: Ma io penso che non sia un discorso favorevole o non favorevole, il discorso è se puoi farla o non puoi farla.
0: E il Napoli la può fare secondo te? Marco, dimmi una cosa da allenatore.
3: Scusami Stefano. Un bocca al lupo a Marco, perché ha iniziato il campionato a Malta e volevo fargli un grosso in bocca al lupo.
5: Grazie Bomber, grazie.
0: Grazie Marchino, in bocca al lupo anche da parte mia. Marco, secondo te Allegri si ritrova i calciatori adatti per provare a fare la costruzione?
5: Ma non è una questione di calciatori adatti o no, perché poi puoi avere anche i calciatori che sanno costruire bene, però poi c'è l'organizzazione della pressione
0: degli avversari
5: che conta tanto. È una lettura anticipata della situazione, perché tu puoi iniziare a creare il gioco da dietro per poter andare velocemente in avanti. Io spesso dico anche che questa costruzione a volte è rischiosa. Ai miei dati la Serie A non porta tanti risultati di costruzione dal basso.
0: Questo però è un dato nuovo, che Paolo Del Genio prima mi diceva che le statistiche portano molti più gol con la costruzione. In Serie A evidentemente no.
5: No, la costruzione non porta più gol, la costruzione deve portare ad andare in avanti, e spesso viene fatta perdendo la palla, o comunque anche se non subisci gol, quando perdi palla hai messo in difficoltà la fase difensiva. Quindi a mio avviso una costruzione deve essere fatta per andare il più possibile velocemente in avanti.
0: Più possibile per andare in avanti. Portierone, grazie di cuore, ti abbraccio forte, in bocca al lupo Marco.
2: Bocca al lupo.
5: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Stefan Swock, ciao Bomber.
3: Ciao Walter, un saluto a tutti.
2: Ciao Stefan.
0: E naturalmente grazie al capo allo sport, il quotidiano Roma, l'amico Salvatore Caiazza. Ciao Salvatore.
2: Grazie a te Walter, grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, mercato chiude oggi alle 20. Il Napoli non è riuscito, almeno fin qui, poi magari accadrà qualcosa nelle ultime 6 ore, a perfezionare l'uscita di Luca Elang. E ieri ne ha scritto Corbo del mercato del Napoli, Antonio Corbo su Repubblica, che ci ha dato degli spunti interessanti. Lo incontriamo dopo la pubblicità.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de Riso.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, il mercato chiuderà i battenti esattamente tra 5 ore e mezza e quindi ci si aspetta magari un colpo dal mercato del Napoli. Ce lo dobbiamo aspettare, non ce lo dobbiamo aspettare? Luca e Lang sono destinati a restare, quindi il Napoli ha una possibilità, un under. Qualcuno dice che il Napoli ha bisogno di un attaccante oltre Højlund, oltre Lorenzo Lucca. Ieri ho letto, nella giornata di ieri, un fondo molto interessante scritto da Antonio Corbo. L'ho invitato, il maestro Corbo. Buon pomeriggio Antonio, come va? Corbo, buon pomeriggio.
1: Sì, ciao,
0: ecco. Ah, scusami, non riuscivo ad ascoltarti. Senti Corbo, io ieri ti ho letto con la massima attenzione e tu hai fatto anche dei riferimenti all'estate, perché il mercato chiude oggi ma ha aperto il 1° luglio, quindi tutto luglio, tutto agosto. Da cosa ho letto si evince che tu hai delle perplessità su come è stato condotto il mercato, o sbaglio?
1: Sì, ho delle perplessità e dei rimpianti, perché è passato molto tempo, bisognava investirlo bene. Il Napoli aveva proprio le condizioni migliori e le necessità più urgenti per andare sul mercato, perché aveva una abbondanza di giocatori da sistemare, e attraverso questi scambi, come usava una volta, forse era possibile trovare dei sostituti, degli acquisti, ma soprattutto occorreva fare degli investimenti. Diciamo le cose come stanno: il Napoli dal biennio, secondo me tutto sommato più che positivo, di Conte, che ti ha lasciato un altro scudetto importante, ti ha lasciato una Supercoppa, ti ha lasciato un momento di grande prestigio, anche di grande sofferenza, quelli 43 infortuni, però è stato un bilancio tecnicamente positivo. A questo punto il Napoli si è visto proiettato ancora una volta, in maniera sempre più convinta, nell'aristocrazia del campionato. Doveva prendere coscienza di questo ruolo acquisito, anche grazie ad Antonio Conte, e insistere su questa strada. Doveva fare degli investimenti, e l'investimento è la chiave. Non chiedete conferma a chi conosce la fisica economica più di me: quando sei in difficoltà, per recuperare devi darti una spinta verso l'alto con un altro piccolo o grande investimento. Il Napoli invece si è fermato, il Napoli è fuggito dal mercato. Il Napoli ha avuto tutto questo tempo, come l'ho avuto anche io, per studiare tutto il suo impianto e capire che era passato un altro anno e che certi ruoli andavano in qualche modo rivisitati. Come? Ti faccio degli esempi: Anghissà, ottimo giocatore, una colonna. Però ci voleva anche un'alternativa, perché non puoi andare solo con Anghissà in quel ruolo, non hai un altro. Né Vergata, l'ho scritto più volte, è il sostituto di Anghissà. Poi ti faccio l'altro nome, Di Lorenzo. Da almeno 2 anni Di Lorenzo ha bisogno di un'alternativa, perché è un bellissimo capitano, ma è un soldato stanco. Ha i gradi del capitano, ma sotto quei gradi e quella divisa c'è un uomo stanco che ha bisogno ogni tanto di riposare, di rivedere anche dei momenti del suo gioco. Che cosa è successo? Te lo dimostra la partita con il Como. Il Como ha puntato proprio su un paio di giocatori. Anghissà si è eliminato da solo per stanchezza, come un cavallo al fotofinish, e quindi è sparito dalla partita. Ma su Di Lorenzo si è accanito l'ingegno del Como, perché il Como ha puntato sui difensori esterni, i difensori laterali del Napoli, e li ha attaccati con dei giocatori veloci,
0: Diao e Baturina,
1: e li ha portati fuori zona. Olivera e guarda il primo gol, Olivera e Di Lorenzo si sono trovati fuori zona al momento essenziale, quindi il Napoli è diventato molto perforante.
0: Però scusami Corbo, ritorno al tuo fondo, quindi esco dalla logica di Napoli-Como.
1: Quindi ecco la ragione, ritorno il Napoli aveva bisogno di rivisitare alcuni ruoli, di rinverdire l'impianto, di cedere i giocatori in sovrannumero e soprattutto acquistare qualche giocatore. Chi? Come ho detto prima, un'alternativa a Di Lorenzo, un'alternativa.
0: Eh beh, alternativa di Lorenzo l'impresa. No, alternativa di Lorenzo, però
1: vediamo,
0: l'impresa.
1: Quello il giocatore che arriva da Catanzaro mi dicono.
0: Favasuli è un profilo molto alto. Poi c'è stata l'emergenza.
1: Occorreva un attaccante, perché una grande squadra, per essere grande, deve avere almeno due giocatori che insieme ti garantiscono 25 gol. Al momento Højlund, che si è presentato benissimo, si è ripresentato benissimo quest'anno, però Lucca non mi sembra un giocatore che ti possa portare ad un bilancio superiore. Comunque Lucca e Højlund avrebbero bisogno, confermando i due, almeno di un'altra prima punta importante. Bene, il Napoli ha perso l'estate a parlare d'altro. Al Napoli si è parlato dei soldi da avere per il centenario, si è parlato dello stadio della zona del Kuwait, e io mi sono permesso una battuta, dico per fortuna che la Kuwait non si è illusa e non ha alzato i prezzi del diesel, perché arrivano
0: i soldi. Già sono alle stelle i prezzi della benzina.
1: Già ci ha pensato il nostro amico Trump. Poi si è parlato del gelo, secondo me inutile, perché bisogna andare d'accordo con tutti, soprattutto quando si tratta di istituzioni, e c'è questo gelo marcato con la regione e con le...
0: Tu hai detto, si sono perse tutta l'estate e non si è parlato di calcio, questo hai scritto.
1: Si è parlato di calcio, e non si è parlato di calcio, non si è fatto niente per il calcio. Il Napoli ha deciso di sparire dal mercato, ha rinunciato ad una crescita che era necessaria e poteva essere alimentato con un piccolo, medio, grande investimento, ed ecco che ti ritrovi con una squadra che ha un anno in più, una rosa tutto sommato forte, ma con qualche carenza. Io sono sicuro che con la preparazione atletica che darà i suoi frutti migliori, con l'esperienza di Allegri, con l'appoggio del pubblico, che non è certamente secondario, che abbiamo visto 45.000 anche domenica scorsa. Quindi ci sono motivi che ci rendono ottimisti, però siccome noi, quando valutiamo la squadra, se siamo onesti dentro, dobbiamo metterci gli occhiali e vedere di fare un'analisi. Io ho provato a farlo.
0: Allora, è evidente che il Napoli ha dovuto operare sul mercato con delle criticità. Manna doveva sistemare molti esuberi in lista, è stato bravissimo perché ha sistemato Folorusion, Gonge, Mazzocchi, Cajust, Lindstrom, che dire, chi più ne ha più ne metta. Poi aveva da sistemare Lucca e Lang per consentire degli ingressi. Bene, purtroppo per una serie di congetture di mercato non vi è riuscito, e ciliegina sulla torta, Manna era sereno per la fase difensiva, all'improvviso ha dovuto operare solo lì, perché tra Buongiorno Marianucci e le condizioni di Beukema è arrivato Badiashil, che per giunta non è ancora pronto. Ora è evidente che l'anno scorso si è speso molto, non potevi fare altrimenti, quando poi torni in Champions devi allargare l'organico. Hai speso tanto, hai speso bene? Se penso a Lucca e Lang, a gennaio li avevano ceduti in prestito, ma non si legavano con Conte, quindi il problema poteva essere Conte. Ora però Conte non c'è più, quindi se hai speso bene i frutti arriveranno. Su Beukema, Conte voleva Shaloba, il club ha voluto prendere Beukema, Shaloba l'ho visto col Como, mi sembra un difensore, un top player che non a caso giocava nel Chelsea. Hanno fatto bene a prendere Beukema? Non lo so. Sono stati investiti 22 milioni per Vinicovic, fatto salvo che hanno provato a cederlo. Ora è chiaro che se il povero Manna si è trovato.
1: Avevi Caprile che poi ha fatto la fortuna del Cagliari.
0: No, dico, Manna si è trovato a operare dovendo cedere per acquistare. Se non cedi, non puoi acquistare. Il Napoli è rimasto così com'è, eccezione fatta per Favasuli e per Badiashile. Io però mi fido di Allegri, Corbo, sono sincero.
1: Io mi fido di una parola che si chiama Napoli. Il Napoli ci ha abituato a delle grandi risalite, ha dei grandi momenti di orgoglio, e soprattutto il Napoli ha il grande vantaggio, non dimentichiamo, di essere l'unica metropoli italiana con una sola squadra. E io che ho contribuito a scrivere la storia dei 100 anni del Napoli con il libro Un secolo di gol che Repubblica ha regalato ai suoi lettori, io posso dirti che in tutta la storia del Napoli c'è stato sempre un livello, dal 26 in poi, un livello di grande dignità.
0: Corbo, due domande prima di salutarti. La prima, noi è un punto di domanda, il Napoli, poi magari ci sorprendono, ce lo auguriamo, da qui alle 20, per ora ha preso Favasulli e Badiashile. Il punto di domanda è: basta così? Perché il punto di domanda è questo? Perché noi abbiamo una certezza che l'altro anno sono andate in Champions Inter Napoli, Como Roma. Mi sembra di poter dire che Como e Roma si siano potenziate, si è potenziato l'Inter, ma nel contempo sono rimaste fuori dalla Champions il Milan e la Juventus, e la Juve oggi è scatenata sul mercato, il Milan con un nuovo progetto. Quindi è evidente che hai due competitor che vogliono andare in Champions. Basta così per garantirsi uno dei quattro posti Champions, che è la condizione sine qua non economica per il club? O il Napoli potrebbe rischiare di star fuori dalla Champions con questo mercato qui, con questi calciatori qui? Corbo.
1: Io non ci voglio neanche pensare, perché sappiamo quanto sia importante la Champions, la qualificazione Champions per il mercato. Però al momento diciamo che mentre l'anno scorso è stato persino facile, infatti Napoli è arrivato secondo, arrivare pur con i 15 punti di ritardo sull'Inter, qualificarsi per la Champions, adesso comincia una bellissima lotta, perché le lotte sono sempre belle, non sono mai, anche se aspre, ma sono sempre belle, per la qualificazione Champions. Io mi auguro che alcuni giocatori possano migliorare il loro rendimento ed essere persino sorprendenti. Ti faccio un esempio: Vergara, che tra l'altro non ho visto domenica in campo, è un giocatore dal quale il Napoli deve aspettarsi di più. Secondo me Lang, se da come si vede ci sono momenti di risveglio. Lucca non è la colonna muta che dell'anno scorso in qualche partita, che poi perse il posto in un giro di vento, è un giocatore che dà segni di ripresa. Hojlund ha fatto un gol da centravanti antico, non da centravanti, da centravanti antico, moderno, da centravanti vero, e quindi ci sono dei momenti per sperare. L'allenatore è una persona che ha, oltre ad avere la competenza, oltre ad essere il secondo allenatore italiano per numero di scudetti vinti, è una persona per bene ed una persona educata. Non vedo mai un atteggiamento, un gesto fuori posto. Io quindi confido in questo, però dovendo fare un'analisi e vedendo che il Napoli non è più primo ma già accusa 3 punti di ritardo, ho dovuto fare un'analisi. Credo che sia stata un'analisi onesta, non era una resa, non era una dichiarazione di resa, ma certamente era un'analisi per far capire che il Napoli ha perso tempo, e purtroppo ha perso tempo ai massimi livelli della società.
0: Cioè tu dici si è persa un'estate intera ai massimi livelli. Senti Antonio, avendo letto prima di salutarti,
1: ho parlato d'altro questo.
0: Allora Corbo, avendoti letto,
1: non ha bisogno di nemici né in politica né con gli ultras. Il Napoli ha bisogno di essere se stesso, una società autorevole, costruttiva, con grande credibilità.
0: Corbo, avendo letto con grande attenzione il tuo fondo di ieri, oggi ve lo voglio ricordare, è 1° settembre del 2026, e il presidente l'anno scorso 1° settembre del 25 disse: ecco la prima pietra per il centro sportivo. È passato un anno, quella prima pietra era una bozza d'accordo per l'acquisizione dei terreni dove poi sorgerà il centro sportivo, la nuova casa del Napoli. Noi abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale: ma dopo la prima pietra per un centro sportivo quante pietre occorrono? Ne occorrono 10 milioni di pietre. Auguriamoci che il ritmo sia un po' più avanzato, perché se per la prima pietra è passato un anno e non c'è la seconda, per 10 milioni non lo so, Corbo.
1: Io anzi apprezzo molto, mi fa piacere vedere in voi colleghi tutta la dignità, l'inventiva, la creatività,
0: il merito è di Miranda,
1: nel seguire le sorti del Napoli, che credo che questa squadra, alla quale vogliamo tutti bene, abbia un qualcosa in più. una assistenza proprio culturale da parte della stampa.
0: Lo condivido assolutamente.
1: Spero che abbia per tutto l'anno un appoggio esemplare dagli ultras, che io ho ammirato nella loro manifestazione, e spero che loro mantengano la civiltà di contegno dimostrata in quella situazione, che siano ancora accanto a Napoli.
0: Un abbraccio ad Antonio Corbo. Ciao Corbo, grazie. Ciao. Allora, tweet di post di McTominay, Lucio Pengue, subito da te, Lucio.
2: Sì, Walter, Scott McTominay ha appena pubblicato sui suoi canali social una sua bella foto con la tuta del Napoli e, traducendolo, ci vediamo presto Napoli, non ci metterò molto tempo, e poi c'è un cuore azzurro.
0: Grande Scott McTominay, in bocca al lupo naturalmente per questo intervento che subirà, per questa operazione al cuore per aritmia, e che ci ha spiegato il professor Gerardo Nigro, il primario di cardiologia e aritmologia dell'ospedale Monaldi di Napoli. Allora, fin qui abbiamo parlato di tante cose, il Napoli però è tornato al lavoro con questa notizia, fulmine a ciel sereno per McTominay, che mancherà ovviamente a Milano col Milan, scusate con l'Inter, no, per dirvi che tra poco Lucio Pengo inizia a parlarci di Inter, poi nella terza ora capiremo le scelte di queste luci che si accenderanno a San Siro, Chivu contro Allegri. L'altro anno però, è bello anche ricordarlo, due derby li ha vinti tutte e due Allegri. Dovrà fare a meno di Scott McTominay, ipotizzo giocherà dal primo minuto De Bruyne. Prima parliamo di Inter, poi parleremo di Napoli e poi ci aspettiamo la seconda pietra. Dopo quella che era la prima pietra il primo settembre del 25, oggi primo settembre aspettiamo la seconda pietra, pubblicità. C'è lo spappolo in cucina. Poi ci aspettiamo la seconda pietra. Dopo quella che era la prima pietra il primo settembre del 25, oggi primo settembre aspettiamo la seconda pietra, pubblicità.

0: Forza al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Dobbiamo anche parlare di campionato. È vero che oggi è l'ultimo giorno di mercato e c'è da fare tutte le analisi possibili e immaginabili, ma aspettiamo le ore 20 quando terminerà la sessione di mercato estiva. È vero anche che dobbiamo parlare di questo problema fisico di Scott McTominay, questa aritmia, e quindi tornerà dopo la sosta. Però c'è anche una partita, perché lo ricordiamo, sabato si giocherà la sfida a San Siro contro l'Inter di Chivu a punteggio pieno. Ne parliamo con Marco Barzaghi. Ciao Marco, come stai?
1: Buon pomeriggio a tutti, abbastanza bene, grazie. Poi mi fa sempre piacere passare a salutarvi.
0: È un Inter in forma, a punteggio pieno, un Inter che deve difendere lo scudetto conquistato l'anno scorso in carrozza. È un Inter che viene accreditata da tutti come la favorita di questo campionato.
1: Ma sicuramente sì, però è un Inter che non sta ancora trovando i suoi attaccanti, a parte il gol di tacco di Pio Esposito contro il Monza la prima. A Cagliari hanno fatto un po' tutti cilecca, quindi

0: poi è arrivato questo rischio nel finale che ha un po', diciamo, sporcato una prestazione che per mole di gioco e di occasioni create era spaventosa, e quindi arriva un altro test poi prima della trasferta di Champions in casa del Real Madrid e di Mourinho, subito molto provante con l'Inter che l'anno scorso non è mai riuscita a battere Milan, Napoli e Juventus, che adesso deve provare a farlo per, no, la Juventus in realtà sì, per, con tutte quelle polemiche, comunque il Napoli no, e sarebbe importante per Kivu per dimostrare di essere veramente arrivato anche lui a un livello superiore, perché la critica appunto che gli si faceva è quella di soffrire un po' le grandi sfide e gli scontri diretti.
1: Diciamo che da queste latitudini ovviamente guardiamo ad alcuni, come dicevi tu, segnali. L'anno scorso è vero che il Napoli di Conte una vittoria, un pareggio, quindi non perse con l'Inter di Kivu che dominò il campionato, e poi ci si può, e quindi la squadra del Napoli di quest'anno è uguale a quella dell'anno scorso, perché il mercato è quello di Badiashile, che comunque non giocherà contro l'Inter, e Favasuli, che è arrivato un paio di settimane fa, quindi da questo punto di vista c'è magari un pensiero e un segnale. Dall'altra parte c'è anche il fatto che, come dicevi tu, nel derby con il Milan di Allegri, il Milan che non si è qualificato però in Champions League, Max Allegri ha battuto due volte Christian Kivu.
0: Eh sì, infatti è un po' diciamo quel tabù che vuole sconfiggere Kivu, che già un parte poi ci ha provato anche nelle amichevoli estive, non c'è riuscito con il Milan mentre ce l'ha fatta con la Juve, e vediamo adesso l'asticella si è alzata, non è più diciamo un outsider, una sorpresa, deve confermarsi anche Kivu. Gli sono stati dati dei giocatori di livello per anche aumentare il livello delle alternative. Non è facile in questo senso anche gestire un gruppo così forte con tante soluzioni. Basta pensare che Carlos Augusto, che è un nazionale brasiliano, anche se non è stato convocato ai mondiali, ma sarebbe titolare dappertutto, non ha giocato un minuto. Nell'ultima partita non sono neanche entrati Stankovic, Bonny, Augusto, insomma una serie di giocatori importanti, e l'ha detto anche lui, non è facile poi ripresentarsi il lunedì e averli tutti contenti. Deve ora, tra Champions e campionato, riuscire a gestirli al meglio.
1: Esatto, anche perché forse è questo un focus che si può aprire sull'Inter, che è una squadra fortissima, si è rinforzata molto nel mercato estivo, ha preso tanti giocatori anche dalla Premier, però se andiamo a vedere le due partite col Monza e anche col Cagliari, insomma, giocano quelli dell'anno scorso.
0: Beh, non sono ancora pronti i nuovi. Stankovic sta crescendo all'ombra di Çalhanoğlu, che è stato diciamo il match winner, quello che ha aperto entrambe le sfide. E gli inglesi sono arrivati un po' tardi, Spence con un problemino fisico e non ci sarà neanche col Napoli, e Jones e Stones stanno provando pian piano a inserirsi, Jones molto bene, Stones con anche qualche cautela viste le problematiche di infortuni che ha avuto nelle ultime due stagioni, e anche qui con i reduci dal mondiale su tutti Lautaro e Thuram, Kivu deve trovare il modo migliore per rimetterli e farli poi pian piano tornare titolari.
1: È un Inter che dove ti ha colpito in queste prime due giornate di campionato, Marco?
0: Ma mi ha colpito per come comunque ha affrontato le partite senza, qualcuno parlava di presunzione, ma non mi è sembrato, anzi ha creato tantissimo, un po' forse soffrendo all'inizio col Monza anche per la temperatura che c'era a San Siro, però non mi è sembrata una squadra sazia, una squadra che vuole dimostrare ancora di essere la più forte con il livello delle avversarie che secondo me si è alzato, e si è visto il Como al Maradona, insomma con tanti giovani che vogliono mettersi in mostra. Adesso devono fare un salto ulteriore, lo diceva anche Marotta presentando la stagione, superare l'appagamento e provare a fare anche meglio in Champions League, senza che questo pensiero diventi un'ossessione o faccia perdere punti in campionato.
1: Guarda Marco, parlavi delle condizioni atmosferiche anche della partita tra Inter e Monza. Io ogni volta che vengo a Milano d'estate fa caldo, il caldo che avverto lì è un qualcosa di incredibile, quindi vediamo, siamo reduci qui invece dalla partita Napoli-Como, dove al Maradona era un clima irrespirabile con un'umidità altissima. Oggi siamo a martedì, sabato più o meno si possono anche prevedere le condizioni climatiche, perché questo non è calcio, giocare alle 18:30 d'estate è secondo me pura follia.
0: Pensa che neanche fu fatto il cooling break contro il Monza, sudavo io in una maniera assurda in tribuna stampa. Credo farà ancora molto caldo, perché oggi sembra ancora agosto, sembra ancora giorni più caldi. Adesso non ho visto le previsioni, comunque sarà un'altra incognita, c'era molta molta anche umidità e si faceva fatica. Infatti le squadre nel primo tempo mi sono sembrate, col Monza la prima di campionato, abbastanza scariche.
1: No, per carità, fa caldo per entrambe le squadre, fa caldo per gli spettatori che vanno allo stadio, però questo assaggio di estate che abbiamo avuto al Maradona è qualcosa di incredibile. Poi per carità, secondo me...
0: Ma io sono sempre convinto che sarebbe meglio giocare tutte alla sera, finché non arriva una temperatura più mite, perché sia San Siro, che penso anche non c'ero, ma ho visto le immagini, faceva veramente caldo. Anche a Napoli.
1: Oh no, te lo posso garantire. Un abbraccio Marco, grazie sempre.
0: Un saluto a tutti, grazie.
1: Grazie a Marco Barzaghi. Ora ci dobbiamo fermare, ci sono le previsioni meteo di Trebi Meteo e poi torniamo con la terza ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un lieve indebolimento dell'anticiclone nelle prossime ore permetterà la formazione di qualche piovasco sui settori montuosi appenninici della Campania, con testo in prevalenza soleggiato estivo sulle aree costiere e sulle pianure, con temperature che sono sempre superiori alle medie del periodo, calano leggermente, ma saremo sempre intorno ai 32-33 gradi anche nella giornata di mercoledì. Possibilità di qualche annuvolamento tra notte e mattina sulle zone costiere per il ristagno di aria più umida, poi in giornata mercoledì ancora prevalenza di sole. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 15, tra 5 ore esatte suonerà il gong, lo stop alle trattative, quindi ultimi 5 ore di calcio mercato. Tra 5 ore chiude il calcio mercato, mercato del Napoli che al momento sembrerebbe bloccato perché purtroppo non si è riusciti a perfezionare delle uscite su tutte quelle in Noah Lang, che avrebbe consentito al Napoli di avere Gabriel Jesus e quindi un'opzione in più in attacco oltre Højlund, oltre Luca. È chiaro che la mancata uscita di Noah Lang ha fermato il Napoli, ma il punto di domanda è: siccome il Napoli nella Serie A è la seconda squadra per età media, potrebbe essere un problema questo nel corso della stagione, con calciatori ultra trentenni che sono Di Lorenzo, Rachmani, Spinazzola, Anghissà, Lobotka e De Bruyne, a questi va aggiunti Politano? E come vengono costruite le rose e l'organico quando poi c'è questa, tra virgolette, criticità, perché questo vuol dire affidabilità, esperienza, grandissimi calciatori, ma che potrebbero aver dato il loro meglio in carriera. Pietro Lomonaco, dirigente di calcio di altissimo livello, buon pomeriggio direttore.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
4: Secondo te potrebbe rappresentare un problema avere l'età media, la seconda età media più alta di tutta la Serie A?
5: Walter, la partita di domenica è stato lo specchio lampante di quello che stai dicendo, nel senso che il Napoli è una squadra che non ha la gamba per pressare, e non, infatti li vedi spesso e volentieri al di là della concezione del gioco, domenica per esempio ho visto due squadre nettamente con due concezioni nettamente diverse, una votata a un calcio propositivo, no? L'altra invece che, sapendo di non avere la forza per scendere nel campo del Como, squadra che ha un possesso palla notevolissimo, giustamente e correttamente si schieravano tutti dietro la linea della palla, ma senza pressare, cosa che faceva il Como puntualmente appena il gioco partiva da dietro da parte del Napoli. E difatti il gol sull'errore di Rachmani è stata una pressione.
4: Allora Pietro, Pietro, ti fermo solo un attimo perché io ti sto seguendo con attenzione e concettualmente io sono assolutamente d'accordo con te. Va anche detto però, per quanto il Como ci ha dimostrato nel primo tempo, che il secondo tempo, appena entra Alisson con De Bruyne, lui mette Smolcic perché vuole difendersi, poi addirittura si difende a 5, però la qualità del gioco, la proposta di calcio del Como, il pressing alto, è stato qualcosa di bello da vedere. Va anche detto che però quella strategia gara di Allegri, se il Napoli non fa regali al Como, leggi pure, bravo, errore di Oliveira,
5: bravo,
4: su Diaw, errore clamoroso del secondo gol, cioè non è che il Como ha prodotto tutte queste palle gol.
5: No, no, ma io stavo continuando. Allora ti dico, domenica si sono affrontate due squadre con due concezioni del gioco totalmente diverse, tutte e due legittime, perché il dogma di chi c'ha quello che c'ha il dogma del calcio vero non esiste, e hanno fatto delle scelte tattiche, una assolutamente confacente al suo modo di essere, il Como, possesso palla, pressione alta, capacità della linea difensiva di venire a scalare in avanti e non avere paura di avere terreno, campo libero alle proprie spalle, mentre il Napoli, ben sapendo che non avrebbe potuto reggere
4: il confronto, cioè diverso, è un concetto diverso
5: della palla. E il Napoli domenica assolutamente ha perso perché ha commesso due grandi leggerezze: la prima di un'enormità mostruosa per una squadra competitiva come il Napoli, un difensore che lascia campo interno, l'interno campo libero all'avversario, è l'errore tattico più incredibile che possa fare un difensore. Oliveira ha fatto questo. Oliveira invece, in genere, non so se voi ascoltate da tanti anni, no, il difensore deve mandare sull'esterno l'attaccante. Oliveira ha fatto l'esatto contrario, ha lasciato l'interno campo libero, l'avversario l'ha anticipato, è andato dentro, amen, finito.
4: Allora Pietro, posso restare un attimo sulla scelta Oliveira e non Spinazzola? Per carità, è una mia ipotesi, siamo nel campo delle ipotesi, però secondo me, sapendo come giocava il Como, cioè con Baturina a sinistra, Diaw a destra, anziché, diciamo, mettere uno di spinta come Spinazzola, probabilmente Allegri ha pensato di mettere uno più difensore come Oliveira. Poi la scelta però magari la puoi leggere in due modi: ma è meglio mettere quello che deve marcare Diaw, o è meglio costringere Diaw a prendere Spinazzola? È un bel punto di domanda questo.
5: Ma quello dipende dalla forza della squadra nel suo insieme, non è tanto la forza del singolo. Napoli ha fatto anche la scelta di Lang, attenzione, non ha fatto male, la scelta di Lang che nessuno se l'aspettava.
4: No, ci aspettavamo tutti Alisson, è vero, è vero.
5: Bravissimo. E quindi, voglio dire, è una scelta, uno dietro, quello basso, più difensore, più dedito all'aspetto difensivo, e Lang che non era costretto a fare rientri profondi, stare là davanti per tenere impensierita la difesa del Como. Voi parlate del Diaw, no? Ma guardate che alle spalle di Diaw c'era il 27, come si chiamava?
4: Diaw Da Cugna.
5: Ma praticamente un mostro, dava gli equilibri su quel settore lì, ha dato degli equilibri pazzeschi.
4: Couto, no? A destra, Da Cugna a sinistra, Ramon e Shaloba.
5: Couto
4: a destra, dietro Diaw, scusa, era Couto, non Da Cugna, hai ragione, scusa,
5: sì,
4: era Couto, grande partita.
5: Ma, grande equilibrio, uno che ha dato veramente equilibrio a tutta la catena di destra, e bisogna dire che tanto di cappello. Però ripeto, il Napoli con le sue prerogative, il Como con le sue, il Napoli ha perso per due errori marchiani.
4: Ma infatti io continuo a dire che non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca, ma bisogna fare un'analisi.
5: Diverso è, Walter, scusami, prego, diverso è il discorso in generale, nel senso che forse dopo l'annata dell'anno scorso, forse con un po' di coraggio, il Napoli poteva anche cominciare a fare una ristrutturazione di tutto l'organico, perché purtroppo, ragazzi, 33 anni sono
4: gli anni, passano per tutto.
5: Passano per tutto, ogni scarpa diventa scarpone. leggi di vita che nessuno può cambiare, viene naturalmente. Così come l'unica cosa che io non riesco ancora a capire, come non si possa cercare di sfruttare in casa, proprio perché ho una tattica attendistica, proprio perché tendo a giocare dietro la linea della palla quando l'avversario è in possesso di palla, avere un giocatore nel centrocampo come Vergara, capace di allungare la squadra, capace di accelerazione, capace di venire da dietro e far male,
4: e gli inserimenti,
5: non riesco a capire come lo si tenga, a meno che non era infortunato.
4: No, ma infatti no. Guarda, Pietro, noi ci stiamo scervellando da domenica sera anche col collega Vigliotti, perché la domanda è: ma perché Vergara non è entrato, quando poi si è scelto di passare al 4-2-3-1 nel finale di gara, mettendo Neres dietro Højlund, che risaputamente non è un trequartista, lo è Vergara, dietro la punta. Vergara è uno che sta benissimo, Neres era fuori da 7 mesi e mezzo, ci ha sorpreso il mancato ingresso di Vergara. Poi magari lo capiremo. Pietro Lomonaco, grazie di cuore.
5: Ciao Walter, ciao, buona trasmissione a tutti.
4: Grazie, grazie di cuore. Notizia di oggi: purtroppo il Napoli perde Scott McTominay, lo perde fino a dopo la sosta. Perché? Perché bisogna che, insomma, dovrà fare un intervento, un'operazione al cuore per aritmia, quindi a Milano con l'Inter non ci sarà McTominay. È ipotizzabile che Massimiliano Allegri possa calare il Tris Dassi, vista anche l'assenza di McTominay? Come lo ridisegnerà il suo Napoli? Vedremo De Bruyne? Vedremo Vergara dal primo minuto? Vedremo Alisson e non Noah Lang? O vedremo semplicemente De Bruyne al posto di McTominay? Due ospiti. Saluto il collega ed amico Carlo Verna. Buon pomeriggio, Carlo.
6: Buon pomeriggio, Walter. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
4: E saluto con grande piacere colui che, io dico, è l'unico deputato a parlare di Vergara. È lui che l'ha scoperto, è cresciuto alla Lodi Academy. Io non ne parlo perché oramai mi sono confessato, io sono innamorato di Vergara. E quando uno è innamorato, forse è il caso che non ne parli, perché io lo farei giocare tutte le partite, io. Però naturalmente io non faccio l'allenatore, io sono un addetto ai lavori, innamorato di uno, l'innamorato agli occhi foderati di prosciutto, sarà così. Per me Vergara è fenomenale. Ciccio Lodi, buon pomeriggio. Ciccio,
7: buon pomeriggio a tutto, ciao Vace.
4: Ciao carissimo. Senti, il Napoli dopo il KO immediato in casa col Como va a San Siro ad affrontare i campioni d'Italia, ci andrà, ai noi, senza McTominay. Tutti aspetti che verrà sostituito con De Bruyne? Ho visto che tutti dicono Vergara è una mezzala, potrebbe giocare proprio Antonio Vergara?
7: Ma io mi auguro che possa giocare Antonio, però sicuramente farà giocare De Bruyne, anche perché visto la partita sabato. E ti posso dire che è l'unico centrocampista che verticalizza, che rischierà a giocare, perché gli altri giocano tutti con il passaggio facile, senza prendere responsabilità. Nessuno imbuca mai una palla o mette davanti alla porta un giocatore. E bisogna sicuramente farà giocare De Bruyne. Poi mi aspettavo che, vedendo che poi il Como negli ultimi 20 minuti si è messa tutta a difendere 5-4-1, ho pensato che con l'entrata, perché c'era un altro cambio, fare di Antonio, sicuramente il Napoli poteva avere qualche opportunità in più, perché mancava proprio la giocata di uno contro uno, perché arrivato al 60esimo Politano era morto, perché da me fa tutta la fascia. Quindi
4: forse poteva mettere Neres sulla destra con Alisson, due frecce, e Vergara sotto punta. Neres sotto punta non l'avevo mai visto io.
7: Se tu hai scelto di far giocare Noah Lang e fai entrare Alisson, se tu fai una conferenza di Neves non gioca da tanto tempo, va bene, tu è giusto che gli fai prendere minutaggi perché sono giocatori importanti, devi mettere tutti a livello perché adesso poi gioca la Champions, però in quel momento lì secondo me ti manca quella scintilla di attaccare la profondità, perché poi messo Luca, e Luca non è che ti attacca la profondità, Luca viene a giocare più di sponda per gli inserimenti degli altri.
4: Ti fermo solo un attimo, voglio coinvolgere Carlo Verna, anche perché Lodi dice, e ha ragione Ciccio, l'unico che veramente verticalizza, che rischia la giocata, che fa l'imbucata, è De Bruyne. Carlo Verna, i cambi che noi abbiamo magnificato di Allegri a Genova non hanno dato i frutti sperati con il Como. Ora un cambio sarà obbligato, non ci sarà McTominay. Che scelta si aspetta Carlo Verna?
6: Ma a me dispiace sempre inserirmi nei cori, ma in questo caso non posso che essere d'accordo. Vergara doveva giocare, io si è capito che sarebbe entrato Neres e non Antonio Vergara per una serie di ragioni, non solo riguardanti Neres che mancava da troppo tempo e non andava messo nella mischia in un momento così difficile e delicato, ma anche perché l'unico soggetto che poteva inventare qualcosa in quel momento
4: era
6: Antonio Vergara. Quindi voglio dire, è evidente che sia così, insomma, questa è la valutazione. E adesso bisogna, dopo la notizia anche negativa, proprio piove sul bagnato, perché nel momento un po' più critico di questo inizio stagione, perché appunto comunque era stata salutata la vittoria di Genova con piacere, nonostante un primo tempo non particolarmente brillante, ma proprio per i cambi di Adeghi ci si ritrovano una serie di problematiche, sicuramente con un ritardo di preparazione. Avevamo capito che McTominay non ci stava ancora, si parlava delle vesciche, e invece ci sarà un intervento un po' più impegnativo, ancorché semplice, per
4: sì, un'aritmia benigna, ricordiamolo,
6: quindi voglio dire, comunque dovremo aspettare che passino queste partite importanti, perché non dobbiamo dimenticare che adesso il Napoli in fila c'ha i campioni d'Italia e i campioni d'Inghilterra, voglio dire, una squadra che l'anno scorso in Champions ha fatto nella fase iniziale 8 vittorie su 8. Quindi bisogna stare molto attenti nelle scelte. Io non credo che Allegri possa rinunciare a De Bruyne nella fase iniziale della partita, però come ha dato spazio a Lang a sorpresa nel match disputato e perso col Como, potrebbe anche mettere pure Vergara in una posizione molto simile a quella nella quale ha fatto giocare Amarassi.
4: Ecco, detto di De Bruyne, detto di Vergara, a Amarassi era partito Allison, poi subentra Lang. Con il Como parte Lang, poi subentra Allison. Ciccio Lodi, guardando a Inter-Napoli di sabato, secondo te Allegri ripunterà sul brasiliano dal primo minuto?
7: Sì, sicuramente, come sicuramente vedendo la partita, perché poi lui li allena, noi possiamo solamente guardare.
4: Magari Vergara aveva un problema fisico e noi parliamo senza sapere.
7: Bravissimo, no, non sappiamo le dinamiche che ci sono, come si allenano, se ha saltato 3-4 allenamenti, se è stato disponibile solo uno, però sicuramente io ho pensato che lui, facendo giocare Oliveira dall'inizio per contenere il ragazzo del
4: Chiao, certo, mette Oliveira perché no, sta basso e
7: ha un errore sul primo gol che, ragazzi, ma si vede che la palla è corta, che ti sta anticipando, quindi non è stato, diciamo, ripagato sulle scelte che ha fatto inizialmente. Poi può darsi che domenica gioca Spinazzola, sabato gioca Spinazzola e poi a Londra giocherà Oliveira perché là c'è l'attaccante.
4: Si gioca al Maradona,
7: però gioca contro l'Arsenal, che ha detto bene Carlo Venna, ha detto bene, l'anno scorso 8 partite, 100 vittorie, ha vinto lo stretto di terra e ha perso la finale di Champions, questo non bisogna dimenticarlo. Poi bisogna dosare anche le forze, perché siamo ancora inizio stagione, fa caldo. L'impressione mia, ti ripeto, non è perché Vergara è uscito dalla mia spolagaccio, io lo conosco e così, perché poteva essere anche un altro giocatore, è mancata nell'ultimo quarto turno
4: il guizzo, la verve, l'inventiva, la giocata.
7: Il Como ha deciso di non attaccare più, perché non ha deciso il Como di non attaccare più, di avere possesso palla, ti è mancato quel giocatore brevino nel saltare l'uomo e andare alla conclusione, perché ragazzi non c'è stato un tiro da fuori aria.
4: Purtroppo
7: bisogna evidenziarlo, perché quando c'è un punto squadra che ti

0: aspettano e sanno che tu fai sempre la stessa giocata, ci vuole uno che si prenda la responsabilità. Per me De Bruyne si prende la responsabilità perché è un giocatore importante e sa che su 10 palle che forza la giocata forzata nei davanti, si sa che a 8 la sbaglia, il tifoso punta, ma quelli due ti mette davanti alla porta, quelli a 8 vanno nel dimenticatoio. Io preferisco un giocatore del genere, non che uno che si accontenti di fare il passaggio. Quello è facile.
1: Beh, ma d'altronde De Bruyne è un grande campione, è uno che rischia la giocata, Ciccio. È De Bruyne, ragazzi.
0: Sul passaggio del secondo gol, il Napoli ha preso gol da fallo di fondo del Napoli. Perché giustamente, poi bisogna vedere, vedi? Questo è il rischio di quando ti dicevo l'altra volta, bisogna provare il rischio. Il rischio è se io gioco dall'inizio ed esco da una pressione forente dall'altra squadra, mi trovo uno spazio da attaccare, però il rischio è poi se sbaglio.
1: Però il problema, Ciccio, è che la pressione dell'altra squadra, l'altra squadra è il Como e sono maestri. Siccome secondo me, poi può darsi che dico una cavolata enorme, ma il Napoli tutto può fare tranne che la costruzione dal basso. È una mia opinione.
0: Se c'è dietro non la può fare.
1: Secondo me con quei due centrali è meglio che non la fanno, ma questo è quello che penso io.
0: Tendo un ragazzo del Chelsea che quello è abituato perché l'ha allenato Maresca.
1: Badiashil
0: e ce l'ha.
1: Sì. E allora lì fai la costruzione, ma se non c'hai gli interpreti, meglio che la butti via.
0: Bravissimo.
1: La pallata lunga per Højlund.
0: Lo sai come facciamo noi?
1: Come facevate?
0: Quando giocavo io,
1: sì.
0: Proviamo a farlo. Se sono tutti nella nostra metà campo che vogliono fare un attacco feroce, finta di giocarla, rinvia. Tu quando lo stai rinviando, il giocatore che ti marca è di spalle alla palla che gli passa, quindi tu ti giri, gli prendi quel tempo e vai a giocare sulla seconda palla e ti trovi tu nella fase offensiva.
1: La famosa pallata di Luciano Spalletti.
0: Ma non è una pallata, perché quella è una pallata studiata, ragazzi. Sono pallate studiate.
1: È certo che sono studiate.
0: Su quelle pallate il Paris Saint-Germain ha vinto a 100 zico dopo 10 secondi della finale, quando ha buttato a palla in palla laterale e ha detto okay, tu ci da qua prefica. Come è successo? Pressione del Paris Saint-Germain 0-1. Ragazzi, sono studiate, non è a caso.
1: Ma certo che sono studiate, Ciccio, ma il calcio moderno è tutto studiato.
0: Ma purtroppo non è cambiato il calcio, vedi, anche su un fallo laterale si vincono le partite. Purtroppo il calcio è andato in questa direzione qua e bisogna essere, ma io penso che Allegri l'ha capito, perché pensando di poter uscire con il palleggio di mettere in difficoltà il Como, però perché aveva due difensori centrali, il Como molto forte fisicamente, bisogna essere obiettivi, però vai a giocare sul lato meno forte, sulla destra, sulla sinistra, dove vedi che il terzino fisicamente non è adatto per andare a controbattere Højlund, e la metti là e vai sulla seconda palla. Questo è quando non puoi giocare, perché se io non devo giocare non devo neanche rischiare di prendere gol.
1: Ah, non c'è proprio dubbio. Se poi accetto il rischio, l'ho accettato, e però certo hanno fatto la frittata, perché quello che hanno fatto Rafa Marin, Rachmani, Anguissa.
0: Questi punti alla fine poi tu te li rimpiangi, perché l'altra volta io ho detto, penso con te o con l'altra radio che mi ha chiamato, ho detto occhio che c'è una squadra che nessuno la sta nominando.
1: Il Como.
0: Ah no, occhio alla Roma.
1: Ah bella, ma tu parli per lo scudetto addirittura?
0: Occhio alla Roma, ragazzi.
1: La Roma è partita fortissima.
0: Hanno preso i giocatori che vuole lui. Io mi lascia stare che ieri ha giocato con il Lecce e invece c'è stato un momento che non ha capito niente e loro non hanno approfittato. Però ora vediamo sabato cosa fa. Però sicuramente è una squadra.
1: È il secondo anno di Gasperini. C'ha Dybala in una condizione monstra. Attenzione a Rodrigo Mora, che è un fuoriclasse. Male in due partite, 5 gol. Se continua così, insidia il record di Higuain Immobile.
0: Ora gli ha preso il giocatore che lui, capitano dell'Atalanta, l'ha avuto lì.
1: De Ron, certo, in mezzo.
0: Per fare il numero, l'ha avuto lì perché lui è un giocatore che viene comodo anche in fase difensiva, il difensore del Marsiglia, il capitano Beruardi,
1: che è fortissimo l'argentino,
0: ragazzi,
1: fortissimo.
0: Non so se vincerà lo scudetto, ma darà filo da torcere là sopra, perché poi c'è il giocatore anche di ricambio. Ora lui, per esempio, vedi quando ti dico che lui non guarda la carta di unità, lui sta facendo giocare lui.
1: Lulli a destra, avendo Wesley e Molina gioca Lulli.
0: Wesley che destro lo fa giocare
1: a sinistra.
0: Guarda un po', ha preso Molina che è campione del mondo, vice campione del mondo, in panchina. Perché quel ragazzo là fa quello che dice lui, perché lui vuole gente che va a 2000 all'ora, crede il suo calcio, poi c'è 18 anni, giochi. Ce n'hai 33, hai un passato importante, se non fai quello che dico io è così. Infatti all'Inter è durato da Natale a Santo Stefano, perché giustamente...
1: Era un altro Gasperini però, era un altro Gasperini. Esatto, ragazzi, devo fermare, io anzi voglio anche chiedere scusa al collega e amico Carlo Verna, che Ciccio Lodi era un fiume... in piena, ho un tassativo, grazie Ciccio Lodi, grazie.
0: Grazie a voi, Matte. Ciao.
1: Un Carlo, abbraccio.
0: Piacere.
1: Carlo, era scatenato Ciccio Lodi oggi.
2: Assolutamente sì, ha detto anche tante cose giuste che io condivido. L'unica cosa che mi sentirei di aggiungere, visto che tu eri tassativo e quindi andare
1: vai.
2: A chiudere, è che al momento non si deve assolutamente considerare questo scenario che si è delineato dopo la partita col Como, uno scenario che possa pregiudicare la stagione del Napoli. Potrebbe essere una stagione difficile, perché lo abbiamo detto nel corso di questa estate, che era un mercato molto difficile. Sicuramente è stato presentato complessivamente un conto di errori del passato a chi doveva gestire oggi il calciomercato e quindi ad Allegri. Detto questo, però, ricordo che nell'anno dell'ultimo scudetto si cominciò con 3-0 per il Verona, quindi il calcio d'agosto inganna ancora.
1: Non c'è dubbio.
2: Voglio ancora tenere sospesi i giudizi, aspettiamo queste due grandi partite, vediamo cosa succede. E d'altronde adesso abbiamo capito che non avevamo neanche McTominay, perché quel McTominay che nelle prime due giornate non ha funzionato come ci si aspetta da uno come lui, evidentemente era un McTominay che era pregiudicato dai problemi che aveva, si diceva la vescica, appunto, poi è uscito qualcos'altro, ma insomma non era il solito McTominay. Quindi aspettiamo un attimo, rifacciamo la quadra per la partita con l'Inter. Sono convinto che Allegri le studierà tutte per essere competitivi lì a San Siro.
1: Un abbraccio speciale, Carlo Verna. Ciao Carlo.
2: A te, a presto.
1: 4:36 al gong, la chiusura del mercato. Tra poco facciamo uno speciale mercato con due procuratori, Davide Torchi e Beppe Cannella, collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise. Vi ricordo che staremo insieme fino alle ore 16. Poi arriva Carlo Alvino, anche con Carlo, tutto il mercato minuto per minuto. Partirà alle 16 fino alle 18, schieriamo il tridente, Carlo Alvino fino alle 18. Poi arriva Paolo Del Genio, un'ora di interazione con due attaccanti esterni. Ci sarà il bomber, dalle 19 il calcio della sera. Questa sera Emanuele Calaiò, il mercato minuto per minuto con Marcello Calvano e gli aggiornamenti in tempo reale. Io mi fermo qui, c'è la pubblicità e tra poco speciale mercato a Radio Gol.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
4: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: È da questo momento che mancano 4 ore e 30 minuti al gong, lo stop alle trattative. Da quel momento, nei maggiori campionati europei, da quel momento i club potranno tesserare solo calciatori svincolati, sempre che le liste glielo consentano. E allora saluto al telefono il collega del Corriere del Mezzogiorno, grande esperto di mercato, Ciro Troise. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E poi procuratore espertissimo Beppe Cannella. Buon pomeriggio, grande Beppe, come va?
2: Bene, grazie, però non faccio il procuratore, sono un...
0: Vabbè, direttore sportivo, sì, ho detto sì, procuratore, vabbè. Che qui sul mercato ci abbiamo tutte le attenzioni.
2: L'esperienza, Ciro lo sa.
0: Ma certo, Ciro, lo sai bene, il grande Beppe Cannella. Ciro, ma ci dobbiamo aspettare un colpo a sorpresa? Il Napoli un under lo potrebbe tesserare? A proposito, registro da informazioni che ho avuto che il Milan sta provando a prendere dal Lecce Thiago Gabriel. Ecco, quello è un colpo che mi sarei aspettato dal Napoli. Devo dire che mi sarebbe piaciuto, ritengo che Thiago Gabriel avrà una carriera top, e quindi, insomma, non lo so. Ciro, ce lo aspettiamo un under in attesa?
1: Questo quando eravamo a Di Maro, però la richiesta del Lecce fu di 30 milioni e non si è andati avanti da parte del Napoli. Non so se...
0: Quindi lo volevano?
1: Sì, vabbè, parliamo di un giocatore del 2004, under,
0: proprio
1: di... Bravo. Di livello, però ora non so se nelle ultime ore di mercato, visto anche quest'asse tra il Milan e Mendes, se le condizioni
0: sono cambiate.
1: Però è chiaro che la richiesta fu alta.
0: È chiaro che il Napoli ha dovuto provvedere, vista l'emergenza improvvisa. Buongiorno Marianucci, Beukema, che però è tornato, e ha dovuto prendere Badiashile, che ironia della sorte non è ancora pronto, ma che anche a livello europeo, provenendo dal Chelsea, di un livello molto alto. Ciro, ce l'aspettiamo sto colpo finale? Un under in attacco o tendi a escluderlo?
1: Io non credo, ormai mancano poche ore, non mi arrivano segnali di un Napoli attivo per prendere un colpo in attacco, perché poi non dobbiamo dimenticare un altro fattore: per la lista Serie A e per la Coppa Italia tutto ok, ma poi in Champions fa numero, certo. E in Champions escludere dalla Champions un giocatore a cui paghi l'ingaggio è sempre una cosa tosta. Già qualcuno, Marianucci e Fasuri sono under, per esempio, in Italia, in Europa no, e quindi già là qualche scelta sarà fatta.
0: Poi capiremo la lista Champions. Beppe Cannella, io una domanda ti faccio da direttore sportivo. Il mercato apre il 1 luglio. Dal 1 luglio a ieri, 31 agosto, sì, alcuni colpi perfezionati, però per esempio guardo in casa Juve, no? La Juve aveva preso Colomani. Ieri sera hanno fatto sbarcare Sarr. Stanno chiudendo Tagliafico perché danno caballa all'Atalanta, e come se non bastasse arriverà Woltemade. Ora mi chiedo, ma perché 2 mesi non fate nulla e poi fate tutto in un giorno? Ma non sarebbe preferibile, come dice Gasperini, apriamolo al 1 giugno, chiudiamolo al 15 luglio, partiamo in ritiro con le squadre effettive, fateci lavorare? Perché insomma Spalletti non ha mai visto Sarr, non ha mai visto Tagliafico, non aveva visto Woltemade, dovrà lavorare allestendo una squadra diversa. Perché tutto sto sperpetuo e poi fate tutto l'ultimo giorno?
2: In generale il calcio è malato proprio per questo. Io ho 67 anni, ho fatto tanti mercati quando il calcio aveva grandissimi campioni dalla sua parte, era una generazione degli anni 90 fino al 2000, e il mercato iniziava il 1 luglio e terminava il 15 di luglio. Poi c'era una finestra autunnale.
0: Sì, ottobre, la si faceva a ottobre.
2: Bravissimo. E i successi in generale, che stiamo a raccontare? I campioni che si sfornavano. Io mi metto nei panni degli allenatori, dei dirigenti. Ma che senso ha fare 3 mesi di mercato? Che senso ha? Allora, una società che ha degli obiettivi, a luglio, prima del ritiro, individua le scelte già fatte 2 mesi prima. Qualche svincolato, qualche parametro zero, qualche scambio o qualche...
0: Credo che abbia poco senso lavorare con tanti giovani, con molti che poi se ne vanno, e avere poco tempo per lavorare con quelli che... Cioè, voglio dire, la Juve fa 3 acquisti al 1 settembre. Scusate, ma il mercato è aperto dal 1 luglio. Cioè, per 60 giorni, allora, hanno perso tempo. La Juve per dire tutti gli altri, eh?
2: ma sono dinamiche sbagliate. Poi brava la Juve, perché noi dobbiamo dire anche questo, in un mercato difficilissimo con l'avvento di Carnevale, al di là della bravura e della competenza, ha stretto gli obiettivi, ha avuto l'out-out dalla proprietà per come agire, sai, la Juve ha una disponibilità economica e concludi, però sono trattative che sono state improntate una decina o 15 giorni fa.
0: Fammi andare un attimo da Ciro Troisi e torno per un attimo al Napoli. Sistemato Ngong, Foloruscio, Monza, ufficiale Mazzocchi Venezia, per Cajuste e Lindstrom, aspettiamo l'ufficialità di Getafe e Salisburgo nelle prossime ore, Ciro Troisi.
1: Di Malaga e Salisburgo.
0: Malaga, ho detto Getafe, scusami Ciro.
1: Se non accade nulla di particolare, io sapevo che c'erano delle cose da risolvere, che poi è un classico con un giocatore quando c'è un trasferimento, e poi sono stati già autorizzati a fare le visite mediche e vediamo se tutto andrà come deve andare. Entro le 20 saranno fatte queste due operazioni in uscita.
0: Anche la Fiorentina, no Beppe Cannella? È vero che era tutto legato a Ken, che non lo davano al Como fin quando non trovavano il sostituto. Però anche lì prendono Gen dal Torino, Gnonto, poi vendono Kenny, allora prendono Beto, ma poi c'hanno molti esterni, danno Gudmundsson alla Lazio. Tutto questo accade negli ultimi due giorni. Ma dico, scusate, ma allora avete perso tempo dal 1 luglio?
2: Non è che hanno perso tempo. Quando tu prendi 40 milioni più bonus di Ken, devi comunque riparare.
0: Sì, Beppe, ma se hai la finestra obbligata dal 1 giugno, no? Sì, ora non voglio dire prima. 1 luglio, 30 luglio. Al 30 luglio Ken era il Como e Beto era già la Fiorentina e gli allenatori lavorano.
2: Sì, ho capito, però devi accettare le condizioni semplici. Guarda, prima parlavate di Cajuste e l'altro che adesso mi...
0: Lindstrom.
2: Là sono i procuratori che cedono i calciatori e stai sicuro che fino all'ultimo ti spillano tutto quello che ti possono spillare tra buonuscite, commissioni, perché sanno che tu non lo vuoi tenere in rosa e comunque devi aggiungere uno stipendio in più. Non è... Allora, dal di fuori tutti siamo bravi, o tutti siete bravi, comunque l'opinione generale, a dire si fa così e così, ma all'interno ci sono tante componenti che ti rendono difficilissimo
0: la vita, complicata, certo.
2: No, difficilissimo, le virgole, i bonus, le condizioni.
0: Abbiamo un problema nel collegamento con Ciro Troisi, siamo con Beppe Cannella. Ah no, ce l'abbiamo Ciro? Ciro, tu ci sei? Ragazzi, chi c'è? Cannella, Troisi, ditemi chi c'è. Cannella, ci sei? L'ho detto che c'era Cannella. Quindi a volte, insomma, i contratti, però noi abbiamo, allora facciamo così, un direttore e un procuratore. Ci raggiunge Davide Torchia. Buon pomeriggio, Davide.
3: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Diceva Beppe Cannella che a volte quando ci sono degli esuberi che non si possono mettere in lista e i procuratori tendono a dire però non lo mando in prestito, è però così, è però colì. Insomma, siete terribili voi procuratori, Davide.
3: Decisamente sì. Però adesso per scherzo, no? Dica una battuta. Però ci hanno inventato dopo i direttori. Perciò.
0: Dopo, quindi dici perché allora hanno favorito il nostro.
3: Dei problemi.
0: Senti, ma Rugani che fa?
3: Noi non facciamo battaglie con nessuno. La Juventus per Rugani non ha mai forzato per ipoteticamente il trasferimento, non ha mai proposto il giocatore a nessuno. Il giocatore non è un problema per loro, ma in certi casi potrebbe rappresentare una soluzione, un aiuto. Perciò siccome non c'era niente di particolarmente ad effetto sia per loro che per noi, però noi, ecco, in questo caso, essendo una militanza ormai decennale, abbiamo sempre avuto un accordo di solidarietà e di serietà nei confronti della Juve. Noi abbiamo sempre detto: noi stiamo molto volentieri, quando voi dite non ci servi, noi non vogliamo mai essere un problema. E infatti quando un paio di volte è successo che guarda, ci farebbe piacere, questioni economiche, cose, che tu vada, noi siamo andati e non avete mai sentito dire
0: è vero, è vero, è vero. E abbiamo recuperato il collegamento con Ciro Troisi perché a proposito del lavoro enorme che ha dovuto fare Manna, Prisco e Garofalo in Serie C. Prisco va al Bari e anche per Garofalo soluzione in C, così fanno esperienza, vero Troisi?
1: Sì, Garofalo va alla Dolomiti Belluno, girone A, Con Prisco Valbari, dai, l'hai detto, vediamo un po' che percorso faranno. Dall'altro Napoli fa in Primavera 2, può giocare soltanto un 2007 in Primavera 2, quindi era veramente importante mandarlo in prestito, visto che c'è anche Anic 2007 nella rosa del Napoli Primavera.
0: Io sono molto incuriosito dal lavoro, secondo me molto importante, che verrà fatto in primavera, perché so che si è molto dedicato Mann, ha voluto a tutti i costi Nocerino, ci sono dei giovani su tutti gli argentini, se penso a Barido e a Milton Pereira, insomma l'auspicio è che il Napoli ritorni su. Ciro Troise, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E Beppe Cannella, Inter davanti a tutti o dobbiamo cominciare a guardare anche alla Roma e Gasperini per lo scudetto?
2: Intanto saluto Davide che
0: ti ascolta.
2: Sì, anni fa.
4: E ti sento chiaramente con grande soddisfazione.
2: Finisco un aspetto per dire i procuratori, no? Lui parlava di Rugani. Io ho sempre capito il calciatore, il carattere, la personalità dal proprio procuratore. Credo che Rugani farà come Pinzoglia alla Juventus, sarà vita lì, perché è una persona per bene come il suo procuratore.
0: Bello, questo è molto bello quello che dici.
2: L'Inter è la squadra da battere, perché ha un bravissimo allenatore, tatticamente, ma soprattutto umanamente. Io conosco Chivu, perché ho avuto rapporti in Romania con tante persone, è qualcosa di straordinario. La squadra è competitiva, il direttore sportivo all'Inter da 20 anni, Ausilio, è uno dei più grandi competenti di calcio che c'è in Italia. La Roma si è affidata, ha capito che Gasperini ha la testa dura, però dà un volto a tutte le sue squadre e diventa l'arma in più questa situazione. Capito che comanda lui e si va come si va.
0: Però d'altronde comanderà lui come comanda Fabregas al Como. Dicono delle cose, diventa, si fanno prendere i calciatori, però poi arrivano i risultati. Davide Torchi ha detto che c'è il Napoli di Allegri, c'è anche la Juve di Spalletti, che questa volta però inizia dal primo momento, non entra in corsa. La spina dorsale, Vicario, Lucumi, Sarri, Colo Muani, è come se non bastasse, Watelmade, è una Juve da scudetto o è troppo presto?
4: Allora, è un po' presto perché mi sento di dire che non ha un altissimo livello di qualità. Non è che qualità, giocatori tutti bravi, parliamoci chiaro, qui stiamo parlando se sei da arrivare primo, che è una cosa particolarmente complessa. Come già per l'Inter, la squadra da battere, la Roma è partita in una maniera molto molto importante, poi tutte le altre importanti come il Napoli, come la Juventus, come il Milan, saranno tutte quelle che saranno a contendersi questo lotto. Ma la Juve, ecco, in questo momento la prerogativa della squadra è non avere tantissimi giocatori di ottima qualità, però non grandissime stelle. La differenza rispetto a prima è che ha una buona quantità di questi calciatori, cioè coperta in tutti i ruoli, con una qualità abbastanza elevata in tutti i ruoli. Non ci sono più, diciamo, un lato debole oppure meno forte. Questa è la prototipia. Perciò da lì bisogna vedere come parte l'integrazione della squadra. Certo, avere qualche incidente di percorso che ci può stare, che sai com'è, un palo fuori, un tiro dentro.
0: D'altronde Turam fuori, il Diz operato, tutte le squadre hanno i loro problemi. Io vi abbraccio forte, Davide Torchia, grazie Davide.
4: Ok, un abbraccio forte a tutti, ciao Beppe, ti voglio bene.
0: Beppe Cannella, ciao direttore.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie. Davide. Allora, tra pochissimo arriva Lucio Pengue a chiusura della puntata di oggi con gli highlights, i momenti più importanti. Riascolteremo anche le parole del professore Nigro su McTominay, che verrà operato al cuore, aritmia lieve da sistemare, tornerà dopo la sosta. Io mi fermo qui, alle 16 e fino alle 18 c'è Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli. Ci saranno in redazione anche Riccardo Catapano e Marcello Calvano per tutte le ultime di mercato, anche perché dal momento in cui partirà l'appuntamento del pomeriggio con Carlo Alvino mancheranno 4 ore. Alle 18 arriverà Paolo Del Genio, un'ora in filo diretto, l'ultima ora del mercato con Emanuele Calaiò, con tutto il tempo reale con Marcello Calvano, non lo perdete, alle ore 19. Domani faremo il bilancio del mercato del Napoli, daremo il voto, la pagella al mercato del Napoli, e da domani guarderemo a sabato Inter-Napoli. Grazie a tutti, a domani.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molo Silvio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
2: Back to Euronics fino al 9 settembre.
1: 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre.

0: eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Siamo arrivati davvero alle battute finali, quindi come nostra consuetudine vi facciamo rivivere gli highlights di Radio Gol con i momenti salienti. Riascolteremo Gianni De Biasi, ma anche il medico del medico ex Juventus Causarano, che ci parla anche delle condizioni di Scott McTominay. Quindi ecco a voi gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: È difficile il mercato del Napoli, perché io penso che l'unica cosa che un paio di giocatori dietro per allungare una rosa dove i titolari numericamente il Napoli è dappertutto con i titolari, ce l'ha i giocatori. Secondo me voleva cambiare qualcosa in qualità nell'attacco, ma avendo sette attaccanti in organico cioè più di due per ruolo, insomma, doveva passare dalle
0: cessioni, doveva per forza fare delle cessioni,
2: siamo sempre lì, la necessità, l'esigenza, lo stress che ormai viene dappertutto, dagli allenatori, dai tifosi, di avere sempre qualcuno in più, ma le grandi squadre devono comprare solo la qualità, soprattutto le squadre come Napoli, che non hanno mai avuto bisogno. Solo gli infortuni dello scorso anno hanno creato questa urgenza di fare qualcosa, e quel qualcosa adesso è tornato tutto insieme a Napoli. Qualcuno è rimasto, perché prendi Giovane e poi torna Lang e poi guarisce Neres e quegli altri ce l'hai già, poi torna Lucca, e quindi Napoli lì era inchiodato. C'è una logica ferrea, è stato forse più illogico negli anni accumulare tanti degli acquisti che tu hai detto, tante delle operazioni in uscita da fare, gente arrivata a gennaio, no? Quando pensi di sistemare le cose, ma poi non è difficile trovare i giocatori giusti, allora finisci semplicemente per darne un paio in prestito e per comprarne due.
3: E conosco il calcio e so cosa significa pronosticare oppure programmare una stagione o prendere in mano, come dicevi tu, la rosa del Napoli, vivisezionarla e dire azzo, è un po' vecchia questa,
0: no,

0: hanno un'età media. Io credo, Gianni, che
1: queste sono le cose che ho percepito,
0: sono le realtà, non è che me lo invento,
1: i tuoi ascoltatori è la realtà. Ma io credo anche, Walter, che oggigiorno il calciatore si sia evoluto dal punto di vista fisico e abbia un'alimentazione diversa, abbia una programmazione diversa.
0: No, ma su questo
1: di cose attorno, tu lo sai,
0: Gianni, non fa una piega, però il calcio sta andando anche nella direzione di aumentare i giovani, di farli giocare, hanno un passo diverso, è un calcio molto veloce ed è chiaro che in un calcio molto veloce
1: il calcio è una serie di passaggi, di movimenti, di smarcamenti, di tutto. A te resta in testa l'ultima partita contro il Como, non è la partita che devi prendere,
0: ti seguo, purtroppo
1: è una realtà diversa. Il Como è una signora realtà, è una signora grande piccola realtà o di piccola grande realtà. Il problema principale è che lì ci sono giocatori di grandissima qualità, un allenatore bravissimo.
0: È un bel progetto, Gianni, è un progetto entusiasmante.
1: È un progetto importante, dove c'è anche un presidente che è il quinto più ricco al mondo. Ok? Lui e suo fratello si è andato qualche mese fa ed è rimasto lui. Artono, il presidente del Como, non so come si pronuncia, credo sia così, credo che tutto sommato sia la garanzia assoluta.
2: Sono due grandissimi professionisti, sono due amici anche per me, a quali devo molto perché mi hanno consentito di vivere il calcio ad altissimi livelli, quindi rimarranno sempre nei miei cuori. Hanno due modi di lavorare un po' diversi, ma indubbiamente poi l'obiettivo per entrambi è il risultato, quindi mi sembra che il Napoli di Conte l'anno scorso abbia alla fine raggiunto ottimi risultati e quest'anno sarà Allegri a proseguire sulla stessa strada che ha lasciato Antonio Conte, ma vedete, non ci saranno problemi particolari perché
0: quindi non bisogna agitarsi per questa sconfitta,
2: a tutte le situazioni, quindi è uno che sicuramente trarrà il meglio da quello che ha lasciato Antonio Conte,
0: da tutto il gruppo,
2: perché è un patrimonio di cultura fisica, è un patrimonio di cultura alimentare, è un patrimonio di professionismo che vedrete Allegri saprà perseguire, come è successo quando io sono andato alla Juventus. Io andai alla Juventus portato da Antonio Conte dette le dimissioni dopo 3 giorni e io mi sono trovato con Allegri a fare l'allenatore, fortunatamente un gruppo di toscani per cui ho avuto
0: una bella interazione,
2: è stato lo stesso, diciamo. Ora ovviamente io non ho sotto mano la situazione di McTominay, però il problema delle vesciche nelle fasi di preparazione è un problema che tutti i medici dello sport affrontano sempre all'inizio stagione. I calciatori spesso vengono da lunghe vacanze vissute in infradito, scarpe basse, e poi si ritrovano a calciare le scarpette da calcio, a fare 2 allenamenti al giorno, e questo per il piede sicuramente è una sofferenza e tende a sfogliarsi, tende a formare le classiche vesciche che di solito sono ben gestite da tutti gli staff sanitari, in modo particolare i terapisti sono quelli specializzati nella pulizia quotidiana delle vesciche, nelle medicazioni con dei cerotti particolari che servono per idratare e per evitare le complicazioni. Ecco, forse queste sono le cose più gravi che possono succedere, cioè che su una vescica insorga una complicazione di solito di carattere infettivo.
0: Ma nel caso dovesse
2: esempi di recupero.
0: Ecco, malaguratamente
2: esempi di recupero, perché bisognerebbe dare terapia antibiotica, e soprattutto bisogna non impiegare il calciatore perché l'attrito del piede o la scarpa ovviamente ne peggiora il quadro generale.
3: Eccoci qua, termina qui la puntata di Radio Gol di oggi. Io ringrazio Simone Zagaria e Nello Iorio che si sono alternati alla regia audio, invece Flavio Esposito e Ciro Froio alla regia video. A questo punto vi lascio alle ultime notizie lette da Marcello Calvano e subito dopo Caro Alvino qui Casa Calcio Napoli.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura la cronaca, tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli, Franco Donato e Gianni Licciardi, sono stati trovati morti all'interno della nota struttura Licciardi Ricevimenti. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, prima dell'apertura al pubblico uno dei tre avrebbe sparato agli altri due fratelli per poi togliersi la vita. A lanciare l'allarme sono stati vicini, spaventati dalle urla e dai colpi esplosi. Quando sono arrivati sul posto, i soccorsi hanno trovato i tre uomini già morti a seguito delle ferite riportate. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine per la ricostruzione dei fatti. Ancora la cronaca, due giovani seduti sui loro scooter nella zona dei Colli Aminei sono stati aggrediti da 8 persone munite di tirapugni a catena. A intervenire anche un agente libero dal servizio che prova a fermare uno degli aggressori. Per i due, lesioni ritenute guaribili in 14 giorni. Grazie all'analisi delle immagini registrate in zona dalla dashcam dello scooter di una delle vittime e al supporto dell'agente intervenuto, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno ricostruito l'identità di 5 delle persone coinvolte. Uno è minorenne, denunciati risponderanno di concorso in lesioni personali aggravate, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. Al vaglio degli investigatori le possibili motivazioni dietro l'attacco. Cambiamo argomento. A Vico Equense, in provincia di Napoli, un arresto per droga porta i carabinieri alla scoperta di un gruppo WhatsApp usato per segnalare in tempo reale i posti di blocco in costiera. In manette un ventenne, sorpreso a cedere 40 grammi di stupefacente in cambio di 400 euro. Durante gli accertamenti sul cellulare dell'acquirente arrivano continue notifiche dalla chat PDB Alert, acronimo di posti di blocco. Circa 300 gli iscritti che condividerebbero posizione e movimenti delle pattuglie. I carabinieri stanno ora approfondendo contenuti e identità degli utenti del gruppo. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato a San Siro contro l'Inter per la terza giornata di Serie A. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Scott McTominay tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Al centrocampista scozzese è stata riscontrata una lieve aritmia benigna e sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Intanto ultime ore di calciomercato con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Dopo l'ufficialità di Mazzocchi al Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, anche Cajuste è a un passo dal Malaga, così come Lindstrom, che ha un accordo con il Salisburgo. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: qui Casa Calcio Napoli. Forza Napoli, buon pomeriggio a tutti quanti voi. Siete sintonizzati con noi, questa è Radio Kiss Kiss Napoli, ma soprattutto questa è qui Casa Calcio Napoli. Due ore insieme da vivere con passione, con amore verso questi colori. Due ore di interazione massima, due ore durante le quali daremo anche un'occhiata, ahimè, distratta, ma poi mica tanto, a quello che è il rush finale del mercato, dove il Napoli non è protagonista. Però grazie a Riccardo Catapano, col quale ci collegheremo una continuazione, saremo aggiornati su tutto quello che accadrà. Ricordo, il gong finale del mercato è alle ore 20. Fatemi dire buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, ma soprattutto buon lavoro a Nellino Iori in regia qui in radio, e ovviamente lo stesso vale per Ciro Froio e Flavio Esposito, che sono invece in regia video. Il canale, non dimenticate, è il 76 del digitale terrestre, ma poi, come ormai sapete da tempo, ci potete seguire e ci seguite in mille altri modi anche attraverso la rete. È iniziata oggi la preparazione del Napoli in vista del match di sabato contro l'Inter a Milano, il primo di due match che fanno tremare le vene e i polsi, ma il Napoli non parte battuto, il Napoli non abbassa la testa, il Napoli ha sempre dimostrato che quando viene dato per morto è capace di rialzarsi. Sarà così, statene certi, anche con l'Inter sabato e poi successivamente contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra in carica in Champions League, nel tempio del Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Si deve credere, basta crederci, che ce vuoi, noi ci crediamo, noi ci crediamo. Purtroppo, insomma, non ci sono buone notizie dal punto di vista medico, perché la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e riguarda Scott McTominay, questa nota medica del Napoli. Nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà a un intervento di ablazione per un'aritmia benigna che è stata riscontrata. Il Napoli farà meno dello scozzese per un po' di settimane ed è una cosa che sinceramente fa male. Auguriamo il meglio a Scott. Fa male dal punto di vista proprio dell'assenza di Scott, che avevamo visto in difficoltà contro il Como e che adesso diventa un problema da risolvere. Ma il Napoli ha in rosa calciatori utili e funzionali per quella che è l'idea di calcio di Massimo Allegri, utili e funzionali anche per andare a sostituire un big come lo è sicuramente Scott McTominay. Le coordinate per intervenire a qui Casa Calcio Napoli: 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. O scrivete o lasciate vocali, perché poi, d'accordo con Nellino Iorio, ogni tanto qualche voce, la vostra voce, che è più importante della mia sicuramente, ogni tanto la facciamo ascoltare. Però prima di dare il via alle telefonate, prima di dare il via all'interazione, prima di sentire quelle che sono le vostre considerazioni, i vostri pensieri, le vostre domande, i suggerimenti, andrei subito da Riccardo Catapano, al quale va il mio personale buonasera e buon lavoro, per avere le notizie. E con Riccardo Catapano ci collegheremo veramente senza soluzione di continuità. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera, buonasera Carlo, a te, a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente sono le ultime ore di calcio mercato, tanti aggiornamenti che arrivano e continueranno ad arrivare su due nomi anche che sono stati accostati a più riprese al Napoli, adesso sono diventati ufficiali: Gabriel Jesus al Barcellona, e anche Ceballos, tra l'altro, è ufficialmente un nuovo calciatore invece del Monza. Si muove anche il Torino, che ufficializzerà a breve anche l'arrivo di Rolando Mandragora. A proposito di napoletani, circa 7 milioni arriva dalla Fiorentina, tante altre trattative vanno via via completandosi, ci saranno davvero tantissimi aggiornamenti. Ovviamente anche da parte mia un grande in bocca al lupo a Scott McTominay di pronta guarigione, con il calciatore scozzese che tra l'altro ha mandato anche un bel messaggio sui propri canali social: Napoli, ci rivedremo tra breve, quindi un bel messaggio da parte di Scott. Sappiamo quanto è un leader per lo spogliatoio del Napoli, tornerà dopo la sosta quando inevitabilmente si inizierà a fare davvero sul serio, si entrerà nella fase caldissima di questa stagione.
0: Eh sì, perché poi senza Scott il Napoli ci resterà fino a dopo la sosta nazionale di fine settembre, per questa lieve aritmia benigna c'è bisogno di questo intervento di correzione mediante ablazione. Il primo WhatsApp, leggo subito un WhatsApp perché riguarda proprio Scott McTominay, e della signora Antonella: buona serata, ma dopo questo intervento al nostro Scott il giocatore può restare in Italia, può giocare, ma quando finisce sta iattura, mamma mia, signora Antonella, beh sì, assolutamente sì, è un intervento di routine, aspettiamo a braccia aperte il ritorno di Scott McTominay, e quello che mi sento di dire è sicuramente con tutto cuore, con tutto sdegno, lo lanciamo anche dalla postazione di qui casa Calcio Napoli, perché poi abbiamo iniziato con Buongiorno, siamo passati per Marianucci, siamo arrivati a McTominay, insomma, voglio dire, se ci mettiamo, una volta si mettevano i parafulmini, si mettono ancora i parafulmini sui fabbricati, bisogna inventarsi qualcosa da mettere, da montare a Castel Volturno. Ugo, apriamo con te, buonasera, forza Napoli! Ugo, ci sei? Sento dei rumori di fondo. È caduto Ugo, ma non si è fatto niente, perché insomma, in tema di infortuni non vorrei che pure Ugo inizia ad allungare l'elenco. Si scherza, voglio tutto con un pizzico di ironia, nessuna tragedia. Parliamo di calcio, quindi voglio dire, lo decliniamo sempre come amiamo fare noi, con quel pizzico di ironia che non deve mai mancare, anche nei momenti di difficoltà, come lo è quello del Napoli dopo la scoppola rimediata domenica contro il Como a Fuorigrotta. Alfredo, buonasera, forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Alfredo da Nettuno, buonasera amico. Grazie, mio.
2: Grazie, ti ricordi da dove vengo, anche se sono di San Giovanni.
0: Lo so che sei, ma mi hanno parlato di te durante la mia breve vacanza, e quindi so che sei di San Giorgio a Cremano, anzi il tuo amico diceva, io non capisco poi Alfredo, che è di San Giorgio a Cremano e si presenta come Alfredo da Nettuno, e ho spiegato per motivi di lavoro.
2: Hai ragione.
0: Da quanti anni sei a Nettuno? Da quanti anni sei a Nettuno per lavoro?
2: Per lavoro allora, 2009 credo, ricordo, quindi... 2009.
0: Sono a 15 anni.
2: Però ora Napoli ci vengo, sono il primo agosto, Sono venuto il primo agosto durante la festa, sto portando un sacco di persone che ho conosciuto qua a Napoli, quindi con Michele che tu hai conosciuto, ci vediamo spesso, soprattutto a Nettuno a Napoli. Comunque, noi facciamo, oltre alla benedizione, un qualcosa.
0: Ma io credo che la benedizione sia ormai superata. Ci hanno inventato qualcosa di diverso, non lo so.
2: Perché incominciato dove abbiamo lasciato. Io sentivo dire del problema delle vesciche di McTominay, è passata mezza giornata e invece
0: poi è arrivato improvvisamente il discorso sulla aritmia.
2: Perché se non sbaglio, io ho sentito anche una telefonata in una trasmissione di una donna, sembrerebbe concordato, era un problema esistente. Non so capire quando affrontarlo, e adesso si è deciso di affrontarlo in questo momento, ma se non sbaglio il problema era già persistente.
0: Ma tu parli del problema dell'aritmia?
2: Sì, ho sentito una
0: io non lo so, ma non credo che si possa.
2: Guarda, io ho sentito una telefonata.
0: Per l'amor di Dio, allora, siccome quando io le cose non le so, io non le metto in dubbio se le dicono gli altri. Per l'amor di Dio, faccio fatica a pensare che una cosa del genere possa essere programmata. Ma magari mi sto sbagliando, era programmata, per l'amor di Dio.
2: Io non so niente. Io ho solo sentito una trasmissione, una telefonata di una persona, di un tifoso, di una trasmissione che c'era partecipato pure Paolo Del Genio, altri in cui diceva, io so per certo che McTominay si fermerà o prima del campionato o durante la sosta addirittura invernale. Adesso ha deciso di fermarsi adesso, è la prima cosa che dobbiamo pensare, è la salute dei giocatori.
0: Ma non c'è dubbio alcuno, ci mancherebbe.
2: Quindi è un qualcosa di organizzare. Io adesso però si deve dire una cosa, perché la tanto decantata rosa, che io poi mi piace essere anche molto realista con te, Carlo.
0: Sì.
2: Io sta stagione la vedo buona. Purtroppo sono un realista pessimista.
0: Realista tendente al pessimismo. Devo dire la verità, che la stragrande maggioranza dei tifosi di oggi è realista tendente al pessimismo.
2: Ma no, perché stanno succedendo
0: troppe.
2: Anche esterne, anche questo calendario che come assolto, cioè tu vai a un calendario in cui affronti in tre partite due squadre, una peggio di un'altra, più la Champion, la squadra campione d'Inghilterra. Sono delle partite che ti fanno capire la rosa quanto vale, la tanto decantata rosa del Napoli, che dice tanto noi siamo forti così. e il mercato purtroppo non l'abbiamo potuto fare, perché secondo me se lo facevamo a una situazione genere di McTominay, Napoli avrebbe preso in 4-4 avviato, in 4-4-8 Holund avrebbe preso anche un ma adesso come adesso non lo può fare, quindi noi dovremmo stare per 5-6 partite senza il miglior centrocampista del Napoli. Dovremmo stare senza il miglior difensore del Napoli.
0: Sì.
2: Abbiamo preso un difensore che purtroppo dicono, lo dice Martino, non so se è preso, è fuori forma e lo rivedremo a fine gennaio. Almeno così dicono le alcune fonti.
0: Io non mi voglio avventurare in previsioni né ottimistiche né pessimistiche, ma dico la verità, non credo che il Napoli abbia preso Badiashile per farlo giocare a gennaio. Poi magari giocherà a febbraio, no, e avrà ragione chi ha scritto. Cioè,
2: io non soccorremo, io reggio, non ho detto gennaio, scusami, fine mese.
0: Fine mese, vabbè.
2: Fine mese
0: settembre, parliamo dopo la sosta, sì, oggettivamente, cioè questo è il tempo
2: un
0: giusto.
2: Un difensore che non era pronto, io questo sto dicendo.
0: No, su questo non c'è dubbio, no, gennaio mi era venuto un po' l'ansia, gennaio.
2: No, ho sbagliato io, scusa,
0: fine settembre, dopo la sosta sicuramente, no. Sì.
2: No, quindi io vi dico, queste partite dedicate purtroppo non ce la possiamo prendere nemmeno con Allegri, dobbiamo anche giocare con giocatori, cioè se sabato con l'Inter, ci potremmo andare a manata a voto, con tutti gli rispetti, Oliveira, Rafa Marin.
0: Noi con questi ci presenteremo.
2: Poi alla fine non andiamo addosso al Napoli.
0: Allora.
2: È quello che quindi ecco perché sto dicendo, adesso si vedrà la rosa.
0: La rosa sarà messa di fronte ad impegni importanti e il valore reale di questa rosa sarà sotto gli occhi di tutti. Stai dicendo una
2: adesso
0: cosa
2: vedremo,
0: giustissima.
2: Adesso vedremo, perché ci sono alternative su McTominay, ci sta il Gilmore, ci sta
0: ci abbiamo più alternative, in difesa siamo contati. Alfredo, abbraccio, ti saluto e fammi salutare il rifugio del Ciuccio. Io ti ho anticipato. Stati buono. Una napoletana si fa sicca ma non mora. Forza Napoli sempre, Salvatore Reccia da Parigi. E così sono 2 anni che ce ne stanno capitando di tutti i colori, tra infortuni ed altro. Ora anche Scott McFradama. Comunque niente drammi, forza Napoli sempre. Lucio da Baldwin, New York. Sì, carissimo Lucio, veramente ce ne stanno capitando di tutti i colori. Buongiorno Carlo, ma puoi indicare a questi infedeli che si possono informare della loro squadra a tutte le ore qui a Kiss Kiss Napoli? Per quanto riguarda il nostro Napoli ci rifaremo, forza Napoli sempre, non ci accira nessuno. Angelo, architetto da Nola. Riccardo Catapano è prontissimo perché c'ha tante cose da raccontarci. Allora Rick, ti giro subito la linea, vai!
1: Tanti aggiornamenti ancora a Carlo da dare in questo momento. L'ultima ora che Gudmundsson è atterrato a Roma e presto diventerà un nuovo giocatore della Lazio. Prima abbiamo parlato del Torino che farà un nuovo tentativo invece per quanto riguarda Luperto, seppure una pista in questo momento considerata in salita, così come la Juventus, anche l'Atalanta. Si parla di Caballo, in questo momento non c'è ovviamente ancora l'accordo, e Voltemade invece è arrivato a Torino, anche lui sarà un nuovo rinforzo dei bianconeri. Sono ore davvero molto molto frenetiche in questo momento. Prima abbiamo dato l'ufficialità anche di Ceballos, che è arrivato al Monza, così come Gabriel Jesus, invece ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Tra un poco arriveranno altri aggiornamenti, sempre in attesa tra l'altro di quelli del Napoli, perché ci sono ancora delle cessioni da andare ad approntare, soprattutto quelle di Caiust, vicinissimo, l'abbiamo visto anche le foto della partenza per le visite mediche con il Malaga, così come per l'Instro, che invece approderà nel campionato austriaco.
0: Eh sì, vediamo quello che succederà, ma noi siamo collegati con Riccardo Catapano minuto dopo minuto, anzi oserei dire secondo dopo secondo, fino al gong, la fine del mercato. 3 ore e 44 minuti da questo momento alla fine del mercato. Vi racconteremo minuto per minuto, secondo per secondo, tutto quello che accadrà. Torno a ripetere, dove purtroppo da tifoso del Napoli, il Napoli non sarà protagonista, ed è una cosa che dispiace, su questo dubbio dubbi non ce ne sono. Poi a posteriori faremo tutte le valutazioni del caso. Buonasera e viva Napoli, squadra e città. Carlo, sono Cesare, o come dici tu, Cesarone, mitico Cesarone. Ti do un abbraccio forte forte, aspettando il momento di risentirci. Ti faccio tanti auguri a te per la trasmissione, ai tifosi per il centenario, sempre solo forza Napoli. Auguri a tutti quanti noi per questo centenario, che speriamo possa riservarci delle bellissime sorprese. E le sorprese sono tali quando sono inaspettate, e quest'anno la sorpresa sarebbe veramente molto inaspettata. Massimo, buonasera, forza Napoli.
3: Sempre forza Napoli, Carlo.
0: Sempre, buonasera a te, amico mio.
3: Carlo, senti, io ti dico la verità, io sabato stavo allo stadio.
0: Sì.
3: La cosa che mi è dispiaciuta di più è che questa regola che hanno cambiato.
0: Quale?
3: Che l'arbitro ha chiamato i vari fuorigioco.
0: I fuorigioco li chiama l'arbitro, non si aspetta più la fine dell'azione.
3: Esatto, ma c'era qualche fuorigioco che non
0: c'era. Qualche fuorigioco che secondo me andava rivisto, e neanche ce l'hanno fatto rivedere in TV.
3: Esatto, su questo. Poi voglio dire un'altra cosa. Questa è la squadra che ha vinto lo scudetto, non ci dimentichiamo di questa situazione.
0: Ed è arrivata secondo l'anno scorso, vincendo la Supercoppa, esatto, con quasi 50 infortuni, poco meno di 50 infortuni.
3: Calma, a malincuore devo dire questa cosa qua. Se stava Milinkovic Savic, quei due palloni non li prendevamo.
0: E perché dici questo?
3: E ti dico questo perché dallo stadio si vinceva, cioè che ormai Como ci aggrediva fino.
0: No, ma non vedo colpe di Meretta sui due gol, devo essere sincero, proprio, ma neanche. Cioè, sono due colpe, se vogliamo proprio colpevolizzare i singoli. Nel primo gol la colpa è di Olivera, e nel secondo, vabbè, cioè Meretta che poteva fare? Cioè, veramente.
3: Carlo, guarda che
0: Massimo, dai. Ma Milinkovic Savic che va a fare? Va a fare l'uomo ragno? Che poteva fare?
3: C'è uno che guarda prima di passare la palla.
0: Ma Meretta non l'ha mai da mango la sta possibilità di passare la palla. Dai, no, dai, questo non mi sento di condividere, però il calcio è bello perché abbiamo visioni diverse, ma sui due gol subiti dal Napoli contro il Como, per me zero colpe di Meret e tante colpe da parte dei compagni di reparto, colpe dei singoli, colpe poi, errori che sono umani sui quali bisogna lavorare. Ti abbraccio Massimo, buona serata. Io sinceramente, non perché insomma voglio per forza di cose non colpevolizzare Meret, però ragazzi, diventa un accanimento se diciamo che i gol subiti da Napoli sono colpa di Meret. Diventa un accanimento. Carlo, buonasera, ti faccio una domanda. Viste le tante partite per le squadre di vertice, non sarebbe meglio rivedere la regola delle rose e portarle da un minimo di 25 a un massimo di 30 calciatori senza obblighi di età? Alfonso da Marcianise. E beh, qua poi entriamo in un campo, quello della politica sportiva, dove il terreno diventa molto scivoloso, perché poi dovresti obbligare anche le cosiddette piccole, quelle che non giocano 50 partite a campionato, ad avere le rose così ampie, a spendere di più. Insomma, è un argomento che non puoi liquidare con una battuta. Aurelio, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, ciao. Come ciao. Stai? Di Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, carissimo Aurelio, tutto bene? Tu come stai, amico mio?
4: Bene, bene, grazie. Allora, De Laurentiis ci ha detto e ripetuto che dobbiamo fare prima le uscite e poi le entrate.
0: Sì.
4: Oh. Non ha fatto né l'una e né l'altra.
0: No, le uscite fortunatamente ci sono state.
4: Vabbè, ma tutti presti su.
0: Lo so, ma intanto ti sei tolto dal bilancio gli ingaggi.
4: Ci ritroveremo quando prossimo.
0: Hai posticipato il problema, questo è vero.
4: Ai posteri l'ardua sentenza.
0: Ai posteri l'ardua sentenza.
4: Però io ho l'impressione che abbiamo fatto solo le uscite.
0: Sì.
4: Senza entrate, perché... Fatto
0: non è un'impressione, è la realtà dei fatti.
4: Stanno facendo slitto perché le altre squadre non hanno fatto mercato e il Napoli non ha fatto mercato.
0: No, il Napoli non ha fatto mercato, questo è sotto gli occhi di tutti. Non si può dire, non si può dire il contrario.
4: Ma con questa difesa, dove ci presentiamo?
0: Ti presenti dove ti sei presentato gli anni scorsi, dove ti sei presentato gli anni.
4: No, non devi dire così.
0: E che ti devo dire, fratello caro?
4: Ma non è così. Rachmani con due anni in meno.
0: Benissimo.
4: Buongiorno.
0: Ma tu mi fai una domanda, dove ti presenti?
4: Abbiamo una difesa che fa ridere.
0: Beh,
4: questo
0: Speriamo di far ridere poco gli avversari. Che ti devo dire? Io, la mia è una parola di incoraggiamento, non è che mi posso mettere a dire. Cioè, voglio dire, è anche un po' offensivo dire è una difesa che fa ridere, perché è una difesa che ha regalato con colpe dei singoli due gol al Como, che non è l'ultima delle squadre. Vista che ma non stiamo. Però, voglio dire, però da qui a dire che è una difesa che ha sbagliato, una difesa che fa ridere, ce ne passa. Io aspetterei qualche partita, magari prendiamo 7-8 gol dall'Inter, 7-8 gol, e allora a quel punto mi trovi d'accordo sulla difesa che fa ridere. Io credo che sia un po' ingeneroso dire che è una difesa che fa ridere, che è una difesa che ha problemi, sì, ma è una difesa che fa ridere, lasciamolo alle difese delle altre squadre, non alla difesa del Napoli, con Di Lorenzo, con Rachmani, con Rafa Marin, con Spinazzola, con Oliveira. Solo questo mi viene da dire, con Beukema. Poi quando si riprenderà Badiashil, quando si riprenderà Buongiorno, chissà, magari forse rideremo da tifosi del Napoli e non rideranno più gli avversari. Solo questo
4: mi auguro,
0: me lo auguro anche io,
4: tra le poche persone che si augura che mi sbagli, che ecco, non sia così, che abbiamo una grande difesa.
0: Ce lo dobbiamo, se vogliamo il bene del Napoli, ci dobbiamo augurare questo, caro Aurelio, se vogliamo il bene del Napoli.
4: Però allo stato la situazione è un po'.
0: Ma alla seconda partita allo stato devo dire che è un giudizio che al momento lascerei un po' sospeso, alla seconda di campionato. Solo questo, è un po' presto. T'abbraccio, ti saluto Aurelio, buona serata, forza Napoli. Riccardo Catapano, le ultime del mercato, subito vai Rick.
1: Sì Carlo, prima abbiamo parlato di Caval, che piaceva all'Atalanta ma non c'è accordo con la Juventus sul calciatore, è interessato anche il Bologna, ma nelle ultime ore si è mossa anche la Roma, in questo momento che è alla ricerca di un esterno, quindi attenzione anche all'opportunità giallorossa per quanto riguarda Caval in uscita dalla Juventus, mentre si muove ancora la Fiorentina, che sta trovando gli accordi con lo Sporting di Lisbona per l'arrivo in viola di Pedro Gonçalves. Arrivano anche conferme in questo momento dal Portogallo per un prestito oneroso da 2,5 milioni con un obbligo di riscatto condizionato a 22 milioni e mezzo per il classe 98, quindi Fiorentina vicinissima a Pedro Gonçalves.
0: Tutto il mercato fino al gong delle ore 20 solo ed esclusivamente qui, ve lo raccontiamo minuto per minuto, oserei dire secondo per secondo. Naturalmente, Kiss Kiss Napoli, qui casa Calcio Napoli, col rammarico, lo devo dire personalmente, col rammarico di non poter dire Riccardo, cosa sta facendo il Napoli? Non gliela faccio proprio la domanda, non metto in difficoltà Riccardo e non mi faccio io qualche problema qui al centro dello stomaco. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Massima è di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Qui Casa Calcio Napoli, il contenitore dedicato ai tifosi del Napoli, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio, solo ed esclusivamente qui, sul serio, qui dove c'è la casa del calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi una puntata molto particolare, molto frenetica, molto veloce. Perché? Perché con Riccardo Catapano stiamo seguendo il rush finale del mercato. Allora prego gli amici che sono già collegati con noi allo 081 546 6873 di pazientare un attimo. Continuate a scrivere al 342 00 00 100. Ma le ultimissime da Riccardo Catapano, a te Rick.
7: Torniamo con le ultimissime, perché prima abbiamo parlato di Caballo, in questo momento conteso da Roma-Atalanta, sullo sfondo c'è anche il Bologna, la Juventus cerca un esterno, si era fatto il nome di Tagliafico, che in questo momento però sta sfumando per i bianconeri, che invece si tuffano su Miranda. Scendiamo anche in cadetteria, perché molto attivo il Verona in questo momento, che ha ceduto Fabbri, il difensore, al Genoa, ma sta per piazzare un colpo che per la cadetteria sarebbe molto molto importante, vale a dire proprio l'ex genovano Caleb Ekuban, in questo momento svincolato, che potrebbe andare a rinforzare quindi la squadra veronese.
6: E allora ve le diamo tutte le notizie di mercato, la Serie A, la Serie B, quindi grande attenzione al mercato in questa fase finale. Buon pomeriggio Carlo, sono Domenico da Caserta, abbonato Napoli da anni. Onestamente, per chi come me ho 55 anni e te ha vissuto anni bui per davvero, la mia più grande soddisfazione è vedere quella bellissima maglia azzurra sotto le luci, chiunque la indossa, chiunque va in campo. Forza McTominay, forza McTominay con tutto il cuore. Paolo, buonasera, forza Napoli.
8: Carlo, buonasera.
6: Buonasera a te, forza.
8: Bentornato su Radio Vissi.
6: Grazie Paolo, grazie infinite.
8: Allora, ti voglio dire una cosa, ma quando c'è un po' ne vorrei a me, se no ne avrei tremmo qui non da loro, cioè,
6: no, questa qua contro il Como proprio non è una cosa, ma che non...
8: è un errore di Oliveira, che non so ci compiamo.
6: Esatto, allora, è un errore di Oliveira, punto. È il primo
8: è
6: di Rachman, il secondo punto. Ma cosa deve fare Meret? Fatemi capire, non lo so.
8: Non
6: poi...
8: c'entra proprio niente.
6: Meno male che sei
8: dice Meret, non quando Meret dice Meret. Vabbè, tutto questo. Però io dico, ma come che facimi qua ancora Oliveira nel Napoli? Cioè, un errore kill non si fa manca in Serenia.
6: Fratello mio, che devo dirti? Perché Oliveira è un nazionale uruguaiano.
8: Ma no,
6: è un giocatore di rendimento. Fare un errore del genere non è da lui. Forse quando la condizione fisica non è ottimale. Perché non faccio fatica a capire come l'ha fatto quell'errore, proprio tecnicamente.
8: Ma non è la condizione fisica, è proprio una fatta proprio mentale.
6: Che è andato proprio. Pure. Non lo so, è
8: andato. Il giocatore li ha buttati sull'esterno, ma non li ha buttati a centro.
6: Ma secondo te, uno come Oliveira, che c'ha una pancia di partite in Serie A, una pancia di partite con l'Uruguay, è un giocatore che c'ha un'esperienza alle spalle importante.
8: È un giocatore, non può giocare in Serie A perché non.
6: Ma ha vinto due scudetti con Napoli, Oliveira, voglio due scudetti.
8: Carlo, discutiamo su questo, ma come l'ha vinto?
6: Ma da protagonista, non l'ha vinto per combinazione, non si vince in Italia con il Napoli. Cioè, e allora vogliamo mettere in discussione.
8: giorno non è un giocatore da Napoli,
6: ma io pure sta storia, quando sento un giocatore, cosa significa essere giocatore, cioè spiegatemi, che io sono un ignorante, quando sento dire non è da Napoli, cosa significa?
8: Non è da una grande squadra, che Napoli è una grande,
6: ma l'ha dimostrato di essere giocatore da grande squadra, c'ha un'esperienza alle spalle di partite giocate, ma è una partita storta per il ragazzo,
8: un parere mio.
6: No, ma per l'amor di Dio, è bellissimo il parere mio, il parere tuo. Però io spero che sia un errore dovuto alla partita e a una scarsa condizione.
8: Dobbiamo far carburare, l'Egre è così,
6: Vediamo, vediamo, aspettiamo un poco, non siamo catastrofici nei giudizi.
8: Ma non ha subito un fucile contro.
6: Bravo. E allora lo dico pure a te, non c'è un altro fucile contro Olivera.
8: No, ma c'è nei precedenti, però, hai capito?
6: Va bene. Ti abbraccio forte. No, ma non scherziamo su Meret, dai, hai ragione un milione di volte. Ti abbraccio e ti saluto, Riccardo Catapano. Vado di nuovo veloce da Riccardo. Oh, abbiamo notizie, Rick.
7: Eccoci, altri tre aggiornamenti, non solo mercato in entrata, perché l'Inter blinda Pio Esposito, in questo momento in sede nera-azzurra con il suo agente Mario Giuffredi per la firma sul rinnovo, spostandoci ovviamente sull'altro versante invece di Milano, sponda rosso-nera, il Milan che saluta Fofana, il centrocampista va a Lione in prestito con diritto di riscatto, un nuovo acquisto invece per il Como che in questo momento è pronto ad abbracciare Robert Sanchez che è arrivato in Italia, quindi si attende anche l'ufficialità da parte dei lariani.
6: Benissimo, grazie a Riccardo Catapano, attentissimo e preciso tutto quello che accade, ci ha raccontato finanche il rinnovo del contratto di Pio Esposito, quindi veramente un'informazione precisa, puntuale e completa. Buonasera, complimenti per la trasmissione, scrive questo amico, adesso torniamo anche al telefono. Non ci voleva proprio la situazione di McTominay, quest'anno la vedo molto complicata per le squadre avversarie. Si sono rinforzate molto. Noi chi abbiamo preso al posto di Gutierrez, tra virgolette Favasuli, anche se poi non è stato preso al posto di Gutierrez. Mario, buonasera, forza Napoli.
9: Salve, buongiorno e forza Napoli sempre.
6: Non c'è Ciro nisciuna.
9: Nisciuno, Mario 180.
6: Grande Mario 180, che piacere risentirti. È un piacere veramente.
9: Ti seguo ovunque, quindi.
6: Grazie assai.
9: Carla, niente, io volevo dire, visto che stavo sentendo degli amici prima che hanno telefonato e quelli mi hanno spinto a contattarti. No?
6: Sì.
9: Io vabbè, sul discorso di Meretta hai già chiarito, no? Dare la colpa a Meretta è solo accanimento, punto e basta.
6: L'ho detto, per me è accanimento. Allora voglio capire che a Genova, per esempio, a me Meretta non è piaciuto Genova-Napoli prima di campionato, l'ho detto e l'ho criticato. Ma criticare Meretta per i gol subiti in Como-Napoli è accanimento.
9: Anche perché poi bisognerebbe fare un appunto, l'amico prima diceva che Milinkovic-Savic non avrebbe preso quel gol, ma io vorrei dire che solo Meret può non prendere il gol del 3-1 sul calcio d'angolo, che va giù in mezzo secondo,
6: è stato molto bravo sul colpo di testa, sì,
9: e sappiamo che Milinkovic-Savic per fare quelle parate ci vuole una giornata e mezza,
6: c'ha i suoi pregi e i suoi difetti, anche lui, ci mancherebbe altro, però accusare Meret dei gol subiti no.
9: Anche perché abbiamo il portiere numero uno tra dopo i mostri sacri viene Meret, quindi e poi vorrei fare un appunto sulla zona, sulla fase difensiva, no?
6: Sì.
9: In realtà, allora, per quanto riguarda la costruzione da basso, sentivo anche oggi parlare, non voglio fare nomi per non metterti in difficoltà, però proprio qui a chi diceva che ci vogliono i calciatori, io vorrei solo ricordare che Sarri la costruzione da basso a Napoli l'ha fatta con Isai, che con il dovuto rispetto per Isai non era né Di Lorenzo né Zambrotta, non era nessun grande calciatore con i piedi, almeno era un soldatino, faceva il compito. Però perché? Perché veniva organizzata. Non ce l'abbiamo. Se Allegri non ha questo tipo di organizzazione, come dice lui, non è una vergogna mangiare su Højlund e poi magari cercare il palleggio.
6: Guarda, hai detto una cosa di una semplicità unica che io sposo in pieno e ci metto la firma. Se tu non riesci con l'organizzazione, indipendentemente dal singolo giocatore, se non riesci con l'organizzazione, ma perché assumerti un rischio quando quel rischio lo puoi evitare lanciando il pallone in avanti? Io non dico che lo devi fare sistematicamente, ma se allora il libero arbitrio del calciatore, che quando avverte il pericolo deve rifugiarsi nella giocata semplice, ma perché? Peccato mortale, ma perché se va all'inferno si butta il pallone avanti senza che lo prenda l'avversario? Ma cosa succede?
9: Ma anche perché, come tu anche avrai notato, lo Botka nella costruzione da basso, una novità, si è spostato quasi sempre sulla sinistra per venire a giocare palla, per evitare di perdere la palla centralmente.
6: La perde raramente, ecco. Perché lo Botka è bravo.
9: Però quando lo Botka si sposta a sinistra, c'è bisogno di qualcuno che vada a prendere la sua posizione.
6: Va a occupare quello spazio lasciato libero dallo slovacco.
9: Perché ogni due tre.
6: Ma là entriamo di nuovo in quello che dicevi prima: organizzazione.
9: Esatto. Quindi è inutile prendere lo Botka, metterlo sulla sinistra e poi gli altri senza palla non fanno movimento. Prendiamo la palla, lanciamola su Højlund che è 1,90 m e facciamo la spunta.
6: Se Raccamani avesse avuto quell'attimo di lucidità per andare sulla semplicità, magari il 2-1 non lo prendevi, e chissà.
9: Vedi, ci riallacciamo, poi e qui chiudo, lascio spazio agli altri amici. Ci riallacciamo al discorso su Meret, l'accanimento, perché tutti a dire Oliveira l'errore che ha fatto, e quello è palese, cioè non c'è manco bisogno di parlare. Però nessuno si ricorda che Oliveira nei primi minuti su quella fascia, la sovrapposizione, ha fatto i fossi a terra nei primi 5-10 minuti.
6: Anzi, era un ha messo un pallone nell'area piccola del Como.
9: È andato due volte a conclusione. Poi su Oliveira ci accaniamo, ma nessuno dice che Zamboa chissà, con l'esperienza che aveva, quel passaggino
6: un po' troppo sufficiente all'indietro, non lo deve fare
9: senza guardare. E poi Rachmani lì leggerissimo anche lui, non deve fare il passaggio, vai, spazza il pallone, che se colpisce l'avversario il pallone schizza.
6: 180 ti abbraccio, ciao Mario. Ciao, buona serata, forza Napoli sempre. Riccardo Catapano, a te la linea, dammi qualche chicca, cosa è successo in questi minuti?
7: Ti do qualche altro aggiornamento, perché prima mi hai parlato di Fofana che lascia il Milan per andare al Lione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Ci sono diversi esuberi anche proprio in casa rossonera, perché questo è un problema che in generale ha accomunato parecchi club in Serie A. Uno di questi è Tomori, che è ancora in rosa ma di fatto non è un calciatore alle dipendenze di Amorim. In questo momento lo stesso calciatore è a Londra per parlare con i suoi agenti e valutare il passaggio al Fulham. Il problema è che c'è poco tempo a quello che è il gong finale della chiusura del mercato, quindi operazione difficile viste le tempistiche ridotte, e Tomori potrebbe essere davvero un grande escluso in questo momento della rosa del Milan. Ci sono altri calciatori che invece lasciano il campionato italiano, come Audero, il portiere del Como, che abbiamo visto in passato anche alla Cremonese per esempio l'anno scorso in prestito, che si trasferisce nella Liga e giocherà nel Rayo Vallecano, un'operazione in prestito secco.
6: Bene così, bene così. 081-546-6873 per intervenire in diretta qui, Casa Calcio Napoli, su Radio Kiss Napoli, e 342-0000-100 per i vostri WhatsApp. Ciao grande Carlo, nonostante tante squadre stiano comprando a tutto spiano, a parte qualche ottimo giocatore, io non vedo rose così più forti del nostro Napoli. Dobbiamo essere più positivi, più ottimisti. Antonio da Varese. Antonio, intanto un'iniezione di ottimismo fa bene, assolutamente sì. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
10: Cuore azzurro
6: da pianura. Salvatore, buonasera.
10: Dammi per i soldi, saluto se non mi ricordo.
6: Vai.
10: Allora, Attilio, Pierangelo, Danielino, un giro da barra, i ragazzi speciali, mio figlio, un figlio di Sossio, Vincenzino da New York e la piccola Domenica. Gli amici azzurri e i scozzesi azzurri. Andiamo avanti, è un saluto particolare, auguri alla signora Adele che è diventata nonna a Castellammare, la piccola Francesca.
6: Benissimo.
10: E Pasquale da Cile, dello zio.
6: Fine anni 70, era proprio. Però dovevi chiudere,
10: Carlo, sono rimasto.
6: Ci abbiamo la stessa età, Salvatore, dovevi chiudere dicendo e un abbraccio.
10: Un momento, un secondo.
6: Io volevo a tutta la fascia. Un abbraccio circolare a tutta la fascia.
10: Canoso, tutta la fascia. Io sono sempre lo stesso, mi scordano. Dicevo nonni, mi Pulcinella, grande maschera, quando non teneva che fare, ed è quindi lo sangue lì. Allora aveva chiude la bocca, effetto greggio, tronco un bacio.
6: Dati buono, ma che ci tiene questo cuore azzurro da pianura. Fatemi abbracciare e salutare Enrico De Falco che mi scrive: Carlè, non prendiamo nessuno. ma è una domanda che non voglio porre a Riccardo Catapano per non metterlo ulteriormente in difficoltà, perché Riccardo sta seguendo veramente con grande attenzione le ultime mosse di mercato. Buon pomeriggio a tutti voi di Radio Kiss Napoli. Carle, ci tengo a dire una cosa, spero che mi leggerai. È stata una semplice partita che è andata storta, sia perché il centrocampo non ha funzionato, sia perché ci sono stati errori individuali in difesa che ci hanno penalizzato. Ma io resto ottimista perché il Napoli è forte, anche se le altre squadre si sono rinforzate. Forza Napoli sempre, ci vediamo domenica. Pietro, buonasera, forza Napoli.
11: Ciao Gallo, buonasera, Pietro da Ferrara.
6: Uè, amico mio carissimo, buonasera a te e forza Napoli sempre. Eccoci qua.
11: No, sempre forza. No, io dicevo, a parte tutto bene, non ha fatto mercato, ma comunque hanno fatto tre riscatti che stanno Alisson, Julin e mi sembra, no?
6: Che sono costate,
11: che sono costate, quelle sono state riscattate ora. Vabbè, a parte questo, io pochi mesi fa ho fatto un intervento anch'io di ablazione.
6: Ah.
11: E l'ho fatto a dicembre, quasi un po' prima di Natale. Va bene, è una cosa molto semplice.
6: È una cosa semplice, però cioè, noi ci abbiamo, un po' di ansia perché Scott deve allora,
11: diciamo che secondo me era più complicato l'intervento alle vescicole che quello che deve fare.
6: quello ai piedi.
11: No, quello sì, quello sì. Io non sono uno sportivo, avevo fatto discussioni, ma non è che. Però è una cosa, come mi hanno spiegato all'epoca i miei medici, è una cosa semplice, un contatto che va rimosso, lo bruciano per evitare contatti che portano l'aritmia. Non è una cosa, non mi hanno dato cose.
6: Va bene, meglio così. È rassicurante il tuo messaggio.
11: Allora, ritornando alla partita, la migliore è quella che faranno dopo. La prossima partita sarà bene. No, io l'unica cosa, a me mi è piaciuto il Napoli, soprattutto quello del secondo tempo, dove comunque, perché secondo me fa un po' fatica ancora su certi schemi. La cosa un pochettino che mi ha. Che poi dopo li ho visti recuperati, no? Poi. Proprio nel primo tempo, già tipo un quarto d'ora, 20 minuti, stava qualche calciatore del Napoli che si piegava in senso di sanguinamento.
6: Perché evidentemente, sai, la condizione fisica del Napoli non era ottimale, stavano meglio quelli del Como.
11: Sì, no, ma poi
6: questo l'abbiamo visto.
11: Abbiamo visto tipo lo Bocca, no? Però poi per il secondo tempo è andato meglio, capito? Secondo
6: vediamo, siamo solo siamo appena all'inizio.
11: Sì, no, ma questo guarda, diciamo che abbiamo 3 punti per la salvezza, va bene?
6: Ti voglio bene, ciao Pietruccio, ciao. Carlo, il terzo scudetto l'abbiamo vinto con Mario Rui, comunque il Napoli deve risolvere la questione dei prestiti l'anno prossimo, Patrizio da Napoli, prima l'abbiamo ripetita da Mario Rui e poi l'abbiamo riconosciuto come o professore o maestro, cioè, perché poi insomma anche questo siamo. Riccardo Catavano è pronto, ci sono delle novità, notizie a te la linea, Riccardo.
7: Ci sono ancora novità, la Juventus ufficializza Sarr dal Tottenham e c'è un aggiornamento anche sul Napoli, non di mercato però Carlo, ai noi, perché Napoli-Arsenal, l'esordio in Champions League degli Azzurri, sarà un'esclusiva di Prime Video, questa è la notizia, l'aggiornamento per quanto riguarda il Napoli, perché poi qua tra mercato ed altro non ci dobbiamo dimenticare che c'è una stagione che settimana prossima vedrà anche gli Azzurri esordire contro i campioni d'Inghilterra in Champions League contro l'Arsenal al Maradona.
6: Quindi per seguire il Napoli in Champions, per seguire il Napoli in Serie A, devi fare l'abbonamento a DAZN, poi devi fare l'abbonamento a Sky, poi devi avere Prime e poi si deve fare la lotta al pezzotto, perché il pezzotto è il male assoluto e io sono d'accordo a fare la lotta al pezzotto. Però poi penso, devo fare a questo, devo fare quello, devo fare quest'altro. Ma un po' una politica di calmierare i prezzi, no? Proprio no? Perché poi diventano 3 gli abbonamentini e diventa non più uno sport popolare, ma televisivamente diventa uno sport per ricchi. Voglio fare così molto sommessamente, voglio alzare un po' la voce sul costo del calcio in televisione. E me ne ha dato lo spunto il buon Riccardo dicendo che Napoli-Arsenal... è su Prime. Ma voi avete una grande fortuna, perché Napoli Arsenal è su Kiss Kiss Napoli con Vincenzo Perna che ce la racconta con Diretta Azzurra, e quando c'è Diretta Azzurra non si passa oltre, perché la diretta più azzurra che c'è. A proposito, sabato iniziamo alle 17, ma sabato c'è un palinsesto che neanche ve lo sto raccontando, non posso raccontarlo, talmente che è ricco. Inizia a raccontarlo oggi, finiamo sabato quando comincia in Napoli. Veramente sabato dovete solo stare con noi tutta la giornata, perché vi portiamo letteralmente a San Siro, allo stadio Peppino Meazza. Mario, buonasera, forza Napoli.
12: Ciao, sempre forza Carlo, come stai Carlo?
6: Tutto bene amico mio, molto molto bene.
12: Senti Carlo, io, lo sai come sono tifoso, io ci sono visto a Di Maro e...
6: Tifosissimo.
12: Avevo visto il mio sguardo da quella partita di quel 3-1. È quello, è lo stesso sguardo che ti guardo adesso, anche se non ci vediamo. Senti, Gallo, io come ti non per essere pessimista, sai quanto tifoso, quanto ci tengo al Napoli, io vivo calcio di Napoli, vivo solo per il Napoli, però mi sembra che questo sarà un anno, lo vedo un po' un anno brutto. Non è brutto perché i giocatori non li vedo all'altezza 2-3.
6: Siamo tutti veggenti, perché chiunque mi dice, guarda, no, ma non dico a te Mario, che ti conosco come grande tifoso, però fino a questo momento la stragrande maggioranza di tifosi non è che si lascia andare a considerazioni, vediamo, non lo so, cioè, sono proprio certi, c'è una certezza, e perciò dico siamo diventati tutti bravi nelle previsioni. C'è una certezza di dire che sarà un anno nero.
12: Ti voglio dare la certezza, te lo dico perché è un anno nero.
6: Perché non hanno
12: nero? Dei giocatori che non sono come non avessero, cioè qualche giocatore.
6: E allora, se questo è il tuo timore, ti posso dire che è un timore inesistente, perché la forza del Napoli è rappresentata dal gruppo straordinario di grandi professionisti del Napoli. Se questo è il timore, quindi il timore non è Allegri, non è un mercato che non c'è stato e non sono altre cose, se il tuo timore è legato ai calciatori, stai tranquillo, ha un gruppo talmente sano il Napoli, ha uno spogliato talmente forte dove ognuno gioca per il piacere di aiutare il compagno in difficoltà. Allora, se questo è il timore, è un timore che bisogna fugare, te lo dico francamente.
12: Sì, lo sai, io però come dal resto tutti noi mettiamo sulla bilancia di quello che vediamo, no?
6: Sì.
12: Quelle le nostre sensazioni che uno può dare, che può essere uno più un po' suscettibile, l'altro c'è un po' più positivo. Io non è che non sono positivo verso il Napoli,
6: no, ma io
12: se volessimo Napoli avessi sempre.
6: L'ho capito.
12: Allora, non vedo tra acquisti e l'allenatore è arrivato, non lo so, non vedo un Napoli.
6: Evidentemente l'allenatore quando ha visto che Rosa aveva a disposizione, e ti assicuro che è andata proprio così, ha dato il suo ok sulla bontà di questa Rosa. Poi ragazzi, noi possiamo fare la previsione più bella di questo mondo in positivo, la previsione più brutta di questo mondo in negativo, poi arriva il campo e quando arriva il campo decide, e la Cassazione, quindi ci dobbiamo attenere al risultato finale del campo. Vediamo il campo cosa dirà.
12: Ma la domanda, ti voglio fare una domanda a te, Carlo.
6: Dimmi.
12: Da osservatore anche di calcio e di imprenditore.
6: Sì.
12: Tu avresti fatto un mercato diverso, avresti comprato qualcosa in questo Napoli?
6: Io avrei fatto avrei fatto un mercato leggermente diverso, nel senso che almeno 2-3 giocatori in più le avrei presi, però avrei dovuto fare i conti con la lista e quindi si sarebbe posto lo stesso problema che si è posto per Giovanni Manna, quello di dover vendere prima di acquistare, perché mi sarebbe piaciuto un terzo attaccante, ma per avere un terzo attaccante avrei dovuto mettere fuori uno che è attualmente in rosa, mi sarebbe piaciuto un altro terzino sinistro, ma per prendere un altro terzino sinistro avrei dovuto mettere uno fuori rosa, e mi sarebbe piaciuto un altro difensore centrale pronto, ma anche per fare questo dovevo mettere 3 di quelli che oggi stanno in rosa fuori dalla rosa, o avrei dovuto venderli, ma non c'è stata questa opportunità.
12: Sbagliare, ma non lo vedo, cioè non riesco a vederlo competitivo come gli altri anni.
6: Vabbè, vediamo, non mettiamo limiti alla provvidenza. Ti abbraccio Mario. Forza Napoli sempre, e non ci accida nessuno, manco mercato. Oggi che giornata. C'è un pizzico di pubblicità, dopo la pubblicità torno da Riccardo Catavano, perché sono certo che Riccardo avrà sicuramente degli aggiornamenti per noi. Non cambiate. Kiss Kiss Napoli, qui, casa, calcio Napoli. Guarda, è bella sta casa. Ma abbiamo la casa più bella di Napoli, che affaccia sul golfo, e noi ci pigliamo Goldoro Mercato. Basta entrare qui, in casa calcio Napoli, e le cose cambiano. Prendono tutto un altro aspetto. Pubblicità.
13: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Offerte eccezionali. nazionali, prezzi bassi mai visti.
15: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
16: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,40 euro.
14: Eccezionali, prezzi bassi mai visti.
15: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
16: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla, pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 40.

0: minori in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Saldeliso.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Qui Casa Calcio Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, le coordinate per intervenire 342 00 00 100, per i vostri WhatsApp potete anche lasciare dei vocali 081 546 6873. Ma vi devo fiondare velocemente da Riccardo Catapano, perché Riccardo sta seguendo con noi e per voi le ultime ore di mercato. Torna a ripetere, seguiamo tutto, seguiamo tutto. Allora Riccardo, dammi qualche bella novità.
4: Ma il Napoli ha fatto un po' da apripista con lo Sporting, perché dopo il colpo Alisson Santos sono tante le squadre che in questo momento stanno cercando di pescare nella squadra lusitana. Abbiamo parlato prima della Fiorentina che ha preso Pedro Gonçalves, adesso tocca al Torino invece, che si è aggiudicato Daniel Braganza, centrocampista classe 99, che ha atterrato poco fa a Malpensa e quindi sarà un rinforzo dei Granata. A proposito di portoghesi e di ex calciatori tra l'altro dello Sporting, un obiettivo del Napoli di quest'anno è stato Thiago Gabriel del Lecce, che piaceva tanto agli azzurri, costi ritenuti poi eccessivi e elevati per un calciatore comunque under. Ci ha provato il Milan, sta continuando a provarci, ma il Milan non si spinge oltre i 18 proprie posizioni, richiede tra i 25 e i 30 milioni bonus compresi. In questo momento trattativa assolutamente in salita su un calciatore che comunque piace a tanti club.
3: Ma qua qualche buon portoghese, qualche buon dirigente portoghese, vista la nazionalità del difensore del Lecce, magari potrà metterci la sua buona parola. E non aggiungo altro, vado controcorrente, scrive questo amico. Mercato positivo, ADL fu chiaro, abbiamo 22 esuberi e Manna bravo a piazzarli. Poi chiaro anche quando dice la rosa è forte e profonda, va solo valorizzata. Io sono d'accordo, so che faremo belle cose, vi abbraccio, Vittorio il pacifista. E anche Vittorio il pacifista diventa un veggente in positivo, uno dei pochi che evidentemente nella palla di vetro ha visto l'azzurro, gli altri vedono solo il nero. Bartolo, buonasera, forza Napoli.
5: Grande Carlo, un onore di parlare con te. Napoli, avevo paura che sentito che siamo da Torino pensavate che fossi
3: neutro. No, ma scherzo,
5: assolutamente no.
3: Anzi, tu sei a Torino proprio per rappresentare quei cuori azzurri che battono forte lì in Piemonte.
5: Sapessi quanti napoletani siamo qua.
3: Però
5: tanti forse se lo dimenticano. Comunque devo dire, gran bella città, però con Napoli non c'ha zecchini. Pensa che io abitavo a Sorrento prima, quindi ti lascio immaginare. Comunque volevo dire, anzitutto un piacere e bentornato, perché mancavi. Però voglio dire una cosa, io penso che tutto sia abbastanza chiaro, senza nessun fare il veggente. Però io penso che comunque il mister e la società stiano cercando di valorizzare una rosa per la quale è stata spesa tanto e che purtroppo quegli investimenti non hanno fruttato. È vero che Lang, Luca non ci hanno colpito, non hanno lasciato il segno, però si sta cercando di valorizzare tutta la rosa, non a caso sta cercando di far giocare un po' tutti. Il fatto che sia entrato Neres l'altra volta e non altro, io penso che sia proprio la chiave di lettura, che prima o poi tutti,
3: sì.
5: È come se stesse cercando di dire tutti troverete spazio.
3: È così Bartolo, l'hai letta bene, è proprio questa.
5: Sincero, sì. Non è che sono tranquillissimo.
3: Nessuno di noi può esserlo.
5: Ma a prescindere, non tanto per quello che è il Napoli, ma più per quello che hanno fatto le altre. Cioè, molto sinceramente parlando, io in questo momento vedo formazioni come la Roma, come il Como, come il Milan, come la Fiorentina, come la Juve, un po' più forse in questo momento alla carta, forse un po' più complete del nostro Napoli. È ovvio che spero di sbagliarmi. Però io non ho visto tanta negatività oltre quei due errori personali della partita scorsa. Cioè io non ho visto una squadra che si è arresa.
3: Assolutamente.
5: Beh, se mi dovessi chiedere, pensi che ti dia le giuste garanzie Luke e Lang? Sinceramente dico no. Avresti voluto un altro attaccante?
3: L'ho detto, sì.
5: Avresti voluto, ma secondo te la rosa è completa? No. Ma penso che ormai l'impronta della società è chiara. L'anno scorso sono stati spesi 100 milioni per tre calciatori, che poi a gennaio sono stati mandati via, anzi due di tre. Questa la dice lunga.
3: No, la dice lunga sul fatto che il Napoli non può permettersi errori del genere, e fa bene la società a riprendere in mano completamente le redini di questa situazione, perché che piaccia o no,
5: che noi tifosi non dobbiamo dimenticare.

0: Lo so, però sai,
1: due scudetti in tre anni.
0: Lo so,
1: in tre anni, cioè, ma che pensiamo che anni devono essere nostri? Ci sono conti da fare, ci sono conti da fare.
0: Assolutamente.
1: Dobbiamo secondo
0: la forza del Napoli, che ha vinto due scudetti in tre anni, è rappresentata dal saper tenere i conti in regola. Quella è stata
1: Napoli faceva un'altra politica, la politica dei Lavezzi, degli Amsic, dei Cavani, è quella la nostra strada.
0: Vabbè,
1: noi non
0: sì.
1: siamo una società diversa.
0: Sì.
1: E poi l'ultima cosa, grazie a Conte di quello che ci ha dato, grazie per quello che ha fatto, lo ringrazieremo, però ci ha lasciato un'eredità pesante. E quello, l'unica cosa che vorrei dire a mister Conte: sei un grande, sei mitico, hai vinto ovunque, però hai vinto sempre perché ti hanno speso un botto. Poi due anni e vai via.
0: Io lo chiamo pacchetto Conte, nel pacchetto Conte c'è questo, va bene,
1: però
0: per me va bene così.
1: Le cose, è giusto come tutte le cose, un anno compri una Ferrari, non è che l'anno dopo due anni.
0: Non mi faccio il garage solo di tutte Ferrari, non è possibile.
1: Auguriamoci che però venga smentito e che Napoli possa almeno entrare nelle prime quattro. Speriamo solo questo.
0: Grazie Bartolo. Buona serata. Buongiorno da Los Angeles. Sono sicuro che ti starei chiedendo, caro Carlo, come abbiamo trovato Kiss Kiss Napoli. Ebbene, due anni fa ci siamo divertiti perché abbiamo visitato la tua bellissima città e abbiamo ascoltato radio Kiss Kiss Napoli in Itassì. Anche sul canale dell'albergo dove siamo stati venivano riprodotti i video musicali e le vostre trasmissioni di Kiss Kiss. Quando siamo tornati a Los Angeles abbiamo scoperto che eravamo in grado di trasmettere, che eravamo in grado di seguirvi attraverso i video in streaming. Da allora ogni sera siamo collegati, la sera chiudiamo guardando Manganiello prima di andare a dormire. Ci piace il tuo canale. Baci da Los Angeles, che bel piacere sapere che ci seguite dagli Stati Uniti. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fior.
1: Qui casa Calcio Napoli, memorizzate, memorizzate, tutti i giorni in onda su Kiss Kiss Napoli dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio, 081 5 46 68 73 e siete in diretta in questo bellissimo contenitore, io lo chiamo così perché ci sta dentro di tutto, però è un contenitore completamente dedicato al Napoli, a questa grande passione. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, leggo questo WhatsApp, poi vado di corsa da Riccardo Catapano. Perché? Perché vi stiamo raccontando minuto per minuto, secondo per secondo, le ultime battute, il rush finale del calciomercato che chiuderà alle ore 20. E così, non dico nella speranza, perché insomma, chi di speranza campa disperato muore. Di nome Azza, solo un napoletano doc come te poteva dirlo. A Milano sarebbero morti di infarto solo a sentirlo. Ti vogliamo un sacco di bene, Domenico da Caserta, forza Napoli. Peppino Meazza, ma perché no? Riccardo Catapano, torno da te. Allora, c'è qualche news?
2: Sì Carlo, però non ti do un aggiornamento di mercato, hai parlato di napoletani, mi piace sottolineare anche una cosa: il Napoli ha ceduto Pasquale Mazzocchi, abbiamo anche visto e letto ovviamente la bellissima lettera di Pasquale che saluta la sua città, ovviamente con l'augurio anche di poter tornare, lui che è stato protagonista in questi anni. Si è discusso tanto anche di quello che è stato l'apporto, però stanno arrivando tantissimi messaggi anche dai compagni di squadra di Mazzocchi sotto al suo post su Instagram. Leggiamo i cuori mandati da Meret, da Billy Gilmour, da Di Lorenzo, lo stesso Vergara che scrive: brividi, ti voglio bene fratellone, Giuseppe Ambrosino. Segno di come questo ragazzo, che è sempre un po' diviso quella che è stata l'opinione qui a Napoli, sia stato davvero, secondo me, in questi anni davvero un leader di quello che è lo spogliatoio partenopeo. E non lo diciamo noi, lo dicono i compagni di squadra che stanno davvero inondando il suo profilo Instagram, in questo caso, davvero di messaggi di in bocca al lupo. Quindi, se da un punto di vista insomma tecnico, lo stesso Mazzocchi insomma spesso magari non è stato protagonista di prestazioni eccellenti, io credo che questo ragazzo il cuore per questa maglia l'abbia sempre messo, gli è stato riconosciuto in primis dai compagni di squadra, e questo credo che sia la cosa più importante.
1: Hai fatto bene a rimarcare questo fatto, quanto sta accadendo, a dimostrazione del fatto che veramente uno come Pasquale Mazzocchi entra di diritto nel cuore dei tifosi del Napoli, ed è uno che si è sempre fatto apprezzare dai suoi compagni di squadra. Poi c'è quel post Instagram di oggi che è bellissimo, è commovente, è emozionante e ci dà proprio l'esatta misura di che uomo, non di che calciatore, ma di che uomo stiamo parlando, di Pasquale Mazzocchi. Buon pomeriggio Carlo, incavolato ma sempre innamorato. Un saluto al gruppo malati.del.napoli, soprattutto tanti auguri ad Antonio, il missionario, che ieri ha festeggiato il compleanno. Forza Napoli sempre, non giacire nessuno. Nicola da Castelfranco Emilia, orgogliosamente partenopeo, anti strisciato a vita. Bruno, buonasera, forza Napoli!
3: Forza Napoli, sempre.
1: Sempre, buonasera a te.
3: Senti, secondo me il Napoli invece vince lo scudetto. Guarda che ti dico.
1: Secondo te il Napoli vince lo scudetto, capito bene?
3: Vince lo scudetto.
1: Bruno, io mi mantengo, perché per un attimo mi ha girato forte.
3: Però voglio dirti una cosa a te.
1: Dimmi.
3: Che ogni volta che ti vedo, sono anni, eccetera, sì, eccetera, qualsiasi squadra, c'ha cioè il Napoli, forte, sì, media, debole, eccetera, eccetera, tu dici sempre che il Napoli è forte, che il Napoli è stato guidato bene, l'allenatore è positivo, la dirigenza è positiva, eccetera, eccetera. Io invece vedo che questa dirigenza con Manna che è juventino e sta nel Napoli, a me non mi piace. Allegri che era della Juve, non mi piace. Conte che era della Juve.

0: Juve non mi piace. Per esempio, prima hai detto il pacchetto Conte, eccetera, eccetera. Noi non siamo i proprietari del Napoli. Noi non dobbiamo accettare un allenatore che viene qui e spende tutti i soldi del Napoli e ci fa rischiare di vedere il Napoli come quella volta che andammo in... che siamo scomparsi per i debiti che facevamo.
1: Vabbè, boh, non esageriamo. Ma no, nel dire, nel pacchetto Conte ci sta che ti ha fatto spendere tanto, ci sta che ha sbagliato qualche acquisto, ci sta che li ha spremuti troppo, ma io parlavo di pacchetto Conte, ecco, anche però con riferimento a uno scudetto e a una Supercoppa italiana.
0: Carlo, voglio dirti,
1: non lo dimentichiamo, perché Napoli in 100 anni di storia di scudetti ne ha 24. Okay, il signor Conte il signor Conte, sì, con i suoi difetti, con tutto quello che ho detto, ha il 25% di vittorie della storia del Napoli, Antonio Conte. Questo bisogna riconoscerlo. Chi non lo riconosce, non è fare buona informazione. Il 25% di vittorie.
0: Tu hai detto la tua percentuale, posso dire la mia?
1: Quella percentuale scadente, non è discutibile.
0: Gioco scadente, soldi spesi tanti.
1: Non serve a nulla, nessuno si ricorderà. Perdonami, Bruno, nessuno si ricorderà del gioco scadente, dei soldi spesi. Nella storia resta lo scudetto, 4 scudetti in 100 anni, il 25% delle vittorie dei 4 scudetti è ascrivibile ad Antonio Conte, che piaccia o no, che ha vinto le partite sudando, che ci sono stati gli infortuni, che ha spisanda sorda, e passerà e nessuno lo ricorderà più. Nell'albo d'oro ci sarà scritto scudetto del Napoli, allenatore Antonio Conte, presidente Aurelio De Laurentiis, direttore sportivo Giovanni Manna. Che piaccia o no, e la storia è questa.
0: Io vedo, posso dirti l'ultima cosa e poi ti lascio, scusami. Io vedo che mi sembra quasi che sia stato fatto apposta tutto questo tipo di mercato, queste cose, eccetera, eccetera. Noi avevamo giovani di prospettiva fortissimi, Osimhen, Kvara, Gutierrez, poi non me li ricordo gli altri, eccetera, eccetera. Sono stati venduti, erano giovani di prospettiva, per far giocare poi uno Spinazzola vecchio.
1: Ma Cavare e Osimhen, dai, Cavare e Osimhen, li mettiamo nel discorso. Cavare e Osimhen, il Napoli ha recuperato 150 milioni di euro. Ma come c'entra?
0: Ma tu adesso li potevi vendere lo stesso.
1: Ma pure non mi.
0: 5 anni questi giocatori, mica c'hanno 34 anni come Spinazzola, amico mio.
1: Parlare oggi di Osimhen mi viene da ridere.
0: Non ti può venire da ridere, perché
1: mi viene da ridere oggi. Stai parlando di Osimhen oggi, dopo tutto quello che è successo. Parlare di Kvaratskhelia oggi, dopo tutto quello che è successo, dai, non lo so. Voglio capire, Gutierrez pure per me resta un grande punto interrogativo sul perché di questa cessione. Ma scavare, perché stiamo scavando proprio, stiamo rimestando nel torbido Osimhen e Kvaratskhelia, mi viene da ridere sinceramente, perdonami.
0: Senti, Gutierrez, Kvaratskhelia, Osimhen sono giocatori di prospettiva giovani, hanno 25 anni.
1: Ma chi? Osimhen? Ma quando? Li aveva 25 anni? Ma dai! Ma Kvaratskhelia l'ha venduto al Paris Saint Germain, sappiamo, avrebbe fatto ricorso all'articolo per il quale si svincolava zero. Ma i fatti li vogliamo raccontare o vogliamo fare così i bastian contrari?
0: Non l'hanno rinnovato il contratto.
1: Ah, per cortesia, oggi, 2026, stiamo tornando a parlare di Kvaratskhelia, dai!
0: O prende 12 qui o li prende lì.
1: Ma quando li caccia sti Napoli? Ma l'Italia non ce le ha questi soldi. L'Italia, il calcio italiano non li tira fuori 12-13 milioni per un calciatore all'anno, che sono 26 lordi. Lo vogliamo capire che siamo un calcio povero? Il calcio italiano si deve accontentare degli scarti della Premier League. Malen fa il capocannoniere con l'Aston Villa, non giocava manco giovedì nella partita amichevole tra Aston Villa A e Aston Villa B. Di che parliamo? Kvaratskhelia, ma speriamo il signore gli faccia vincere anche il pallone d'oro. Non sono più calciatori che possiamo tenere in Italia.
0: Tu hai speso con Lukaku 65 milioni. L'hai buttati 65
1: milioni. Ha vinto uno scudetto, Lukaku, da protagonista!
0: Ma che è lo scudetto da protagonista?
1: Ma hai ragione tu.
0: Per l'amor di 50 gol, ma che stai dicendo?
1: Che sto dicendo? Vatti a leggere i numeri di Lukaku. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma io veramente faccio fatica ad andare dietro a chi vuole avere ragione in virtù di dati che non esistono. Lukaku, il suo anno che ha fatto, l'unico anno che ha fatto, è stato protagonista assoluto, con 12 gol e 14 assist. Sono numeri, fratello! Non so chiacchiera.
0: Uno zappatore lento, era lento, non aveva la preparazione.
1: Non aveva niente,
0: niente.
1: Intanto abbiamo vinto lo scudetto. Allora fammeli trovare 3-4 calciatori lenti. Poi mi fai in giornata vari scudetti i prossimi due anni. Ci metta la firma. Dove ci sono giocatori scarsi, lenti, ma capaci di far vincere lo scudetto al Napoli? Se ce ne sono in giro scarsi, lenti, come Lukaku, come altri bidoni, perché stiamo parlando secondo te di bidoni, che però alla fine fanno 12 gol, 14 assist con scudetto. Fammelo trovare, qualche 2-3 calciatori del genere. Io ci suggerisco a Mann e vincimo vari scudetti. Visto che teniamo una bacheca che è quella del Real Madrid. Va. Ti abbraccio.
0: È la verità. Non sì. Sono i procuratori di Osimhen.
1: Vabbè, ti devo salutare. Sì. Ciao, buona serata. Perché pensa che a Bruno vuole sfottere. E si vuole sfottere. E sinceramente non c'ho né la voglia né il tempo da dedicarti. Se vuoi stare qui per prendere in giro. Perché stai dicendo delle cose talmente astruse e fuori da qualsiasi tipo di discorso che mi conviene dare la linea a Riccardo Catavano. Così meglio sentire il mercato, dove il Napoli non è protagonista, piuttosto che queste cose abbastanza astruse e campate in aria. Riccardo, butta un po' di acqua sul fuoco.
2: Torniamo all'attualità, che è meglio senza dover rivangare troppo un passato che comunque, come giustamente ricordavi tu, ha portato un attimo due scudetti in quattro anni qui a Napoli. Ma detto questo, capisco il malumore dei tifosi, ma c'è l'attualità, c'è un mercato, si muovono anche le squadre in questo momento della parte destra della classifica, con il Cagliari che ha ufficializzato l'arrivo del difensore giapponese Sugawara, che sbarcò proprio poco fa, arriva dal Southampton. Molto bene anche il Parma, grande protagonista di quest'ultimo giorno di mercato, con il Parma che ha ufficializzato un tris di acquisti: Ghidotti dalla Sampdoria, Brunori dal Perugia, e arriva anche Diego Carlos, che l'anno scorso abbiamo visto proprio al Como, che arriva invece dal Fenerbahce. Quindi
1: benissimo. Daniele, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, forza Napoli.
1: Danielino, città. Forza Napoli, squadra e città, buonasera a te.
3: Allora Carlo, cortesemente rispondimi solo con un sì o con un no, sì. Perché io vengo da un altro pianeta, non lo so. Appena due anni fa abbiamo vinto lo scudetto?
1: Sembrerebbe di sì.
3: L'anno scorso siamo arrivati secondi con tutti gli infortuni?
1: Anche questo potrebbe rispondere a verità, potrebbe, non ho certezza.
3: Allora, abbiamo vinto la Supercoppa italiana?
1: E anche qui ti devo dire che forse hai ragione tu, sì, forse sì.
3: Sono gli stessi giocatori, no?
1: Sì, è proprio così.
3: Non c'è nessuno nuovo, no? Sono gli stessi.
1: Esattamente.
3: Allora io vorrei rispondere a quel Mario e a quel Bruno che ha chiamato poc'anzi prima di me. Facite pace con scrivere, lo faccio. Facite tifosi, non facite tecnici, non facite allenatori, non facite dirigente, non facite direttori sportivi, facite tifosi. Ma io penso che quel Bruno non è che di foto del Napoli.
1: Non lo so, però Bruno è esordito dicendo il Napoli quest'anno vince lo scudetto. Pensa un po', io ho detto mi devo mantenere, c'è un giramento. Secondo me era proprio per
3: sfoto.
1: Vabbè, penso. Vabbè, comunque andiamo avanti. Va bene così, Danielino. Va bene.
3: Carlo, saluto tutti e non giacci con nessuno. Forza Napoli, Carlo, ti voglio bene.
1: Forza Napoli sempre, amico mio. Poi torniamo a parlare di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia non ha mai voluto rinnovare il contratto con il Napoli. Perché bisogna tornare su cose vecchie, rinvangare il passato, ritornare su questioni che ci hanno anche dato abbastanza fastidio? Questa è la verità. Poi, a distanza di anni, tornare su Osimhen, quella mi è sembrato un po' pretestuoso. Vincenzo, buonasera, forza Napoli.
4: Napoli ti amo.
1: Uè, il mio amico, il nostro amico Pallonetto, era un po' che non ti sentivo, ti sei preso una vacanza lunga, amico mio carissimo, che piacere.
4: Innanzitutto ti voglio augurare una grande stagione lavorativa.
1: Grazie, ne ho bisogno del tuo augurio, perché so che è fatto con tutto il cuore e quindi lo accetto.
4: Cioè, io posso usare il tuo spazio per dire una cosa,
1: sei padrone assoluto, casa mia e casa tua.
4: Se metto in vendita il mio abbonamento di Curva A, se qualcuno è interessato, non lo so, puoi dare il mio numero. Ma per favore, per favore, mi sento un po' in colpa per questa cosa di Scott.
1: Perché?
4: Che sai, da napoletano mi sento un po' in colpa, sai. Cioè, perché io si va nella città, tutte queste emozioni, può essere che sono state tutte queste cose che sono successe in città, ma no, a parte gli scherzi, dai, facciamolo in bocca al lupo al nostro ragazzotto. Vabbè, dai.
1: Un in bocca al lupo sincero, in bocca al lupo sincero.
4: Non ci voleva, non ci voleva. Però va bene, va bene, va bene, va bene. Tu come stai?
1: Io molto bene, amico mio, molto bene.
4: Ho visto delle foto bellissime con la signora.
1: Molto
4: super
1: bene.
4: Abbronzato.
1: Io ho molta melanina, poche vacanze e il sole subito mi becca, ma poche vacanze.
4: Come a me. Va bene, fratellone, mi ha fatto piacere sentirti. Ti auguro una buona giornata e fammi salutare pure tutte queste persone che altra sera allo stadio hanno fischiato Olivera, hanno fischiato a quell'altro, a Meretti, a Raccamani. Complimenti, ci vediamo per la partita di Champions, ti raccomando, complimenti, va bene?
1: Ti voglio un sacco di bene, Pallonetto, buona serata, saluto il nostro mitico Cippone con tutto il cuore. Buongiorno Carletto, sei un grande, godo ogni volta che insomma fai discussioni giuste. Sono tifoso del Napoli dal 1966, vivo a Oceanside, New York, forza Napoli sempre, Antonio. Buonasera Carlo, il Napoli in 100 anni di storia ha vinto 4 scudetti, 2 negli ultimi 3 anni, eppure stanno tifosi che si lamentano. Ma di cosa c'è da lamentarsi? Saluti Gaetano, va Santander, va Santander, molto è poesia pura napoletana. Carmine, buonasera, forza Napoli.
5: Sempre forza Napoli, Carlo.
1: Buonasera a te.
5: Senti, noi chiamiamo da Como. Tifosi siamo tanti anni che siamo qua.
1: E posso immaginare lunedì che succede? Vi hanno un po'?
5: Ma tranquillo. Ragazzi.
1: Tranquillo, lo so. In maniera bonaria.
5: Senti, io ti voglio dire che ascolto la vostra strada dalla mattina. Che al lavoro ci abbiamo la cuffia, ti sento tutti i giorni.
1: Che piacere, grazie.
5: E volevo dirti, ero curioso di sapere una cosa.
1: Dimmi.
5: Del Bios, anche detto dal direttore Di Maggio, è tanti mesi che Napoli era sopra il suo giocatore, giusto?
1: Zeballos è andato al Monza, potrebbe esserci lo zampino del Napoli, però noi certezza, almeno io personalmente non ne ho.
5: Però la mia curiosità era un altro.
1: Quale?
5: Il Napoli ha venduto tutti, diciamo, ha piazzato tutti i giocatori in esubero, giusto?
1: Sì, beh, adesso siamo in attesa di Riccardo Catapano, speriamo ce lo faccia sapere prima delle vendite. Siamo in attesa di Cajuste e Lindstrom.
5: Sì, vi ascoltavo fino a 5 minuti fa che era al lavoro, ora sono uscito. Vabbè, dicevo, perché essendo lui un under, il Napoli non lo poteva comprare e darlo in prestito?
1: Per prenderlo e darlo in prestito non lo poteva fare, ma io credo che il Napoli si sia interessato di questa operazione. Vediamo quello che succederà anche nella finestra di mercato di gennaio.
5: Non vorrei che sto ragazzo, come ne parlano bene.
1: Ma non è under, infatti, non è under. Però Zeballos non è under, giusto per amore di verità.
5: Quanti anni c'hanno? Già 18-19 anni?
1: 24.
5: Ah, 24. Allora
1: è un uomo fatto, è un giocatore fatto.
5: No, perché non vorrei che vin domani, fra un annetto, due annetti, sto ragazzo esce uno come Kvara. Se dopo arriva una squadra che dice
1: milioni, però qui parliamo di un ragazzo non più giovanissimo, 24 anni, l'età giusta.
5: Vabbè, dai,
1: ti abbraccio, ciao Carmine.
5: L'ultima cosa, mi è piaciuto il fatto che tu prima che ti ascoltavo hai detto il fatto delle TV, no?
1: Sì.
5: Che ci vogliono troppo abbonamento. Io farei pure un appello anche per chi è fuori Napoli, di facilitare un po' questi biglietti, abbassare un po' i prezzi, perché veramente partire da Como, aereo, treno, macchina, è veramente un sacrificio.
1: Va bene. È un grande sacrificio, ti abbraccio forte, sì. Ti abbraccio forte.
5: Va bene, ciao. Grazie,
1: e naturalmente non poteva non arrivare il WhatsApp dell'interista Carlo Cacace. Quanto siete ridicoli. Ah, meno male, almeno facciamo ridere un poco anche questo, perché il riso fa buon sangue, anche se spesso abbonda sulla bocca degli stolti. Comunque, quanto siete ridicoli. Fate uno speciale sul mercato quando questa società mediocre non fa mercato. Farete la fine della Fiorentina dell'anno scorso o di Garcia? A Milano pigliate 5 gol alla faccia di ADL. Ciao da Carlo. Ui Carlo, che bello WhatsApp, proprio pieno di napoletanità per te che sei di queste zone. Ma noto insomma con immenso piacere che un Napoli darà fastidio. D'altra parte, insomma, voglio dire, negli ultimi 6 anni 2 scudetti al Napoli e solo 3 alla grande Inter, che ne doveva vincere 6 su 6, forse ti hanno un po' inacidito. Caro Carlo, mi dispiace solo una cosa, Carlè. Lo stesso nome mio, mannaggia miseria. Ah, San Carlo Borromeo, che combinato, San Carlo Borromeo. Raffaele, buonasera, forza Napoli.
6: Carlo, buonasera, Raffaele da Portici.
1: Raffaele da Portici, buonasera a te, amico mio, eccoci.
6: Carlo, lasciami un minuto. A proposito, dice a questo signore qua che se sabato deve vincere 5-0, lo facessero normalmente, lecitamente, non come fecero con Gonello, che poi possiamo perdere anche 10-0, ma 10 gol puliti, no?
1: Puliti, onesti.
6: Come con Gonella. Vabbè, ti vuoi capire, capisci? Carlo, tu mi devi fare una cortesia, mi devi lasciare un minuto.
1: Vai, veloce, prego.
6: Velocissimo. Noi purtroppo, lo dico con la P maiuscola e a malincuore quasi piangendo, noi non siamo più un pubblico 12° uomo in campo. Lo dico a mani in cura, non siamo più quel pubblico che andava a Stoccarda finale, che comandavamo a Stoccarda, andavamo a Torino, comandavamo a San Siro e cose. Non c'è più così. Mio figlio domenica è andato allo stadio, è andato nel settore distinti. Quando è tornato sconvolto. Ha detto: papà, durante la partita, al 60°, mi ha portato il video, dove
1: registrato
6: al 60°.
1: È finito.
6: Sapete che si parlava?
1: No.
6: Ma rete non è buo. Rafa Marini, ma che non mi fa cucchi? Rete non è buo. Rafa Marini, ma che non mi fa cucchi? Durante la partita, è tutto, quasi la maggior parte. Due di loro, durante la partita, si sono messi a parlare del centro sportivo. Io dico una cosa.
1: Ma non sta giocando Napoli co. Ma volimmo fare un po' che tifo con Napoli sta perdendo per accompagnare il Napoli alla rimonta? Non lo so, ma
6: non. Tu ti ricordi che durante, non dico quelli dei Maradona, pure prima oppure...
1: No, ma io mi ricordo che si usciva dallo stadio tutti i settori, nessuno escluso, si usciva dallo stadio senza voce e si diceva sempre meglio perdere la voce che perdere il partito. Questo era il modo di commentare quando si usciva senza voce dallo stadio. Ne parliamo poi in curva era...
6: Tutte queste telefonate che tu senti, me che non voglio proprio commentare perché diventare scostumato, non voglio essere scostumato, tutte queste telefonate le fanno allo stadio. Quello che tu senti le fanno allo stadio, chi non è buona, chi sente fa ridere e tutto. E questo è qua. E scusi ragazzi, tengo solo a precisare e poi chiudo la telefonata, che tutti quelli che stanno facendo campagna acquisti, la Roma sono 25 anni che non vince nulla.
1: Ricordiamolo, perché già ho sentito dire che questa sì che è un presidente. La Roma, l'ultimo scudetto, quanti anni fa? 25.
6: Sono 5 anni che non vince nulla.
1: Ogni tanto.
6: Il Milan ha vinto uno scudetto 4 anni fa per combinazione, ma poi c'è gli ultimi 10 anni, negli ultimi 15 anni ha fatto solo 3 partecipazioni
1: alla Champions League.
6: 3.
1: Ricordiamolo, perché guardiamo sempre quanto è verde il giardino del vicino, e allora ogni tanto guardiamo quanto è azzurro il giardino di casa Napoli.
6: L'Inter che è la più grande favorita e tutto quello che è, negli ultimi anni ha vinto uno scudetto solo, più di uno solo. Buonasera Carlo,
1: ti abbraccio. Allora, buongiorno Carlo, felice di sentirti. Tu hai risposto subito ai miei messaggi. Ok, oltre a Paramount Plus, io ho anche Prime Video che userò per vedere la partita in italiano, perché Paramount per la Champions trasmette solo in inglese. Kisses and hugs. Thank you for your service. Grande il nostro amico che ci segue dagli Stati Uniti, Armando. Che piacere. C'è un pizzico di pubblicità, dopo la pubblicità torno da Riccardo Catapano, perché insomma ci avviciniamo alle ore 20, ci avviciniamo al gong finale del mercato e sicuramente qualche altra novità, qualche altra notizia non in orbita Napoli, Riccardo.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, dall'altra parte vi stiamo, dall'altra parte dello studio vi stiamo dando le informazioni in tempo reale, tutto quello che accade per quanto riguarda il mercato. E allora, prima le coordinate per intervenire: 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 100 per i vostri WhatsApp. E poi Riccardo Catapano, torno a bomba da te per un po' di notizie sul mercato che chiude alle ore 20.
1: Sì Carlo, c'è un aggiornamento anche su un calciatore che è stato lungamente accostato al Napoli. Vi ricorderete ovviamente di Richard Rios del Benfica, centrocampista che piaceva tanto ai azzurri, ma non solo, è stato trattato anche dalla Roma. Ecco, la prossima destinazione di Richard Rios sarà l'Arabia, perché infatti ormai ai dettagli l'affare con l'Al-Ittihad, con il calciatore che tra l'altro lascerà il Benfica in prestito secco fino al 2027, quindi poi farà ritorno ai Lusitani, ma di fatto è chiusa l'operazione con Richard Rios, che andrà quindi all'Al-Ittihad. Mentre prima abbiamo parlato di Tagliafico, che è un calciatore seguito dalla Juventus, in questo momento invece si attende la luce verde, come si suol dire, per l'arrivo di Tagliafico, con l'Atletico Madrid ormai ad un passo dal calciatore, quindi si muove anche questo calciatore verso la Liga, che era stato accostato e piaceva tanto a Luciano Spalletti. Tra l'altro ricorderai Carlo, già ai tempi di Spalletti qui a Napoli si parlò di Tagliafico in orbita azzurra.
0: Devo essere sincero, ridevo mentre tu davi questo aggiornamento, carissimo Riccardo, nel leggere un WhatsApp di un tuo omonimo, Riccardo, anche lui, che scriveva e non poteva non strapparmi un sorriso: e chi non è stato accostato al Napoli? Ed è vero, carissimo Riccardo, l'altro, quello che ha scritto, è vero anche questo: e chi non è stato accostato al Napoli? Ciao Carlo, Napoli fortissimo, senza ombra di dubbio, un po' disattento, ma ci può stare. Solo una cosa: che ne pensi del fallo netto in aria del Como? Grazie e saluti, forza Napoli, Antonio. Ragazzi, non voglio proprio incominciare la stagione soffermandomi su questo, e voglio guardare avanti con un rinnovato spirito. Poi se dovesse succedere qualcosa di eclatante, ne parleremo con grande attenzione da parte mia. Domenico, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera, grande amico mio.
0: Grande Domenico, buonasera. A te, come stai?
2: Non c'è male, tutto bene.
0: Mi fa piacere.
2: Voglio dire una cosa, Carlo.
0: Sì.
2: Io sento cose, siamo allucinante.
0: Cosa allucinante, hai ragione.
2: Cioè, praticamente, cioè, io vorrei dire, cioè, Olivera e gioca in nazionale Uruguay. E loro, l'allenatore dell'Uruguay, scema.
0: No, l'Uruguay gioca a perdere come il Trassetto. Conosce l'Assemazzo? Si gioca a perdere. Allora dice: quali sono i più scarsi? Ci sta un Olivera e spiccia. Come lo piglia?
2: Se nella lista la nazionale, l'allenatore è scema.
0: Ah, che ne so. Che devo
2: ma dire? Cioè, io vorrei dire una cosa, no? Cioè, praticamente, io da me non vedo mai critiche. Io ti farò sempre Napoli e applaudo perfino un magazziniere di Napoli. Cioè, io non.
0: E questo è l'amore, questo si chiama amore per il Napoli. Amore per il Napoli.
2: No, io questo non sopporto, critica a questo, quello non è buono, questo è buono. Ma noi siamo alla seconda giornata. Alla seconda giornata, e il calcio, si può dire che il calcio di agosto sono ancora amichevole, nel senso che, cioè, ma vediamo più in là, poi diremo le sentenze. Ma adesso già un Napoli.
0: Siamo appena alla seconda, caro Domenico, hai ragione.
2: Ma va a morire, mi sono stupati.
0: Aspettiamo per dare i giudizi.
2: Ma vediamo, e poi in ultimo ne tiriamo le somme. Ma ecco, io non critico mai, questo è il mio principio. Io non critico mai un Napoli, io batto sempre in mano un Napoli. Non hai capito, io mi vengo scudetto tutto l'anno.
0: È così. Ti abbraccio, Domenico, buona serata.
2: Pure a te, buona
0: ciao, serata. Forza Napoli. Ciao Domenico. Carlo, buonasera, sono Salvatore da Caserta, volevo esprimere una piccola ingiustizia, volevo renderti noto di una piccola ingiustizia che ho subito. Per la prima volta sono riuscito a portare mio figlio allo stadio della partita Napoli-Como. Mi sono precipitato subito a fare i biglietti, dopo 3 ore è uscita la lista delle partite gratis per gli under 14. Ho scritto tramite il forum del sito del Napoli, ma non ho avuto risposta. Ti saluto e commento della trasmissione, seguo sempre con piacere e mi dispiace. Bello, Carlè, il paragone con l'asse Mazza. Tenim Olivera Piombo. È il 3-6, famoso 3-7 a perdere, asse Mazza, insomma. Vincenzo, buonasera, forza Napoli!
3: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
3: Senti, io sono del 1973, sì. E diciamo che io andavo a vedere la partita con mio padre, con Cappellino e Pez. E poi la domenica, io vorrei dire a tutti questi giovani che stanno criticando, che loro in 20 anni hanno messo il meglio del Napoli, noi andavamo a scuola, e noi... eravamo sempre tartassati perché vediamo 4-5 palloni a volta.
0: Mamma mia, la nostra infanzia calcistica è stata difficile. Tu pensa, io per anni ero in una classe dove eravamo in pochi a tifare Napoli battagliavamo quando ti pigliava chi lo pareggia a Milano. Mamma mia, che settimana che avevi pareggiato a Milano, ti sentivi in un lione. Fortunatamente è cambiato in meglio per il Napoli, fortunatamente.
3: Dai, avete visto due scudetti, siamo sempre nelle prime posizioni,
0: Champions League, Europa League, scudetti, coppe.
3: Vabbè. Quello che abbiamo subito. Comunque io dico a questi ragazzi, si deve solo di fare e ringraziare tutto quello che stanno facendo.
0: Ti abbraccio e ti saluto, ti abbraccio. Ciao Vincenzo, buona serata e forza Napoli. Caro Carlo, buonasera, sono Antonio da Capodrise. Da grande tifoso del Napoli non posso vedere le partite giocate con un calcio lento solo in orizzontale. Amico mio, un'idea ce l'ho: Gilmour al posto di Lobotka e sarà un Napoli da scudetto. Forza Napoli sempre. Buonasera carissimo Carlo, il Napoli con un nuovo allenatore e ancora poche occasioni per lavorare al completo, in piena fase di rodaggio. Ricordiamoci che abbiamo uno squadrone che ha già dimostrato di sapere arrivare lontano nonostante i tanti infortuni. Appena la squadra troverà il giusto nuovo equilibrio, sono certo che ci divertiremo. Gigi, Club Napoli, Isola d'Ischia. Raffaele con noi, buonasera e forza Napoli!
4: Sempre, sempre, sempre, comunque e ovunque, Carlo.
0: Sempre, buonasera a te.
4: Domenica, io sono del Vallo Viviano, chiamo dalla provincia di Salerno, da Sant'Arsenio, zona che tu conosci.
0: Conosco molto bene.
4: Me l'hai detto tante volte, sì, quindi è una certezza. Noi facciamo tanti chilometri per venire a Napoli. Domenica non era uno stadio, era una fornace.
0: Mamma mia, veramente una fornace.
4: Ma servire gente vicino a noi col telefonino in mano, che a posto che cantare e tifare, Carlo, chi fa il selfie?
0: Però, il video? Sai, anche su questo qualcuno mi dà una spiegazione.
4: Ma chi stai scemo? Ma chi ci viene a fare?
0: Allo stadio. Adesso lo stadio non è più frequentato solo da tifosi, adesso lo stadio è frequentato dai turisti, è frequentato da chi ha anche una certa possibilità economica visto il costo dei biglietti, quindi se lo spettacolo non è di gradimento si disinteressa. Io resto dell'avviso che allo stadio si va per tifare, no per futurista o turista tras, ma poi il turista deve essere coinvolto. Se io vado allo stadio da malato per andare a tifare Napoli, no per andare a vedere il Napoli, a fianco a me un turista sta là, io obbligo il turista a fo pazzo insieme a me, non so se rendo l'idea.
4: Ma poi una critica continua, ma si può perdere una partita? Poi magnificare sempre sto Como, il Como Fabregas, il gioco, ma che ha fatto sto Como? Gliele abbiamo fatti noi i gol, Carlo?
0: Nel secondo tempo le occasioni clamorose le ha fallite il Napoli, con Politano, con Alisson, con Olivera. Non mi pare che Meret sia stato autore di interventi miracolosi nel secondo tempo. Vabbè.
4: E perciò sosteniamo i nostri beniamini, non facciamo sempre le stesse cose a Napoli, che una partita si perde è venuto già il finito.
0: E poi c'è il concetto che è la squadra che deve trascinare il pubblico, ma fino a un certo punto, perché è anche il pubblico che deve motivare e trascinare la squadra. Ci deve essere un punto di sintesi: se la squadra in campo è in difficoltà o pratica un calcio che non ci piace o mille cose, e allora dagli spalti deve partire anche quell'incoraggiamento. atteggiamento, quella forza, quel calore, quell'afflato per far cambiare le cose. Non deve essere sempre la scuola a trascinare il pubblico, è troppo bella così.
4: Così hai ragione, sono d'accordo con
0: te. Ti abbraccio.
4: Un'altra cosa, Carlo, sì. Io ho messo una grande maturità della tifoseria, perché quel rigore sull'Hang si poteva pure dare. Nessuno ha fatto, come dicono, i ghiagnazzari.
0: No, non abbiamo proprio neanche alzato un pochino la voce su quell'episodio, zero.
4: Ma neanche sui social, neanche sui social c'è stato un clamore per l'episodio. Abbiamo accettato la decisione di campo, basta, è chiusa la partita. Se è persa la partita, ci rifaremo.
0: Ti abbraccio, ciao, buona serata, buona serata, forza Napoli sempre. È un Napoli vecchio e logoro, con alcuni buchi clamorosi in più, si è fortemente indebolito, penso ad Elmas e Gutierrez, ma la preoccupazione più grande resta per la serie di rinnovi ingiustificati di tutti i senatori che sono chiaramente a fine ciclo e che ancora di più peseranno sul bilancio degli anni a venire, ed il mio modesto parere, condivisibile o no, non dispone di un direttore sportivo adeguato. Naturalmente leggo con grande piacere quello che scrive il nostro amico Riccardo. Maurizio, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, buonasera. Allora, buonasera. Carlo, quando sento le persone che criticano Conte, no?
0: Sì.
5: Come la telefonata di qualche amico poco fa,
0: sì.
5: Io voto ancora di più. Voto ancora di più. Cioè, vi giuro, vado proprio, mi faccio delle risate e godo. Sai perché? Cioè, vi giuro, vado proprio, mi faccio delle risate e godo. Sai perché? Perché io non posso pensare a un tifoso che praticamente critica il gioco e mette tutto al primo posto, escludendo i festeggiamenti che abbiamo avuto quel giorno con
0: 500.000 persone sul lungomare di Napoli a festeggiare. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, raccogliendo milioni di visualizzazioni. Quanto vale quell'immagine di Napoli nel mondo rispetto al mercato fallimentare?
5: L'emozione, Carlo, che ho provato al Maradona Napoli-Cagliari,
0: mamma mia.
5: Sassuolo stava perdendo con l'Inter 1-0 e c'era ancora quel fatto che
0: comunque il Como perdeva con l'Inter, il Como
5: e che tu praticamente vinci, gol di McTominay e lo
0: mamma
5: stadio
0: mia, esplode,
5: ci abbracciamo tutti qua, ma tutte queste cose, ma perché non ne mettono in conto? Mettono in conto,
0: guarda, che poi lo sai che ti dico, Maurizio, mi fa piacere quello, no, ti dico, mi fa piacere quello che stai dicendo, perché se, quando lo dico solo io e vedo che rimango quasi da solo, dico ma forse sono soli che sono rimasta talmente.
5: In più ti voglio aggiungere solo una cosa, poi ti lascio. Basta informarsi. Il Sole 24 Ore, Bellinazzo, io ascoltai chi disse che il Napoli di Antonio Conte, tra entrate ed uscite, vuoi sapere quant'è la differenza tra quello che ha speso e quello che ha ricavato con marketing, con la vendita?
0: Quant'è?
5: 300.000 euro.
0: Quindi siamo a saldo zero praticamente.
5: A saldo zero, 300.000 euro. Infatti in Napoli c'è ancora un tesoretto da 145 milioni di euro. Ok, quindi tutti questi soldi che ha speso Antonio Conte, oggi io penso che l'unica cosa che doveva fare il Napoli, doveva togliere da mezzo tutti questi giocatori che hanno fatto quello che hanno fatto con Lobotka, con Anguissa, e valorizzare adesso quello che ha fatto, perché quello che ha fatto Conte lo vedremo nel tempo, Carlo, io sono convinto di questo. Quest'anno il presidente non ha speso soldi, sai perché? Perché vuole valorizzare gli anni scorsi di quello che ha fatto.
0: È un'idea quella di
5: come Alisson, come Begue.
0: Ci sono calciatori che
5: ancora
0: credo che sia così.
5: Col futuro.
0: Anche io credo sia così. Ti abbraccio, Maurizio.
5: Ciao,
0: buona serata, forza Napoli. Riccardo Catapano, che ci sono? Ci sono novità, c'è qualche cosa dell'ultimo momento? 17:43, il mercato termina alle 20. Rick.
1: Sì, ci sono aggiornamenti, perché è ovvio, sono le ultime ore di mercato, non solo affari che si chiudono, ma anche affari che sembravano ormai in chiusura, che invece poi saltano definitivamente. è il caso anche di Woyo Koulibaly, che sembrava essere diretto al Genoa, invece alla fine il club del Grifone ha deciso di bloccare definitivamente questa operazione, mentre al Genoa arriverà Dramé nell'orbita di quella che è stata poi l'operazione per la cessione di Norton Caffi al City. Si muove il Torino, che cerca invece un difensore. Prima abbiamo parlato di Luperto, strada in salita. Altri due nomi in questo momento in orbita granata sono Ebosse ed anche Diogo Leite, mentre a proposito di trattative che non si sbloccano, la Roma sta continuando a cercare di trovare il punto e la quadra per l'arrivo di Leveling in giallo-rosso. In questo momento però l'operazione è bloccata e rischia definitivamente di saltare. A proposito invece di squadre campane, in questo caso vado in cadetteria in Serie B, diamo spazio anche al Benevento, che ha ufficializzato l'arrivo di Mannini dalla Roma. Colpo anche invece della Juve Stabia, che prende Vismara dall'Atalanta.
0: Bene così, bene così. Torneremo da Riccardo Catapano, perché come ci sta raccontando Riccardo, ci sono sempre delle operazioni proprio dell'ultimo momento. Maurizio mi ha fatto venire il freddo addosso con il ricordo della festa sul lungomare. Forza Napoli sempre, Antonio da Marano.

0: Beh, sì, l'ha fatto venire a tutti. E allora, Riccardo Catapano mi dice che ha parlato l'agente di Leonardo Spinazzola. Cosa ha detto, Riccardo? Vai!
1: Sì, intercettato dai colleghi del Corriere dello Sport, Davide Lippi ha parlato di Spinazzola e del legame che poi ha portato anche il calciatore a decidere di voler restare qui a Napoli. Ha detto: sta benissimo a Napoli e vi annuncio che resterà in azzurro anche a fine carriera. Quindi un legame davvero indissolubile che si è andato creando in questo momento tra Leonardo Spinazzola e la piazza partenopea. Lo ha detto lo stesso calciatore: sogno di chiudere la carriera qui a Napoli. La gente apre anche ad un futuro, insomma, ulteriore qui a Napoli, anche quando Leonardo Spinazzola avrà poi definitivamente appeso le scarpette al chiodo.
0: Bene, bene, bene, Leonardo Spinazzola, insomma, abbiamo saputo che ha davanti a sé questa lunga strada che lo porterà ad essere legato a Napoli, alla città di Napoli, un matrimonio lungo. Che bello, che bel piacere, è un piacere sapere quando ci sono scelte di vita, perché poi quella di Spinazzola, così come quella di Politano e di Lorenzo, diventano delle vere e proprie scelte di vita. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino!
2: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
3: Super Promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Siamo nel finale trasmissione, ma non nel finale del mercato, perché il gong del mercato è alle ore 20. Voglio andare subito al telefono 081 546 6873 perché c'è Tiziana. Buonasera Tiziana.
1: Carlo.
0: Che piacere, che piacere.
1: DNA sempre più azzurro.
0: DNA azzurrissimo. Il Napoli è una fede, eccoci qua.
1: Ma tu sei l'onnipotenza, il nostro onnipotente, in cielo, in terra e in ogni luogo.
0: Non passiamo.
1: Senti, allora, voglio soltanto iniziare brevemente con una battuta. Ti ricordi Totò Peppino, come si chiama, quella dei soldi, la banda degli onesti?
0: La banda degli onesti,
1: quando,
0: ecco.
1: Quando Totò entrava sempre nel negozio della barberia e diceva: com'è triste, e lui diceva: sta triste e sta sempre qua, sta triste e sta sempre qua. Come questi strisciati che pure avendo, diciamo, questo dissenso, questo disamore, stanno sempre in mezzo, come si suol dire. Senti Carlo, ti volevo dire, ma è una mia curiosità che mi passa per la mente da tanto tempo, da quando ho saputo che quel magnate americano voleva subentrare o quantomeno comprare la società sportiva Calcio Napoli. Allora io dico una cosa, ma non si poteva creare un sodalizio De Laurentiis con questo americano?
0: Perché era tutta una fesseria, cara Tiziana, detto proprio fuori dai denti, tutto un battage pubblicitario di vero e di concreto 0,0.
1: Allora non è vero, mi hanno parlato pure
0: dal mio punto di vista, dalle mie informazioni, tanto fumo, troppo fumo, zero arrosto.
1: Ho capito, no, era la cosa che ci tenevo, detto, ma io devo chiederla sta cosa, perché effettivamente ne hanno parlato le TV, diciamo, non private o chissà, sì. ne avevano parlato.
0: Sì, ne avevano parlato e qualcuno ha goduto di pubblicità gratuita,
1: Un'ultima cosa.
0: E poi il film era Totò Peppino e fuori legge, per amore di verità, perché io sono
1: la banda degli onesti.
0: No, Totò Peppino e fuori legge, perché poi sono un cultore della filmografia del principe della risata.
1: Comunque Carlo, io voglio soltanto dire che sono stata malissimo, perché non è il modo come ha perso il Napoli, il modo di vedere quei giocatori.
0: Ha fatto rabbia.
1: Sì, il modo come, cioè, quasi come se nel Como beffeggiasse quella melina che facevano, era una cosa veramente deprimente.
0: Lo so.
1: Vabbè, comunque.
0: Vabbè. Tizia, guardiamo avanti con rinnovato ottimismo. Ti abbraccio, grazie di tutto.
1: Grazie,
0: un abbraccio,
1: Carlo.
0: Forte, ciao. Un abbraccio forte. E poi tutti quanti a scrivere: ah, Carlè, il film Totò Peppino e fuori legge. Subito, ma avevo corretto in tempo. E allora, Riccardo Catapano, dammi un po' di news dell'ultimo momento. A te la linea.
2: Sì, l'avevamo anticipato poco fa, è saltata definitivamente la trattativa per l'arrivo di Leveling alla Roma, con i giallorossi che adesso proveranno a dirottarsi su qualche altro obiettivo, mentre nell'altra sponda del Tevere, ovviamente giallorossi in attesa, ovviamente bianco-celeste, parliamo della Lazio, in attesa dell'ufficialità di Gudmundsson, che è a Formello e sta proprio in questi minuti firmando il contratto con la società di Lotito. Si muove anche in uscita la Lazio, perché è calda la pista che potrebbe riportare Romagnoli in Arabia Saudita con l'Al-Sadd, che sta spingendo per il centrale biancoceleste.
0: Benissimo, Riccardo Catapano ci informerà fino alle 20, ma tutta Kiss Napoli vi informerà fino alle 20 delle ultime mosse del mercato, indipendentemente dal Napoli, mi viene da dire dall'immobilismo del Napoli, quindi sapremo.

0: sapremo le ultime mosse, visto che siamo quasi intorno alle 18, mancano un paio d'ore al termine del mercato. E allora, prima di salutarci, Carle stamma facendo a Ravaschiera, questo era per il discorso di Spinazzola. Buon pomeriggio Carlo, sono Carmine Savas da Gragnano. Io non sono preoccupato tanto per la sconfitta, ma sono preoccupato per la mentalità che forse si sta trasmettendo alla squadra. Il Como ci ha sovrastato, andare in conferenza e analizzare la prestazione dicendo solo che non siamo stati bravi a difendere potrebbe essere pericoloso, però almeno ha detto la sacrosanta verità. Va bene, ci salutiamo qua, grazie a Nellino Iorio in regia in radio, grazie a Ciro Froio e Flavio Esposito per la regia TV, grazie a Riccardo Catapano per i collegamenti sul mercato. Naturalmente la nostra ricca, ricchissima programmazione continua. Buona serata a tutti, forza Napoli sempre, appuntamento a domani con Qui Casa Calcio Napoli, ciao!
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli, Franco Donato e Gianni Licciardi, sono stati trovati morti all'interno della nota struttura Licciardi Ricevimenti. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, prima dell'apertura al pubblico, uno dei tre avrebbe sparato agli altri due fratelli per poi togliersi la vita. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, spaventati dalle urla e dei colpi esplosi. Quando sono arrivati sul posto, i soccorsi hanno trovato i tre uomini già morti a seguito delle ferite riportate. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine per la ricostruzione dei fatti. Ancora cronaca, due giovani seduti sui loro scooter nella zona dei Colli Aminei sono stati aggrediti da 8 persone munite di tirapugni e catena. Ad intervenire anche un agente libero dal servizio che prova a fermare uno degli aggressori. Per i due, lesioni ritenute guaribili in 15 giorni. Grazie all'analisi delle immagini registrate in zona dalla dash cam dello scooter di una delle vittime e al supporto dell'agente intervenuto, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno ricostruito l'identità di 5 persone coinvolte. Uno è minorenne, denunciati risponderanno al di concorso in lesioni personali aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio degli investigatori le possibili motivazioni dietro l'attacco. Cambiamo argomento. A Vico Equense, in provincia di Napoli, un arresto per droga porta i carabinieri alla scoperta di un gruppo WhatsApp usato per segnalare in tempo reale i posti di blocco in costiera. In manette un ventenne sorpreso a cedere 40 grammi di stupefacente in cambio di 400 euro. Durante gli accertamenti sul cellulare dell'acquirente venivano continue notifiche della chat PDB Alert, acronimo di posti di blocco. Circa 300 gli iscritti che condividerebbero posizioni e movimenti delle pattuglie. I carabinieri stanno ora approfondendo contenuti identità degli utenti del gruppo. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato a San Siro contro l'Inter per la terza giornata di Serie A. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Scott McTominay tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Al centrocampista scozzese è stata riscontrata una lieve aritmia benigna e sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Intanto ultime ore di calciomercato con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Dopo l'ufficialità di Mazzocchi al Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, anche Caiusti ad un passo dal Malaga, così come Lindstrom che ha un accordo con il Salisburgo. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi in linea Trebi Meteo.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene in prevalenza stabile, anche se con qualche disturbo portato all'anticiclone da correnti occidentali, con degli annuvolamenti tra notte e mattina di mercoledì anche sulle zone costiere, nuvole marittime. E poi in giornata un po' di variabilità sull'Appennino con qualche breve locale piovasco, specie sulle aree al confine con la Basilicata. Le temperature calano leggermente ma si mantengono su valori pienamente estivi, con massime fino a 32-34 gradi sulle aree pianeggianti. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 4-4-2, ultime due ore di calciomercato che naturalmente vi racconteremo in presa diretta. Vedo già pronto Paolo Del Genio in collegamento, buonasera Paolo.
1: Ciao Marcello, buonasera a tutti.
0: E allora Paolo, in attesa di cominciare la nostra carrellata di chiacchierate con gli amici tifosi del Napoli per analizzare in maniera ancora più approfondita questo momento degli azzurri, possiamo dire che dal mercato del Napoli in queste ultime due ore non ci aspettiamo colpi di scena.
1: No, da quello che si sente dire pare proprio di no. Pare che l'ultimo tentativo sia stato fatto per uno scambio fra Musso e Milinkovic-Savic, sì, ma non ci sia un'intesa sulla valutazione dei cartellini tra il Napoli e l'Atletico Madrid. Quindi alla fine qui dobbiamo fare un discorso generale, prendendo spunto proprio da questa operazione non andata in porto. Dobbiamo fare un discorso di possibilità e di volontà. Sì. Le possibilità di fare mercato del Napoli non erano straordinarie, perché economicamente bisognava affrontare un mercato in tono minore rispetto agli ultimi, e questo insomma mi sembra che su questo c'è inutile fare polemiche, ci sono dei conti, ci sono dei parametri entro i quali bisogna rientrare, quindi mi sembra che sulle possibilità non possiamo dire nulla, la possiamo liquidare velocemente, mentre sulla volontà qualche cosa si può dire. La volontà è per esempio venire incontro qualche volta, se proprio è deciso che tecnicamente un giocatore può darti una crescita rispetto a un altro, cioè un'uscita e un'entrata possono portarti a un miglioramento, non devi farlo solo ed esclusivamente se arrivano alle tue condizioni, devi fare forse qualche passo verso le condizioni. Faccio un esempio: il Milan ha venduto l'ultimo giorno Tomori e Fofana, due titolari del Milan di Allegri dell'anno scorso. Perché? Perché con Amorim hanno deciso che questi giocatori non rientravano, buoni giocatori per carità, che non rientravano nei piani tecnici del Milan. Presa questa decisione, giocatori informati di questa decisione, i procuratori attivati, alla fine le soluzioni si trovano. Il Napoli, se voleva liberare, quindi c'è anche una questione di volontà, ecco perché sto parlando delle volontà, se il Napoli voleva liberare qualche casella, qualche calciatore che attualmente occupa i posti delle liste, poteva comunicare la mancata voglia di tenere quei giocatori, diceva, per me resterai mettendo addirittura a rischio, ma tanto poi si risolvono sempre per alcuni giocatori le situazioni, ipotizzando addirittura di prendersi il rischio di pagare un giocatore senza utilizzarlo, cosa che non succede quando il livello poi è alto, come fatto con l'esempio, no, di Fofana e Tomori. Quindi una soluzione l'avrebbero trovata questi calciatori, le caselle si liberavano e Napoli poteva procedere con gli acquisti. Non l'ha voluto fare, anche perché parte da una valutazione molto positiva, qui dobbiamo avere quella risposta dal campo. Il Napoli parte da una valutazione molto positiva di questo organico, e quindi ritiene che se le cose andavano come voleva il Napoli, bene, altrimenti andiamo avanti con questo organico. Questa credo che era l'idea, ed è stata l'idea che ha caratterizzato il mercato del Napoli.
0: Siamo pronti a partire con il nostro filo diretto, allora 0815466873 è il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta e parlare con Paolo Del Genio, 3420000100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo subito con Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera.
2: Ciao, buonasera e forza Napoli sempre. Paolo, io e te tempo fa facemmo una telefonata in diretta dove concordavamo su una cosa, ovvero sia giudichiamo il mercato alla fine, perché entrambi convinti che qualcosa sarebbe stato fatto, qualcuno arrivava con la convinzione che Napoli avrebbe comprato ugualmente e poi si sarebbe occupato di cedere qualcuno perché serviva ed era necessario. Oggi il mercato è chiuso, questo non è avvenuto. Io capisco pure il discorso

0: gesto che hai fatto tu, il Napoli ha giudicato la rosa in questo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che, se non ultima, poi diciamo la notizia oggi di Scott che si deve operare, dispiace tantissimo. Io faccio un grande in bocca al lupo al ragazzo che torni quanto prima, perché siamo al 1° settembre, già in un periodo che finisce questa stagione, non ce la faccio più. E faccio molta fatica a capire, non voglio dire a credere, ma a capire questa notizia che arriva oggi a chiusura del mercato. Guarda, faccio veramente tanta fatica a credere a questa cosa, ma proprio tanta. Io non so esattamente il Napoli che sta facendo, De Laurentiis che intenzioni ha, però in virtù di questo non mercato, nell'anno del centenario, con tante cose strane, sembra che trattiamo giocatori da 30 milioni, ci riduciamo ai prestiti proprio se deve capitare una necessità. Io mi auguro e faccio un augurio che il presidente De Laurentiis faccia un serio ragionamento sulla cessione della società, perché secondo me è arrivato il momento di cambiare. Perché vedo tante cose strane. La cosa di McTominay somiglia in maniera inquietante a quella di Neres, che tu sicuramente ricorderai. Io non lo so cosa vuole fare De Laurentiis, ma questo non mercato di quest'anno non è che non me l'aspettavo, è ancora peggio di quello che potevo temere. Non so tu come la vedi, io la vedo così.
1: No, vabbè, io vado in onda tutti i giorni. Grazie, Giuseppe. Io vado in onda tutti i giorni, e andando in onda tutti i giorni e avendo a che fare con ascoltatori che hanno memoria, sicuramente sapete già quello che sto per dire, perché la mia posizione era molto chiara. Noi siamo qui per raccontare i fatti, e prima ho raccontato i fatti descrivendo un po' lo scenario. Adesso ribadisco, ma la conoscete già, quella che era la mia posizione, la mia speranza, ecco. La mia speranza era di vedere cambiare almeno 5-6 giocatori. Ne ha cambiati due, entrambi non li possiamo giudicare dei titolari. Io penso che serviva un altro portiere, per quanto Meret, un portiere di cui mi fido, ma penso che serviva un altro portiere, e il Napoli ci ha provato, poi non c'è riuscito, non è riuscito affatto, però il portiere serviva. Difensore serviva probabilmente un difensore più pronto, perché Badiashile sarà bravissimo, intanto è arrivato e lo dobbiamo aspettare. Sulla fascia sinistra ho qualche perplessità che Olivera Spinazzola possa essere la coppia giusta. A centrocampo serviva un altro giocatore, poi la mia idea era quella lì di avere due giocatori nuovi in avanti, una prima punta e un attaccante esterno nuovi. Ora andiamo con Luc e con Lang, che sono non proprio nuovi, tornano dopo che sono stati ceduti. Quindi io non posso essere soddisfatto, perché le cose non sono andate nella direzione che auspicavo, ecco. Quindi come valutazione mia non sono soddisfatto. Poi però c'è quella del Napoli, che è quella importante, e Napoli fa una valutazione, ribadisco quello che ho detto prima, molto molto positiva dell'organico, che è corretta da un punto di vista ma lascia preoccupati da un altro punto di vista. Il punto di vista che mi fa dire che è corretta è perché il Napoli ha in tutti i ruoli dei giocatori forti, hanno vinto, molti di loro hanno vinto due scudetti, e quelli che non hanno vinto questi scudetti si chiamano Allison, si chiamano Højlund, si chiamano Vergara, quindi si tratta di altri giocatori che sicuramente possono essere considerati degli ottimi calciatori, più tutti quelli storici che hanno vinto o uno, ma molti di loro due scudetti. Discutere la qualità di questi calciatori mi sembra una follia. Quindi dice: ma allora sei d'accordo con il Napoli che li conferma tutti? Sono d'accordo con grande preoccupazione, perché gli anni sono passati, gli infortuni ci sono stati, e quindi non lo so se questi calciatori sono in grado di almeno ripetere il loro livello di prestazioni nei loro anni migliori. Questa è la perplessità barra preoccupazione.
2: C'è adesso Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
3: Ciao, buonasera, saluto anche Paolo. No, io ciao. Ascoltavo Paolo, io volevo dire una cosa, Paolo, io perché De Laurentiis ha parlato quando fece quella conferenza congiunta con Conte, lui là fu chiaro, lui disse: noi abbiamo una squadra forte, se non si facevano male tutti i giocatori avremmo vinto. Lui era convinto di questa cosa, l'ha detta e l'ha ribadita. A me questa situazione mi ricorda tanto il post Spalletti con Garcia, che disse: chiunque parla di questa squadra le vinciamo di nuovo. Io ho visto che lui è caduto nello stesso errore, perché ha voluto dire questa cosa, l'ha detta e ha mantenuto tra virgolette la parola di quello che lui aveva detto, che per lui questa squadra va bene e rivince senza infortuni. A parte che noi già abbiamo il primo problema purtroppo per McTominay. Abbiamo un centrocampo con quattro giocatori, di cui uno è De Bruyne, 35enne, che non può giocare tutte le partite. L'altro è chissà che sta fuori forma, e quindi già siamo in sofferenza al centrocampo. Il problema che poi, tra l'altro, ho visto un video che è uscito, perdonami, ti faccio questo inciso, di sì, la tua trasmissione di Castel di Sangro.
1: Sì, sì, ero ospite anch'io, ero in diretta quella sera.
3: Ma questo è grave, però, significa che il Napoli lo sapeva, l'ha fatto uscire solo ora.
1: Allora, guarda, ti devo dire la verità, allora ti parlo di me, parlo solamente di me, non posso dire quale fu la sensazione degli altri che erano in trasmissione con me. Io chiedo scusa all'amico che chiamò.
3: Vabbè, molti le fanno, sì, sono d'accordo. Sì,
1: visto che ho l'esperienza di filo diretto lunghissima, nel 98% dei casi ne abbiamo sentite tante che poi sono cadute nel vuoto, cioè non c'era proprio niente. Abbiamo sentite tante di telefonate che avevano questa premessa: vi dico una cosa con assoluta certezza, so io. Ne abbiamo sentite tante, e quindi diciamo che l'abitudine è non dare tanto peso a queste telefonate. In questo caso, molto probabilmente, direi, abbiamo fatto un errore, abbiamo fatto un errore di valutazione, perché l'amico forse lo sapeva, aveva sentito qualche cosa. Se poi aveva sentito qualche cosa, alla domanda che segue a questa vicenda, io non so dare una risposta. Cioè, la domanda è: allora, se lo sapeva questo amico che ha chiamato in trasmissione, perché, ma è possibile che non lo sapeva il Napoli? Lo sapeva anche il Napoli. Perché il Napoli non ha agito, non è intervenuto? O addirittura, visto quello che stiamo leggendo sulle tempistiche, se si sapeva un mese e mezzo fa, per quello che stiamo leggendo sulle tempistiche, sarebbe ovviamente convenuto fare questo intervento quando le bocce erano ferme, in modo che poi prima, massima, seconda giornata di campionato, il giocatore, se le date coincidono, quella telefonata, stiamo parlando di inizio agosto, quindi se ci vuole un mesetto avrebbe saltato la prima, forse la seconda partita. Invece adesso ti arriva nel bel mezzo di tre partite di campionato prima della sosta e della partita di Champions, quindi rischia di, da quello che leggo sempre, rischia di saltarne quattro, quindi due rispetto a quattro conveniva farlo prima, se lo sapevi prima. Insomma, dobbiamo metterci un po' di sede avanti.
3: Sì. L'ultima cosa che ti volevo dire, e poi vi saluto, è che sull'uscita, la fantomatica uscita dal basso. Purtroppo io ho visto una cosa, che noi la facciamo in maniera troppo scolastica. Io mi ricordo che il ritiro tu dicesti che avevi visto qualcosa di uscite un po' diverse, però i quattro in linea, che sono quattro che rimangono nelle loro posizioni,
1: io l'ho detto questo,
3: al pressing in maniera scolastica, sì, perché
1: no, io sono stato il primo a dirlo che l'uscita a quattro con la palla scaricata sugli esterni, con esterni troppo bassi, è una situazione molto favorevole per il pressing avversario. Quindi io avevo delle perplessità e le ho dette per primo, chiaramente inascoltato, le ho dette per primo che avevo delle perplessità su questo posizionamento nella costruzione. Perché ho queste perplessità? Perché guardando tante partite posso dire che oramai quasi tutti quanti la fanno o 3-2 o 2-3, ma comunque la fanno con un pacchetto di giocatori, 5 giocatori in posizione centrale, e l'ampiezza la vanno a prendere molto in alto col 4-1 finale. Quindi è una soluzione che si adotta molto poco, e se la adottano molto poco squadre che fanno la costruzione dal basso molto bene, evidentemente qualche spiegazione, qualche risposta c'è.
2: Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
4: Ciao Paolo, buonasera. Senti, volevo chiederti un'informazione relativo a Buongiorno. Scusami, forse una battuta già fatta. Buonanotte. Questo giocatore, bravissimo, ha avuto una serie di incidenti, di infortuni da quando sta a Napoli. Io vi pongo questa domanda. Prima di iniziare gli allenamenti è venuto, insomma, che con l'infortunio, ma questo non era un batterio improvviso per quale è stata ferma 3 mesi, è un incidente traumatico. Quindi mi chiedo, ha giocato a pallone durante il periodo estivo senza forse autorizzazione del Napoli, B, si è fatto male alla fine del campionato e l'ha tenuto nascosto senza dire nulla alla squadra, C, i medici non si sono proprio accorti di questo infortunio e questo danno è costato, potrebbe costare 20 milioni al Napoli, perché tanto ha costato, è costato, potrebbe costare 20 milioni al Napoli, perché tanto ha costato, è costato il giocatore, forse anche qualcosa in più. Si può sapere come sorto l'infortunio? Buongiorno.
1: Allora c'è questa, sì, no, il calciatore innanzitutto è costato molto di più, per quanto riguarda la tempistica, non voglio dire ripetiamo il discorso fatto per McTominay, però verrebbe da pensare, una volta che c'era questo problema c'era pure tutta l'estate in mezzo, non è che i tempi di Buongiorno sono molto più lunghi di McTominay, comunque se questa situazione veniva identificata non il giorno prima dell'inizio del ritiro come è accaduto, ma il giorno dopo la fine dello scorso campionato, mi sa che ci sta un mese e mezzo dentro, no, di differenza tra la fine del campionato e l'inizio del ritiro, fine del campionato scorso e inizio del ritiro, quanto passa? Stiamo parlando di fine maggio, metà luglio, giugno, è quasi due mesi stiamo parlando, quindi guadagnavi due mesi. Non lo so perché a volte su queste tempistiche ci vengono dei dubbi, non lo so, bisognerebbe che rispondesse il Napoli su questo.
2: Andiamo da Fabio, ciao Fabio.
5: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
1: Ciao, buonasera.
5: Paolo, senti, allora, premesso che sono tifosissimo, quindi mi auguro sempre il meglio per il Napoli, però io ti dico la mia, questa campagna acquisti che poi non c'è stata, me l'aspettavo, perché in effetti io penso che questo sia il prezzo che abbiamo dovuto pagare della campagna di acquisti fatta da Conte nei due anni. Quindi cosa voglio dire? Che Conte ci ha portato uno scudetto e lo ringrazieremo sempre, però io penso, infatti non sono dispiaciuto ma non sono meravigliato, questo è quello che ci dobbiamo portare appresso da l'era Conte, quindi ci dobbiamo diciamo accontentare di quelli che abbiamo, che poi alla fine è la rosa valida, poi entreremo nei primi quattro posti, benissimo, non ci entreremo, pazienza, io la penso così, non so tu come la pensi.
1: Ma purtroppo c'erano delle situazioni dove, come ho detto prima, bisognava fare delle forzature per fare un mercato più forte, più significativo. Bisognava forzare delle posizioni. Se alcuni calciatori non ti convincevano molto, dovevi andare al di là di situazioni contrattuali e dovevi dire a questi calciatori, comunicare, ho fatto l'esempio del Milan, comunicare a questi calciatori che non rientravano più nel progetto tecnico e poi di conseguenza trovare il modo per risolvere quelle. Questo il Napoli non l'ha potuto fare, perché non esiste nessuno che te lo impedisce. Il Napoli non l'ha voluto fare, credo perché c'è una valutazione tecnica che da parte del Napoli molto molto positiva, molto ottimistica, e ritiene che questi giocatori hanno avuto solamente un leggero, l'anno scorso hanno avuto dei problemi solamente legati agli infortuni, e che quest'anno, se si riuscisse a scongiurare la problematica di tanti infortuni, con questo organico il Napoli sia super competitivo. Questa è la valutazione. Questa è la valutazione del Napoli, non è la mia, non è la mia, è quella del Napoli. E io spero che abbia ragione il Napoli, ovviamente.
5: Assolutamente, assolutamente. Poi l'ultima domanda, tu pensi che passando al modulo 4-2-3-1, anche se l'interprete, non essendoci più McTominay, ma mettendo anche Sa, ad esempio, lì nei due, potrebbe dare dei risultati maggiori?
1: Ma io penso che in questo momento ci sono due soluzioni a disposizione di Allegri per intervenire, sia perché abbiamo fatto un po' fatica, ma anche perché adesso non ci sarà McTominay, quindi si può sperimentare una cosa che poi, se riesce bene, la portiamo avanti con McTominay. Ne parlavo ieri quando non sapevo assolutamente della questione McTominay. Adesso che sappiamo della questione McTominay ne parlo con forza maggiore. Per me c'è la soluzione del 4-2-3-1, dove nei due si possono alternare. I titolari sarebbero Lobotka e Anguissa, e c'è Gilmour, e qualche volta ci puoi portare anche De Bruyne lì. Quindi le soluzioni per i due ci sono. E poi c'hai l'uno, perché andresti a giocare col 3-1 finale. L'uno, c'è l'imbarazzo della scelta, perché c'hai in quella posizione De Bruyne, c'hai Vergara, De Bruyne viene portato dietro per giocare, e c'hai anche Giovane, quindi c'hai per me non Eres, che abbiamo visto invece in quella posizione domenica scorsa, nel resto io lo vedo più sulla fascia, e c'è questa soluzione. L'altra soluzione invece sarebbe cambiare tutto, passare al 3-4-2-1 e giocare poi con De Bruyne, Allison, Neres, Vergara, con chi vuoi tu nei due dietro la prima punta. Hai tanti giocatori a disposizione per i due ruoli dietro la prima punta, come giocavamo l'anno scorso, e hai poi gli stessi uomini per i due centrali dei quattro di centrocampo. Quindi a quel punto Politano se la giocherebbe con Favasuli, perché non con Neres, per fare tutta fascia. Dall'altra parte c'hai Olivera Spinazzola, i tre difensori centrali rientrando Beuk, ma piano piano c'è Badiashile, c'è Rafa Marin, c'è Rachmani, c'è Di Lorenzo, ce li hai. Quindi si possono fare tutte e due le cose abbastanza tranquillamente, direi.
2: Andiamo da Luca. Ciao Luca.
6: Ciao Marcello, ciao Paolo. Ciao. Allora io, ciao. Paolo, magari dici la tua. Io sulla situazione ho due idee, una più reale, tra virgolette, più, e l'altra un po' più una situazione più complottistica, quasi un'ispirazione. La prima è che io sono d'accordo con l'amico di prima, per me veramente noi lo ringraziamo per i 20 anni che ha fatto di Napoli, però pecca di alcuni limiti caratteriali, come ce l'ho io, come ce l'hai tu, come ce l'hanno tutti. Lui ha questo limite caratteriale di ogni tanto, di limite di onnipotenza, e ha fatto purtroppo gli stessi errori del posto Spalletti, quindi ha supervalutato la rosa attuale, per una questione anche finanziaria che non poteva muoversi, però ha ritenuto che questa rosa era fortissima già così, quindi mettendo in gesture per lui viaggiava in maniera ottimale, se andava a vincere anche lo scudetto, comunque nei primi quattro lui ha detto io ci arrivo facendo questa politica qui. E quindi stiamo parlando di un presidente che noi ringraziamo, ma purtroppo ricade e fa sempre gli stessi errori. E che
1: però ragazzi, posso dire una cosa, scusa se ti interrompo. Per quanto riguarda il post scudetto di Spalletti, cioè la scelta di Garcia, poi tre allenatori cambiati, siamo arrivati al decimo posto ed è andata male, ci sono responsabilità da parte di tutti, è una storia bella e che è scritta. Cioè, questa qui ci lascia preoccupati, ma non è una storia ancora scritta. Quindi dite, secondo me, il tuo intervento e anche l'intervento dell'amico di prima, è un rischio che c'è, potete dire sono preoccupato che si possa ripetere, però ho sentito sia tu che l'amico di prima dire è andata così. Non è andata, siamo agli inizi, non è ancora andata.
6: No, scusami, Paolo, non parlo del decimo posto, perché poi possiamo arrivare quinti, sesti, non parlo che faremo l'annata del posto Spalletti.
1: No, però nemmeno possiamo dire che
6: ha fatto tutti errori, poi come finirà?
1: Sì, ho capito, però non lo possiamo ancora dire, perché c'è una cosa diversa. All'epoca c'è la storia è diversa, perché innanzitutto all'epoca noi poi potemmo tranquillamente a cose fatte bocciare gli allenatori scelti. Adesso questo allenatore ci lascia su alcune cose ci lascia perplessi, però gli dobbiamo dare tempo, non possiamo ancora dire nulla.
6: E
1: anche sul mercato all'epoca però furono fatti più acquisti. E purtroppo fu fatta una sessione di mercato acquisti però sbagliati. Questa volta è la valutazione di quelli che sono rimasti il problema, perché sugli acquisti uno secondo me è sicuramente buono, Favasuli, l'altro potrebbe essere buono, Badiashile. Quindi sugli acquisti non è che non sono tutti quelli che noi speravamo potessero essere, però io non mi sento proprio di criticare le due operazioni concluse.
6: No, vabbè, vedremo. Io sul finale non lo so, però sull'inizio secondo me lo so, e secondo me ha fatto i stessi errori. Poi non dico che arriveremo decimi, ok? Poi io penso che non arriveremo quarti, ok? In Champions non c'è
1: più. Però magari quinti, sesti. Per quelle che sono le nostre esigenze, non voglio dire che è la stessa cosa, perché non è la stessa cosa arrivare quinti, sesti, arrivare decimi, non è la stessa cosa, però per quanto riguarda l'aspetto economico finanziario, che è fondamentale per il futuro del Napoli, è quasi la stessa cosa.
2: Allora Paolo, primo pit stop di questa puntata di 442, c'è già pronto Pasquale, da cui andremo dopo la pubblicità.

0: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Allora, siamo pronti per ripartire, c'è Pasquale pronto per Paolo Del Genio. Vai Pasquale.
8: Ciao ragazzi, buonasera e complimenti per la trasmissione, sono Pasquale da Pisa.
9: Ciao.
8: Paolo, io sto notando che il livello dei tifosi grazie anche a trasmissioni come questa sta salendo, mentre invece la società sta scendendo sempre più a picco. Premetto, io sono di quelli che non si lamenta proprio che non ha comprato giocatori, perché capisco che quest'anno c'era una reale difficoltà a muoversi sul mercato, però vedo delle cose che a me mi sconvolgono. Punto 1. Favasulla ha comprato, niente di meno, dopo una settimana si è saputo che ha comprato questo giocatore. Ha fatto le viste mediche dopo una settimana e noi non sapevamo niente, nemmeno il tweet di De Laurentiis. Lasciamo perdere. Ora ha preso Ceballos il Monza, ma l'ha pigliato il Monza, l'ha pigliato il Napoli, non si sapeva niente. Ha pagato 5 milioni in Monza, mentre noi stavamo trattando per 9 milioni. Ma sapesti cosa? Ma possibile che questa società non è proprio assente completamente? Ne fa una più di un'altra. Siamo quelli che siamo entrati a far fare le visite mediche a uno, è entrato con la maglia del Napoli, è uscito con la maglia dell'Atalanta. Ma se posso sapere, ma possibile che
7: meno non male, però, meno male, guarda Paolo, mi hai anticipato,
8: meno male anche per me, sia ben chiaro, ma comunque sono figuraccia, ragazzi, che noi non ci potevamo permettere. Noi siamo diventando bravi noi come allenatori, come tifosi, grazie anche a trasmissioni come queste che ci hanno imparato la moderazione, ci hanno imparato a ragionare. Ma sta società, santi Dio, ragazzi, ma non si può bere proprio, siccome sono veramente delle cose che io non riesco a capire. Scusate, datemi di voi qualcosa che mi possa incoraggiare, ma queste sono la punta di un iceberg, ne combinano una al giorno, santi Dio benedetto. Grazie, fatemi sapere come la pensate, buona giornata e buon lavoro.
9: Ma io credo che su queste cose veramente noi facciamo una fatica bestiale a rispondere, perché le dinamiche che portano la società a scegliere di comunicare o in certi casi non comunicare sono delle dinamiche che sicuramente avranno una motivazione a noi sconosciuta, a me sconosciuta, ma una motivazione ci sarà. Mi sembra il fatto quando gli allenatori fanno delle mosse che sono incomprensibili, noi tu pur diciamo mossa incomprensibile, no, incomprensibile sì, però sicuro è stata ispirata da qualche motivazione dell'allenatore. Poi che ci vengano a spiegare tutto, non è così, non funziona così, purtroppo non funziona così. Mi rendo conto che a volte basterebbe spiegare per migliorare la situazione nelle nostre convinzioni, però la linea del Napoli, credo anche di altre società, non so se più o meno del Napoli, forse meno, devo dire, però è quella lì di comunicare solo una parte delle cose e non tutte. Così funziona e che possiamo fare.
7: C'è anche sempre la citazione di Rafa Benitez che ci viene in aiuto, caro Paolo, il calcio è bugia, quindi di conseguenza sì. Le volte quando c'è tanta comunicazione spesso c'è anche qualche bugia. Andiamo da Dario, ciao Dario.
10: Ciao, buonasera a entrambi.
7: Ciao.
10: Io più passa il tempo più mi rendo conto che per i miei colleghi tifosi noi siamo come il PSG praticamente, però secondo me noi possiamo essere al massimo il partenopeo per San Gennaro e non il Paris Saint Germain, e ADL non è uno scicco, lo ha detto chiaramente, ce l'ha fatto capire chiaramente. Secondo me la scelta di Allegri rientra perfettamente nel suo piano di rientro debitorio, o comunque della sua visione di quella che deve essere la gestione economica della squadra, e quindi io non mi scandalizzo proprio e non sono neanche preoccupato. Posso essere preoccupato tra virgolette per quello che sarà l'esito di questa stagione, perché chiaramente rispetto agli anni passati è evidente che insomma siamo in remissione, ma non sono preoccupato per in generale per la gestione del calcio Napoli. Secondo me l'unica cosa su cui ho dei dubbi, perché mi sarei aspettato l'acquisto di qualche giocatore giovane in prospettiva, cosa che secondo me il Napoli farà a gennaio per provare a riprendere quel sistema virtuoso che ci ha portato a fare il plus valenza e arrivare dove siamo arrivati. Ora di nuovo tutti a criticare ADL, non ha speso, non ha acquistato, vero, però ADL è quello che l'anno scorso ha preso De Bruyne e ha speso 100 milioni in una sola sessione di mercato. L'anno scorso è andata bene, 2 anni fa benissimo perché abbiamo vinto lo scudetto, adesso è diventato di nuovo pappone cacciasord. Questo non va bene. Il collega di prima diceva noi siamo migliorati, perché non siamo migliorati per niente, siamo fin troppo critici e fin troppo miopi a mio modo di vedere. Bisogna rilassarsi un pochino, abbiamo fatto 2 partite, non abbiamo visto nulla praticamente ancora di quello che è questo campionato. Speriamo bene e io comunque resto ottimista per il futuro della squadra. Non so che cosa ne pensate voi.
9: Ma io credo che un passaggio del tuo intervento vada sottolineato, cioè nel senso che almeno per quanto mi riguarda, poi le persone possono dire, ognuno può dire quello che vuole quando si interviene, qualcuno poteva sperare, ha sperato in un mercato, non dico ancora una volta di 100 e 200 milioni, perché questo insomma si sapeva che non era possibile proprio, però aveva sperato in qualche acquisto in più e tutte queste cose che... E chiaramente come tifosi è comprensibile che noi speriamo. Invece io avevo sperato in quello che ha detto l'amico che adesso ci ha salutato, cioè nell'iniziare questo percorso, che è l'unica strada che il Napoli può percorrere, quella del player trading, cioè di prendere giocatori giovani, semmai il problema delle liste addirittura andare a individuare degli under, investire un po' di soldi, ma investire è il verbo giusto, non è spendere e rischiare che quello spendere diventa buttare o spendere male, ma investire nel senso che tu speri veramente che poi quei calciatori che paghi oggi 10, 15, 20 sono dei calciatori che un domani venderai a 50, 60. Io quando è uscito il nome di Guiu ero molto contento, leggevo della valutazione intorno ai 15, 18 milioni del suo cartellino, mi sembra che più o meno poi per quella cifra sia andata all'Ipsia. Ecco, un giocatore così secondo me andava preso, il Napoli era un under, ricordiamo, quindi si poteva prendere a prescindere dall'uscita di Lucca o di Lang. Andava preso, andava messo in campo, perché oggi il Napoli, se dovesse durante questa stagione dimostrare che molti dei calciatori storici sono in fase calante, il Napoli deve incominciare al suo interno una rivoluzione che però può essere una rivoluzione, un cambiamento che però può essere limitato, faccio i nomi tra un attimo, però può essere limitato. Se integrava, come ha detto l'amico, l'organico con qualche altro giovane, il cambiamento, se ti rendevi conto che con quelli storici non si poteva ripetere il cammino degli ultimi anni, incominciavi a farlo in maniera più corposa. Adesso quanto lo puoi fare? E c'hai Gilmour e c'hai Vergara, che sono relativamente giovani, ma sono giocatori già di un certo livello. C'hai Favasulli, che è giovanissimo, è un under. C'hai Allison, c'hai Giovane, che è abbastanza giovane. Come vedi, c'hai quei 5-6 giocatori che, se dovessero ribaltare un po' le gerarchie, entrare in campo e dimostrare che con il loro ingresso in campo ti danno freschezza, poi toccherebbe ad Allegri avere il coraggio, uso questa parola, non è che ci vuole chissà quale grande coraggio, ma avere la capacità di tenere fuori qualche grande nome. Perché? Perché sul campo rende di più questo giocatore di nome minore nelle gerarchie che parte dietro, però poi se non arrivano i risultati qualche strada devi provare a percorrere, quella lì di attingere da questi giocatori più freschi probabilmente può essere un percorso, perciò forse ce ne volevano di più, ecco, quindi questo è il passaggio che condivido.
7: C'è Salvatore con noi, ciao Salvatore.
11: Sì, salve, buonasera a tutti.
9: Buonasera.
11: Non sono tra quelli preoccupati per due partite, perché sono molto preoccupato per altro, cioè nel senso che a detta stessa dei protagonisti, intervista di Menetti, intervista di Allegri, sembra che sia una cosa normale avere quel tipo di piano gara, che francamente ci fa rabbrividire sentire Allegri dire noi l'avevamo preparata così, cioè attendiamo, poi vediamo un pochettino che cosa succede nel secondo tempo. Sintetizzo, ma bene o male era questa la cosa. Quello che non capisco è proprio la continuità tra Conte e Allegri, che va in direzione opposta a quello che ha sempre fatto il Napoli. Noi dobbiamo individuare, almeno io individuo uno spartiacque, che è il secondo anno di Spalletti. Da quel momento poi, dopo la vittoria, il Napoli ha cambiato totalmente progetto. Prima era una società che faceva un certo tipo di progetto e paradossalmente ha vinto il terzo scudetto mandando via i senatori con degli ingaggi importanti e puntando su dei giovani, e addirittura ha vinto lo scudetto. Oggi la continuità di Allegri significa anche riconfermare i De Bruni, gli Anghissà, cioè gente ultra trentenne che comunque prende dei grandi ingaggi, che poi è la grande zavorra del Napoli. Cioè, io non riesco a capire, qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale motivo noi abbiamo cambiato il progetto. Cioè, da Benitez in poi Napoli aveva una marcatura ben definita, però all'improvviso ha cambiato progetto, e qualcuno mi deve spiegare per quale motivo due stagioni e mezzo fa Allegri stava sulla panchina dei non colorati. Noi avevamo Spalletti, gli abbiamo dato una cinquina, abbiamo dato spettacolo, dopo due stagioni e mezzo ci ritroviamo con gli allenatori invertiti. C'è qualche cosa che non torna, secondo me, in quello che è successo da Spalletti a poi. Allora la domanda che vorrei fare è questa qua: per quale motivo il Napoli all'improvviso ha cambiato progetto, facendo sì che un signor Conte, che si definisce manager, ma secondo me manager è un'altra cosa, ha ridotto in queste condizioni una società che non può fare mercato? Per quale motivo il Napoli ha cambiato progetto da 3 anni a questa parte?
9: Io faccio fatica a trovare la risposta, non lo so, possiamo provare ad immaginare che sia stata l'idea che De Laurentiis ha affascinato molto, di provare a vincere, no? Col mantra di Conte, che ha fatto breccia nei pensieri di De Laurentiis, e poi nonostante Conte sia andato via, si è ritenuto che con Allegri, come nome di uno vincente con tanti titoli alle spalle, si potesse continuare questa equazione: allenatore vincente, continuiamo a vincere anche noi. Questa equazione che non sempre riesce nel calcio, potrebbe essere stata questa la motivazione. Che sia una scelta sulla quale riflettere a fondo e capire se è percorribile, mi sa proprio di no, tant'è vero che il Napoli poi come allenatore no, ma come mercato sì, ha invertito rapidamente la tendenza per provare a tornare al passato. Ci è riuscito in parte, ma la tendenza è quella di provare comunque a tornare al passato. E quindi, perché è stato fatto, credo che l'unica spiegazione possa essere quella, cioè che De Laurentiis ha ritenuto che poi quel tipo di format portasse alla vittoria dello scudetto, alla qualificazione Champions, e tutto sommato poi è riuscito, no? Diciamo, anzi, senza tutto sommato, è riuscito. Uno scudetto e un secondo posto, quindi due qualificazioni Champions consecutive. Però, nonostante le due qualificazioni Champions consecutive, che vengono tanto enfatizzate, nel senso che sono importanti, non voglio essere frainteso, sono importanti, però come stiamo vedendo non sono poi una discriminante assoluta per le casse di una società. Sì, vai in Champions, aumenti il fatturato, se vai avanti lo aumenti di più, se ti fermi subito come l'anno scorso lo aumenti di meno. L'anno scorso alla fine sono stati 48 milioni, però non sono una discriminante per poter dire sono andato in Champions, spacco tutto sul mercato. I fatti sotto i nostri occhi, docet, no? ce lo insegnano. Quindi quale può essere la discriminante affinché veramente il Napoli qual è la discriminante affinché il Napoli possa andare sul mercato con forza, con grande potere di acquisto? È quella lì di prendere giocatori a 20 milioni e farli diventare giocatori da 60-70 milioni. È più importante quello che ti può anche far saltare qualche anno la qualificazione Champions, ma se riesci a creare un circolo virtuoso di player trading è più importante che fare tutti gli anni la Champions. Numeri alla mano, punti alla mano.
7: Andiamo da Ciro. Ciao Ciro.
12: Ciao.
7: Sei in diretta, Ciro?
12: Sì, pronto?
7: Sì, sei in diretta.
12: Ah, ok. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao Paolo.
9: Scusa, completo facendo l'esempio dell'Atalanta, no? L'Atalanta quest'anno spende sul mercato non certamente perché è andata in Champions, perché non c'è andata in Champions, ma spende sul mercato perché ha fatto plusvalenze straordinarie con Anor e con Palestra.
7: Vai Ciro, sei in diretta.
13: Sì, buonasera, ciao Paolo.
9: Ciao,
13: senti, buonasera. Io volevo dire una cosa, volevo solo dire che siamo 7/11 della squadra di Spalletti. Questi giocatori non è che da un giorno all'altro si dimenticano di giocare a calcio. L'unica cosa che questi giocatori in questi due anni hanno avuto un'involuzione come gli allenatori italiani, perché ormai gli allenatori italiani tutto fanno tranne che far giocare le squadre.
9: Poi, non tutti.
13: La maggior parte degli allenatori italiani, l'80%.
9: Ieri posso dire una cosa, ieri ho visto Mossa a 0 punti in classifica. Se non avete visto le partite mi prendete per pazzo, però io ho visto le due partite del Bologna e Tedesco, che è un allenatore che è di origine italiana, o italiano proprio forse addirittura, comunque un allenatore giovane.
13: Sì.
9: È un allenatore che fa giocare benissimo la sua squadra.
13: Ieri, il Bologna ieri è stato sfortunato. Il Bologna gioca bene, c'ha un centrale di difesa che è fortissimo. Io credo che il Napoli contro il Como, Paolo, il Como è una squadra europea, il Como non fa testo, perché il Como per me è la squadra più forte in Italia attualmente. Anche più forte dell'Inter, a parte i nomi, se mettiamo sul tavolo i nomi, tu mi dici che l'Inter è più forte, ci sta, ma come gioco, come li fa giocare Fabregas a quei ragazzi, per me sono fenomenali, fa un gran calcio e farà bene anche in Champions. Per quanto riguarda
9: adesso
13: Napoli,
9: hanno aggiunto pure Ken, hanno aggiunto anche sì. Ken, quindi sì.
13: Per quanto riguarda il Napoli, per me Allegri, cioè, mi tolgo il capo. Perché ha detto questa squadra per me deve giocare con questo modulo, perché questi giocatori sono abituati a giocare con questo modulo ormai da 15 anni e li deve far giocare così. L'unica cosa che non accetto è che contro il Como tu il Como affronta a viso aperto, il Como tu devi andare a prendere la palla, la devi andare a prendere nella metà campo del Como, devi fare il pressing,
9: però ti posso dire una cosa ora il sistema di gioco noi lo recitiamo a 3 numeri, in realtà si dovrebbe dire anche 1, così almeno è previsto, però lasciamo perdere, perché si dice anche il portiere, noi lo recitiamo a 3 numeri a partire dal titolo di questa trasmissione, lo recitiamo a 3 numeri, quindi il sistema di gioco di cui stai parlando, quello storico oramai del Napoli, è il 4-3-3, però che mi trovate un'analogia, una, tra il 4-3-3 di Sarri, il 4-3-3 di Spalletti e meno ancora il 4-3-3 che sta facendo Mo Allegri, vi pago, perché non ce ne sono di analogie, semplicemente perché le interpretazioni sono molto diverse,
13: sono le idee degli Paolo, quando io ti dico che gli allenatori italiani purtroppo hanno avuto un'involuzione, ed è così, perché tu la squadra la puoi far giocare con il 4-3-3, ma gli devi dare con...
9: Vabbè, però Spalletti è italiano, per dire uno.
7: Abbiamo perso il collegamento con Ciro, andiamo da Marco. Ciao Marco.
14: Oh, buonasera, mi chiamo Marco, chiamo da Verona.
7: Ciao.
14: Conosco Napoli e seguo il Napoli in quanto il mio papà era di Napoli, si è trasferito a Verona per motivi di lavoro, qui è rimasto e tra l'altro scendo tuttora a Napoli perché è una città che mi piace molto e questo è solamente il motivo per giustificare il mio interesse nei confronti di qualcosa di napoletano. Però ecco, volevo farvi una considerazione, perché premetto non sono un grossissimo esperto, però mi piace ascoltare la vostra trasmissione e quest'estate c'è stato un periodo in cui si parlava molto, si è parlato spesso dello stadio di Napoli e si ventilavano 2 ipotesi. Rifacimento dell'attuale stadio e costruzione di un nuovo stadio. Per questa seconda ipotesi si prevedeva un intervento importante da parte della società Calcio Napoli,
7: sì,
14: la quale avrebbe dovuto ricevere quantomeno degli aiuti, non so, delle sovvenzioni, principalmente penso private.
7: No, soltanto private, al massimo ci può essere, scusami se ti interrompo, al massimo ci può essere un aiuto nella ricerca dei terreni, nella progettazione magari anche legata al sito dove costruire il nuovo stadio, ma se De Laurentiis decide di costruire un nuovo stadio lo deve fare con proventi privati che arrivino o dalle sue casse, tra virgolette, oppure da sovvenzioni che arrivano sempre e comunque da privati.
14: Ecco,
9: soci, sponsor, ma esatto, certamente non comune e regione.
7: Esattamente.
14: Ecco, però ricordo di aver ascoltato delle interlocuzioni di De Laurentiis con il sindaco di Napoli e con il presidente della regione, sì, dove lui ha fatto presente, sì, esplicitamente, parole sue, se il risultato di queste interlocuzioni non sarà la costruzione di un nuovo stadio, poi io dovrò spiegare alla città per quali motivi la squadra del Napoli non può competere ad alti livelli.
7: Noi non possiamo far altro che attendere queste spiegazioni, perché
9: noi dobbiamo attendere, perché in questo momento non sappiamo qual è il passaggio. De Laurentiis, diciamo, muove una critica alle istituzioni, però la richiesta precisa alle istituzioni, le istituzioni hanno risposto in quella circostanza, abbiamo seguito tutti, sì, con attenzione, hanno risposto praticamente di avere le mani legate, di essere disponibili e apprezzerebbero un'iniziativa privata di De Laurentiis, ma di non poter intervenire con leggi speciali, finanziamenti speciali. La situazione, diciamo, da questo punto di vista è abbastanza chiara, manca un passaggio che De Laurentiis, poi se le cose dovessero andare male, probabilmente ci dirà di quali possano essere stati eventualmente gli ostacoli che De Laurentiis ritiene di aver avuto per la possibilità di fare lo stadio nuovo. Questo è il passaggio che manca.
7: Marco, ti dobbiamo salutare perché siamo in ritardo con la pubblicità, perdonaci.
14: Va bene, saluti, grazie.
7: Buona serata anche a te. Allora, già pronto Luigi, dopo la pubblicità saremo da te.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
15: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
17: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
16: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
17: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
16: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori salderiso.it.
18: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Torniamo nuovamente in diretta, ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Era in attesa Luigi per Paolo Del Genio. Ciao Luigi, buonasera.
19: Ciao, buonasera Marcello, buonasera. Ciao. Paolo, io volevo sottolineare questo. In realtà, se noi vediamo, noi abbiamo perso col Como, d'accordo, ma abbiamo perso su due errori individuali. Cioè sono stati fatti due errori individuali. E tenendo in considerazione dell'età avanzata della nostra squadra e del caldo che faceva, andarli a prendere da subito, secondo me sarebbe stato da suicidio. Quindi fondamentalmente io aspetterei, cioè il piano gara di Allegri avrebbe probabilmente, non dico almeno se avessimo evitato il 2-1, probabilmente avrebbe dato dei frutti, considerando che il secondo tempo la partita l'abbiamo fatta noi. Questo era il primo aspetto che ti volevo chiedere, poi brevemente l'altro. Io sono deluso dal mercato, ma la delusione non è solo relativa al mercato del Napoli, perché tu devi considerare le altre. Allora, se noi consideriamo che Juve, Milan, Roma, è il primo aspetto che ti volevo chiedere, poi brevemente l'altro. Io sono deluso dal mercato, ma la delusione non è solo relativa al mercato del Napoli, perché tu devi considerare le altre. Allora, se noi consideriamo che Juve, Milan, Roma, Como e Inter si sono tanto rafforzate, per non parlare di

0: l'entusiasmo, soprattutto alla Roma, l'Inter si entusiasma per il gioco. A noi quello che un po' manca è l'entusiasmo. Grazie e vorrei sapere cosa ne pensi. Buona serata.
1: L'entusiasmo hai ragione, sul discorso dell'entusiasmo hai ragione, lì sono un progetto, il Como, che sta provocando un entusiasmo incredibile. Quello della Roma è in una fase di grande eccitazione, la situazione della Roma, perché sono tornati in Champions, mi sembra, dopo 7-8 anni, adesso sono partiti così forti, quindi hanno visto che la società ha iniziato a spendere molto sul mercato, quindi c'è grande euforia anche lì. Juventus e Milan sono più abituate a queste situazioni, quindi sono un po' più scettici, i loro tifosi vogliono vedere per credere, perché spesso hanno fatto delle sessioni di mercato dove sembrava avessero risolto tutti i loro problemi, poi invece il campo ha detto di no e noi dobbiamo augurarci che qualcuno abbia sbagliato i conti nostri sono abbastanza semplici. Che cosa spera il Napoli? Il Napoli spera che innanzitutto la capacità di Allegri, e poi in secondo luogo il Napoli spera che non si ripetano gli infortuni della passata stagione, e con queste due cose il Napoli ritiene di essere competitivo per andare di nuovo in Champions.
2: Ultimo ascoltatore di questa puntata di 442, Alessio. Ciao Alessio, buonasera.
3: Ciao, buonasera a voi, buonasera Paolo. Sono Ciao. Contento di aver preso la linea, perché sei il numero 10, non il numero 1, il numero 10 come maglia di Maradona, come giornalista. Lasci parlare a tutti, non interrompi mai nessuno e fai dire quello che pensano, a differenza di tanti altri che pensano che solo loro hanno ragione. Va bene. Io vorrei dire una cosa. Secondo me De Laurentiis si è giocato un po' tutte le carte, sia col centro che voleva fare, ora con lo stadio. Lui voleva lo stadio senza la pista a Napoli, ce l'ho fatto senza la pista e senza che mette nemmeno una lira. Voleva gli skybox, se ci saranno. Ora non sa più cosa fare. Secondo me la situazione che sta facendo sembra un presidente che ha deciso di lasciare. Come, secondo me, prossimamente il Napoli cederà. Ci sono giocatori ormai che possono andare solo a fine carriera, non c'è più guadagno il Napoli con i giocatori, non può povere, deve mettere di tasca. Se vuol fare una squadra anche con i giovani, che siano di un certo valore, perché anche prendendo quelli di 20 milioni non è che prendi i campioni. Io penso che De Laurentiis con l'anno prossimo, o se non l'ha già fatto, ha ceduto il Napoli. Non lo so.
2: Grazie Alessio per aver telefonato, Paolo. Allora, velocissima la risposta. Personalmente dalle dichiarazioni di De Laurentiis e dal suo modus operandi, tutto mi fa presagire invece il contrario.
1: No, hai ragione. Devo dire solo che hai ragione, perché no, allora, le sensazioni dei tifosi alla luce di questo mercato possono essere quelle lì di qualche segnale di volontà di cessione, però sono sensazioni. Le notizie, come hai detto tu, e noi per le notizie ci dobbiamo rifare a quello che abbiamo sentito, non c'è nessuna proprio volontà di cedere, quindi rifacciamoci a questo e non andiamo a nostre intuizioni. Poi se domani ci sarà qualche cosa di concreto, allora potremmo affrontare il tema.
2: Grazie mille Paolo, buona serata.
1: Ciao Marcello, buona serata a tutti.
2: Finisce qui questa puntata di 442, adesso ascoltiamo un disco, poi le ultime notizie da Emanuele Calaiò con il calcio della sera, tra poco.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura la cronaca, tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli, Franco, Donato e Gianni Licciardi, sono stati trovati morti all'interno della nota struttura Licciardi Ricevimenti. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, prima dell'apertura al pubblico uno dei tre avrebbe sparato agli altri due fratelli per poi togliersi la vita. A lanciare l'allarme sono stati vicini, spaventati dalle urla e dai colpi esplosi. Quando sono arrivati sul posto, i soccorsi hanno trovato i tre uomini già morti a seguito delle ferite riportate. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine per la ricostruzione dei fatti. Ancora la cronaca, due giovani seduti sui loro scooter nella zona dei Colli Aminei sono stati aggrediti da 8 persone munite di tirapugni e catene. A intervenire anche un agente libero dal servizio che prova a fermare uno degli aggressori. Per i due, lesioni ritenute guaribili in 15 giorni. Grazie all'analisi delle immagini registrate in zona dalla dashcam dello scooter di una delle vittime e al supporto dell'agente intervenuto, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno ricostruito l'identità di 5 delle persone coinvolte. Uno di essi è minorenne. Denunciati risponderanno di concorso in lesioni personali aggravate, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. Al vaglio degli investigatori le possibili motivazioni dietro l'attacco. E cambiamo argomento. A Vico Equense, in provincia di Napoli, un arresto per droga porta i carabinieri alla scoperta di un gruppo WhatsApp usato per segnalare in tempo reale i posti di blocco in costiera. In manette un ventenne sorpreso a cedere 40 grammi di stupefacente in cambio di 400 euro. Durante gli accertamenti sul cellulare dell'acquirente arrivano continue notifiche dalla chat PDB Alert, acronimo di posti di blocco. Circa 300 gli iscritti che condividerebbero posizioni e movimenti delle pattuglie. I carabinieri stanno ora approfondendo contenuti e identità degli utenti del gruppo. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato a San Siro contro l'Inter per la terza giornata di Serie A. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Scott McTominay tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Al centrocampista scozzese è stata riscontrata una lieve aritmia benigna e sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Intanto ultime ore di calciomercato, con il Napoli impegnato sul fronte cessioni. Dopo l'ufficialità di Mazzocchi a Venezia, dove ritroverà anche Juan Jesus, anche Cajuste è a un passo dal Malaga, così come Lindstrom, che ha un accordo con il Salisburgo. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Nello Iorio e curare la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse contattare, 081 546 6873 per chi ci volesse mandare un messaggio audio o scritto, e su WhatsApp 342 00 00100. Tanti temi da approfondire. Ovviamente, come diceva Marcello Calvano, il nostro GR, il Napoli ha ripreso la settimana che lo porterà a sfidare l'Inter a San Siro, con un mercato che si chiuderà circa un'ora alle 20. Difficilmente vedremo qualcosina in entrata, ma si farà solo in uscita, perché ufficiale Mazzocchi al Venezia, e siamo quasi vicini alla cessione di Cajuste, che si sta mettendo d'accordo con il Malaga, e Lidstrom, che si sta mettendo d'accordo con il Salisburgo. E altra purtroppo notizia, diciamo, bruttina, con l'assenza di McTominay, e ovviamente nulla di gravissimo, perché comunque una aritmia benigna, deve sottoporsi a un intervento di ablazione, nulla di grave, ma che gli permetterà di rientrare solo dopo la sosta delle nazionali. Quindi, come di consueto, ogni settimana partiamo con un sondaggio. Tre soluzioni eventuali per sostituire McTominay. La prima, che è quella di Gilmour, che si metterà vicino a Lobotka e a Anghissà, e diciamo è quella che vedrei è un po' meglio, ovviamente, se Gilmour sta meglio, perché rientra da un infortunio. Poi c'è la scelta De Bruyne in un 4-3, dove lui farebbe la mezzala, ma che in fase offensiva andrebbe a essere un 4-2-3-1, essendo andando a girare un po' più avanti. E l'altra soluzione, la terza, con Vergara a mezzala. Quindi cosa preferireste che Allegri faccia per la partita di Milano? Perché ovviamente è un'assenza importante, perché anche Anghissà, che comunque non sta al 100% da solo, comunque deve coprire tanto campo, e che è l'unico comunque centrocampista fisico che ha il Napoli, e non sta neanche tanto bene comunque fisicamente. Apriamo le danze, andiamo da Luca, sei in diretta, buonasera.
1: Buonasera Emanuele, buonasera, ben ritrovato. Era un sacco di tempo che non parlavo con te e mi fa piacere aver preso la linea.
0: Piacere mio.
1: Bomber, allora, io avevo un paio di domande. Se è possibile rispondo subito al sondaggio. Allora, a livello da tifoso io preferirei vedere la coppia Gilmour-Lobotka. Però posso capire che a Milano ti devi, diciamo, un altro difendere, devi cacciare lei un contro il centrocampo dell'Inter, quindi a due davanti alla difesa mi sembra un po' troppo azzardato, soprattutto in questo momento della stagione che ha vinto.
0: Sì.
1: Quindi io preferirei giocare con Vergara, De Bruyne, scusami, Vergara, Lobotka, Anghissà, quindi un po' più in coperto.
0: Ok, quindi preferisci Vergara a Gilmour, diciamo.
1: Sì, adesso in questo momento della stagione, dove ancora Gilmour pare che sia andato all'infortunio, è meglio non rischiarlo.
0: Ok.
1: Allora, perfetto. Emanuele, allora io volevo semplicemente dare un mio contributo alle prime due partite del campionato.
0: Sì.
1: È prestissimo per dare un
0: giudizio,
1: prestissimo per fare tutto, quindi iniziamo già a parlare chiaramente. Io la partita di Genoa l'ho vista, la partita di Como non l'ho vista, attraverso gli highlights, però posso dire che con quella di Genoa non mi è piaciuto come ha giocato, mi è piaciuto più come ha giocato contro il Como.
0: Sì.
1: Paradossalmente, dove abbiamo perso.
0: Esatto.
1: Però ecco, è proprio la circostanza che vorrei sottolineare. Allora, sono stati due errori, a mio avviso, uno tattico e uno dovuto a individuale. Il tattico, si può dire, il primo gol è vero che la Olivera sbaglia la marcatura, ma là c'è Lobotka che non segue Baturina, che va in aria e va segnato, quindi ci potrebbe anche stare. Dove non ci sta invece, a mio avviso, è proprio l'errore individuale, perché a questi livelli non puoi permettere di fare un'uscita dal basso, dove abbiamo sempre avuto noi problemi, quindi ci stanno proprio dei limiti tecnici con questi giocatori, ma non voglio mettere nessuno sulla clavicola. I due che a mio avviso hanno sbagliato sono il portiere, ma non perché per me Meret è il miglior portiere che ha avuto in Napoli nell'era Spalletti, Conte e adesso Allegri, perché il portiere per me deve parare, poi che non è bravo che fare punizioni
0: anche Luca, anche se comunque almeno per quanto riguarda la partita col Como non penso che Meret abbia colpe.
1: No, volevo dire una cosa, volevo solo sistemare il discorso. Allora non è la questione del gol, però sì, se fai l'uscita da base devi avere comunque un portiere capace di giocare in quei piedi, perché altrimenti non lo fare. Devi avere lo Botka molto vicino all'area di rigore, perché purtroppo tutti i difensori regista non ce l'abbiamo più. Prima c'era con Spalletti, c'era Kim, con Sarri c'era Albiol e si poteva gestire. Ora non ce l'hai, quindi Rafa Mari non è un regista difensivo, Rachmani è uno che è più propenso ad ammarcare che a far partire l'azione. Quindi non fa la partita da dietro, cerca comunque di avere quanto più possibile soluzioni. L'Anghista, Manuela, si è giocato a calcio, no?
0: Sì.
1: I nostri mister ci hanno insegnato che quando sei in difficoltà butti la palla fuori o butti la palla sull'alleggerimento laterale, così come fa il retropassaggio al portiere, sempre sull'esterno, mai a centrale. E puntualmente Anghista e Rachmani hanno fatto due cose impossibili da fare in Serie A. Quindi io non sono, ieri hai parlato con di dire agli ascoltatori che cosa pensavo della partita. Io non sono nefasto in queste due prime partite. Bisogna cercare soluzioni, non bisogna gravare sulle partite. Quindi per me non butto niente, perché sono due partite, appunto, una vittoria e una sconfitta. Però ecco, sono stati due errori individuali di posizione che si possono sicuramente correggere, quindi io vado avanti.
0: Assolutamente sì, grazie.
1: Ma un'altra cosa solo. Le prime due partite, le prime due giornate, dove io ho visto gli highlights ovviamente, ho visto un sacco di gol da fuori area. Il nostro non tirare fuori area, secondo te è un limite tecnico o un limite tattico che ho chiesto sia da Conte che da Allegri? Perché non ho visto nessun tiro da fuori area, sia con l'uno che con l'altro. Ciao Manuele, grazie.
0: Grazie a te Luca. Io ti rispondo già subito dell'ultima domanda che mi hai fatto, di tiratori fuori area, è più un discorso tecnico, perché comunque non tutti hanno nelle corde il tiro da fuori, perché alla fine gli unici che possono tirare da fuori è McTominay e De Bruyne, perché né Anghissà né Lobotka hanno il tiro da fuori. È strano, perché comunque sia Anghissà che Lobotka si trovano sempre lì nell'area di rigore, ma come vedete Lobotka fa fatica a tirare, ma imbuca sempre o allarga il gioco. Guarda, per quanto riguarda i gol, c'è poco di tattico, secondo me sono errori individuali per i due gol regalati al Como, perché Anghissà, per quanto riguarda il secondo, Anghissà sì, poteva dare sicuramente una palla più forte a Rachmani, però per quanto mi riguarda l'errore tecnico lo fa Rachmani, perché l'attaccante gli va a chiudere già la parte esterna per non fare dare la palla a Di Lorenzo, quindi già l'avversario si era posto lì esternamente. Tu quindi un difensore d'esperienza è anche bravo con i piedi, perché Rachmani sa impostare, e che una volta all'anno combina sempre qualche guaio, e l'ha fatto anche, non so se vi ricordate, a Como, proprio col Como. Diciamo che lui poteva con lo stop orientato saltare tranquillamente l'attaccante oppure spazzarla, semplice, e il gol non lo prendi. E su quanto riguarda il primo, là c'è stato un errore di lettura da parte di Oliveira, perché quando c'è stato il cambio di gioco, tu se non sei sicuro, ma sicuro al 100% di intervenire, di anticipare, tu devi stare al posto tuo, fai stoppare la palla a Diao e lo controlli, gli controlli la parte interna e lo mandi nella parte esterna. Invece lui si è fidato sull'anticipo, è arrivato fuori tempo perché ha letto la palla male, e lui con lo stop orientato se l'è portata dentro. E poi c'è stato la palla dietro, che né Di Lorenzo e né Lobotka erano appostati lì, e praticamente Baturina ha fatto quello che voleva, ha avuto il tempo di stoppare e tirare. Ma comunque, come ho detto ieri, ripeto, non voglio né saltarmi alla prima vittoria né deprimermi alla seconda e né mettere Allegri nella graticola o la squadra, ma c'è sicuramente di continuare a lavorare, di sicuramente recuperare, diciamo, la condizione fisica, perché quello che mi fa più paura è lavorare più difensivamente, perché è la difesa che mi fa un po' più paura, perché già anche l'anno scorso si sono presi tanti gol su cross e su calci piazzati. Poi per il resto i migliori giocatori del Napoli ancora devono prendere la condizione, e dopo due giornate non si può sicuramente dare un giudizio. Andiamo da Tonino. Ciao Tonino, buonasera.
2: Ciao Emanuele, è sempre un piacere parlare con te.
0: Piacere mio, ciao.
2: Ci siamo sentiti qualche settimana fa, sì. E io dissi che se il Napoli non faceva acquisti, per me non arrivava nelle prime quattro. Adesso è passato il calciomercato e non ha fatto nessun acquisto, e le altre che già si erano rinforzate si sono rinforzate ancora di più. Comunque ormai è passato, e quindi pensiamo al campionato. Io, vedendo le prime due partite, questa è una cosa che ti chiedo, essendo che tu sei stato un grande giocatore, ti volevo dire: ma il Napoli non è meglio che, secondo me, deve provare a giocare come ha giocato l'ultima mezz'ora con il Como, al di là se stai perdendo? Perché la fase difensiva, per me, il Napoli non è questa grande squadra. Quindi, secondo me, è meglio giocare, cioè, con i tre giocatori come ha giocato il secondo tempo. Secondo me è l'unica arma vincente che c'è il Napoli quest'anno. Ti volevo chiedere tu cosa ne pensi.
0: Ma guarda Tonino, intanto ti saluto e ti ringrazio. Tonino, è chiaro che tutti quanti vorremmo vedere un Napoli come l'ultima mezz'ora e come tutto il secondo tempo di Genova e come l'ultima mezz'ora col Como, con un baricentro un po' più alto, con un pressing più alto, con l'aggressività che comunque ha avuto. Il discorso è che non puoi farlo per tutta la partita, soprattutto in questo momento che ci sono 40 gradi. Ma devi gestire le forze, perché il Como c'aveva tanto palleggio, c'aveva tanto possesso palla e ti faceva correre, e non potevi per tutte 90 minuti fare questo. Quindi ci sono momenti della partita dove puoi andare a aggredire più alto e dei momenti dove devi aspettare. Quando la condizione sarà al 100%, quando magari ci sarà un po' più fresco, la temperatura è un po' più bassa, magari è chiaro che il fiato e le gambe prendono il sopravvento e sicuramente puoi essere più aggressivo. Non penso che Allegri non lo voglia fare, perché un nostro amico, guarda, stavo leggendo proprio un messaggio, ha detto: perché magari Allegri aspetta l'avversario, invece con Conte eravamo più aggressivi? Perché secondo me non c'hai ancora la condizione fisica per essere aggressivi, o meglio, non ce l'hai per 90 minuti. Quindi adesso vai a Milano, non è che puoi andare a aggredire in avanti per tutta la partita. Ci sono dei momenti dove lo devi fare e momenti che no. E devo dire ad Antonio, il nostro prossimo ospite, di aspettare qualche secondo, perché volevo dare la linea a Marcello Calvano per vedere se ci sono novità in clima mercato. Marcello, a te.
3: Buonasera Emanuele, sì, due notizie che sono praticamente prossime all'ufficialità: il Cagliari sta per prendere Nzola dalla Fiorentina, e poi arriva anche il via libera da parte del Leeds per il contratto, per depositare il contratto di Ignonto, che a breve sarà un nuovo calciatore della Fiorentina.
0: Grazie Marcello Calvano. Andiamo adesso da Antonio. Antonio, sei in diretta, ciao.
4: Emanuele, buonasera, saluti Bomber.
0: Ciao.
4: Tre cose velocemente. Sì. Una mi allaccio al sondaggio che hai fatto tu per il prossimo match. È vero, siamo tutti bravi a parlare, siamo allenatori, poi giorno dopo al bar, in settimana e quant'altro. Però io farei così, proprio così, parlando tra amici: Agnistello, Bottega nei due di centrocampo, e farei De Bruyne dietro alla punta, Vergara e Alisson Santos. E ho l'unica punta.
0: Diciamo un 4-2-3-1, diciamo, molto offensivo.
4: Sì, ma perché il Napoli ce l'ha nelle corde, Manu, perché anche il secondo tempo di Genova, il secondo tempo del Colcomo, l'ultima mezz'ora, E questo voglio dirti a te, che sei stato un attaccante e c'hai un'esperienza pregressa, no? Io vedo specialmente Lucca che riempie male l'area di rigore. Cioè due tre traversoni di Alisson Santos, pure dalla testa di Politano, lui riempie male l'area di rigore.
0: No, non è che riempie male, e rimane sempre dietro all'avversario, non gli va mai, mai in anticipo.
4: Mano perché? Perché tu hai fatto l'attaccante. Io lo stimo pure questo ragazzo, ma mi sembra non svogliato. Sai, quando entri senza voglia in campo, come ti devo dire?
0: Io vedo
4: la partita.
0: Io, Antonio, ho la tua stessa sensazione, perché quando io dico che Lucca, sono un po' scettico anche quest'anno, se gli hanno dato fiducia, sono un po' scettico, perché al di là delle caratteristiche tecniche può essere anche un buon giocatore. A me, lo sai cosa mi fa rabbia? Cioè il fatto che io, se entro in campo gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, se io devo dimostrare ad Allegri, a Conte l'anno scorso, al Napoli che mi ha dato fiducia, io entro in campo, mi mangio l'erba. Cioè io quando andavo in campo e arrivava una palla in area di rigore, ma io mi tuffavo proprio, cioè cercavo di in tutti i modi di anticipare l'avversario, cioè, o di fare un movimento per spaccare la porta. Cioè lui è un po' avulso, questo che mi fa più rabbia.
4: Infatti io sono proprio in gol, è vero, la pressione, tutto quello che vogliamo, è costato 40 milioni, ragazzi, ma onestamente proprio, dai. E poi l'ultima cosa, se ti lascio, io vedo un De Bruyne motivato molto, e secondo me qui può fare cambiare marcia al Napoli e proprio per gara. Manuel, ti saluto, un abbraccio forte, sei grande.
0: Grazie Antonio, grazie. Ma guarda, su Vergara
4: sei grande.
0: Grazie Antonio, grazie. Ma guarda, su Vergara non ho dubbi, e infatti nella mia disamina della partita uno dei punti, diciamo, negativi è stato proprio quello di non far entrare Vergara, perché comunque a Genova è stato fondamentale, e non capisco perché non è entrato, perché c'era anche tempo per far entrare NRS magari in una partita un po' più tranquilla, e magari quando si 20 minuti, ma tu la partita la devi recuperare, cioè tu devi far entrare un giocatore che ti dà quell'impatto subito reale, come è stato De Bruyne e Vergara a Genova. Ma ovviamente, come abbiamo detto prima, siamo al bar, facciamo le nostre considerazioni, non ci vogliamo sostituire all'allenatore, quindi ovviamente sono opinioni nostre. Per quanto riguarda il sondaggio, forse non è proprio la partita adatta il 4-2-3-1 con De Bruyne dietro la punta, Vergara da una parte, Alisson dall'altra, perché secondo me l'Inter a Milano andarci così è un po' troppo spregiudicato, ti manca anche un po' la fisicità di McTominay, quindi comunque andrei un po' più guardingo. Magari si può fare il 4-2-3-1 magari facendo giocare De Bruyne, ma non penso che magari sceglierà Vergara, magari si trattiene un po' di più e magari rifarà giocare Politano. Tranne che Allegri decida di far giocare mezzala proprio Vergara per dargli spazio. Andiamo da Vincenzo. Vincenzo, ciao, sei in diretta.
5: Ciao Emanuele, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
5: Senti, credo che tu la partita l'abbia vista contro il Como. Volevo chiederti una cosa, ma sì, nessuna TV ha mai messo l'accento su quell'azione dove praticamente Oliveira prende la palla e in qualche modo la dà a Lang, e Lang sta andando da solo verso la porta.
0: Sì.
5: Le TV hanno detto che era fuori gioco, però strano, perché quel fuori gioco poi nessuno l'ha fatto vedere. Volevo una tua opinione su questa azione, se in qualche modo ti hai un'idea, non so se ti ricordi quello.
0: Era l'occasione che Lang salta di testa, spizza la palla per darla a Oliveira. È Oliveira lì che poi l'arbitro ha fischiato il fuorigioco.
5: Ma c'era questo fuorigioco? Perché non l'hanno fatto
0: rivedere. Non l'hanno fatto rivedere, infatti non capivamo se era fuorigioco o era fallo di Lang, perché il replay non l'hanno fatto vedere. Però mi ricordo benissimo quell'azione che Lang supera il difensore di testa, la palla gli arriva Oliveira, che poteva andare davanti la porta, ma l'arbitro ha fischiato fuori gioco e non fallo, però non l'hanno fatto rivedere.
5: Però è strano che l'hanno fatto vedere, per cui devo desumere che ci hanno fatto pagare quello che era successo a Genova.
0: questo purtroppo non te lo so dire, perché non ho riguardando poi la partita, mi sono accorto che anche lì, detto, magari ho sbagliato io, magari l'hanno fatta vedere e non ci ho fatto caso, invece non è stata fatta vedere.
5: E poi scusami, un'ultima domanda, volevo chiederti se secondo te i due gol che ha fatto il Como, il portiere poteva in qualche modo prendere i due gol, perché mi sembrano due tiri abbastanza lenti e io ho visto che lui si è lanciato, ma si è lanciato praticamente in ritardo. Grazie.
0: Grazie a te Vincenzo. No, già mi sono espresso ieri, non penso che Meret in tutti e due i gol poteva fare qualcosa, perché i tiri, anche se non sono stati secchi, ma sono stati precisi, angolati, raso terra, e per un portiere poi è più ha più difficoltà quando il tiro è angolato raso terra, magari è una palla un po' più alta e hanno il tempo per andarla a prendere, ma quando ti fanno questa rasoiata anche di piatto, così angolata, è difficile secondo me per un portiere, come per esempio il gol che ha fatto comunque Çalhanoğlu con l'Inter, proprio un tocco da biliardo di piatto, se andate a infilare all'angolino, e quando le palle sono così basse il portiere si può allungare, ma è difficile che ci arriva. Ma comunque secondo me Meret non ha assolutamente colpe. Andiamo da Angelo prima della pubblicità. Ciao Angelo, veloce.
6: Ciao Manu, ciao. Senti, io tipo volevo dire una cosa. Allora, io andrei a giocare, sinceramente, con un giudicato, visto le ultime due partite. Io quindi sono uno di quelli che andrei a giocare col 4-2-3-1, con De Bruyne dietro Højlund, con Vergara a destra e Alisson a sinistra, e poi farei Lobotka e Anghis a centrocampo. Dico questo perché dopo aver visto le ultime due prestazioni, credo che se andiamo là e andiamo a fare una partita ad aspettare l'Inter che palleggia e che gioca, io penso che, ragazzi, noi torniamo da Milano con altri 0 punti. Non lo so se...
0: Angelo, giusta considerazione, io intanto ti saluto, ti rispondo in diretta perché ho la pubblicità, quindi io, come ho detto prima, ci può stare che Allegri va col 4-2-3-1 molto, molto offensivo, però è una, secondo me è un modulo, sono con i giocatori magari quando devi recuperare una partita, e questa è una formazione che tu potresti fare in casa contro una squadra diciamo tra virgolette piccola, ma andare a San Siro un po' così spregiudicato, non dico che devi fare tutta la partita in attesa, ci sono dei momenti dove vai ad attaccare l'Inter alto, ma lo puoi fare con giocatori diversi, perché già c'è De Bruyne che è offensivo e difende poco, in più c'hai Vergara, in più c'hai Alisson e Højlund, un po' troppo spregiudicato. Io lo farei con una squadra magari in casa, per esempio col Venezia, col Frosinone, dove devi cercare di imporre la partita e con la tecnica la chiudi subito. Ci fermiamo, pubblicità, e rientriamo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto Costo Deco.
5: Puoi dirlo forte, sotto Costo Deco.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ben rientrati, leggo qualche messaggio. Ciao Emanuele, stasera non prendendo nessun giocatore, il nostro campionato è sesto o settimo posto. Non sono d'accordo, posso dire che sarà complicato, sarà un anno difficile. Perché tante squadre si sono attrezzate, soprattutto con le alternative. Il Napoli ha fatto poco, secondo me. Però il campionato è ancora lungo. Ripeto, sarà molto difficile, non è scontato arrivare tra le prime quattro. Se non si è preso nessuno è perché De Laurentiis, Manna e Allegri credono che con questa rosa e anche con Luca e Lang riescono comunque a entrare nelle prime quattro, ma sarà molto difficile perché quest'anno è un campionato molto, molto equilibrato e veramente si sono rinforzate tutte, soprattutto nei ricambi. E poi un altro nostro ascoltatore ci scrive: Luca non è il mio giocatore preferito, però a Genova è entrato bene e anche con il Como sul gol che sta annullato ha fatto un bel movimento e nei cross andava sul secondo palo per l'altezza. Ma diciamo che io è l'anno scorso che già vedevo nei cross che comunque non attaccava il primo palo, oppure magari in area di rigore non aveva quella fame per racimolare una palla mezza e mezza, tipo magari come Ame per racimolare una palla mezza e mezza Inzaghi, che faceva tutti i gol nella rietta piccola. Là è l'atteggiamento che deve cambiare. A Genova mi è piaciuto perché ho visto, proprio al di là dell'aspetto tecnico, ho visto la voglia del ragazzo di recuperare palla, darla e ripartire, andare a occupare l'area. Un po' meno l'ho visto con il Como, ha fatto due o tre falli inutili, due fuorigiochi, quindi poteva fare sicuramente meglio. Andiamo da Giuseppe, sei in diretta.
9: Ciao Emanuele, buonasera.
8: Ciao.
9: Io volevo fare un ragionamento con te per vedere se sono io che vedo un problema, nel senso che per me il mercato non è stato, cioè è stato sbagliato completamente. Perché? Perché se si vuole fare un gioco delle coppie, per me andava sfoltito o la difesa o l'attacco e rinforzato il centrocampo, perché se vogliamo fare il gioco delle coppie a centrocampo, giocando con il 4-3-3,
8: ti manca un vice anch'issà.
9: Sì, manca proprio numericamente, sì. Anche se volendo adattare qualcuno non c'è nessuno da adattare, perché sono tutti o esterni o attaccanti o terzini. Quindi proprio di base per me il 4-3-3 è un sistema che non lo si può manco fare, perché non ci sono alternative a tutti i titolari, manca sempre uno. E quindi per me, infatti, se si vede anche chi sta pure lista, che è Buongiorno un difensore, o chi è Infortunato, ma Ranucci un difensore, e in panchina ci sono quattro difensori, le coppie ci sono, come in avanti sono tantissimi, c'è nessuno.
8: Giuseppe, se tu mi hai ascoltato qualche settimana fa, che eravamo ancora nel pieno comunque del mercato, io dissi che questa squadra aveva bisogno di sicuro, dopo gli errori fatti anche in fase difensiva l'anno scorso, di un difensore forte stile Ghila, perché quando c'era Ghila che lo voleva il Napoli ero contentissimo. Perso Ghila, ho detto il Napoli deve prendere un difensore proprio forte da mettere vicino a Rachmani. Il Napoli ha preso Badiashile, ma questo ragazzo dobbiamo ancora vederlo, perché a quanto pare ci vuole ancora un po'. Poi avevo detto un vicio di Lorenzo ed è arrivato il ragazzo comunque del Catanzaro, e poi ho detto un centrocampista che comunque si alterna con Anguissa, perché a livello di caratteristiche noi non abbiamo ricambi stile Anguissa. Può adattarsi De Bruyne, può adattarsi Vergara, ma non abbiamo una mezzala comunque come Anguissa. E in più ho detto davanti, secondo me, se Lucca dovesse andare via, il Napoli deve prendere un'alternativa dello stesso livello di Højlund. Poi se il Napoli voleva puntare su Lucca, è un rischio che si è posto il Napoli. Quindi l'avevo già detto che a centrocampo avevamo bisogno numericamente di un centrocampista.
9: Ok, quindi io volevo arrivare a questa domanda finale su questo anche tuo ragionamento, ma volendo passare e adattare gli esterni con un 4-4-2, perché abbiamo visto che il 4-2-3-1 solo McTominay può giocare a fianco allo Bocca, perché quando ha giocato Anguissa ha fatto solo disastri, perché non sa stare a fianco di Lobocca da davanti alla difesa, viene saltato facilmente. Non si potrebbe adattare un 4-4-2 con i due esterni più bassi e giocare con due punte, quindi offrire a Højlund anche un reparto, un aiuto davanti alla porta? Ti ascolto in diretta e buona serata e buon lavoro.
8: Grazie Giuseppe. Diciamo 4-4-2 significherebbe coprire tutto il campo con due centrocampisti, e in questo momento chi lo potrebbe fare? Dare il centrocampo solo ad Anguissa e a Lobotka, che Anguissa non è neanche in condizione, la vedo difficile. E poi le due punte, dovresti o giocare con le due punte per giocare, se giochi 4-4-2 devi giocare con le due punte, perché se giochi con i due esterni in un 4-4-2 che devono mettere tanti cross, devi andare ad attaccare la porta con due attaccanti, però poi non avresti l'alternativa in panchina. Quindi dubito che comunque Allegri faccia, magari a partita in corso devi recuperare un risultato, là lo potresti fare. Prima di andare da Luca, ritorno da Marcello Calvano per qualche notizia sul calciomercato. Vai Marcello.
10: Sì Emanuele, a circa 27 minuti dalla chiusura ufficiale di questa sessione estiva di calciomercato, il Napoli chiude un'operazione in uscita che era nell'aria naturalmente. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società sportiva Calcio Napoli comunica di aver ceduto in prestito con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Jesper Lindstrom al Fußball Club Red Bull di Salisburgo. In bocca al lupo Jesper, questo è il messaggio, il comunicato del Napoli sul proprio sito.
8: Perfetto Marcello, grazie. E allora un'altra cessione in uscita, che non era neanche scontato il lavoro di Manna in uscita, perché sono stati tanti giocatori che Manna ha dovuto cedere, e cedere Lindstrom, che comunque è due anni che non gioca e ha quasi 3,5 milioni di ingaggio a stagione, non è facile che una società lo prendesse. Quindi comunque ha fatto un'ottima operazione. Ci si aspettava, ci si aspetta magari negli ultimi 27 minuti qualche colpo in entrata, ma dubito. Va bene, andiamo da Luca. Ciao Luca, buonasera.
11: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione. Questa di Lindstrom è una bella notizia. Quello, su quello che dicevi su Anguissa, ricordo che già l'avevi detto due settimane fa, che ci manca numericamente un centrocampista, e Napoli doveva infatti, diciamo, prendere Casadei, e c'è la possibilità praticamente, diciamo, il Napoli voleva prendere questo calciatore. Speriamo che c'è questa possibilità, perché a centrocampo io vedrei bene adesso allo stato attuale Lobotka con De Bruyne, anche sa in un 4-3. Noi dobbiamo sfruttare gli esterni alti, che sono i giocatori più forti che abbiamo, da una parte Lang e Allison, dall'altra parte Neres e Vergara con Politaro, e poi Vergara che può essere anche un jolly come mezzala, può giocare la stessa cosa anche Giovane, che può essere un jolly offensivo. E poi volevo un tuo parere sul fatto che Allegri, diciamo, nella partita con il Coco lui dice: ma abbiamo sbagliato atteggiamento quando loro si muovevano molto a centrocampo. Ma se non sei tu l'allenatore, sei tu che lo devi dire alla squadra, perché anche l'anno scorso con, diciamo, contro il Como poi siamo stati messi praticamente sempre, diciamo, in difficoltà tra le linee, soprattutto con questi calciatori di Copazzi e altri che si muovono molto e giocano e sono stati presi proprio per giocare il calcio di Fabregas. Grazie Emanuele, forza Napoli.
8: Grazie Luca. Beh, di ovviamente di un centrocampista l'abbiamo detto tante volte, perché a livello numerico ti manca quella mezzala fisica. Poi piove sul bagnato e non hai McTominay per qualche partita, quindi ancora vai in difficoltà a centrocampo. Quindi le soluzioni Gilmore, le soluzioni De Bruyne, ma è una mezzala offensiva, e Vergara, che comunque è stato provato anche in ritiro da Allegri. Quindi è chiaro che qualcosa a centrocampo di fisico ti manca. Dobbiamo confidare sugli esterni. Per quanto riguarda il possesso del Como, il Como giocava molto tra le linee, la differenza la fanno i calciatori. Quando tu ti muovi senza palla, crei superiorità numerica, vai negli spazi, è difficile che poi i difensori ti riescano a seguire. Quello poi alcune volte il Napoli pecca, che alcune volte vogliono tutti la palla tra i piedi e c'è poco movimento senza palla. È proprio l'interpretazione sbagliata. Ma ripeto, il Napoli non ha in questo momento le gambe né per muoversi senza palla né per fare un'aggressione alta per un bello spezzone di partita. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
12: Ciao Emanuele, volevo solo fare alcune riflessioni in merito a quello che stavi dicendo prima sul centrocampo. Per quale motivo si è lasciato partire Folution? Cioè, sapendo che noi avevamo questi problemi, che c'era questa situazione, perché lo sapevano che Matt aveva questo problema, sono partiti già in ritardo, secondo me lo dovevano fare operare prima, come la stessa cosa di Buongiorno. Vabbè, io non voglio entrare in questi dettagli che sono di società, però dico io, tenesse un altro centrocampista era ottimale. Poi voglio farti una domanda ben specifica, perché io ti ho visto al campo, io sono classe 55, quindi ho seguito il Napoli tutte le domeniche e ti conosco, sei un calciatore. La colpa della sconfitta di domenica con il Como la do in primis a Oliver, perché un difensore non deve mai permettersi di mandare l'ala libera, cioè è andato proprio a vuoto.
8: No, è andato a vuoto perché ha letto male il cambio di gioco e l'ha cercato l'anticipo, e lì tu, se non sei sicuro, non devi anticipare la giocata, ma devi assolutamente aspettare.
12: No, io volevo concludere, perché io, secondo quel poco che ne mastico di calcio, a Oliver giocare a 4 non è compito suo, quindi io cambierei modulo, visto che noi stiamo in queste condizioni di difesa, perché lo vedo molto meglio in una difesa a 3 che a 4. Poi l'erroraccio che ha fatto
8: grazie Francesco, grazie per aver chiamato. Ma ragazzi, purtroppo Oliveira ha vinto due scudetti, ha fatto tante partite dove veramente mi ha sbalordito, dove ha fatto le partite eccezionali. è un momento di appannamento e l'errore individuale ci sta. È capitata a Rachmani, capita a lui, è capitata a Meret, è capitata a un giocatore che sbaglia i rigori, che si mangia gol davanti alla porta. Purtroppo l'errore c'è, c'è stato. Diciamo, la sconfitta è dovuta a questi due errori individuali, purtroppo è andata così. Per quanto riguarda, io sono d'accordo sul nostro amico, perché se avevamo problemi a centrocampo e si pensava di non fare altri acquisti, io avrei fatto in modo di Foloruscio a sto punto metterlo in lista e magari far uscire dalla lista un altro tipo di giocatore, dato che comunque avevi bisogno di un'altra mezzala fisica. Quindi ha fatto un'ottima stagione, le ultime due stagioni ottime al Cagliari. Foloruscio è fisico, corre, c'ha tiro, e quindi a sto punto si poteva optare nella sua permanenza, ma la società e Allegri hanno fatto altre valutazioni. Andiamo da Gianni. Ciao Gianni.
13: Ciao Emanuele, voglio dire una cosa. Lo so che Napoli ci ha perso l'ultima partita con Coppa, alla fine ha pure parigiani.

0: 3.000 euro quel pollo di Lobocco, no?
1: Sì.
0: E non riesce a bere fuori c'era lo sta.
1: È millimetrico.
0: Ti ripeto, l'ho visto 10.000 volte. 10.000 volte. Non riesco. Poi c'è, l'abito deve far finire prima l'azione e poi dopo fischia. Perché mi fischia prima? E amico, vabbè. Alla fine che se ne pensano. Però lo so, in Napoli mo c'ha problemi, poi a centro campi, più dopo sulle gambe. Però sto prendendo troppo un abbattimento. Io quello che dico sempre, no? Ragazzi, Napoli, l'anno scorso ha speso 200 milioni, ne puoi spendere tutto l'anno. Non è una società, diciamo, lo se ne è una società che si autofinanza. Si spende meno di 200 milioni, c'è
1: capo. No, infatti non poteva spendere altri 200 milioni il Napoli, quindi...
0: Però col 70% di questi Napoli, no? Stanno proprio lì. E chi l'ha cattata, chi l'ha cattata? Prima Fiorentina, ci dice una depariata, grosso non sarà venuto niente.
1: E lo so, ti saluto Gianni, è stato chiaro il tuo intervento, infatti come ho detto anche ieri, guardiamo la Fiorentina, è stata la regina del mercato, ha preso tanti giocatori, ma alla fine non è che per forza tu spendi tanti soldi è sinonimo di vittoria, quindi devi anche saper spendere e fare le operazioni giuste, ed è stato comunque un marchio di fabbrica per anni di De Laurentiis, di tanti giocatori che hanno fatto delle plusvalenze incredibili, però ripeto, è ancora troppo presto, due partite per dare un giudizio, diciamo, diamo un giudizio a gennaio e poi faremo il resoconto a fine stagione. Le prime due giornate, ragazzi, anche altre squadre stanno avendo difficoltà, non è che vedo la Juve in grandissima forma, nonostante la Juve c'ha un'ottima rosa. La Roma sta andando forte, ma le squadre di Gasperini hanno sempre una flessione durante la stagione. Capiremo anche con la Champions, il Como avrà la Champions, la Roma avrà la Champions. Quindi troppo poco tempo, aspettiamo che il Napoli ritorni in condizioni, che i suoi giocatori migliori ritrovano la condizione, poi vedremo. Sarà, come ho sempre detto, quest'anno sarà molto difficile, dobbiamo avere pazienza e dobbiamo cercare di fare più punti possibili, anche se il gioco non sarà dei migliori, ma bisogna fare punti come vengono. Ci fermiamo, ancora no? Andiamo da Marcello Calvano, vediamo se ci sono news su per quanto riguarda il mercato.
2: Colpo in prospettiva per il Venezia, perché ha firmato Tony Fernandez dal Barcellona, quindi arriva un calciatore importante alla corte del club lagunare.
1: Grazie Marcello. Allora, prima di andare in pubblicità andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
3: Ciao Emanuele.
1: Ciao, buonasera.
3: Senti, ti volevo fare una domanda per quanto riguarda proprio il tuo ruolo, diciamo. Sì. Una curiosità mia per capire se diciamo l'attaccante in questo, diciamo, preciso momento, Højlund, è un attaccante tipico Max Allegri, e se lo era anche per quello di Conte. Giusto per capire se ad Allegri poteva far piacere avere un giocatore diverso, dalle caratteristiche diverse, e se invece si è ritrovato Højlund, che magari non, diciamo, non che Højlund non sia un buon attaccante, per carità, però che magari con qualche caratteristica tecnica diversa lui ne preferiva un altro. Poi ti volevo dire un'ultima cosa, siccome io sono un tuo grande fan e mia figlia è costretta a vederti spesso, ti voleva salutare. Si chiama Antonia.
1: Ciao Antonia.
4: Ciao Emanuele, un bacio.
1: Un forte bacio, un forte abbraccio, seguici sempre.
3: Grazie.
1: Ciao Antonia. Sì, no, guarda, io penso che se avete comunque notato la conferenza di Allegri, comunque ha detto lo volevo come giocatore, anche al Milan. È un attaccante che piace molto a Allegri, ha detto quest'anno ho l'opportunità di allenarlo, quindi un giocatore che a lui piace ed è perfetto per le sue caratteristiche, perché Allegri ha un baricentro basso, parte molto basso per poi andare magari in contropiede, e se Højlund fa i movimenti giusti, che lui spesso fa, è un giocatore che comunque alle spalle gli fornisce gli assist giusti, per il gioco Allegri è perfetto. Forse magari avrebbe voluto un'alternativa con caratteristiche diverse, ma la società ovviamente hanno puntato sulla permanenza di Lucca, e quindi ha due attaccanti con, diciamo, caratteristiche simili. Ci fermiamo un attimo solo e poi andiamo da Angelo.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua per il nostro ultimo rush finale del calcio alla sera. Andiamo da Angelo. Ciao Angelo, sei in diretta.
9: Sì, ragazzi, io prima brevemente di esprimere la mia opinione, io devo mostrare tutta la mia irritazione verso i giornalisti che hanno alimentato un sacco di voci che non potevano che essere infondate, e che, devo dire, l'unica cosa che la società, sul mercato mi riferisco, non ha smentito. È sempre accaduto, ma quest'anno onestamente non mi è piaciuto. Senza fare nomi, sono state fatte veramente voci che hanno alimentato i sogni dei tifosi e che non erano vere, non potevano essere vere. Questo onestamente mi ha molto molto molto molto irritato. Ripeto, non faccio nomi, ma anche perché non è quello il problema, e mi auguro che non accada più. Detto questo, allora ragazzi, ho ricevuto molto critiche per la mia opinione molto drastica, però io in tempi non sospetti avevo previsto tutto questo, e avevo anche addirittura detto al mio collega quale sarebbe stato il risultato finale di Napoli-Como, addirittura, non perché fossi un mago. Allora, De Laurentiis, la società Calcio Napoli è una piccola e media impresa, si è sempre autofinanziata ed è un miracolo tutto italiano, perché veramente è un miracolo tutto italiano. Poi Conte, De Laurentiis, ha dato uno strappo alle regole, ed è stato anche sfortunato, perché io sono dell'idea che se Napoli non aveva tutti quegli infortuni poteva anche vincere lo scudetto. Sì. Si è trovato in grossissima difficoltà, cioè, si è dovuto accontentare di avere in rosa giocatori come Lang. Ragazzi, ma che c'entra Famarin con una squadra che lotta per lo scudetto, che vuole andare in Champions? Cioè, veramente non ha, con Lucca, che onestamente io trovo che sia un giocatore migliore, ma è chiaro, quale società poteva acquistare alle condizioni Napoli dei giocatori che onestamente sono di scarso valore? In più ha fatto la scelta Allegri, perché Allegri era una scelta conservatrice, qualcuno che doveva valorizzare tra virgolette la rosa a disposizione, ma con una squadra così, che veramente non ha identità, ci voleva un allenatore che potesse portare al gioco qualcosa di nuovo. Allegri gioco non lo crea, Allegri gioca nel modo che conosciamo, ma con questa squadra non se lo può permettere. Ma per dirne una, no, sulle difficoltà del Napoli, Anguissa, ragazzi, Anguissa, il progetto originario del Napoli era quello di ringiovanire la rosa e di abbassare l'età media. Anguissa doveva essere venduto, però a un certo punto si è capito che purtroppo c'erano delle serie di difficoltà, e quasi in ginocchio abbiamo chiesto il rinnovo di Anguissa. Cioè, Anguissa stava andando via, il Napoli ha dovuto pregarlo quasi per rimanere.
1: No, su Anguissa mi trovi d'accordo, perché al di là della carta d'identità lui c'ha, è un giocatore che l'anno scorso ha avuto due infortuni importanti, e la domanda era: Tornerà l'Anghissati una volta? Era quello.
9: Ma quello che, allora, ma tutto questo era qualcosa di prevedibile. Io onestamente io quest'anno la vedo dura, e andrà come andrà, io ringrazierò sempre della rete. Però a mio avviso quest'anno non ci sono i presupposti per...
1: Di sicuro è più difficile di l'anno scorso.
9: No,
1: questo...
9: ma non la vedo, ma io quest'anno la vedo dura, e andrà come andrà, io ringrazierò sempre della rete. Però a mio avviso quest'anno non ci sono i presupposti per...
1: Di sicuro è più difficile di l'anno scorso.
9: No,
1: questo...
9: ma non la vedo, ma allora ci sono Milan, Inter, Roma...

0: No, veramente siamo fuori dalla Champions, è stato un anno disastroso, però secondo me dopo due partite è difficile comunque giudicare e capire come andrà la stagione. Di sicuro sarà una stagione complicata perché tutte le squadre si sono rinforzate come alternative, però mai dire mai, perché comunque vuoi dire, il campionato è lungo, anche la condizione non è al meglio, fa tanto caldo e i migliori giocatori devono prendere la condizione, però di sicuro si poteva fare di meglio sul mercato. Grazie intanto ad Angelo che ci ha chiamato. Io per l'ultima volta do la linea a Marcello Calvano, che ha due notizie da darci.
1: Sì, Emanuele, due ufficialità. La prima è Ezequiel Ceballos, è ufficialmente un nuovo calciatore del Monza, quindi sbarca in Serie A l'esterno argentino, ormai ex Boca Junior. Altra ufficialità che era nell'aria, ovvero Voltemade, calciatore seguito anche dal Napoli nelle scorse settimane, un nuovo calciatore della Juventus, mentre per Garofalo, che abbiamo avuto modo di osservare nel corso delle amichevoli a Castel di Sangro e Di Maro, proseguirà la sua annata in Serie C, quindi per lui a breve dovrebbe arrivare il passaggio alla Dolomiti Bellunesi Calcio in prestito.
0: Grazie Marcello Calvano. Noi andiamo da Pino. Ciao Pino.
2: Ciao, buonasera Emanuele, complimenti per la tua nuova professione che svolgi sempre in modo egregio.
0: Grazie Bino.
2: Senti, io è da 78 che vado in curva e vivo a Firenze, sono abbonato e tutte le domeniche, tutti i giorni che si gioca il campionato vengo a Napoli a vedere la partita. Ti volevo dire, con Conte noi abbiamo visto, a volte anche l'anno scorso non abbiamo giocato, ci ha dominato un po' il Como, però avevamo grinta, sapevamo cosa fare, però c'era dell'atletismo. Ora quest'estate tutti quanti ci hanno operato di notizie, con Allegri gli allenamenti sono più leggeri, i giocatori entreranno subito in forma, non saranno stressati fisicamente, invece a me mi sembra il contrario, cioè io ero in curva e l'ho vista dal vivo, notavo che i giocatori del Como anche in ritardo, partivano in ritardo ma riuscivano a prendere la palla anche in scivolata, in tackle, in qualche modo ci levavano la palla, cioè è proprio l'atletismo anche che ci è mancato, oltre a tutto quello che è stato detto in questi giorni, è inutile che ripeto tutto quello che hanno detto.
0: No, ma guarda che Pino, guarda che l'atletismo, come dici tu, io penso che è una delle cose primarie che in questo momento il Napoli non ha, ma è una cosa che subiscono
2: che con Allegri cambiava, ci sarebbe stato.
0: Sì, ma anche se fai o un lavoro pesante o un lavoro leggero, la condizione la vedi dopo un mese e mezzo che tu inizi il campionato, cioè non puoi dopo due partite, cioè io sudo stando fermo, immaginati loro, i giocatori che giocano sotto 40 gradi con un'umidità pazzesca.
2: Lo stiamo dicendo io e te, hai capito? Il mio retropensiero è che sbagliavano a dire di Conte, hai capito cosa voglio dire?
0: Ah no, ho capito, sì. Però nel senso, la controprova, se è stato fatto un ritiro un po' più leggero di quello di Conte, e capire se i giocatori sono un po' più freschi e stanno nelle gambe, non è una cosa che possiamo scoprire dopo due giornate, questo intendevo.
2: Sì, però la cattiveria, la cazzimma.
0: Certo, l'atteggiamento poi è un altro discorso, è chiaro che
2: è un fatto, a volte l'atletismo dipende anche dal fatto mentale. Tu lo sai meglio.
0: Sì.
2: Un grande giocatore.
0: Cioè, no, ma è un peccato, perché al di là dell'aspetto, appunto perché l'aspetto mentale è importante, è un peccato perché il Napoli ha meritato l'1-1 e più stava in palla. E poi è stato l'errore individuale, poi ci ha tagliato le gambe. Il 2-1 del Como.
2: Scusami, noi l'anno scorso potevamo anche perdere qualcosa, perché se non Savic non parava il rigore, probabilmente avremmo perso, no? Però io sono andato a casa soddisfatto, anche se si perdeva, mi sono divertito, hai capito? Quando si dice si diverte o non si diverti, perché poi uno si può divertire in tanti modi, anche non avendo un gioco spumeggiante, però a vedere quei giocatori che corrono, che si impegnano,
0: che corrono, che lottano,
2: hai capito?
0: Sì.
2: Io andai via super soddisfatto, uno perché si era riuscito a pareggiare con un Como già l'anno scorso forte, e due perché i giocatori mi avevano dimostrato di dare l'anima, di arrivare primi di quelli del Como, capito? Il Como
0: sì.
2: Non è che ci ha sopraffatti.
0: No, assolutamente.

0: Assolutamente, assolutamente. Anche capito? Perché
1: invece quest'anno noi siamo stati veramente sotto tutti gli aspetti deficienti, capito?
0: Sì, capito. Grazie, Manuela, grazie.
1: Ti ringrazio
0: Pino, grazie. No, è un peccato perché alla fine tu l'avevi riacciuffata la partita facendo anche una buona gara, perché comunque le occasioni le hai avute, cioè alla fine hai creato di più con il Como, una squadra forte come il Como, ed hai perso, e hai creato pochissimo col Genoa e hai vinto perché sei stato cinico, ma la partita il Napoli l'ha fatta e ha creato di più. L'anno scorso si vedeva massimo due tiri in porta, invece le occasioni le ha avute il Napoli, ma secondo me è stata dettata questa sconfitta assolutamente da due errori individuali. Poi si può dire di tutto, è chiaro che la condizione fisica non è delle migliori, ancora Allegri da un mese che c'ha la squadra, alcuni dettagli tattici devono migliorare, i migliori giocatori del Napoli devono entrare in condizione, e quindi è ancora tutto da vedere, è ancora troppo presto. Andiamo da Antonio prima della chiusura. Ciao Antonio.
2: Ciao Emanuele.
0: Ciao.
2: Per me c'è troppo pessimismo, per me Napoli è tutto normale adesso con Allegri. Alla fine abbiamo perso per due papere.
0: Esatto,
2: per due individuati.
0: Troppo poco tempo per giudicare, secondo me.
2: Mo si è visto che McTominay è infortunato, il tempo che rientrano pure Gneres in forma, i giocatori in forma, si vedranno un'altra squadra. È impossibile che Napoli acquista. Alla fine sì, c'è stato il ritiro, ma il ritiro è giusto una preparazione atletica. Poi con giocatori mezzo acciaccati, non so che preparazione hanno potuto fare così bene. Quindi per me c'è troppo pessimismo.
0: Capiremo più avanti, Antonio.
2: Quali giocatori di nomi ci sono? I giocatori tecnicamente sono forti, non è che si sono dimenticati come si gioca a calcio. La partita col Como è stata semplicemente iniziata da due errori, poi faceva un caldo esagerato.
0: Mamma mia.
2: Anche il Como non è che. Cioè,
0: no, infatti il palleggio del Como è stato blando, non è che
2: quello sprint iniziale, inizio campionato, le squadre migliori poi crollano, poi fanno. Il Napoli 2-3-4 stagioni ha vinto le prime 10 partite, cosa mai vista, e poi non ha mica vinto lo scudetto. Il primo anno di Spalletti, quello abbiamo vinto le prime 10 partite.
0: Sono d'accordo Antonio con la tua analisi. Noi siamo in chiusura, ti saluto. Io ringrazio Nello Iorio che ha curato la parte tecnica, ringrazio Marcello Calvano per le notizie ultime di mercato. Un saluto da Emanuele Calaiò, appuntamento sempre ore 19 domani con il calcio della sera. Buona serata.
3: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss.
3: D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu.

0: Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ETF CCLO Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. CCLO Auto.
0: Anche domenica mattina. A Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, martedì 1° settembre, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli, inizia una nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, e se avete voglia di vedere qualcosa di bello, sintonizzatevi sul canale 76, canale 76, con una camicia che veramente, veramente può stare bene solo a lui, Rosario Verde.
1: Grazie, Pesacane, verso Bellillo, sul 7-6, accanto a lui, Marco Pesacane, sta venendo qui su, clamatino. Vabbè, ma non fa niente, ormai, da passare questa stagione.
0: Fa caldo, ragazzi, fa caldo. Buongiorno a Fabio Esposito, in regia. Cioè, e si prenderà cura
1: la cannottire, ma
0: io ti denuncio, ma tu sei un millantatore, ma io non dici cose che non sono mai esistite.
1: Gesù, chiamo,
0: ma c'è una polo, è molto elegante,
1: ditemi voi se non è un prinz. Ti piace?
0: Certo che non mi metterei così se non mi piacesse, no? Mi sembra lampante. Va bene, come avete potuto intuire, inizia saranno due ore di passione per me e di svago per voi. Un po' di musica e poi iniziamo.

0: Wow, Marco, avrai ragione di usare, pare che sei un andare un bravo.
1: Sono le zucche, le giorno, sono le zucche.
2: Ma scusatemi, ho un Apollo blu molto elegante. Cioè, qual è il vostro problema?
1: Immagino sarebbe Rai 2, in diretta su Rai 2, il Capolo. Facendo la a te Capolo. Andiamo bene.
2: Ma sei stato alla Rai qualche volta, no?
1: Non ci mai visto un in prima serata.
2: Appunto.
1: Capolo, con zucco, lo
2: tu quando
1: con
2: entri
1: la mancina, Prince. Andiamo bene.
2: A certi livelli esiste una cosa che si chiama tu arrivi, io arrivo lì così
1: e chi lo
2: loro ti vestono e vai in onda, mettetela qui e vi accontento. Ho capito, ma io devo buttare il sangue in macchina a sudare.
1: Allora,
2: ma poi qua si fa la radio, allora, cioè, è buongiorno. Una cosa libera, è una cosa free, bisogna esprimere il proprio animo.
1: Un momento triste, che, la notizia che vi sto per dare veramente dimostra che l'umanità ha da fornire, è finita, sta da fornire qua. Una bomba, così,
2: ancora,
1: così, sai parlare cinese. Vieni un attimo in cinese, come si dice? Così, minala, vieni un attimo.
2: Ma proprio così devo dire?
1: Sì, minala, menala, buttala, vieni un attimo tu. Ecco, vedi, cinese, cinesi italiani.
2: Semplificato tradizionale?
1: Ma come vuoi fare? Basta che
2: semplificato.
1: Capisci. Perché veramente c'è crisi, ve la leggo, questa notizia. Allora, donna Mills, che sarebbe questa attrice americana, ha 85 anni ormai, è bella signora, insomma, 85 anni, l'attrice della soap, che faceva una soap in passato negli anni 80-90, si è messa su OnlyFans, sapete, quella piattaforma dove insomma ci si arratta un po', ecco, così si paga per arrattarsi. L'attrice delle soap guadagno cifre a 6 zeri. Quando ho letto questa cosa mi è venuta a mente, pensare che guadagno solo 0, tramente, no?
2: Sì.
1: Solo zero.
2: Un sacco di zeri, non mai cifre, un numero prima.
1: Cifre a 6 zeri. Donna Mary si è sbarcata sulla nota piattaforma solo a fine luglio, ma ha già portato a casa guadagni importanti. A 85 anni ha scelto di coltivare un rapporto più personale con il suo pubblico. Bello. 85 anni. Ma è questa qua la notizia?
2: Conoscendoti, no.
1: Secondo voi è questa la notizia? Che questa 85 anni si è messa su OnlyFans e già la gente appena è andata su OnlyFans subito si sono precipitate e l'hanno fatto guadagnare milioni, in pratica da fine luglio questa ha guadagnato milioni. Non è questa la notizia, perché è sbarcata su OnlyFans, ma quali richieste fanno
2: i fan che pagano.
1: Sì. Ha svelato che gli utenti che si sono iscritti al suo profilo per lo più vogliono fare amicizie con lei. Le chiedono quali impegni abbia durante la giornata, alcuni sono incuriositi dalla casa sua, le chiedono di poter vedere alcune stanze, per esempio che ha cucinato, Che cucinate? Che le dice? Ha già fatto brodo che tu bottiglia, fammi morire tu bottiglia, così, no?
2: Ma perché dovrebbe mangiare un brodo che tu bottiglia?
1: Ha già a domenica che può fare la ricetta, fammi vedere la ricetta. Cioè, così.
2: E dici che stanno così un po' alterati?
1: Ma scusa, ma pagano per sapere, per vedere la casa, per sapere lei cosa fa durante la giornata, che impegni ha. Alcuni sono incuriositi dalla sua casa, le chiedono di poter vedere alcune stanze. I fan della prima ora invece hanno colto l'opportunità per farle delle domande su quando lei faceva negli anni 80-90.
2: Le serie, le cose.
1: Le serie ci fanno le domande e si sono iscritti per pagare. A questo punto qua.
2: Sì.
1: Ditemi uno.
2: Sì.
1: A Dakar è uno. Una su.

0: Ah, da Caribe, sì.
1: Perché deve cadere qualcosa?
0: Sì. Oh no, su Fabio, no, perché chi si va a buon trovo, chi si, cioè,
1: che c'è di male?
0: A Dagare solo una bomba, pensate, come i papi per vedere a che se che negli anni 80 ha fatto una soppopera.
1: Vabbè, sai, all'epoca non c'erano i soci.
0: 100 anni, una caccia a mafia, che a 85 anni, in Coppa OnlyFans, mi ci chiedono quanti stanze di una casa.
2: Lo sa, a 85 anni è meglio che fa fare la casa.
0: Appunto,
1: dico, vedi i saggi i nostri ascoltatori. Beh, sai, è un modo perché magari lei 85 anni, una carriera bella lunga.
0: No, ma
1: lunga.
0: Lei no, figurati, finché ci stanno scemi che te papo, frate, tu, anzi, come dice la grande Vanna Marchi, se c'è un idiota, tu li sfrutta.
1: Sì, cioè, lo dice in maniera un po' diversa le parole.
0: Che dice?
1: No, non si ripete quello che
0: va inculato.
1: Eccolo là, l'ha detto.
0: Se sei scemo, insomma, te la faccio. Stanno delle persone che vanno proprio sfruttate così perché sono troppi scemi. Cioè,
1: ma non c'è nulla di truffaldino in tutto ciò.
0: No, qua truffaldino ci stanno un sacco di scemità. Cioè, non può papà per sapere quanti stanze tenne che sta.
1: Scusami, tu non hai mai avuto
0: per vedere a quello seduto come dici, tengo quattro stanze.
1: Ma mica si eccitano per fare sta cosa.
0: Ma anche
1: perché scusami,
0: sai che
1: nella tua anche gioventù, no? Non hai mai avuto un mito con cui avresti voluto parlare, conoscere, anche per la tua carriera, no?
0: Dico David Gilmore oppure
1: esatto,
0: ma non mi è mai venuto di sapere da quando a stanza.
1: No, aspetta.
0: Dove suonava, infatti vado al concerto per vederlo suonare. Okay. Ma che tu dici come si deve suonare?
1: Va bene.
0: Ma che mutante tiene? Fammi vedere che mutante tiene.
1: Ma c'è chi è curioso.
0: Di David Gilmore.
1: Tipo. Metti caso che David Gilmore. No, metti caso che David Gilmore aveva la possibilità che sotto pagamento tu potevi incontrarlo, parlarci.
0: È una cosa.
1: Perché
0: è come
1: cosa?
0: Quando vai alla firma dei libri, viene l'artista, per esempio, va a teatro, appunto per fare vedere, allora tu l'aspetti fuori per salutarla. È nata cosa.
1: Un saluto.
0: È nata cosa.
1: Ma allora, innanzitutto leva le mani di dosso.
0: Io parlo per sapere quello che si ha mangiato oggi, non lo so. Comunque, vai.
3: Ma OnlyFans non nasce, cioè non è una piattaforma per pornografia.
1: Esatto.
3: OnlyFans nasce proprio per avere un contatto con un tuo supporter, un tuo fans, cioè creare una fans. Community. Cioè, non è che hanno inventato OnlyFans per la pornografia. Era anche proprio dedicata a questo, cioè persone
0: sì,
3: famose
0: che
3: si potessero connettere con i propri fan.
0: Sì, sì,
1: esatto. Ha perfettamente ragione.
0: Ma hai ragione, proprio questo sto dicendo, ci vuole una bomba, un frate.
1: Ma cioè, perché? Ma per quale motivo?
0: C'è una strage, sa da fare una strage, mi sa cane, sa da resettare cose, già quando un computer che si è imballato.
1: Scusami,
0: no? Le resettare, le
1: però l'esempio che hai dato tu prima, no? Tipo il firmacopie.
0: Come ha detto lui, no? Il fatto che tu paghi per parlare con quello che ti dice, quello che ha fatto
1: andare. Ma anche nella formula che hai detto tu paghi, perché se tipo vuoi incontrare il cantante al concerto, vai al concerto e paghi.
0: Gesù, pensa che lo fai, gli faccio la tua, città, no?
1: Sì,
0: si diverte. Allora ti saluto, ma cioè stai fruendo di un prodotto, di una cosa, ma un concerto, ma cazzo di quello che so.
1: Ma guarda che
0: sto fruendo di una di
1: la vita privata dei VIP, è un prodotto pensata. Anche quello.
0: Sii contento tu, sii contento. Sei contento tu.
1: Ma io ti piace, non ho detto ti piace. Niente.
0: Pronto.
4: Marco.
1: Chi è?
4: Buongiorno.
1: Ciao caro.
4: Ma sei contento?
0: Sei contento. Ti piace a te, sei contento, è cacciato.
1: Sono contento per lei perché ha 85, ha 85 anni. Si rimette in qualche modo in gioco, trova una formula.
0: Ha buscato
1: lei...
0: a fine luglio, ma ha buscato un euro.
1: Appunto,
0: dice,
1: è un genio! Perché lei senza muoversi di casa e col cellulare facendo vedere che cesso ha, sta guadagnando milioni di euro, ma beata
0: Marco,
1: lei!
0: Capisci quello che sto dicendo?
1: Certo.
5: E dire io chiamo. E ci dica, amo, fammi vedere la cucina.
0: Capì, fammi vedere la cucina.
5: Bella che tiene. Mamma lo camera è frigorifero.
0: E capì?
1: Il frigorifero a doppia anta, no? Ce l'hai presente? Quando li apri. Ti senti in
0: lei
1: supermercato.
0: È furba perché ci sta guadagnando i soldi, ma è un pollo che ci va dei soldi per venire un frigorifero che è. Cioè, sei foro, fra. Ma ci sta! Lascia sa,
1: la
0: cioè,
1: curiosità
0: ha ragione la grande Vanna Marchi, ha ragione a questo punto qua, ha ragione a Vanna Marchi. si scema.
1: Vanna Marchi, no, dare ragione a Vanna Marchi. Perché
0: dava ragione, si sceme, si è pollo. Vanna Marchi, i polli vanno spennati.
1: Vanna Marchi, questa cosa l'ha molto utilizzata per ingannare delle persone per spillare soldi.
0: Marco, se ti dico, dai, se metti su, sale nell'acqua, dammi 50.
1: È una truffa.
0: Dammi 50 milioni di lire, metto sale nell'acqua, vedrai che ti. Ma tu me le avrai 50
1: milioni. Ma quando mai? Ma quando mai?
0: Strunzo a Damuri, pensa.
1: Qui almeno c'è dell'onestà. C'è dell'onestà, perché sa, lei sa che se mette del sale nell'acqua non succede niente, non lo vede.
0: Come la pensate? 342 00 00 100, oppure 081 546 6873. Ma dopo,
1: Fabio, un sacco di vocali, c'è lavoro per te. C'è Ed Sheeran con Azizam qui su Kiss Kiss Napoli.

0: tanti i messaggi arrivati al 342-00-00100. Sentiamoli.
1: Only fans, e per Atus come me, Rosario è nato un milione cristiano. Marco, sì. Ma lo tappi tu.
2: Senti, poco come quando crei un Facebook per far incontrare tutti gli amici. Capo tutti gli amici, praticamente metti le fotografie e dici di aschiattare, avrei a rustare in vacanza.
3: Ma sapete il problema qual è? Il problema è che ogni stronzata è buona per buscare sorte.
4: Rosa, ma io volessi parlare in privato con te, ma chi non li fans?
5: Mi sa che ma tu ancora capito che essere un genio l'hanno capito, che su un milione di stronzi che lì là che ci mandano dei soldi, forse ancora capito.
0: Posso una cosa qua?
6: Ma penso che l'ha capito sta cosa, Marco.
0: Per me molto più sani e saggi quelli che spendono i soldi per questa cosa, per non quelli che li spendono per la droga leggera, la droga pesante. C'è
6: azzeccato.
0: 100 anni in più.
6: Che significa?
0: Se proprio devi buttare i soldi, meglio buttarli. È il mio parallelo.
6: Ma come il mio parallelo?
0: Chi le dice? Ma come c'azzecca?
6: Ma non ci niente.
0: Si spendono e si buttano soldi per un sacco di cose che non servono a niente. Quale persona? Ma perché li dovete giudicare? Qual è il vostro problema? Sentiamo.
7: Oh, fammi avere un forno. È conosciuto un furnasso.
0: No, ma no.
8: Lo sa, ma sei sicuro che non li fanno? Non è che le cose di tecnocase sono una cosa.
9: Immagini che si darà poi li fanno. Quanti loro non sapevano quanti libri ti tiene.
10: Guarda, Rosario Verde, non ho paura l'infanzia, sai chi schifo.
11: Cucciolo, sei tu che non ti vuoi evolvere. Mettiti anche tu su OnlyFans, perché noi paghiamo per sapere se tu la mattina sei andata di corp

0: o no? Batti fulbo come ha fatto questo.
1: Ciao Marco, ciao Rosario. Io penso che è un nuovo metodo di guadagnare soldi e Vanna Marchi ha dato l'input a tutto ciò. Io penso che come il detto come campani da ditta se non ci stessero i fissi,
2: sì.
1: Ed ecco i fissi che vanno a guardare o frigorifero.
3: Allora io non giudico, però onestamente uno che ha un pensiero in coppa internet per si collegare a guardare la signorina che si spoglia, cioè te tieni i problemi.
4: Guarda, Rosa, OnlyFans nuovi una ventina di anni fa, quando erano più creature, erano quelli pubblicitari matarazzi con quel...
2: che si è levato, bravo.
5: Maronna, i gatti che mi fanno avere condizionatore sono tutto surato.
6: Marco, ma che paragone è? È meglio mandare i soldi a quella che comprarsi la droga? Per me sono entrambi strunzi.
2: Sì, non è che è meglio una, ma però cioè, è come fenomeno sociale che io rifletterei, cioè, oggi c'è gente che fa sta cosa, cioè va a pagare questa da fine luglio a mo' ha guadagnato cifre a 6-0, cioè ha guadagnato milioni di euro,
7: ma in America
2: cioè,
7: poi
2: vuol
7: sono,
2: dire,
7: sono
2: vuol moltissimi. Dire che problemi, capito? Cioè, non,
7: vediamo quanto costa l'abbonamento, così capiamo.
2: Per dire c'è un problema sociale, vai 081 546 6873, perché poi che c'è gente che va pure a votare, capisci? Gente che hanno pure diritto ai voti, capisci? Non, ed è grave. Se volete venire in diretto 342 000 100, se volete, ma è individuale perché ognuno sceglie quanto far pagare, capisci? Non è
7: gli abbonamenti sono ci sono delle formule,
2: ah, non
7: sono,
2: pensi che sia ognuno si mette una tariffa sua, no? Dice, per parlare con me mi dà 100 euro a voto, no? Non è così.
8: Permettete una domanda?
2: Prego.
8: Ma è meglio agitare 1000 euro in coppa OnlyFans per fare i mobili guest o un bel abbonamento ad
2: una tascia? Bravo. Almeno fai sangue.
9: Buongiorno Rosario. Ragazzi, perdonatemi, non so se ultimamente avete aperto un po' TikTok, no? Ci stanno due persone che praticamente fanno una video call, una cosa, si sfidano così, buongiorno, buongiorno, e persone che gli donano soldi, ma non è che ci donano 50 euro e 100 euro, 1000 euro, 5000 euro, cioè...
2: Uguale, sì.
9: Io non, questa cosa non l'ho capita, OnlyFans a me ne fai un cecchino in mano, vacante, ma qua mi sono due persone, pure due zingari, che si sfidano a che cosa, boss, guardano coppo telefono e la gente ci dona i soldi a così.
7: Sì, là siamo alla frutta proprio, secondo me.
2: È che capite? Cioè,
7: il profilo è gratuito, cioè nel senso non paghi per abbonarti e quindi poi effettivamente forse per parlare con lei, per fare una chiacchierata, una video call oppure vedere le cose, pagherai
2: quando taccia la per sapere quando ha stanza di là. Quando taccia la, fammelo comodino, fammelo comodino.
10: Rosario, buongiorno, sono Mimmo.
2: Ciao Mimmo.
10: Ma io vorrei dire una cosa, no? Nulla togliere a chi ha voglia di spendere soldi in questo modo, ci mancherebbe. Però mi faccio due domande, dico, ma è possibile che con tutti i siti porn gratis che ci stanno?
2: Ma che non è pornografia?
10: Porn siet, io ci avevo un abbonamento a uno che si spoglia in mezzo a me. Che...
2: No, ma forse cioè, è proprio tutta un'altra cosa, cioè sì, questa sì. Curiosità proprio sì. Di sapere...
7: È fanatismo allo stato puro, cioè nel senso
2: sì, ma poi è una star degli anni 80, ne manca una star di mo, cioè stiamo parlando di quanti anni fa, cioè una cifra, 40 anni fa. Stiamo.
7: Ma infatti è geniale perché lei quando era all'apice della sua carriera i social non esistevano, quindi tu dei VIP effettivamente non sapevi nulla né di retroscena del lavoro né della loro
2: siamo
7: vita.
2: Siamo 2026 mo, okay?
7: Mo giustamente si va a caccia dello scoop per sapere magari Donna Mills i suoi episodi particolari della sua carriera quando era più giovane. C'era un altro vocale, Fabio, se stavamo sentendo.
2: Ci sta.
11: Rosa, giuro che se ti apri OnlyFans io pago 5 euro al mese per avere la tua rassegna stampa giornaliera. Mi sveglio alle 6 di mattina e tu mi fai 5 minuti di rassegna stampa.
2: Non c'è bisogno di OnlyFans.
7: Ma dagli 5 euro per un tarallino, ha più senso la cosa. Va bene, ragazzi, io metto prezzi abbordabili. Stanza da letto da 15 metri quadri, 100 euro. Cucina più salone, 30 metri quadri, 200 euro. Bagno moderno, 15 metri quadri, 120 euro. Balcone 70, accessori 50. Insomma, cifre effettivamente spendibili. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: state letteralmente scatenando con i messaggi, ma approfitto prima di sentire gli altri vocali di salutare il nostro Pio Russo, la nostra redazione esterna, che dice: ma se è una star degli anni 80 non è OnlyFans, è Only Imps.
1: 85 anni,
0: voglio dire. Sentiamo i vocali, sentiamo.
2: Effettivamente questa genere va pure avuta, tanto è vero che in America ha vinto Trump. Comunque pensa che te va bene così,
1: va bene, si contenta
2: così, si contenta. Fai una cosa, fatto l'abbonamento ad una lascia e mille si ti fa vedere che saccio un giardino, per esempio.
3: Ciuga OnlyFans, si dice OnlyFans.
1: Brava,
0: ecco.
1: Brava.
0: Qua.
4: No. Guarda la dritta, te ne hai centrifugo, ma non!
5: Non è curiosità, è stronzità!
6: Guaglio, buongiorno, è martedì a mattina, venga a lavare le sette cane, aggiungava la bulletta alla luce, aggiungava bisogno di negozi, e vivo nascito con OnlyFans, che è questo che guadagna tutti questi soldi, voglio che io muoio e me ne vado, guaglio!
1: Milioni, ragazzi, milioni, c'è un'altra attrice che in una settimana ha fatto un milione di dollari.
0: Sì, sì, un'attrice che fece American Pie.
1: Per dire, cioè veramente siamo...
7: Ora ho capito, praticamente questa non è altro che un grande fratello, se ho capito bene che è un'attrice degli anni 80, 70, 80,
1: 80-90.
7: Ho capito tutto. E vabbè, è una sorta di grande fratello. Se lei ha trovato il metodo, ben venga, i scemi ci stanno.
0: Nel senso, ragazzi, alla fine, se ci pensate, noi siamo, parlo come società in generale, si è sempre stati un po' ossessionati dalla vita dei personaggi famosi, dei VIP, degli attori, dei presentatori, perché comunque vengono visti come dei privilegiati per la vita che fanno, per i soldi che guadagnano e tutto il resto. Quindi quella curiosità di sapere, poi anche un po' morbosa, se la loro vita è come la nostra, è migliore o peggiore, fa sì che molte persone prendano, mettano mano al portafoglio e spendano dei soldi per sapere
1: questo.
0: Questo
1: è indubbio che stiamo dicendo, il problema è sociale, dico, perché sta gente fa così? Veramente siamo arrivati alla frutta, cioè non, cioè veramente abbiamo perso di intelligenza, capito? Quello dico io, cioè veramente siamo diventati molto più stupidi di prima. Che un uomo degli anni 40 o 50 non avesse mai fatto una cosa del genere. Quanto ti dunghi? 100 euro?
0: Ma non, sapere, non è paragonabile.
1: Come il suo
0: Dai. Ma scusami, i giornali di gossip secondo te su cosa fondano?
1: Infatti cioè, non c'era il gossip negli anni 40, 50, 60. Cioè non
0: ma c'è nato, perché in quegli anni nasceva il jet set, in quegli anni nasceva il mondo dello spettacolo.
1: La scimmia è cominciata dagli anni 80 in poi. Insomma, con tutte queste serie, veramente si è diventato più stupido.
8: Però come tutte le cose, io le si senti sempre a Coccuruno, che già mi dice su chi che ascolta o non li fa come vedi cosa che fanno li fans.
1: Beh, ci sarà sicuramente qualcuno in ascolto. Pronto?
9: Ma sa, però come tutte le cose, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Ciao, caro. Se la Coccuruno che chiama e dice su chi o su chiaramente sei
1: vuoto. Ma qua negli Stati Uniti, non pensi che un italiano non arriva a mattante?
9: Ma nessuno che dice su un ghiaccio, capito com'è? No, dice tu quando, vabbè, chi la scende, chi così, perché non chiama mai nessuno che dice io sono quello che vede questi contenuti su OnlyFans? Ci sono per sapere come pensi, capito?
1: No, qua sicuramente ci sarà qualcuno che va su OnlyFans, però c'ha una logica, è come andare sul sito pornografico, tu vai su OnlyFans perché c'hai quella che ti si spoglia, oppure fammi questa cosa e quella te la fa in diretta e tu dall'altra parte, insomma, fai autoritismo, però... qua si tratta di sapere questa come vive, che sa mi singol, lo aiuta stamattina, dove andrà, più curiosità di...
0: Sì, sempre dal suo profilo. Allora, puoi avere foto esclusive e video, il dietro le quinte di ricordi delle sue opere, di ciò che ha fatto, i momenti di ogni giorno e le conversazioni, che secondo me è la cosa su cui incassa di più, ovvero poter parlare direttamente con lei. Aspetta, mi sta partendo uno starnuto.
2: Secondo me il problema, seriamente, è uno solo, e cioè che la gente ormai gode nel sapere i fatti degli altri e non è solo dei personaggi famosi o cose. Vedi Temptation Island, sì. La gente si interessa a sapere se sti Luca ci sono, ma anche se c'è il dolore e conosce e sapere se si mettono insieme, se si lasciano, se... ma che ce ne fotto. Cioè quello è il problema, che tutto quando hanno perso chi se ne fotto.
0: Sì, ragazzi, secondo me c'è più deriva in quello, no? Nella morbosità dell'inciucio di Temptation Island, che nella curiosità, io sono sempre stato fan di quella VIP e pago anche per vedere qualche cosa. Ragazzi, buongiorno, credo che questo caso sia uno dei rari casi di contenuto di creator che usa OnlyFans solo per lo scopo originale. Non vorrei sbagliarmi, ma non nacque con l'intento di arrattarsi, ma nacque con l'intento di avere proprio un collegamento diretto tra i VIP e i loro migliori fan, che sono disposti a pagare pur di avere contatti con il proprio
1: Beniamino. Sì, ma comunque, pure se fosse così, ragazzi, comunque è una cosa strana, cioè una cosa è aberrante pagare per vedere la vita privata di quello, cioè non Mongevo Temptation Island. Vabbè, che vuoi fare? 081 546 6873. Pronto?
10: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, chi sei?
10: Sono Pasquale.
1: Ciao Lino, ciao.
10: Senti, voglio dire una cosa su questo argomento.
1: Sì.
10: La prima cosa è che non si dialoga più tra di noi, va, si dialoga poco.
1: Sì.
10: A qualche parte stanno tutti sui telefoni, così. E ti dico una cosa, qualcuno ha avuto una residenza dove si dialogava prima molto era dal barbiere, no?
1: Sì.
10: Cioè, io, diciamo, la settimana scorsa sono stato dal barbiere, un mutismo. E no, perché non sono così riuscito a parlare, tutto sul telefono.
1: Sì.
0: Ah, vabbè, certo.
10: Mentre invece prima si chiamava con Bardini, si diceva Barzelletto, si diceva tante cose, diciamo che la vita si viveva dal vivo, perché invece se è una vita tecnologica, da lontano, non lo so.
1: Vabbè, questo è un altro argomento, pure essere molto sentita sta cosa. Vabbè, grazie fratello, ultima una canzoncina e torniamo.

0: Ne ho un po' al telefono, pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio D'Amerito, su Cufra di Grazia, Mami Brian.
0: Quello, ah, ciao, ciao Antonio, ciao. Ciao.
1: Volevo dirvi, no, io avevo già così, va, ognuno è diverso. Però come uno vado per i concerti tizio e caio, uno vado per pura la vita privata, quello che fa.
2: No, è la stessa cosa, cioè una cosa di avere in un concerto che tu lo senti suonare, lo senti cantare.
1: Gusti, alla fine, con gusti.
2: È come se per esempio a Pino Danilo mi collegava a casa sua a Formi per sapere la stanza lì come sta. Queste sono robe maniache che si cosa caga. Questo è voyeurismo, come si chiama? Voyeurismo. Cioè. Lo so, tu quanti siamo curiosi, no?
1: Realità decrescente.
2: Pure io volessi avere a San Silitti e Barbara D'Urso. Un bagno Barbara D'Urso. Non ti hai mai chiesto tu come si fa un bagno e Barbara D'Urso? Si fa a doccia Barbara D'Urso, no? Insomma, alle 8, a doccia alle 8.
0: Fai le stesse alle domande invece della Leotta.
2: Ma è voyeurismo, è malattia.
0: È della D'Urso, donna Mills.
2: Ma è malattia, non è? Insomma, è. Non è una cosa sana, va, per farti capire. Non, è una cosa sana, ti apri un concerto, ti apri un film, ti apri un'opera teatrale.
1: In prospettive di uno,
2: vabbè, comunque.
1: Un saluto.
0: Ciao Antonio, un abbraccio. Grazie a Brian, un abbraccione. Il problema è la solitudine delle persone disposte a pagare per parlare con qualcuno. Però penso che questo sia un aspetto ancora diverso, no? Perché quella magari è una realtà di chi parla con gli sconosciuti e lì attenzione, perché poi veramente ci sono delle trappole di persone che spillano soldi.
2: Per esempio spendono 50 euro mo per fare una cosa che lo facis mo.
0: Ma allora
2: lo facis mi sa che
0: se
2: sei contento a spendere 50 euro per questa cosa, sei contento, sei bravo, da tua moglie dici sai amore, ho speso 50 euro, ho visto Barbara D'Urso dove dorme, che lo fa
0: ecco.
2: Cioè, ha ragione, no, Cristiano? Io ho speso 50 euro per sapere quello che.
0: Infatti.
2: Ha visto il frigorifero di Barbara D'Urso.
0: Bello.
2: Cioè, ma sei fuori. Cioè,
0: sarà due ante anche quello, secondo te, Fabio? Come sarà?
3: Ragazzi, per quanto riguarda la privacy e la morbosità di vedere su questi social fans, la persona che prima ha detto il fatto del barbiere è un fatto vero. Perché prima, quando si fidanzava una ragazza, i carabinieri volevano sapere qualche cosa, si andava dal barbiere che era informato su tutto.
2: Lui si faceva l'informo, perché quando si è fidanzato con questo figlio, il padre doveva andare nel tuo quartiere a dire conoscete, chi lo non ne ebbero chi l'ha. Il ognuno doveva venire a domenica, dice, ma conosce a più sacco.
0: Da te venire.
2: Wow, e chi ce l'avesse puntata?
0: Ma che gli dovevi raccontare?
2: Ma qui
0: raccontare?
2: Una idea rossa di andare a finire con i vostri figli.
0: Ma io ti denuncio, ma io ti porto via tutto. Ma
2: contento, pensa a casa.
0: Ma no, non sono contento.
2: È contento.
0: Ma lei è contenta.
2: Ma sempre parlare, pensa a casa. Ma tu, la doppia campagna, fantindon.
0: Ma lei mi dice che è tutto a posto, perché a te dovrebbe dire il contrario?
2: Ma da sempre parlare con la povera Cristiana.
4: Ma il suo cupiercio, fammi avere quant'aglie, metti in dei pasta
2: e per esempio, bravo.
0: Va bene, allora veramente un botto di vocali, ragazzi. Marco Rosario, siete la mia trasmissione radiofonica preferita. Potete parlare di pallone una mezz'ora prima che.
2: Volete parlare di pallone? Non lo so.
0: No, vi prego. Ragazzi, tornando a serie, guardate che OnlyFans c'è gente che paga ragazze anche per vederle fare la spesa e schiacciare le uova con i piedi. Vabbè, la
2: è malattia che lo opera l'uovo cose, e tu dall'altra parte fai un zuzzo.
0: Ragazzi, sappiamo di donne e ragazze nel mondo che su OnlyFans hanno venduto insomma emissioni corporee e altre cose.
2: Prima si dice qualche feticista si chiama, fa aprire il zucchero,
0: Ma sono scarpe chiuse, sono scarpe chiusissime.

0: Esatto.
1: No, Marco, ciao Rosario, scusami, perché non fai rispondere a Marco? Hai fatto una specifica domanda. Tu lo faresti, non l'hai fatto rispondere.
2: No, non mi fa rispondere mai.
0: Ma non ti rispondere, tu lo faresti, Pesacano.
2: Ma se avessi soldi da buttare e quella persona...
0: Cioè,
2: tipo...
0: soldi da buttare?
2: No.
0: Quanti soldi tenevi per buttare quei soldi così? Cioè, per sapere Barbara D'Urso,
2: dovrei guadagnare almeno 5 volte quello che guadagno normalmente.
0: Cioè, allora, se guadagni 5 volte che il costo che non ci arriverà, cioè spero che ci arriverà. Però,
2: grazie, ma fisciate pure stamattina, capito come funziona?
0: Grazie a... come direbbe il
2: scusami, se quello per me è per come la penso io è uno sfizio, ovviamente, cioè se posso permettermelo me lo
0: quindi
2: me lo
0: sei un voyeur pure tu, insomma, ti piace vedere, sapere le cose intime della gente,
2: no, mi piacerebbe fare una chiacchierata magari con qualche VIP che so che non riuscirei a raggiungere.
0: Spazzola che te lavare di rine,
2: c'è qualcuno ancora che usa la spazzola per lavarsi dietro la schiena?
0: Non lo so.
2: Questa potrebbe essere una domanda da fare. Piccola pausa, ragazzi, canzone, un po' di pausa, altra canzone e poi chiudiamo questa prima ora. I know.

0: Non, davvero si usa la spazzola per la schiena? L'amico si è scandalizzato.
1: Le mie donne la usano, sì. La vedo nella doccia. Io non la uso, però la usano, sì.
0: Si usa, va bene.
1: Obiettivamente tu non ci arrivi con la mano, ci arrivi con la mano. Ce la faccio.
0: Anzi, lo uso anche come esercizio per, sai, per elasticizzare, no, brava, le braccia. Per
1: si stare contenti, un po' più... Si contenta, sei giuliva questa cosa. Dico, ma
0: ti trovo buono. Mi riesco a mettere anche la crema solare da solo.
1: Questo è l'importante.
0: Cari, in Giappone si paga per avere solo una persona con cui parlare e uscire per una cena, senza altri impegni. Saluti da Rino.
1: Vabbè, in Giappone sta bruciato,
0: sì, da quelle parti lì. C'hanno qualche leggerissimo problema di relazione. C'è qualche vocale? Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Sono Luigi.
1: Ciao Gino.
2: Io, la verità, a guardare qualcosa su OnlyFans sarò tradizionalista, ma preferisco nell'intimo con la mia signora urlare il classico napoletano ship.
1: Ship, ecco. Mi pila vietto.
3: Cucciolo, fammi vedere come impassi le polpette. Quando fanno mi nasi polpette.
1: Un bebè lupo.
4: Buongiorno, resaga. È scaduto l'abbonamento.
5: Allora, io volessi sapere, anzi volessi vorrei gli affa spesa, che dice fatto un bello giubbone,
1: come fa spesa, fa i video, sì. Allora, non è che bisogna in coppa OnlyFans.
0: Mi pare che era Tina da Pordenone la voce femminile di un attimo fa, no? Sì. Quella che diceva delle polpette.
1: Fammi come fai polpette.
0: Allora, lei non ha detto una sciocchezza, cioè se tipo Rosario aprisse un profilo OnlyFans e si mettesse lì a cucinare, perché lui è bravo,
1: ma anche tu mi vieni a aprire,
0: perché tu non usi gli elementi della tua carriera.
1: Tu
0: immagina non Rosario Verde che fa le polpette, ma Sasamen che fa le polpette, cioè tu col costume di Sasamen che fa le polpette. Rosa, tu fai un sacco di abbonati, fai abbonati così, te lo dico io, fidati. Sì, prova.
6: OnlyFans è nato come modello Peppe Fetish. Bravo. Quello che amava i piedi, quindi chi l'hanno pazzato, se ci stanno gente come Peppe Fetish, sai quanti ce ne stanno?
7: Ma giù, però c'è una cosa da dire col senno di poi, secondo me questi saranno i lavori del futuro, eh? Ognuno pagherà un altro per i cazzi degli altri.
0: Ci stiamo arrivando pian piano. Senza offesa, Rosario Verde si lava con i fiori del ristorante stellato. Mancava, a settembre dovevamo ricordarlo questo episodio. Andatevi a risentire la replica della prima puntata di questa stagione, ragazzi. No, Rosario, non lo fa perché poi il primo abbonato diventi tu.
1: Di me stesso, che penso che rimango soli e... Vabbè.
0: Potrebbe essere. Ancora due minuti, ragazzi. 081-546-6873. Siamo alla deriva della
1: sciocchezza.
0: C'è un
1: nostro collega che lo fa, si inquadra dal petto in giù. Il nostro collega lo fa, in mutande.
0: Bene.
1: È in mutande, sta all'angolo purissimo, sì. L'abbiamo visto, perché sono sacci? Mi mandavano nei video, guarda chi sono.
0: Allora, andiamo con un altro messaggino, se il tablet mi aiuta. Tutto è nato con il Grande Fratello 1. Vi ricordate, sì, la prima edizione del Grande Fratello, no? Dove
1: sempre storture che ci arrivano da là, insomma.
0: Da dove?
1: Dagli Stati Uniti.
0: Certo. La televisione nostra è clonata dagli Stati Uniti. Devi essere per forza abbonato per andarti a vedere Rosario mentre fa le polpette.
1: Sì, quando abbonato posso trovare.
0: Vabbè. Poi, buongiorno Claudio il pizzaiolo. Se vi abbonate al mio OnlyFans per 50 euro vi faccio vedere come faccio a pizza. E ve la faccio
1: basta
0: anche mangiare.
1: Su YouTube ti apri un bel canale, fai un sacco di pubblico, il food va bene. Insegni, fai tutorial per come fare le pizze. Te lo consiglio, fallo.
0: Allora, ragazzi, facciamo una piccola pausa. Ci sono le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna. E poi la seconda ora di Yes, I know, Kiss Kiss.

0: seconda ora in apertura con Carol G e Manu Ciao, e c'è lui, signore e signori, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito. E seconda ora.
1: Ragazzi, dopo... chi l'è venuto a faticare? Che vuoi, grazie.
0: Poteva anche non venire.
1: Ho
0: capito, ma noi avevamo un problema.
1: Sì, l'ha faticato, stava facendo il suo dovere. Fabio,
0: sì, ma se non ci fosse stato, avremmo avuto un problema perché mancava il regista.
1: Ma che significa? Veniva un altro.
0: Ma tu perché sei contro la filosofia del grazie? Perché ti dà così fastidio ringraziare?
1: Grazie a Rosario Verde che è venuto a faticare.
0: Allora tu sei di quella, delle, quella schiera che se non riceve qualcosa non la dà. Iniziare a fare i versacci.
1: Seconda ora, secondo argomento, si può fare. È capitato a me, è capitato a un'amica mia, c'è riuscita. L'altro giorno abbiamo anche festeggiato per ci ha messo solo 3 o 4 anni. Che è successo? Lavoro, quasi 7 italiani su 10 desiderano di cambiare carriera, ma non sanno da dove partire. Quando si ha bisogno di consiglio, altri quasi 7 lavoratori italiani su 10 sognano di cambiare carriera, di cambiare lavoro. Un'indagine di Indeed. Quasi 7 lavori italiani su 10, quasi il 69% prenderebbero in considerazione l'idea di cambiare lavoro, lavoro. Per il 26% di coloro che lavorano a tempo pieno e part time rappresenta un pensiero fisso. I settori dove si vorrebbe andare non sono neanche così impensabili. La pubblica amministrazione il 31%, le vendite il 26%. IT non so cosa significhi il 23%, la logistica il 20%, il manufatturiero il 19%. Le cause dello smarrimento, no? Perché uno dice: ma metti anche 45 anni, metti anche 50 anni.
0: Pensi che è tardi.
1: Ma rovà, come metti a fare? E roba, è capitata a me, c'è riuscita. Infatti, io gli disse: lei lo dice sempre, dice, grazie perché tu mi dicesti una frase che la canzone comincia. Non si finisce.
0: Ah, certo.
1: Questa amica lavorava in questa azienda, lavora ancora, dico la verità, in questa azienda che era multinazionale, un posto, insomma, alla fine facevo l'impiegata, lei è laureata. Però tu a 45-46 anni ti senti costretto,
0: Magari quel lavoro l'avevi accettato per lavorare, non era quello che desideravi, sognavi.
1: Vorrei cambiare. Un giorno parlando dissi: ma tu sei laureato. Piacesse di insegnare roba, vai, senti, sei all'età mia, metti a piglio posto, muovi piglio posto.
0: Ha fatto scienza dell'educazione, avrà fatto.
1: Lei è laureata in lingue. Ma scusa, ma tu non sei una bella laurea, io pure 5 anni, insomma, perché non. Allora lei, sai, e fa il primo corso, e fa il secondo corso, e fa l'abilitazione, ma non so la carriera che ha fatto, e fa.
0: Ci vuole tempo, sì.
1: E fa quello, fa quello, fa quello, fa quello, fa quello. Dopo 3-4 anni, ma non mi ricordo quanto tempo, ieri ha firmato il contratto per a tempo indeterminato.
0: Un applauso!
1: Deve spostare un pochettino in là perché non è proprio Napoli, insomma in provincia.
0: Poi man pian piano si riavvicina.
1: Man mano si riavvicina. È entrato nella scuola superiore, insegna nella scuola superiore, insegna italiano nella scuola superiore, fa l'insegnante, ha pigliato posto a tempo indeterminato.
0: E sarà un'insegnante da sicuramente motivata.
1: Da quando ha iniziato a quando ha firmato il contratto sono passati 3-4 anni. Mo che la canza comincia, non si fornisce. C'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando che cambierebbe? La statistica dice 7 su 10, praticamente su 10 persone che ci sta sentendo, 7 vorreste cambiare attività. Ma avete fatto qualcosa oppure che la pigrizia, per esempio, porto un camion, faccio corriere, ma come cagnasse lavoro, però non fai mai niente. Cioè, finisci fatica, vai a casa. Ti fai cose dopo,
0: con l'ultima
1: cosa, un po' che televisione, un bicchiere di poi te vai a
0: Chardonnay
1: in €30 e
0: tappo rigorosamente in plastica.
1: No, sughero.
0: Scusa.
1: Vabbè, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ciao, sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
2: Allora, io sono un medico.
1: Sì.
2: Laureato a 24 anni, la specializzazione a 28, va bene,
1: ho
2: 55 anni, quindi sono 27 anni che faccio il medico, però c'è già da, non ce la faccio più. L'altro giorno ci è arrivata la comunicazione dell'Ordine dei Medici Nazionali se volevamo aderire alla pensione a 72 anni, cioè io ho già fatica a 17 anni.
1: Mamma.
2: Quindi è una cosa allucinante. Devo dire la verità, io cambierei volentieri lavoro, però a parte il fatto che sono innamorato del mio lavoro, anche se è stressante, notte, no, domenica, reperibilità e quant'altro, perché poi sono un chirurgo ortopedico, insomma, quello che capita, però volentieri cambierei lavoro.
1: Che lavoro ti piacerebbe fare?
2: Ah, cioè, dice la verità, un portiere che sta fuori uscire dal
0: un portiere che sta fuori dove?
2: All'ospedale che alza la sbarra per
0: ok, quindi restare comunque nell'ambito ospedaliero comunque in qualche modo.
1: Comunque fai nuttato.
2: Al secondo policlinico non andava a cenare.
1: Penso che a morire così.
0: Almeno fare il medico.
2: Morirò così.
0: Ma sì. Fare il medico era comunque stata una tua scelta, una tua volontà, o c'è stata un'influenza da parte dei genitori?
2: No, assolutamente. Allora calcola che io sono un ex allievo dell'Annunziatella, okay. E con il voto di maturità che presi potevo diventare ufficiale dei carabinieri senza fare concorso, e invece no, il mio sogno era
0: la medicina,
2: fare il medico. Ho fatto il concorso in medicina, l'ho vinto e mo so qua.
1: Vabbè, ma ci servi più là, un gagna.
0: Per come vanno i tempi oggi, no? Non esiste una formula per cui tu ora hai già un bel po' di anni di carriera, dovresti farne chissà quanti altri per andare in pensione. Non c'è un modo per poter reinventare quella che è la tua professione di medico con qualche altra formula?
2: Sì, assolutamente, buttarsi nell'ambito amministrativo sanitario, no, però non è fare il medico.
1: È meglio a fumire.
2: Ha a che fare con i conti, con le ferie dei cose, con il TFR e quant'altro, perché comunque la direzione è sempre affidata a un medico, però alla fine il paziente non lo vede più.
1: Senti, una curiosità, ma te lo fanno
2: il
1: scopo
2: ultimo di fare il medico e l'incontro col paziente.
1: Senti, una curiosità prima di lasciarci, ma te lo fanno quella cosa che tu mo sai, sei messa in vacanza, stai da un'altra parte, allora sai, conosci gente nuova che tu dici, ah, io sono un medico, ah scusa, ma c'ho un dolore qua dietro.
2: Allora tu, quando vai su uno stabilimento balneare, quest'anno sono stato 2 settimane a Ischia, sì, a Città San Miguel, mi conosceva il gestore del lido, a Città San Miguel, mi fa un piacere, non dici che faccio un
1: medico. Quando tutto mi fa male qua, tutto mi fa male là, tu fai.
2: Parte, poi l'ortopedico, comunque alla fine dei conti, una storza, una cosa,
0: sei il medico perfetto per la spiaggia, perché ci si fa male a mare.
2: Allora fammi sto piacere, non dice a nessuno che fa, solo se qualcuno stai salando l'ultimo respiro già.
0: Il giuramento di Ippocrate l'abbiamo proprio buttato al vento.
2: Ma il giuramento di Ippocrate, ci sono altri 650 giorni all'anno che viene onorato tranquillamente.
1: Grazie dottore.
0: Grazie doc.
2: Ciao.
0: Io vorrei cambiare lavoro, vorrei passare a vivere di rendita. Putin, adottami, dice l'amico. Vuole mettere al sicuro.
1: Che sicuro è bello su fatto. Putin, adottami. Pronto?
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao caro.
3: Mi chiamo, sono Lino da Pozzuoli.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
3: Sono 24 anni che faccio il cameriere, voglio cambiare lavoro, ma non so, ci fa niente, però. Che ci fa?
1: E te ci piace, inizia a fare qualcosa, che sei, quanti anni hai tu?
3: Sono
1: vecchio, 43. Wow, sei vecchio, sei ragazzinissimo. Questa amica mia ha 45 anni, ha cominciato.
0: Fai ancora il cameriere?
3: Sempre.
1: Cambia.
0: Puoi diventare direttore di sala, puoi diventare maître, puoi aver acquisito esperienza per lavorare.
1: Ma che proprio andare in ristorazione.
3: Bravo.
1: Capiti chi è.
0: E allora qualsiasi lavoro che puoi avere relazioni personali, potresti fare il tour leader, per esempio, no? Viaggiare, fare il tour leader.
3: Difficile perché provo, detto,
1: ma chi sa che cameriere mette a fettunino, ma che ma dove vivi? Ma circondando a così, dico,
0: ma ha detto tour
1: leader,
0: ma che
1: cameriere, sapevo pure io, le 10 unisce una galletta, roba varia, io le metto a fettunino, ma non consiglierai
0: Fabio, ti prego, intervieni, ho detto tour leader, che è un'altra cosa,
1: lascia fare, non inserire con queste cose, ma avete da ficcozzi che tu niente, chi vuoi andare in ristorazione in da cucina, chi andiamo bene,
0: vabbè, magari in cambio andiamo di volo,
1: allora vuoi cambiare lavoro, si può fare pure a 60 anni, pure a 60 si può fare, potete cambiare
0: alla e peggio, poi, vi aprite un OnlyFans, ragazzi,
1: cercando di convincere a Pesacana a cagnare, ma non niente, non riesco,
0: no, proprio con te.
1: non ci riesco. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì,
1: ciao.
4: Buongiorno.
1: Ciao, bella.
4: Sentite, voglio dire la mia, io sono un ignorante per carità.
1: Ah, figura.
4: Innanzitutto il dottore che ha detto poco anzi,
1: sì.
4: Ci stanno tanti, vorrei dire al governo, allo Stato, a chi ci sente, ci stanno tanti medici giovani che vanno a altre nazioni a fare i medici. Ma perché non si vede i giovani e fanno neanche se che pensione dopo tanti anni che stanno?
0: Che l'ha detto, non se ne possono andare.
1: Perché pare che pagano di meno qua in Italia. Una cosa del genere.
4: Non so che pagano di meno, che accungiassero pure a chi si sta che pagano di meno lo Stato, perché si fanno tante cose inutili. Inutili si fanno tante cose, ma perché non accungiassero?
1: Chissà, so, perché hanno dovuto a fuoco chirurgo.
0: Ma ci avevo pensato.
1: Grazie, sì, grazie, ciao bella.
0: Però
1: ciao,
0: sono un po' maldestro. No, io sono un po' maldestro. Pensami che faccio
1: pronto
0: un intervento, faccio un macello.
5: Buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao. Giovanni.
5: Posso parlare un minuto con Pisacane?
1: Certo, sta qua, dimmi.
5: Allora, Pisacane, ascolta, tu lo sai,
0: Pisacane?
5: Io ti stimo. Vabbè, non lo sai, te lo dico. Però Rosario, prima che andavi in vacanza, stava bene. È tornato che non sta molto...
1: Non so,
0: No.
5: Sta agitato, grida come nelle tragedie
1: sì,
5: greche.
1: Sì.
5: Parla continuamente dialetti. Io non lo so cosa gli hanno fatto in vacanza.
1: Sì. Cosa non mi hanno fatto?
0: Ha pagato un fiore 80 euro e se l'è pure mangiato. Cioè, cosa gli hanno fatto? Sta traumatizzato, sto vaglione.
5: Guardate che stava bene, ce l'hanno riportato che praticamente...
1: No, hai ragione, Hai letto, che lavoro fai tu?
0: Pronto Giovanni?
1: No, vabbè, è finita,
0: vabbè. Oh ragazzi, recuperiamo dal 2016 una canzone bellissima dei Red Hot Chili Peppers, si chiama Darkness.
1: Vai, che giri bassi, sento un bass.
0: Sì, tanto a livello qua, ragazzi. Quando sai fare la musica si sente dalle prime note, non c'è niente da fare.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Buongiorno ragazzi, no, io non cambierei il mio lavoro. Probabilmente migliorerei un po' le condizioni, forse quelle economiche e generali di lavoro, però sostanzialmente a me piace quello che faccio.
3: Buongiorno, allora io faccio trasportatore per la Campania e io dico la verità, io se sta cagna fatica facesse solo comunale.
4: Marco, lo so, ma io non capisco, ma sui traghetti
5: sì.
4: che vanno a Ischia, Procida, eccetera, eccetera, dovrebbe stare il medico di base sul traghetto?
5: Non penso.
4: Perché mi è capitato a me rientrando da Ischia.
6: Che cosa è capitato?
5: È capitato, facci sapere che ti è capitato.
4: Domenica, il capitano ha chiesto se c'era
6: un medico a bordo.
4: Un medico,
5: ah, se c'era.
4: Dei passeggeri.
5: Sì, sì.
4: Ma scusa, ma tu, ma la Nemnam, Alecram,
5: so
4: devo mangiare, c'era Alecram,
5: o
4: traghetto.
6: Ma era per lui il medico.
4: Ma l'hai capito, capitano?
5: Sì.
4: Non devo mai mettere un medico di base sui traghetti.
6: Cioè, come tuo capitano, c'è Ciazzic.
7: Stefano, tu parla che tiene la pancia piena, ma pigliamo di
5: un
7: ma chi si affianca a te è un po' rovinato, buttatelo qui su e giù.
5: No, un guai.
6: Allora, credo che sia in merito alla tratta per l'amico di prima, perché c'è il traghetto che fa Napoli-Ischia, c'è una tratta abbastanza breve, quindi non c'è,
5: no,
6: è un
5: non
6: po' come
5: c'è,
6: se prendi un pullman, no, che ti sposti da qui, che ne so, a Benevento o a Roma, non è che c'è il medico di base a bordo,
5: no.
6: Cioè, è pronto?
5: Beh, bufa, pronto?
8: Pronto?
5: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno.
5: Pronto?
6: Sì,
5: pronto.
6: Salve.
5: Dica.
8: Buongiorno. Maurizio.
5: Ciao Maurizio. Ciao.
8: Allora, volevo dire, io ho 61 anni, dopo 46 anni di servizio, ho lasciato la ristorazione.
5: Vedi, pure tu hai cambiato.
8: Sì, ma devi sapere, però purtroppo, tra virgolette, oramai, il mondo della ristorazione è finito, poiché avevo, tra virgolette, un ruolo di responsabile, bla bla bla bla, e ho girato bei ristoranti a Napoli, non faccio nomi, ma bei ristoranti.
5: Sì.
8: Però c'è il problema che, oramai, dicevo uno dei grandi maestri miei, diceva, ora sono tutti scienziati, tutti si credono di saper fare ristorazione e tutti si credono di capire di ristorazione. Addirittura io con 40 nei servizi mi sono sentito dire da uno che vendeva le macchine al ristorante, il capisco c'è di ristorazione. Perché questo è il motivo perché la mia telefonata, questo è il motivo perché tanti giovani cambiano e vogliono cambiare questo settore che è bellissimo.
5: Sì.
8: Io, vabbè, 61 anni ormai ho dato, forse.
5: Ma non che lavoro fai?
8: Ora faccio il corriere per una nota azienda napoletana.
5: Ah.
8: E sto bene, tranquillo. Comunque lavoro, 61 anni, cioè comincio la mattina e finisco il pomeriggio, la sera, non c'è problema.
5: Vabbè, fatica nati 6 anni, poi vai in pensione, solo 6 anni fatica. Vabbè, grazie, ma amico mio.
8: Sì. Ciao, grazie.
5: Ciao, bello. Vedi, pensa cane, anche io faccio un bel lavoro come te, faccio un bel lavoro, eppure sì. Io cambierei, per esempio, cambierei molto volentieri. Per esempio, il mio sogno è prendere un bel posto, per esempio, se fu papi.
6: Il Papa non è un posto.
5: Il Papa, sei un bello posto, macchina gratis, autista, tranne roba per mettere per cool. L'unica cosa che faccio è una volta a Rumenica là e dice, vabbè, che sei. Insomma, non è a Rumenica, un po' sacrificato a Rumenica,
6: oddio, fai anche viaggi.
5: Si fa viaggi gratis.
6: Vabbè, però,
5: spesati,
6: ma non è che vai alle Mauritius, cioè vai.
5: Io papu facissi, tu no. Cioè, papà è sagagna, facesse con ci sono con il papà, no?
6: No.
5: Cosa diventa papà?
6: Dovresti
5: ma
6: entrare.
5: Ma che so che ci vuole un miracolo, ci vuole Spirito Santo.
6: Allora,
5: ci vuole un miracolo, non so posto facile.
6: Tu hai perso l'occasione, perché sì. Per esempio, rispetto a me, tu il chirichetto l'hai fatto.
5: Lui
6: era inserito nell'ambiente, poi sei uscito.
5: Ma pure lo visci, come facessi?
6: Ti accontenti anche di.
5: Sì, sì, un cardinale, pure mi piacesse.
6: Prete?
5: No. No.
6: Dici per l'età che hai.
5: Ma pare un domenica mattina stai sempre impegnato.
6: Vabbè, pure il Papa è sempre
5: dopo
6: impegnato.
5: No.
6: Non te la potresti fare comunque, cioè, teoricamente.
5: A certi livelli,
6: cosa? Più semplice,
5: e
6: no?
5: E poi non posso avvito in licenziabile. anche a lungo termine là, cioè la nessuno dopo licenziato.
6: Ah, c'è so, addio.
5: Ya morì.
6: L'abbiamo avuto
5: per licenziato a
6: lo abbiamo avuto il caso del Papa rimosso, però cioè Ratzinger, ti ricordi?
5: No, si è dato lui le dimissioni.
6: Vabbè, però se
5: si è dimesso.
6: Non era più papa.
5: Eppure c'è chi dice che tu se ti dimetti sei sempre papa, sei emerito.
6: È emerito, sì.
5: Eppure tesimo. È un papa verde, papa verde.
6: Papa verde.
5: Facciamo il papa nero, facciamo il papa verde.
6: Saresti tu.
5: Cioè, il papa.
6: Il papa verde. Va bene, con questa immagine.
5: Vivetezze come papa, ditelo al 32.
6: Con questa immagine di Rosario che cita l'Angelus dalla finestra di San Pietro.
5: Che fa? Un'oretta domenica mattina, che sei l'imbino?
6: Questa è, certo.
5: Un part time, ecco. Invece fuori un bar Umberto tu
6: dici le stesse cose, ma
5: faccio là dice le stesse cose.
6: Poi tu sei bravo, dici un po' fedeli,
5: fedeli, infedeli, fedelissima ad alta fedeltà e fa, preghiamo,
6: funziona.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, non litigate per favore, mi fate sempre un giro. Cosa? Ma se tu non sei d'accordo di fatto di pagare le transizioni, di fare bonifici istantanei a pagare, Rosa, andrò qua, affida tutti i tuoi risparmi a me, me lo vedo io. Poi quando veni a prelevare, che ti serve 100.000 euro qua in Australia, capito?
1: Ciao Rosario, però se prendi la macchina, vai in banca a fare il bonifico, paghi la benzina, paghi il parcheggio.
2: Quazzo, pesa caldo, così tu sto bene, sto spiegando così bello, Rosario, mamma mia, lo capo.
3: Ah, no, gli ci piace, ci piace, gode, spingi, spingi, dice vicino a mano. Gli faccio la tozza. Che fa?
4: Scusami,
3: Spingi, spingi.
4: Scusami,
3: spingi, spingi.
4: Facciamo un esempio.
3: A te ti piace?
4: Facciamo un esempio.
3: Ma c'è gusto, non c'è per te, piace. Sei contento tu?
4: Facciamo un esempio.
3: Sei contento? 100 anni in banca, 100 anni in banca. 100 anni, 100 anni.
4: Una bolletta. Proprio facciamo che ti arriva ancora la bolletta cartacea a casa.
3: Esatto.
4: Ok? Ti arriva la bolletta, la devi pagare. Mm. Ora tu, anche se la paghi dal tabaccaio, quindi sei sceso, sei arrivato dal tabaccaio, cioè,
3: non hai capito paghi... proprio il senso di quello che sto dicendo io, cioè,
4: sì, ho capito, tu però,
3: non capito,
4: tu commetti Marco,
3: non
4: hai
3: capito,
4: dici,
3: sì, non hai capito te, quello che voglio dire,
4: io ho capito,
3: non
4: il tuo errore secondo
3: me
4: è
3: capito,
4: che tu intendi,
3: ma non può capire,
4: intendi che quella cifra è una cifra che viene tolta o eccessiva da pagare perché se una cosa costa 10 non deve costare o non ci deve essere la commissione, però quella commissione non è un pizzo, non è una cazzimmata. E comunque fa parte di una spesa che c'è.
3: Sei contento?
4: Ma non è una questione di essere contento.
3: Sei contento?
4: Tu non sei contento?
3: No, tu sei contento.
4: Ma la usi?
3: La capi? Marco, tu sei contento?
4: Ma non è una questione di essere contento.
3: Sei contento?
4: La trovo molto comoda.
3: Ah, ti piace?
4: Sì.
3: E cambi 100 anni, che del food, basta. Cioè, dove c'è gusto? Non c'è per te.
4: La mia domanda, se a voi non piace, perché la usate?
3: Siamo costretti.
4: Siamo costretti.
3: Siamo sbigliati uno come me, una giornata ci spengo 1.000 euro. Quando c'è la camera in dai sacchi, capito? Allora vado là e ciò, mi posso muovere, perché mi posso muovere, ma non. C'ho 100 euro esce facile, capito?
4: Certo, è ragione.
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, niente, comunque io per quanto riguarda il discorso che poi sentivo che la banca ad oggi quindi non c'ha manco più l'impiegato diciamo dello sportello, ok? Ma stavo pensando che anche un altro discorso, praticamente io la mattina mi ritrovo con 5-6 milioni di immondizia, faccio un servizio e pago l'immondizia, quando poi dopo la plastica la riciclano, chi la compra la vendono, chi la compra praticamente riproduce altri prodotti e guadagna, mentre io sono costretto, ok, a pagare l'immondizia quando poi il servizio glielo faccio io.
3: No, però su questa tassa sulla Tari, scusami, sulla tassa della spazzatura, non è tu paghi tanto perché ci stanno il 60% che non la paga. Allora tu che paghi la tassa, come fanno a Navavà, però no, non la pagano.
5: Non ho capito, il lavoro che io faccio tutte le mattine e tutti i santi giorni.
3: Ti sai sbigliare i soldi?
5: Spazzatura in casa.
3: Ti sa fa papà, sei quella logica, sì, hai ragione.
5: No, era così.
3: Un mille euro mese. Ciao, pronto?
6: Sì, pronto.
3: Buongiorno, ciao.
6: Buongiorno, posso dire la mia, senza, come dice Marco, fammi parlare. Quando dice vicino a te,
3: fammi parlare, vai.
6: Vorrei fare uguale. Io non lo so se Marco, io l'ho chiamato già diverse volte per una situazione del genere, se uno è più stolto o in malafede, perché quando uno fa dell'esternazione, la radio è bella, sai come ho detto sempre io, uno risponde, un altro dice un contrario, un altro, perché poi è come la televisione, no, bene o male. Però è un fatto quello che dici tu, Rosario, così cioè, è evidente che non esiste al mondo un fatto più evidente di questo. Quindi io penso che la prima cosa, come hai detto tu prima, è per la privacy. Se Marco, io non voglio entrare in merito, la moglie di Marco magari va in un sexy shop a comprare non voglio dire cosa, lei deve far sapere per forza che ha comprato quella cosa. Ma poi chi se ne
4: fa? Ma chi lo deve sapere? Chi lo sa?
6: Come chi lo deve sapere? Scusa, è normale che.
4: Ma mica viene pubblicato sopra un sito internet o su un manifesto.
3: Ma a te ti piace?
4: Ma che cazzo si dice? Ragazzi, esiste una cosa che si chiama tutela della privacy. Se qualcuno usa quei dati, ma che sta dicendo una cazzata? Scusami.
3: Ma tu sei un dittatore. Ma tu sei un dittatore.
4: Ma che cazzata?
3: Ma lui è un dittatore, sei un Vannacci.
4: Ma per favore, non lo sogniamo.
3: Ma non ti permettere, vai, scusa, finisci il discorso.
6: E infatti io questa
3: non ti rivolgere a Marco, però sennò
6: no,
3: conduci una scimmicciuca.
6: Sì. Cacciara, perché come fanno in TV, no? Quando uno sta dicendo una cosa
3: butto la palla in tribuna.
6: Infatti il loro contro proprio va a incacciare, e così non voglio che succeda questo. Allora, la privacy, chi lo viene a sapere, non è un problema tuo. Se una persona vuole,
3: ma boh, una cosa, io voglio sapere chi te l'ha detto che Sofia chiude in dopo o sexy shop.
6: No, non lo so, io infatti ho alzato le mani.
3: Sofia chiude in dopo o sexy shop.
6: No, non lo so, io infatti ho alzato le mani, ho detto magari.
4: No, lui avrà scoperto la moglie, forse che ci è andato, allora gli ha girato i coglioni, che si è saputa la cosa probabilmente. Che ti devo dire?
6: Sei tu, però intanto sei tu che non vuoi privarti della tua privacy, perché ovviamente, perché è normale.
3: Vabbè,
6: che
3: no, va... non è Marco, ma noi tutti i giorni ci priviamo della nostra privacy con il telefono.
6: No, caduto, però attenzione, attenzione, i soldi
3: non ha più valore,
6: è
3: oggi
6: l'ultimo baluardo della libertà.
3: Sì.
6: Una volta che hanno tolto quello è finito tutto, quindi perciò dico, uno è più stolto in malafede, perché io lo vedo lo stesso prezzemolino di quelli che stanno su internet che vengono pagati. Guarda, ce ne sono alcuni su internet che fanno ricchi.
4: Quindi no? Tu sei contrario a tutto ciò che è un pagamento elettronico e quant'altro, per te dovrebbe essere tutto in contante.
6: Aspetta, come dice Rosario, a discrezione, come quelli che si sono sottoposti al sierogenico, no? E poi dicono, lo devi fare, lo devi fare, lo devi fare, ma l'hai fatto tu, ti senti protetto, sei unico al mondo che dici che è tutto a posto, e fallo tu, perché ti preoccupi degli altri, perché siete altruisti?
3: Scusa, mi ripeto, ma a te ti piace? Ma sei contento, mi sa che... Sei contento, dico...
4: Vi porto un dato.
3: Dai, spezza il telefono.
4: No, c'è la canzone. Comunque, negli ultimi 3 anni, per esempio, grazie a queste cose, l'evasione fiscale in Italia ha avuto una certa mazzatella e sono stati recuperati un bel po' di miliardi.
3: Che
4: diventerà benessere.
3: Questa
4: è un'altra stronzata. Comprami i cannoni.
3: Ci accattiamo lo siluro.

0: Allora andiamo al telefono, c'è Giovanni.
1: Massimo.
0: Massimo. No, ho già l'ascoltatore, aveva detto Giovanni prima al telefono. Pronto?
2: Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento, dimmi.
2: Beh, secondo me Pizzacane c'ha non una volta ragione, c'ha mille volte ragione.
0: Poi è strano, sì, credo ora viene a piovere.
1: Stranissimo,
0: hai risolto la crisi climatica, amico mio, grazie.
1: Perché ha ragione?
2: Dovete togliere il contante, perché io ti ribalto la situazione, Rosario.
1: Ma non sai sott'acqua questa.
2: Col contante,
1: sì,
2: fai il nero, fai la corruzione,
1: per mangiare
2: le mafie, e chi è ricchita? Ti piace così? Così tuo figlio.
1: Ma la mangi in banca,
0: bravo,
1: però.
0: Bravo.
1: Ma la mangi in banca, però. Vabbè, ho capito il concetto, va bene.
0: Ma è che sta frase se l'hanno mangiata in banca.
1: Ma
0: non è che si mangiano, cioè è ovvio che ci guadagneranno, fanno delle cose, fanno. Guarda, nessuno fa niente per gratis. Però almeno loro ti fanno quel servizio di cui tu prima, quello che diceva l'ascoltatore, giustissimo. Quando va nella criminalità organizzata, ciao, sono soldi belli che persi e belli che andati. Alla comunità, a noi, non ci torna assolutissimamente niente, né in termini di servizi, né in termini economici. Pronto?
1: Ah, si contento, pensavo.
0: Contentissimo.
1: Ti piace, Rico? Ma Rico,
3: lo so, anche cane, lo so, buongiorno, voglio bene sempre.
0: Ciao.
3: Allora, io voglio dire una cosa a Rosario, guarda, di Rosario, va che sembra a favore tu, però muova ragione per Sagano. Uno che le caitto per Sagano.
0: No, è non tornato adesso.
1: Non tornato,
3: uno che le caitto, signore, però voglio dire un'altra piccola cosa, faccio un esempio, io sono Rosario, lo sapete, dalla Germania.
0: Rosario,
3: esempio, quando prendi l'aereo in Repubblica Ceca, ok, devi andare al cambio monete, perché là non tenono l'euro, ok?
0: Sì.
3: Ammettiamo che trovi lo sportello chiuso, come caspito fai?
1: Fai a Revolution, come si chiama?
3: Vai lì e paghi col telefono, ti dico una cosa.
1: No, fai a Revolut, come si chiama?
0: È un conto corrente.
3: L'italiano che non aveva soldi sulla carta è andato in difficoltà, non poteva pagarlo, perché quello prendeva solo e soltanto corona, caro Rosario.
0: In Albania ci capitò una sera che volevano solo i contanti, non volevano i pagamenti elettronici.
1: Io penso che tu e il signore prima non avete capito quello che volevo dire io.
3: No, io non capisco.
1: Cioè, io uso solo il pagamento ormai quando, no? I pagamenti su 10 sono. Ma non avete capito la logica. È logico che la banca è più comodo, la banca ti dà il servizio, la banca è tutto intorno a te. Viva banca. Insomma, non è questo. Vabbè, contenti tutti. Comunque stiamo andando con l'euro digitale fra poco, quindi i contanti non li vedremo mai più. Ecco, non.
0: Quindi, ci sentiamo una canzone, ragazzi.
1: Non c'è proprio.
0: Che poi c'è l'ultima parte di Yes, I Know This Kiss.

0: l'ultima parte di questa seconda ora, dove ci siamo un po' inciuciati del vostro mondo ed è, dobbiamo, come dire, segnalare un dato, perché tu a inizio ora hai detto che su 10 persone 7 cambierebbero lavoro.
1: La statistica di questo,
0: stando a quelli che sono i messaggi e le telefonate, da noi il 100% cambierebbe lavoro o addirittura lo ha già fatto. Quindi manchi solo tu che da speaker e attore diventi papa, poi siamo a
2: posto. Buongiorno, buongiorno sì. Ragazzi.
1: Sì.
2: Io dopo 20 anni ho chiuso un'attività di calzature a Napoli. E sinceramente oggi mi trovo più che contento, perché stanno in cuffia di problemi per tenere un magazzino, quindi
0: hanno fatto le scarpe senza chi.
3: Comunque, ovvero, certi, non dico datore, ma certi dirigenti ovvero ti fanno passare un genio a volte. Ma la domanda è solo una: ma a che puntano? Che tu te ne vada, o pensi che questo può essere uno stimolo, cioè spaventandoti a farti fare meglio?
1: E non è un buon,
4: ragazzi,
1: un buon dirigente.
4: Immaginate Rosaria vestuta a papa
1: sì.
4: in piazza sì. a Roma. Dopo la messa di Natale
1: sì.
4: esordisce a fine messa Trenino!
1: Fedeli tutti insieme, Trenino!
0: Dopo facciamo l'esperimento. Sì. Ragazzi, siete simpaticissimi. Io ho un posto fisso, però in un'azienda privata. Ho fatto due mutui, in una casa abito io con la famiglia e l'altra è in affitto. Non mi nascondo che i pensieri sono tanti, ma se va bene avrò creato qualcosa per me e i miei figli, altrimenti posso dire comunque di averci provato senza rimpianti.
1: Eh sì. Vabbè, ti piace quello che
5: ma
1: fai, quindi.
5: Facciamo un'impressione, fra 10 minuti a comincio turno.
0: Abito io con la famiglia e l'altra è in affitto. Non mi nascondo che i pensieri sono tanti, ma se va bene avrò creato qualcosa per me e i miei figli, altrimenti posso dire comunque di averci provato senza rimpianti.
1: Eh sì. Vabbè, ti piace.

0: è uno spinale ira.
1: Ti hanno già fatto papa. Ma con
2: già hanno fatto l'intelligenza artificiale. Guarda Fabio, già mi hanno fatto papa, giusto?
1: Sta qua.
2: Ecco.
1: Gira di là.
2: Ecco
1: papa
2: qua.
1: Man.
2: Papa Man, guarda qua. Guarda come stesse bello, guarda come mi dona, guarda come mi dona.
1: Questa mano alzata, questa benedizione.
3: Fedeli! Infedeli! A fine di quest'Angelus vi chiedo un solo grido. Una sola preghiera. Trenino! Ragazzi, sapete chi era così? Pensa che era tutto il mondo per vedere questa.
1: Una scena da vedere.
3: Un papà mo giurai, ha messo con Trenino. È tutto bene, tutti fedeli.
1: Tu sai, no, che spesso ci sono le suore, no? Che seguono l'Angelus, che sono lì presenti. Vederle giù nella piazza fare il Trenino. Sarebbe bellissimo.
3: E fratellanze, capito?
1: Certo.
3: Ma immagina Rosario in coppa a finestra. Putin.
4: Buongiorno ragazzi, a 28 anni o Massimo 31, 35, Motronga 36, Motronga 37. Dopo 6-7 anni di lavori, già da capo cavallo, Londra 100.000 l'anno.
2: 100.000, sul soggio.
5: Ciao, buongiorno. Io l'unico lavoro che mi sono pentito di non aver mai iniziato a fare e che oggi farei volentieri a cambio pagando qualsiasi cosa è quello di fare il deputato o meglio ancora un senatore.
6: Ragazzi buongiorno, quando ascolto e sento gli stipendi in Italia, sono napoletana però abito in Belgio, maronna,
2: è incredibile.
6: Se il stipendio del postino che guadagna 1.400 e qua un postino guadagna 2.200-2.300 netti,
2: è assurdo. Siamo gli ultimi in Europa, infatti, gli stipendi. Però pensiamo all'aborto. Pensiamo a tutti i
1: L'amico, per darci questa informazione, si è perso il trenino del Papa, l'amico, perché c'era in sottofondo. Mi
7: sembra che lo da Fuguno, Rosata, vedi il Papa mentre fa messa. Ragazzi, fedeli, vi faccio questa benedizione affinché non vuoi facere un bicchiere di Chardonnay a tutti quanti, bravo, bravo.
1: Dai, ora
3: già messo stappa, tum.
1: rifacciamola la chiusura con Papa Rosario, rifacciamola.
3: È arrivata alla fine anche di questa puntata, fedeli e infedeli, un solo grido, Trenino!
1: E
3: tutti
1: voi
3: con la felicità in Piazza Sabino.
1: A domani, ciao!
3: Ciao, adiù, ciao!